0: nel capitolo 4 veramente lui fa una tirata dell'orecchio dei Corinzi, perché si vede che dopo abbiamo visto in Atti l'inizio di questa comunità a Corinto, Paolo è stato lì più o meno un anno e mezzo come fondatore, apostolo, pastore di quella chiesa. Dopo un anno e mezzo lui è andato altrove, ha lasciato in mano la comunità a altre persone. Però voi sapete dal Nuovo Testamento, no? Ogni tanto lui faceva un altro viaggio, ha fatto 3 viaggi missionari, e quindi andava a visitare queste chiese. Lui era in contatto con tutte le chiese che lui ha fondato. E Primo Corinzi è stato scritto, come abbiamo già visto, quelle delle case di Chloe avevano scritto Paolo riguardo alcuni problemi nella chiesa. Quindi Paolo sta indirizzando, diciamo, questi problemi che c'erano nella chiesa. E vedremo anche in Secondo Corinzi come erano sorti nella chiesa a Corinto alcuni che prendevano in giro Paolo. Parlavano male di Paolo, dicevano: ma chi è Paolo? No? Magari persone che non erano nati attraverso il suo ministero, o forse nati, non sappiamo chi erano queste persone, ma mettevano in dubbio anche l'apostolato di Paolo, il suo ministero. E quindi in capitolo 4 di nuovo lui parlerà di questi vari errori che erano nella Chiesa, il fatto di innalzare uomini, io sono di Paolo, io sono di Apollo, il fatto di anche fra di loro, io sono meglio di te, e chi è Paolo, e Paolo ha autorità su di noi spirituale. E quindi capitolo 4 è stato scritto proprio per queste cose. Così l'uomo ci considera come ministri di Cristo e amministratore dei misteri di Dio. Ma del resto, da amministratore si richiede che ciascuno sia trovato fedele. Quindi Paolo, voi ricordate la parola ministro? Cosa vuol dire letteralmente? Servo, schiavo. Di solito nel Nuovo Testamento Paolo la parola per servo usa doulos, che sarebbe il schiavo che dopo 7 anni di servizio al suo padrone, secondo la legge ebraica, aveva la scelta di essere libero o, se lui si trovava bene a servire quel padrone, lui poteva mettere un orecchino nell'orecchio come segno di appartenenza col padrone per il resto della sua vita. E un po' il doulos ci dà questo senso, questo schiavo per la vita. E quasi sempre Paolo usa questa parola doulos per descrivere se stesso, come lui veramente era il servo del Signore per tutta la sua vita. Ma qui la parola è diverso. La parola qui in greco è euparetes. Euparetes era la parola per i, spero che questa è la parola giusta, i ormeggiatori. Vogatori. Le orme che cosa sono?
1: Ormeggiatori.
0: Ah, ok, sono confuso. Ok, allora com'è la parola di nuovo? Vogatore. È in vogue.
1: Anche rematori.
0: Rematore, va bene. Vogatore è una nuova parola, usiamo quello. Però quando tu pensi di un vogatore, ma nei Olimpiadi come vengono chiamati? Non ho mai sentito questa parola vogatore. Anche vogatore? Ok.
2: Anche l'attrezzo, quello lì, tu mi sei fatto, si chiama vogatore in italiano.
0: Ah, i scholes. E io penso che la maggior parte di noi, quando io dico vogatore, cosa ti viene in mente? Quello che ti ho appena detto, no? Quello nell'impiedi, no? Stroke, stroke, no? Ma la parola che Paolo usa, sapete che ai tempi di Paolo non c'era nell'impiedi i vogatori. I vogatori nei tempi romani, sapete chi erano? Sì, tante volte carcerati, e non erano dentro questi barchi di vetro resina bello liscio, colorati, che partivano così, no? Dove erano i vogatori? Erano nella stiva di una nave romana. E quindi anche qua Paolo vuole, secondo me, comunicare, perché poi vedremo tutto il tema di questo capitolo è il fatto che noi non siamo niente. E lui vuole portare questo punto fuori. Io, Paolo, non sono niente. Apollo, niente. Voi non siete niente se non per la grazia di Dio. E quindi il vogatore, per chi leggeva questa lettera di Paolo, loro non venivano gli Olimpiadi e la gloria delle medaglie di oro, venivano in mente, oh mamma mia, era l'orrore di una persona di essere accatenato sotto la barca, no? E anche non vista, secondo me questa è l'immagine che lui vuole portare, perché in pratica i vogatori nell'esercito, nella marina romana, erano il motore della barca. Avete visto Ben-Hur, no? No, tipo, non so come si dicevano in italiano, in inglese, no, tipo, boom. No, non riesco a farlo bene. Questo era tipo normale, no? Poi ramming speed, no? Boom, boom, boom, boom, quello, no, perché devono sfondare l'altra barca. E Paolo dicevo, io sono l'ormeggiatore, quello che non si vede. Il frutto di quello che io sto facendo si vede, ma io voglio essere una persona nascosta perché voglio che Cristo è glorificato. Non voglio che la gente veda me. Abbiamo già visto nei capitoli precedenti che c'era alcuni nella chiesa di Corinto che adoravano, hanno fatto il culto di Paolo, altri facevano il culto di Apollo. E Paolo dichiarava, io sono un ministro di Dio sotto. Non mi vedi, non voglio che mi vedete. E poi un amministratore, quindi due cose. Sono questo servo nascosto di Cristo e sono anche, questa parola amministratore è anche custode, no? Qualcuno che è stato affidato qualcosa. E quello che è stato affidato, i misteri di Dio. Abbiamo già visto un mistero in capitolo 1, no, capitolo 2, scusate. Quando Paolo ci svela il fatto che Satana era ciecato al piano di Dio. Satana non capiva che la morte di Cristo era veramente il trionfo di Dio. Era l'adempimento del piano di tutte le età per la salvezza umana. E quindi noi siamo anche qui questa sera, Feltre, privilegiati, perché Paolo, come fedele ministro, ci sta svelando segreti, cose spirituali. Sapete, ci sarà anche, Feltre, questa sera gente che va a shiatsu, che va a yoga, che va a questo, che va a quello, e stanno cercando di incontrare Dio. Stanno cercando di capire il soprannaturale e posso dirvi che lo fanno in vano. O se trovano qualcosa di soprannaturale sarà qualcosa del male. Io prima di conoscere il Signore ho provato il buddismo, ho provato yoga, induismo, perché yoga è induismo. Ho provato astrologia, leggere anche un po' di stregoneria. Se non ero una bestia di Satana, Però leggevo libri su queste cose, la magia, come legge le palme delle mani. Ci ho provato tutto. L'Islam non ho provato perché ho detto no, già. No. Ho detto no, già, troppo rigido per i miei gusti, no? Per dire che c'è tanta gente che sta cercando Dio in tutti i posti sbagliati, e noi siamo privilegiati perché noi abbiamo la Sacra Parola di Dio. Sapete, per la maggior parte degli italiani questo è un libro chiuso, magari un libro che hanno sopra il comò, nella vetrinata, no? Sacra Bibbia. La Bibbia della famiglia, sai, quelle bianche, no? Che quasi, se lo fai cadere sul piede, rompi un piede, no? Ma per noi questo è un libro aperto. Perché chi è nato da Dio, Gesù ha detto, chi non nasce dallo Spirito Santo non può vedere il regno di Dio. Ma i nostri occhi sono stati aperti, possiamo comprendere i misteri di Dio. Noi possiamo sapere il piano di Dio in questo mondo. Noi sappiamo la fine di questo mondo, che fine farà. Noi sappiamo le motivazioni per le quali cosa spinge le persone in questo mondo. Loro non sanno. Sapete che un non credente non sa per quale motivo lui è spinto di fare quello che fa. Ma noi sappiamo. E Paolo dice che del resto dagli amministratori si richiede che ciascuno sia trovato fedele. E non so nella vostra Bibbia, ma nella mia c'è una nota lì, Matteo 25. Andiamo là. Perché sapete, la fedeltà è una cosa di molto gran valore per nostro Dio. In Matteo 25, versetto 21, non leggeremo tutta questa parabola, è la parabola di il proprietario che dà questi talenti, no? Questi denari a diversi servi, e il loro compito è di essere un buon amministratore di questi denari e di riportare al Signore oltretanto. In versetto 21 il Signore gli disse: ben, servo buono e fedele, tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costruirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Sapete che questo è quello che il Signore dirà a noi quando noi entreremo in cielo? Almeno speriamo. Ben fatto, servo fedele, entra nella gioia del Padre. Per Dio la fedeltà è numero uno. E magari noi potremmo pensare, per essere usato da Dio, non essere un bravo predicatore, ma eri bravo a suonare la chitarra, o bravo a cantare, o bravo, non lo so. Ognuno di noi abbiamo la nostra immagine. Ah, io non potrei essere usato da Dio perché non so parlare. Avete mai avuto questo pensiero? Ma la cosa più importante per Dio è che noi siamo fedeli nelle poche cose. Io diverse volte ho avuto dei fratelli nella chiesa che, sai, parlando così, mi dice: ah, magari potrei vincere la lotteria, no? Quei 100 milioni di euro che a Catania qualcuno ha vinto l'altro giorno. E una volta, più di una volta, ho sentito questo frase: se io vincerei quella lotteria, io darò metà alla chiesa, io darò metà per l'opera di Dio, 50 milioni di euro, via. E io dico sempre ai fratelli: ma se tu non sei fedele a dare 50 centesimi da un euro che hai oggi, Tu non lo farai anche quando hai 100 miliardi. Se tu non sei fedele con Dio anche nelle piccole cose, tu non sarai fedele anche nelle grandi cose. E la fedeltà tante volte è una cosa che viene misurata quando noi siamo solo con Dio. No? Secondo me anche Paolo parla del fatto che Dio mi ha ritenuto fedele di affidarmi questo compito. E quindi secondo me Dio, che vede ogni cosa, osserva ogni cosa, cioè lui ha visto che Paolo, anche quando era solo, quando nessuno lo guardava, era fedele. Lui non rubava l'offerta della chiesa, o non diceva bugie al lavoro, comprendete? Lui era fedele in quelle piccole cose che magari per noi non sembrano importanti. Ma sai, ma tutti prendono le risme di carta dalla intanto la ditta è ricca, intanto il proprietario non mi paga abbastanza. No, e mi è dovuto anche questo risme di... No, gli umani possono giustificarsi, no? Quindi prendo quella risme di carta. Ma cosa vale quella risme di carta? 2-3 euro? No? Non hai fede? Per 2-3 euro? Io penso che se... anche una volta parlavo con un fratello che lui masterizzavo i CD cristiani. E io ho detto, secondo me non dovresti fare, anche perché è contro la legge, anche scritto su CD, non fare le copie. Ah no, ma... E io ho detto, guardi, io non voglio litigare con te, fai quello che la tua coscienza... Però ho detto, secondo te, se Dio vuole che tu hai quel CD, non ti provvederà il 10 euro, il 15 euro per comprarla? E quello è stato, quello l'ha colpito, questo fratello ha detto, sai, dopo ho pensato, hai ragione. Se Dio vuole che ho quella cosa, Lui provvederà il denaro per quella cosa. Però sono queste piccole cose, no? Satana può essere tante cose nella nostra vita, no? Anche magari quando tutta la folla dice una cosa e noi sappiamo dallo Spirito Santo che non è giusto quello che dicono, magari noi alziamo la voce, ma guarda che non è così. E magari non lo facciamo perché, ah, ma se io dico qualcosa poi sarò mal vista, sarò... Comprendete, ci sono molti modi in cui noi possiamo essere non fedeli nelle piccole cose. Ma come il Signore dice qui a questo servo, tu sei stato fedele nelle piccole cose, allora sarai affidato cose maggiori. E mi piace tanto quello che Chuck Smith dice sempre a noi pastori, e anche quando ero in California. Lui ha detto, voi pastori, anche se ci sono solo 2 persone nella vostra comunità, voi dovete assicurare che loro sono le pecore più ben sfamate e curate in tutto il mondo. E poi, no, poi non ha importanza, se tu sei fedele di prendere cura di quello che Dio ti ha dato, tu hai fatto quello che devi fare. Anche la vita di Noè, quanto aveva Noè nella sua congregazione?
1: Sette.
0: Sette, sì. C'era anche la moglie. Vi racconto una storia buffa che non c'entra niente con questo. Una volta, quando io e Bella eravamo molto più giovani, 20 anni fa, se potete credere, eravamo con la Tenda di Cristo Esposta in Calabria. E ogni domenica, piccoli gruppi, andavamo a trovare le varie comunità nelle zone, e lì, sai, in montagna, le chiese erano molto piccole. Una domenica siamo andati a questa comunità, era nel garage di una casa, letteralmente tipo una villa, nel garage. E c'era il pastore che era proprietario della casa, c'era sua moglie, c'era i suoi due figli e c'era la sua suocera. Questa era la chiesa, solo la sua famiglia. E poi eravamo tre di noi della tenda, no? Quindi siamo andati lì, ah, ci sono i fratelli della tenda, volete condividere un testimonianza, un canto, quindi l'abbiamo fatto un canto, l'abbiamo dato la testimonianza, poi il fratello ha predicato, no? Ma come predicava? Voi peccatore, ravvedetevi! Tipo gridava, no? E dopo che siamo andati via abbiamo pensato, ma ce l'avevo con noi? O con la svolgera? Che c'era sui bambini, la moglie e la svolgera, cioè, dice, sai, non è che, cioè, ma lui predicava come c'era 500.000 persone, no, che devono convertire, no? Ho detto, ma conoscerai la tua famiglia, no? Comunque, magari al momento non era da ridere, ma lo so. Torniamo a Noè. La tenda l'abbiamo vista di cotto e di crudo. Comunque, ringraziamo Dio che siamo qua adesso. Però Noè, tu pensi tutti quei anni di ministero, no? Solo 7 convertiti nella tua chiesa. Noè, sei un fallito. No, 7 persone nella tua comunità. Ah, fratello, io pregherò per te. Eppure, secondo voi Noè era un uomo di Dio? Mamma mia, e come? Era un grande uomo di Dio. Un grande uomo fedele a quello che Dio ha affidato a lui. Perché il suo compito era costruire l'arca e di preparare la salvezza per la razza umana, per un progenie giusta davanti a Dio. Anche Paolo, scrivendo a Timoteo in 2 Timoteo 2:2, dice: e queste cose affidate ai uomini fedeli che potranno anche loro insegnare altri. La fedeltà è molto importante. E più anni che io sono pastore, lasciamo perdere carismi, lasciamo perdere grande predicatore, fratelli fedeli nelle chiese, che sono presente, fratelli in cui tu puoi fidare che se dai un compito sarà fatto. Oh, mamma mia, quanto ci servono anche donne fedeli, non solo uomini fedeli. Però per dire, secondo me la fedeltà supera ogni altra cosa da 1000 volte. Perché alla fine tu trovi uomini che sono fedeli, che amano Dio, amano Sua parola, non importa se sono carismatici, se hanno la voce come Luciano Pavarotti. Perché io devo confessare, io sono stato ingannato nella mia vita. Magari sentivo un fratello predicare, mamma mia, è bravo a portare la parola, e tu pensi, questo sarà un pastore. Poi dopo 6 mesi, quello dove è finito. E tante volte magari è quel fratello che non parla tanto, che è umile, però ogni volta che c'è da pulire, ogni volta che c'è da fare, lui è sempre presente. Queste sono le persone che hanno un gran valore nell'opera di Dio. Persone fedele. Persone affidabili. Anche in Proverbi, ricordate quanti passi, guardiamo solo 2, per ricordarci un po' quanto è importante la fedeltà. In Proverbi 25, versetto 13, un messaggero fedele è per quelli che lo mandano come il fresco della neve al tempo della mietitura. Ricordate come prendevano la neve in estate in Israele? Sì, era coperto di paglia, conservavano il ghiaccio. E quindi quando c'era il caldo di estate prendevano quella neve che era sepolta e sai, com'era bello, no? E qui Salomone dice che Il messaggero fedele è come quella neve che ti rinnova quando sei affaticato. Il messaggero fedele per quelle che lo mandano è come il fresco della neve al tempo della mietitura, perché egli rinfresca l'anima del suo padrone. E posso dirvi che come pastore non c'è una cosa che mi dà più incoraggiamento e più benedizione di vedere uomini e donne fedeli. Persone che tu dai un compito e loro portano a termine. E magari sono come Paolo, no? Non vogliono neanche essere viste, sono quei ormeggiatori, quei vogatori. Sempre la nave in testa, no? Sono quei vogatori, non li vedi, ma sono loro che portano la nave avanti. Sono loro veramente che portano frutto nel ministero. Quelle persone fedele. Un po' più avanti però, in versetto 19 di Proverbi 25, c'è il contrario. La fiducia in un uomo sleale, e questa parola è letteralmente infedele, quindi uno che non è fedele. La fiducia in un uomo infedele nel giorno dell'avversità è come un dente rotto e un piede slogato. Che differenza, no? Le figure che abbiamo, la neve, no, in agosto. Ah, che benedizione quello fratello, che benedizione quella sorella. Ho chiesto di fare quella cosa e non solo l'ha fatto 10 volte più meglio di quella che ho chiesto. E guarda che ha fatto questa cosa per la comunità, per i fratelli. Con i studenti stiamo studiando il libro di Atti, no? È il corso che io sto insegnando agli studenti. E mercoledì mattina abbiamo visto Tabita, no? Che cuceva i vestiti per tutta la chiesa lì a Joppa. E quando lei morì e Pietro viene là, tutti i fratelli della chiesa sono venuti da Pietro portando i vestiti che lei aveva fatto per loro. Nessuno è venuto là a dire: ma Tabita, che studi biblici, mamma mia, ha una potenza, no? Ha una conoscenza della parola. Ma lei aveva proprio il dono di pregare e gente guariva. Lei aveva una parola profetica. No, nessuna di queste cose. Ma lei una voce, quando cantava, vengono i brividi sulla schiena. No, hanno detto: guarda, ci ha fatto dei vestiti. Ma lei veramente era la serva di tutta la chiesa. Pietro, prega, portala di nuovo, perché, no? Lei era come la stella della squadra. E cosa faceva? Aiutava, cioè faceva cose pratiche nella chiesa. Eppure era la persona, secondo me, più apprezzata in quella comunità, perché lei era fedele. Dio aveva dato lei questo cuore, no? Magari vedevi i bambini senza calze, dice: io faccio un paio di calze per quella sorella, per i bambini, no? E lei era così amata dei fratelli. Tutti portavano: guarda Pietro, lei mi ha fatto questo gibotto, mi ha fatto questa borsa per portare in giro la mia Bibbia. Prega per lei, perché abbiamo bisogno di una persona così, una serva fedele. Allora, torniamo a Primo Corinzi, versetto 3. Non aver paura. Ora me importa ben poco di essere giudicato da voi o da un tribunale umano, perché come ho detto prima, c'era una voce in giro nella chiesa a Corinto, la gente parlava di Paolo. Cioè, ma chi è questo Paolo? Ma chi l'ha dato questa autorità? C'erano orgogliosi nella chiesa a Corinto che non rispettavano il suo apostolato e il giusto posto che lui meritava in quella comunità. perché lui era il fondatore, era lo strumento che Dio ha usato per piantare la parola di Dio, no? In quella città. Ma lui dice, io non mi interessa del vostro giudizio né del giudizio di nessun umano. Anzi, guardate alla fine di versetto 3, non giudico neppure me stesso. Perché lui non giudicava se stesso? Perché Paolo era maturo, era un credente maturo, e lui ha capito che neanche lui poteva comprendere pienamente, cioè che anche il suo giudizio su se stesso sarebbe sbagliato. Magari nel bene o nel male. Alcuni di noi siamo troppo orgogliosi e pensiamo che noi, tutto il mondo gira intorno a noi. Altri, magari pensiamo troppo, cioè, sì, nel senso siamo sempre, io non riesco a fare niente, sono un fallito. Non che dobbiamo avere autostima, perché nel mondo tu devi aumentare la tua autostima, ma la Bibbia non parla mai di aumentare la nostra autostima. La Bibbia dice rendetevi conto che siete proprio niente. Però anche Paolo poteva fare un giudizio sbagliato sul suo operato, quando magari il giudizio, se noi guardiamo il libro di Ebrei, no, capitolo 11, The Hall of Fame, no? Il capitolo della fede, no? Dove parla di tutti i santi del Vecchio Testamento, Mosè, Noè, Abramo, eccetera, eccetera, eccetera. Avete notato che in tutto quel capitolo parla solo delle cose belle che hanno fatto per Dio, il loro atto di fede che hanno avuto in Dio. Ma se tu leggi la vita di Abramo, che poi vedremo, no, anche la domenica, no? Tante volte dicevo bugie, imbrogliava, compromettevo, no, davanti ai non credenti, facevo la brutta testimonianza, ma Dio non si è ricordato di questo. E quindi neanche noi siamo in grado di giudicare quello che stiamo facendo per Dio. Non sono infatti consapevole di colpa alcuna, non per questo sono però giustificato. Quindi lui dice, al mio avviso ho lavorato bene, secondo la mia coscienza, ho servito Dio bene in mezzo a voi, però lo stesso non faccio un giudizio, perché lui dice, ma colui che mi giudica è il Signore. E sapete, il Signore giudicherà ognuno di noi. Il nostro compito non è essere giudici di nessuno nella Chiesa. Non sta a noi a giudicare la vita spirituale di un'altra persona. Sta a noi a pregare per la vita spirituale di altre persone. Ma mai giudicare, perché il nostro giudizio sarà sempre sbagliato, che solo Dio vede il cuore, solo Dio vede i pensieri. Infatti anche qui in versetto 5 Paolo dice, perciò non giudicate nulla prima del tempo. E quale è questo tempo? Se leggiamo più avanti, finché sia venuto il Signore. Quindi tutta la vita. Lui dice non giudicare niente fino al tempo, quindi fino alla fine del mondo, perché noi non possiamo giudicare, è sbagliato giudicare un altro credente. E posso dirvi che io tante volte ho giudicato altri credenti, ma ho sbagliato e cerco di farlo sempre in meno, di non mettere i miei giudizi, no? Ah, ma col fratello sono 2 mesi che non viene in chiesa, è sviato, no? No, magari sta attraversando un momento, devo pregare di più per lui, magari devo incoraggiarlo. Ma non giudicare, perché quando giudicheremo saremo giudicati. Perciò non giudicate prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce le cose occulte delle tenebre e manifesterà i consigli dei cuori. E allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Ogni uno di noi saremo davanti a Dio da solo. E Dio, la nostra salvezza non è in questione qui, perché siamo salvati unicamente per la grazia di Dio. Amen? E meno male, no? Come abbiamo visto in capitolo 3, magari saremo come attraverso il fuoco, no? Bruciato via anche i vesti, ma noi saremo salvati. Sono contento. Però Dio giudicherà come noi abbiamo trascorso il nostro tempo qua, ogni credente, non solo il pastore. Perché tante volte abbiamo nella Chiesa una mentalità, ma quello è il compito del pastore, quello è il compito dell'anziano, del diacono, quello è il compito di altri. No, ognuno di noi come cristiano abbiamo cose che Dio ci ha affidato, in cui dobbiamo essere fedeli, e Dio ci giudicherà su questo, se siamo stati fedeli in quello che Lui ci ha dato da fare. Come Noè, ricordate lui, era un operaio per 100 anni. Nessun miracolo, nessuna profezia, così dice il Signore, in tutta la sua vita. Nessuna chitarra elettrica, nessun CD di lode. No, Noè e figli. Rockin' sul Ararat. Lui era fedele a fare falegname. E Dio lo benedice perché Dio l'ha chiamato di fare quello. Magari alcuno di voi Dio ti ha chiamato di essere fedele nel tuo lavoro, in quello che, nella tua famiglia, nel tuo villaggio. Di essere una luce per Lui. Altri di voi, magari Dio vi chiamerà di essere missionari fino all'estremità della terra. Amen? Chi lo sa? Ora, fratelli, per amore vostro, io ho applicato queste cose a me ed Apollo, perché noi imparate a non pensare al di sopra di ciò che è scritto, affinché nessuno di voi si gonfia per uno ai danni di un altro. Quindi un po' ritorno al discorso, perché c'è alcuni, oh Paolo è il predicatore. Ah, ma se Paolo porta lo studio questa domenica, vengo in chiesa. Ah, ma se no, no, ma Paolo, mi piace Paolo, perché i suoi barzelletti veramente sono la fine del mondo. facciamo queste cose anche nella chiesa, no? Ah, studio biblico, chi lo deve fare? Ah, no, no. Sto a casa con Ugly Betty. Chi infatti ti rende diverso? Questa è una domanda. Ci sono 3 domande in capitolo 7 che tutti noi dobbiamo fare a noi stessi ogni giorno. Chi infatti ti rende diverso? E che cosa hai che tu non abbia ricevuto? Or se l'hai ricevuto, perché ti glori come se non l'avessi ricevuto? Quindi Paolo fa ai Corinzi 3 domande e dobbiamo anche fare noi stessi. Cioè prendiamo queste domande come da Dio a noi, personalmente. Il Signore dice, Craig, ma cosa ti rende diverso dai altri fratelli o sorelle nella Chiesa? Niente. Tu non hai niente di speciale. E che cosa hai ricevuto che non ha, e che cosa hai che tu non abbia ricevuto? Quindi anche se dopo lo studio, o dopo una preghiera, o dopo qualcosa, magari qualcuno viene benedetto, e viene, ah, oh, fratello Craig, sai, il Signore mi ha parlato, hai pregato l'altro giorno, il Signore mi ha guarito, io non posso gloriarmi. Perché se uno ha ricevuto attraverso di me è stato lo Spirito Santo che li ha dato, giusto? Non sono io. E Paolo dice, voi Corinzi siete orgogliosi, voi credete di essere qualcosa, ma voi non siete diversi da nessun altro, non siete speciale. speciali nel senso siamo ognuno speciale davanti a Dio, ma non nel senso di avere orgoglio come io sono il pastore. E anche quello che tu hai l'hai ricevuto. Anche nel nostro movimento, no? Abbiamo Chuck Smith e questi pastori di queste chiese, 10.000 membri, sono persone conosciute in tutta l'America, no? Famosi sulla radio, sulla televisione. Però pensando, loro sono uomini peccatori salvati per la grazia di Dio. E se sono stati usati da Dio, è stato lo Spirito Santo ad operare, ma non loro. Non c'è nessuna cosa, perché a volte nel mondo nostro innalziamo l'uomo come che lui è forse qualcosa di speciale, ma non è così. Siamo tutti uguali. Secondo me noi decidiamo quanto vogliamo essere usati da Dio. Perché un credente che dispone la sua vita completamente al Signore sarà usato da Dio in modo grande. Queste sono legge spirituale. Se noi disponiamo poco della nostra vita alla disposizione di Dio, saremo usati pochi da Dio. Ma non sono donne innate in noi. No? Ah, lui ha una carisma naturale. Allora non è da Dio. Perché non è la carisma dello Spirito Santo. E Paolo dice, se tu hai ricevuto questo, quindi non hai niente, non è neanche dal tuo, non proviene da te, ma è un dono che Dio ti ha dato, perché ti glori? C'era un fratello nella tenda che lui sempre usava questo esempio. No, quando magari una sorella mette il profumo, anche un uomo mette la colonia, no? E magari passa e uno dice, ah, che bel profumo, ah, grazie. E questo fratello dice, ma sai il tuo profumo com'è? Com'è il nostro profumo? No, se non facciamo la doccia un giorno o due, come il nostro profumo, no? Mamma mia, fratello, abbia pietà su di noi. Grazie a Dio qui non abbiamo questi problemi. Ma io sono stato in chiesa, proprio ci volevo un studio biblico sull'igiene personale. No, tipo acqua è per lavare. Sapone. È un buon esempio, perché il nostro profumo è puzza. Se Dio si serve di noi, è il profumo di Cristo. E quindi noi non possiamo prendere complimenti. Se uno dice che, ah, che bello quello che hai fatto, quello che hai detto, cioè guarda che il Signore, è tutto il Signore. È stato il Signore. Non sono io. In versetto 8 Paolo un po' prende in giro i Corinzi. Già siete sazi, già siete arricchiti, già siete diventati re senza di noi. Li sta prendendo in giro, no? Come loro si sono gonfiati. Perché loro sono arrivati al punto che non pensano di aver bisogno di Paolo. Ma chi è Paolo? Magari foste diventati re affinché noi pure regnassimo con voi. Quindi in poche parole, voi non siete re, voi credete di essere il re. Magari che eravate veramente dei re, così potremmo anche godere insieme. Perché io ritengo che Dio ha designato noi apostoli come gli ultimi di tutti, come uomini condannati a morte, poiché siamo stati fatti un pubblico spettacolo al mondo, agli angeli e ai uomini. Qui il linguaggio che usa Paolo è tipo il Colosseo, no? Tipo, noi siamo un show, no? tipo il grande fratello, tutti si guardano e dicono, ma che stolti, no? Che folle questi apostoli, questi predicatori. Noi siamo stolti a causa di Cristo, ma voi siete savi in Cristo. Noi siamo deboli, ma voi forti. Li sta prendendo ancora in giro. Questo non è un'affermazione di verità biblica qua. Voi siete onorati, ma noi disprezzati. Fino a quest'ora noi soffriamo la fame, la sete, la nudità, siamo scafeggiati e non abbiamo alcun fissa dimora. Qualcuno vuole essere chiamato nel ministero? Ci affatichiamo lavorando con le nostre mani, ingiurati, benediciamo, perseguitati, sopportiamo. Questa è verità che Paolo sta dicendo riguardo se stesso. Ma per i Corinzi li sta prendendo in giro. Come per dire, voi credete di essere re, credete di essere forte, di non aver bisogno di noi, voi credete, ma siete veramente perseguitati, sopportiamo, vituperati, esortiamo. Siamo diventati come la spazzatura del mondo, guarda questa frase, è come l'ordura di tutti fino ad ora. Non scrivo queste cose per farvi vergognare, non lo so, ma vi ammonisco come miei cari figli. Quindi lui dice, io voglio, adesso un po' vi ho preso in giro, però dico perché siete orgogliosi e siete in pericolo spirituale. Che voi sapete cosa viene dopo l'orgoglio? Proverbi, la caduta. Dio resiste i superbi, ma dà grazie ai umili. Perché anche se aveste 10.000 educatori in Cristo, non avreste però molti padri, perché io vi ho generato in Cristo Gesù mediante il Vangelo. Quindi Paolo sta dicendo, guarda, magari avete 10.000 bravi predicatori in mezzo a voi, ma sono io vostro papà, sono io che vi ho cambiato i pannolini, no? Perché questo, io ho visto anche in un ministero tante volte, magari un fratello, dico fratello vai là, porta la parola, fai un studio biblico, e magari hai il dono del Signore di portare la parola, no? E i fratelli sono benedetti e, oh fratello Gesù, bello la parola che hai portato, no? E poi magari quello dice, io sono chiamato a fare il pastore, no? Però fare il pastore vuol dire essere papà, essere padre. È molto più di fare un bel messaggio. Perché è facile fare un bel messaggio? Anche una persona carnale, cioè anche una persona che ha carisma umana, magari puoi preparare un bel studio biblico. Ma Paolo dice, voi avete 10.000 predicatori, educatori, qui usa questa frase, ma io vi ho generato. Voi avete conosciuto il Dio dell'eternità attraverso me, non dimenticatelo. Vi esorto dunque a divenire i miei imitatori. Quindi, di nuovo, riportiamo al primo versetto, no? Paolo cos'era? Era quel schiavo nascosto. E lui dice, imitatemi in questo, essere umili servi dove vi trovate. Per questa ragione ho mandato Timoteo, che è mio figlio diletto, fedele, notate quella parola, nel Signore. Infatti Paolo, verso la fine della sua vita, lui dice, io non ho altro uomo che ha un cuore come mio. Timoteo era veramente l'erede spirituale di Paolo. E poi pensi che Paolo avrà conosciuto migliaia di credenti, sicuramente centinaia di ministri, apostoli, profeti, evangelisti, pastori, dottori. E fra tutti quelli lui dice, solo Timoteo, c'è solo un uomo che ha veramente il mio cuore. Vi ho mandato Timoteo, che è mio figlio diletto, fedele nel Signore, che vi ricorderà quali sono le mie vie in Cristo e come insegno dappertutto in ogni chiesa. Nella dottrina di Paolo erano uguali in tutte le chiese. Or alcuni si sono gonfiati come se non dovesse venire da voi, ma verrò presto da voi se piace il Signore e conoscerò non il parlare ma la potenza di coloro che sono gonfiati. Di nuovo, c'erano sorti in mezzo ai Corinzi, forse anziani, forse

0: che sapete parlare facile, vivere. E alla fine questo è il frutto. Cioè noi come cristiani il modo in cui viviamo è quello che siamo, non quello che diciamo. Perché il regno di Dio non consiste in parole, quindi non è chiacchiere questo messaggio del Vangelo, ma è un Vangelo che ha potenza in sé, che trasforma anche il nostro cuore orgoglioso in un cuore umile. Poi Paolo finisce con questa domanda: che volete, che venga da voi con la verga? Per suonare, oppure con amore e con spirito di mansuetudine. Quindi lui in poche parole stava per fare una visita ai Corinzi e dice: decidete voi in quale modo io verrò da voi. Se vi umiliate e comportatevi bene, io verrò con amore e mansuetudine, ma se è necessario io verrò con la verga a queste persone orgogliose in mezzo a voi e io prenderò cura. E in capitolo 5 poi arrivano veramente le stangate, no, li riprende fortemente. Ma per questa sera abbiamo finito, preghiamo. Signore, grazie. Io ti ringrazio che qui in questa comunità, anzi, Signore, magari minimamente in qualche parte abbiamo avuto qualche problema simile, ma ti ringrazio veramente che siamo una bella famiglia, ci stai unendo sempre di più e che tu puoi unirci sempre di più, Signore, in umiltà, in amore, in cura l'uno per l'altro, in modo che saremo veramente una potente testimonianza in questa città. Che saremo veramente come la luna riflette la luce del sole, saremo la tua sposa che riflette la tua gloria, Signore. Che la gente vedrà in noi, Signore, questo amore, questa umiltà, e vedranno la gloria di Dio in mezzo a noi. E ti ringraziamo veramente per quello che tu stai facendo in mezzo a noi. Continua a farlo, continua ad operare in profondità nelle nostre vite, nel nome di Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Gentili ascoltatori, la pace del Signore sia con voi. Questa è la voce di Radio Evangelo e in particolare della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. In questo numero della rubrica vogliamo parlarvi degli scritti

dei padri apostolici, cioè della letteratura del primo e del secondo secolo in particolare. Gli scritti dei padri apostolici sono diretti generalmente a scopi di edificazione e di istruzione. Essi intendono spiegare ed approfondire la predicazione verbale, costituendo essi la fonte più antica dopo gli scritti del Nuovo Testamento. Assumono per la storia del cristianesimo primitivo, della sua dottrina, della sua costituzione, della pietà e dei costumi, un'importanza del tutto singolare. Pur essendo in se stessi solo scritti occasionali, senza finalità letterarie, sono tuttavia indirizzati in partenza ad effetti abbastanza durevoli e ad una cerchia di lettori piuttosto vasta. La loro veste letteraria è per lo più la forma dell'epistola e la lingua è il greco. Vogliamo prendere in considerazione l'opera che va sotto il nome di Didache, cioè Dottrina dei Dodici Apostoli. Fu scoperta quest'opera a Costantinopoli dal metropolita Briennios e pubblicata per la prima volta nel 1883. È una specie di manuale di religione che contiene un catechismo della morale. Quest'ultimo tratta, diciamo nell'ultima parte, tratta del battesimo, del digiuno, della preghiera eucaristica e detta norme sul modo di accogliere gli apostoli, cioè i predicatori ambulanti, i profeti e i fratelli viaggianti. E inoltre dice della celebrazione della domenica sull'elezione dei vescovi e dei diaconi. L'opera ha un'impronta antichissima e può essere sorta in Siria o in Palestina verso l'anno 150. Per lungo tempo la Didache fu assai apprezzata, tanto che alcuni la considerano addirittura come biblica. A beneficio dei nostri ascoltatori vogliamo leggerne una piccola parte a ciò che possano essi insieme a noi rendersi conto del contenuto di quest'opera così antica. Ecco, leggeremo il capitolo che va sotto il titolo Osservare i precetti del Signore. Figlio mio, ricordati di giorno e di notte di chi predica la parola di Dio e onoralo come il Signore. Dove, infatti, è annunziata la maestà, ivi è il Signore. Non operare la disunione, metti pace tra coloro che litigano. Giudica con giustizia e non guardare alla persona nel correggere le colpe. Non essere come chi allarga le mani nel prendere e le stringe nel dare. Non esitare nel dare e né dare mormorando. Non allontanare chi ha bisogno. Condividi ogni cosa con il tuo fratello e non dire che sono cose tue. Se siete comuni in ciò che non muore, quanto più siete comuni nelle cose che hanno un termine. Non alzare la mano su tuo figlio o su tua figlia, ma dalla fanciullezza li educherai nel timore di Dio. Non comandare con durezza al tuo servo o alla tua domestica, che sperano nello stesso Dio, perché temano il Signore che è sugli uni e sugli altri. Egli non viene a chiamare secondo la persona, ma quelli che lo Spirito ha preparato. Odierai ogni ipocrisia e ogni cosa che non è gradita al Signore. Non trascurerai i comandamenti del Signore, ma osserverai quelli ricevuti senza nulla aggiungere o togliere. Nella Chiesa confesserai le tue colpe e non andare alla preghiera con cattiva disposizione. Questa è la via della vita.

fin dai tempi antichi era pure molto apprezzata, e ben a ragione, la lunga lettera certamente autentica che Clemente Romano scrisse alla comunità di Corinto per esortarla a rientrare nell'ordine ecclesiastico, che era stato perturbato dalla sollevazione dei membri più giovani nei confronti dei loro pastori. Non prenderemo dallo scritto di Clemente capitoli che riguardano questa disputa, ma piuttosto prenderemo un capitolo che parla di Gesù Cristo, salvezza degli uomini. Questa è la strada, o beneamati, nella quale troviamo salvezza. Gesù Cristo, il sommo sacerdote delle nostre offerte, il protettore e l'aiuto della nostra salvezza. Per mezzo suo fissiamo lo sguardo sulle altezze dei cieli, per mezzo suo osserviamo come in uno specchio la sua faccia immacolata e sublime. Per mezzo suo si sono aperti gli occhi del cuore, per mezzo suo la nostra mente ottusa e ottenebrata rifiorisce alla luce, per mezzo suo il Signore ha voluto farci gustare la scienza immortale. Egli, splendore della maestà divina, di tanto è superiore agli angeli, di quanto il nome che ebbe in eredità è più eccellente. È scritto così: egli ha fatto dei venti i suoi messaggeri e delle vampe di fuoco i suoi ministri. Di suo figlio così disse il Signore: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Chiedimi e ti darò le genti in tua eredità, e tuoi saranno i confini della terra. E di nuovo dice: siedi alla mia destra finché io ponga i nemici a sgabello dei tuoi piedi. Chi sono i nemici? I malvagi e quelli che si oppongono alla sua volontà. Un altro capitolo va sotto il titolo Tutti i beni vengono da Dio. Si conservi dunque tutto il nostro corpo in Cristo Gesù, e ciascuno si sottometta al suo prossimo, secondo la grazia in cui fu posto. Il forte si prenda cura del debole, e il debole rispetti il forte. Il ricco soccorra il povero benedica Dio per avergli dato chi supplisce alla sua indigenza. Il saggio dimostri la sua saggezza non nelle parole, ma nelle opere buone. L'umile non testimoni a se stesso, ma lascia che altri testimonino di lui. Consideriamo, fratelli, di quale materia siamo fatti, come entrammo nel mondo, da quale fossa e tenebre colui che ci plasmò e ci creò ci condusse in questo mondo. Egli aveva preparato i benefici prima che noi fossimo nati. Abbiamo tutto da lui, di tutto lo dobbiamo ringraziare, e a lui sia la gloria nei secoli. Amen.

primo per importanza tra i padri apostolici deve essere considerato Ignazio, vescovo di Antiochia. È una personalità di possente ingegno, tutta pervasa del mondo teologico di Paolo e di Giovanni, animata di vivissima fede in Cristo e di mistico ardore. Ignazio fu condannato al tempo dell'imperatore Traiano e dato in pasto alle belve di Roma. Vogliamo leggervi dalla sua epistola alla chiesa di Smirne un breve passo. Gloria a Gesù Cristo, Dio che vi ha resi così saggi. Ho constatato che siete perfetti nella fede, che non muta, come inchiodati nel corpo e nell'anima la croce di Gesù Cristo e confermati nella carità del suo sangue. Siete pienamente convinti nel Signore nostro, che è veramente della stirpe di Davide secondo la carne, figlio di Dio secondo la volontà e la potenza di Dio, nato realmente dalla Vergine, battezzato da Giovanni, perché ogni giustizia fosse compiuta da lui. Egli sotto Ponzio Pilato e il tetrarca Erode per noi fu veramente inchiodato nella carne, e dal frutto di ciò e dalla sua divina e beata passione noi siamo nati per innalzare per sempre con la sua risurrezione uno stendardo sui suoi santi e i suoi fedeli, giudei e pagani, nell'unico corpo della sua Chiesa. Tutto questo soffrì il Signore perché fossimo salvi, e soffrì realmente come realmente risuscitò se stesso, non come dicono alcuni infedeli, essi che sono apparenza, che soffrì in apparenza. Come pensano, avverrà loro di essere incorporei e simili ai demoni. Sono convinto e credo che dopo la resurrezione egli era nella carne, quando andò da quelli che erano intorno a Pietro e disse: prendete, toccatemi e vedete che non sono un demone senza corpo. E subito lo toccarono e credettero al contatto della sua carne e del suo sangue. Per questo disprezzarono la morte e ne furono superiori. Dopo la resurrezione mangiò e beve con loro come nella carne, sebbene spiritualmente unito al Padre. Questo vi raccomando, carissimi, sapendo che così l'avete nell'animo. Vi metto in guardia da queste belve in forma umana che non solo non bisogna ricevere, ma se possibile neanche incontrare. Occorre soltanto pregare per loro che si ravvedano, cosa difficile. Gesù Cristo, nostra vera vita, ne ha la potenza. Se è un'apparenza quanto è stato fatto dal Signore, anch'io sono in apparenza incatenato. Allora perché mi sono offerto alla morte? Per il fuoco, per la spada, per le belve? Ma vicino alla spada sono vicino a Dio. Vicino alle belve sono vicino a Dio. Solo nel nome di Gesù Cristo, per patire con Lui tutto sopporto, dandomene la forza, Lui che si è fatto uomo perfetto.

Abbiamo letto stralci da letteratura apostolica dei primi due secoli per conoscere, sebbene in piccola parte, i contenuti di essa. Quello che possiamo notare è innanzitutto una assoluta aderenza ai principi morali contenuti in tutta la parola di Dio. Gli scrittori di quel periodo non si discostano né poco né tanto dai principi raccomandati e consigliati sia dall'Antico Testamento che dal Nuovo Testamento. Anche per quanto riguarda la dottrina cristiana, i padri apostolici di questo periodo non si allontanano dall'ortodossia evangelica, come purtroppo avverrà nel corso dei secoli successivi. I loro scritti, come hanno potuto notare coloro che hanno conoscenza della parola di Dio, sono pieni di citazioni tratte dalla Bibbia. E questa è una testimonianza del fatto che coloro ai quali queste lettere erano indirizzate erano a loro volta conoscitori del sacro testo. Le loro pagine sono spontanee, perché è spontaneo il loro amore per Cristo. Scrivono per i cristiani, perciò il loro linguaggio si fa comprensibile per la semplicità con cui si rivolgono ai loro fratelli di fede. Seguono la parola di Dio che gli altri conoscono e su questa fondano il loro discorso. Non hanno bisogno di costruzioni filosofiche o di grandi ragionamenti, ma di poche riflessioni della esperienza che ogni giorno essi fanno delle cose che cadono sotto i loro occhi. Invano uno potrebbe cercare una esposizione metodica, organica e completa di una dottrina teologica come la intendiamo oggi. Cari ascoltatori, vi ringraziamo per averci seguito e vi invitiamo al prossimo numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli.

Gentili ascoltatori, Radio Evangelo risponde, vi augura un buon ascolto e si pone come sempre al vostro servizio per rispondere alle vostre domande. Abbiamo chiuso la precedente trasmissione ripromettendoci di rispondere alla domanda della signora Yolanda, che ci aveva chiesto quanto segue: siamo salvati quando operiamo bene ed amiamo gli altri? Cara signora, la salvezza è un atto della grazia di Dio e quindi non dipende dall'uomo, ma esclusivamente da Dio. Non possiamo dire se facciamo questo o quello siamo salvati e se non facciamo questo o quello non siamo salvati. L'Evangelo è molto chiaro a questo riguardo. Nell'epistola di Paolo, apostolo agli Efesi, capitolo 2 al verso 4, leggiamo: ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore del quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati in Cristo, poiché è per grazia che siete salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non in virtù di opera, affinché nessuno si vanti. Dunque mi sembra assolutamente chiaro. La salvezza non è da voi, dice Paolo, e non è data in virtù di opere, ma semplicemente è il dono di Dio. Desideriamo citare anche un altro testo evangelico, sempre dallo stesso apostolo, questa volta dall'epistola a Tito, capitolo 3, verso 5. Egli ci ha salvati non per opere giuste che avessimo fatte, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo. Anche in questo passo biblico è ribadito lo stesso identico concetto. La salvezza non dipende dalle nostre opere giuste o dalle nostre opere buone, ma da Dio, che la largisce agli uomini mediante il lavacro nel sangue del suo figliolo Gesù Cristo sparso alla croce e mediante anche l'opera dello Spirito Santo. Potremmo ancora citare altri passi dell'Evangelo per dimostrare come questa dottrina della salvezza per fede sia uno dei pilastri del Nuovo Testamento, ma non siamo qui per fare uno studio biblico. Ora, interpretando il pensiero della signora o di coloro che ci ascoltano, i quali potrebbero così obiettare: se la salvezza dipende esclusivamente da Dio e non dalle nostre opere, allora non è necessario operare bene e amare gli altri. Rispondiamo: come è possibile operare bene ed amare gli altri senza prima ottenere la salvezza da Dio e la nuova nascita? Donandoci la salvezza per grazia, rigenerando la nostra vita di peccatori, donandoci anche il suo Spirito, il Signore ci mette in condizione di ben operare e di amare gli altri come Lui ha amati noi. Prima della esperienza della salvezza, non siamo in grado di operare bene, anche se lo volessimo, o perlomeno non lo siamo nella misura richiesta da Dio, e tantomeno siamo in grado di amare il prossimo. La natura umana, lei mi insegna, signora, è dominata dall'egoismo, dall'avarizia, dall'orgoglio, e solo raramente è capace di qualche atto di umanità o di qualche opera di bene. Solo quando lo Spirito Santo di Dio entra nel cuore e nell'anima di un individuo, solo allora quell'individuo è capace di amare il prossimo come è appunto nella volontà di Dio. Nella Epistola ai Romani, capitolo 5, è scritto che l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori dallo Spirito Santo che ci è stato dato. Vi è dunque grande differenza tra l'operare e l'amare per capacità umana e l'operare e l'amare per capacità che Dio ci dà mediante Gesù Cristo e attraverso l'opera della salvezza e della grazia in noi. Insomma, il torto dell'uomo è di voler fare in materia di fede quello che gli è impossibile di fare, quello che è al di là delle sue effettive capacità.
dimostrando così anche in questo campo, sebbene inconsapevolmente, tutta la sua superbia, la sua presunzione, dimostrando che può fare senza la grazia e quindi che può entrare nel merito della sua salvezza e gloriarsene, come il fariseo della parabola famosa, il quale faceva questo, faceva quello, faceva quell'altro. Naturalmente non riesce, diciamo, l'uomo a dimostrare proprio nulla, altro che di essere un peccatore. E questo peccatore, quanto prima si convince di questo stato, tanto prima chiederà grazia a Dio, il quale non gli negherà la sua grazia, e con la grazia, la vera capacità che nella grazia, quella di amare e di operare in Cristo e per mezzo di Cristo. Speriamo ovviamente di essere stati chiari nel rispondere, comprensibili, vista anche l'importanza dell'argomento. Quindi alla signora Yolanda giunga un affettuoso saluto cristiano.

un'ascoltatrice ci chiede se il peccato è imputato solo quando è consumato o se ci sono altre forme di peccato. Ringraziamo la nostra ascoltatrice innanzitutto per la possibilità che ci dà di rispondere ad una domanda che da sempre è stata oggetto di discussione. Domanda, va subito detto, che meriterebbe un'ampia trattazione, ma che per ovvie ragioni, non ultima quella del tempo a nostra disposizione, ci porta a limitarci ad una breve risposta, che comunque ci auguriamo sia soddisfacente per la nostra interlocutrice. Ed in proposito, desideriamo entrare subito nel merito della domanda, citando quella che fu l'opinione di Gesù in proposito e che volle essere di chiarimento a quei giudei che fino a quel momento avevano avuto un concetto errato del peccato nelle sue manifestazioni. Voi avete udito, disse Gesù, che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per appetirla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Dichiarazione con la quale Gesù rivoluziona detta idea che riteneva il peccato tale solo al momento della sua consumazione, come se questi fosse reale solo nelle sue manifestazioni pratiche. Mentre Gesù afferma che questo non è che solo l'aspetto esteriore di un fenomeno che si è già concretizzato a livello dei sentimenti e che se a volte non riesce a divenire visibile è solo perché mancano i presupposti. Ecco perché Dio, prima di essere interessato all'aspetto esteriore della personalità, è interessato a quella che egli ritiene essere la parte più recondita dell'essere, e che è la sede dei sentimenti e delle passioni, che è il cuore umano, dal quale, dice Gesù, escono i cattivi pensieri, gli omicidi, le fornicazioni, gli adulteri che contaminano l'uomo. Non a caso Dio, rivolgendosi all'uomo, fa appello a questi dicendogli: figliol mio, dammi il tuo cuore, poiché da esso, dice la Bibbia, procede la vita e, perché no, anche la morte, quando il cuore umano non è stato affidato a Dio mediante la fede in Cristo Gesù perché questi lo possa rigenerare. A conclusione, vorremmo ricordare, soltanto per inciso, alla nostra ascoltatrice che l'Evangelo va ben oltre tutto questo, affermando che vi è anche peccato in colui che sa fare il bene e non lo fa. Pertanto, possiamo concludere che anche per il peccato v'è un aspetto attivo e un aspetto passivo. E quest'ultimo è costituito dall'indifferenza che possiamo avere nei confronti di quel bene che un vero credente in Cristo Gesù è chiamato ad operare solo alla gloria di Dio.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

Allora, siamo a Prima Corinzi 9. Nel capitolo 8, se vi ricordate, Paolo ha risposto a una domanda dei Corinzi che gli chiedevano circa le carni e i cibi sacrificati agli idoli. Lui risponde alla domanda, ma la cosa interessante del capitolo è che ne approfitta per dare dei principi più generali, in particolare del servo di Dio, cioè il principio che, pur essendo liberi in Cristo, e la nostra libertà in Cristo è davvero notevole e la dobbiamo godere, è una grande benedizione, pur essendo liberi possiamo anche rinunciare a alcuni nostri diritti come credenti o come ministri, come servi del Signore. Quindi autolimitare la nostra libertà possiamo farlo, non siamo obbligati, ma possiamo farlo per dei fini superiori, per raggiungere le persone, per servire le persone, per benedire le persone, per fare meglio la volontà di Dio. Quindi abbiamo visto come da questo caso specifico dei cibi sacrificati agli idoli, poi alla fine stiamo parlando di altro. Abbiamo letto anche il capitolo 9 velocemente, perché lui fa l'esempio di se stesso applicato a quel principio, ed è molto chiaro. E poi abbiamo detto che oggi avremo studiato in profondità il capitolo 9, perché ci sono tante cose edificanti della vita di Paolo. Paolo parla di sé, non lo fa spesso, ma quando lo fa scopriamo un uomo davvero notevole. E quindi Prima Corinzi 9: non sono io apostolo? Non sono io libero? Non ho io veduto Gesù Cristo il nostro Signore? Non siete voi la mia opera nel Signore? Ovviamente la risposta a tutte queste domande è sì, Paolo è apostolo, Paolo è libero. Lui spesso deve difendere il suo apostolato, ma è paradossale che lo debba fare anche ai Corinzi, quando è lui che ha fondato la Chiesa. Però lo sappiamo la storia, sono venute altre persone, alcuni di questi detrattori di Paolo, quindi lui deve difendere il suo apostolato. Ma qui in questo contesto del dare e rinunciare alle proprie libertà per amore degli altri, lui sta portando il suo esempio, e ovviamente ognuno che insegna qualcosa, ogni leader dovrebbe prima vivere o cercare di vivere le cose che insegna, no? È coerente, è più giusto. Ovviamente quello che insegna ha un suo significato a parte, indipendentemente se lo vive o no, ma voi siete d'accordo che se lo vive è più forte il messaggio, è più coerente. E quindi queste cose Paolo le applica a se stesso prima di tutto, prima di chiederle a tutti quanti noi. Dice: non ho veduto Gesù Cristo. Lui ripete spesso questa cosa, non sta parlando di una visione, non sta parlando di un sogno, sta parlando del fatto che lui l'ha proprio visto Gesù. Gesù è comparso davanti ai suoi occhi. Vi ricordate a Damasco, mentre andava verso Damasco, che Gesù gli è apparso, ma anche in altre circostanze lui ha visto Gesù. Paolo è veramente un apostolo particolare, tante circostanze della sua chiamata e della sua missione sono per molti versi unici. Tra queste, il fatto di aver visto Gesù, e lui ne parla spesso, e questo rinforza ancora la sua autorità apostolica. E poi, come ho detto, un'altra credenziale sua è il fatto che voi stessi siete frutto del mio apostolato. Quindi, se io che sono apostolo, se non sono apostolo per... ancora un'altra piccola digressione, e poi entra, versetti 2 e 3, se non sono apostolo per gli altri, lo sono almeno per voi, poiché voi siete il sigillo del mio apostolato nel Signore. Questa è la mia difesa nei confronti di coloro che fanno inchieste a mio riguardo. E adesso ritorna all'argomento dei suoi diritti. Va bene? Non abbiamo noi il diritto di mangiare e di bere? Non abbiamo noi il diritto di condurre attorno una moglie che sia una sorella in fede, come fanno anche gli altri apostoli, i fratelli del Signore e Cefa? O soltanto io e Barnaba non abbiamo il diritto di non lavorare? Quindi alcune cose, l'argomento è più o meno lo stesso, ma alcuni dettagli. Versetto 4: non abbiamo il diritto di mangiare e di bere. Di che cosa sta parlando? Ovviamente tutti hanno il diritto di mangiare e di bere,
altrimenti non si fa. Ma qui sta parlando di mangiare, essere sostenuto come ministro, cioè mangiare e bere avendo le di che coprire le necessità naturali, sostenuto dalla Chiesa. E infatti si capisce dopo, prima parla anche del fatto, non ho il diritto di condurre una moglie, abbiamo detto quando abbiamo studiato il capitolo 7, lui dice che questa è la sua chiamata, che è stato chiamato dal Signore ad essere single, e che per lui non è un problema, anzi è un vantaggio. Ma qui sta parlando per ipotesi, e sta dicendo: io ho dei diritti, ce li ho come credente, ce li ho come apostolo. Quindi non c'è anche questo diritto di avere una moglie, ovviamente una sorella in Cristo. E poi ci dice che gli altri apostoli avevano e usavano questo diritto di avere una moglie e di andare in giro con lei, di essere sostenuto, quindi non solo come apostolo, ma come famiglia cristiana. E parla degli altri apostoli e in particolare i fratelli del Signore, che sappiamo essere Giuda e Giacomo, che erano leader nella Chiesa, e poi Cefa, che sappiamo essere Pietro. Quindi ognuno di loro aveva una moglie e venivano sostenuti per essere pastori, leader, ministri. E poi dice: o soltanto io e Barnaba non abbiamo il diritto di non lavorare. Sappiamo che Paolo spesso lavorava quando era in missione, e non solo lavorava per se stesso, ma lavorava anche per sostenere il suo team, e nello stesso tempo serviva e predicava. È per quello che abbiamo detto che ci sono dei vantaggi nell'essere single. Vi ricordate quando insegnava in quella a Efeso, mi pare che era nella scuola di Tiranno, una di quelle città, insomma, praticamente la mattina lavorava, il pomeriggio insegnava, e quindi tutta la giornata, tutti i giorni, non stiamo parlando di la domenica, viveva una vita molto impegnata, e comunque lavorava di un lavoro secolare, faceva le tende. E qui dice: non abbiamo noi il diritto di non lavorare, cioè di essere di nuovo sostenuti dalla Chiesa per evitare di fare quel lavoro secolare. Ora lui non sta dicendo: non voglio lavorare, ovviamente. E in effetti servire il Signore ed essere ministri non è non lavorare, è un lavoro. Perché che cos'è che classifica un lavoro? Qualcosa che ti fa faticare, ti fa svegliare la mattina, ti fa essere fuori, impegnato ore a fare delle cose, persone con cui parlare, stanchezza, fedeltà, costanza, e poi anche paga. Questo è un lavoro, no? E poi ci sono tanti tipi di lavori. C'è chi lavora di più, chi lavora di meno, chi lavora più di destra, chi più di mani, tanti tipi di lavoro, ma quello che è il lavoro è tempo, energie, impegno, serietà, costanza, giusto? E servire il Signore, ministrare, essere ministro del Vangelo non è un lavoro meno impegnativo, anzi certe volte lo è di più, perché si può lavorare tutto il giorno fino alla sera, e poi non è che stacchi e timbri, te ne vai a casa come pastore, come leader, no, c'è la famiglia, ci sono impegni, o la telefonata che arriva e dice: non puoi dire ho staccato, c'è un problema, un'esigenza, prendi e parti. E ovviamente non sta dicendo non abbiamo il diritto di non lavorare, come se il ministero non sia è un lavoro, va bene? Sta parlando dell'essere sostenuti, quindi evitare di avere un lavoro secolare per potersi dedicare completamente al 100% al Signore, al ministero. Ora usa degli esempi naturali di questo principio. Chi mai va alla guerra, versetto 7, a proprie spese? Chi pianta una vigna e non ne mangia il frutto? O chi pasce, un gregge e non ne mangia, e non mangia del latte del gregge? Fa degli esempi del mondo naturale, non del mondo spirituale. L'esempio del soldato: che cosa fa un soldato? Viene arruolato, e chi provvede al suo cibo? L'esercito. Chi provvede ai suoi vestiti? L'esercito. Chi provvede alle sue armi? Chi gli dà un tetto? Non è che lui si arruola e deve preoccuparsi di fare tutte queste cose, no? E di nuovo, l'esempio dell'agricoltore. Chi pianta una vigna e non ne mangia il frutto? Quando tu fai l'agricoltore, semini, ti occupi dell'orto,
l'alberi da frutta, la vigna, il grano, eccetera, eccetera. E ovviamente quelli sono. Non è che tu vendi quelle cose e poi vai al mercato e le ricompri, giusto? No, le prendi, le raccogli, una parte per te, per la tua famiglia, sostentamento, e parte la vendi. Non c'è nulla di strano, è normale, e fa parte del mestiere. È lo stesso per chi alleva le pecore, le mangi, no? Le vende, ovviamente, ma c'è una parte che tiene per sé. Non c'è nulla di strano, è normale, sarebbe folle se non fosse così. Sarebbe folle se io faccio l'agricoltore, oppure faccio il pastore di pecore, vado a vendere le pecore, guadagno 100 euro, poi vado al supermercato e compro la carne per 200. Voi che cosa direste di me? Ma scusa, ma è un folle, ma chi ti ha detto di venderla? Mangialo prima per... No? E lui sta dicendo, sarebbe follia. Quindi è naturale, è logico, è legittimo che sia così. Dico questo secondo l'uomo? Non dice questo anche la legge? Adesso ha fatto degli esempi naturali. Adesso parla della legge, la legge di Mosè, che comunque era sempre tenuta in grande stima. Nella legge di Mosè, infatti, sta scritto: non mettere la museruola al bue che trebbia. Si dà forse Dio pensiero dei buoi? O non dice proprio così per noi? Certo, queste cose sono scritte per noi, affinché chi ara deve arare con speranza, e chi trebbia deve trebbiare con la speranza di avere ciò che spera. Se abbiamo seminato fra voi le cose spirituali, è forse gran cosa se mettiamo i vostri beni materiali? Se gli altri hanno tale diritto su di voi, non l'avremmo noi molto di più? Noi però non ci serviamo di questo diritto, ma sopportiamo ogni cosa per non porre alcun ostacolo all'Evangelo di Cristo. Non sapete voi che quelli che fanno il servizio sacro mangiano delle cose del Tempio? E quelli che servono all'altare hanno parte dell'altare? Così pure il Signore ha ordinato che coloro che annunciano l'Evangelo vivano dell'Evangelo. Quindi questo riferimento alla legge, questo dettame della legge, non mettere la museruola al bue che trebbia. Mentre il bue lavorava, trebbiare significa separare il grano dalla pula, no? E lo facevano con l'ausilio degli animali, non so, magari giravano una macina, oppure addirittura certe volte calpestavano, e col calpestio, la pressione, eccetera, eccetera, si separavano questi elementi. La legge diceva non gli mettere la museruola, perché mentre lavora ore e ore a fare questa cosa, uno snack qui, uno snack lì, e ha la sua parte. E Paolo dice, perché c'è scritto questo nella legge? Perché Dio si preoccupa per gli animali? Ovviamente questa legge era per preservare gli animali, perché era una cosa giusta, ma l'insegnamento principale è per ciascuno di noi, perché Dio vuole che, e qui il suo punto lo porta molto chiaramente, penso che non ci sia bisogno di entrare nel merito. Se uno lavora in quel campo, in quell'area, è giusto che venga ripagato dal suo lavoro. Poi parla anche del servizio sacerdotale, ci avete fatto caso? I sacerdoti e i leviti. Se vi ricordate, i Leviti erano l'unica tribù di Israele che non avevano ricevuto una parte della terra promessa, non avevano delle proprietà. Loro ricevevano le offerte da parte di tutte le altre tribù, perché non erano completamente dedicati al servizio sacro. Quindi si occupavano del tempio, della manutenzione, dei paramenti, dei sacrifici, e questo era il loro lavoro. E quindi quando venivano portati i sacrifici, l'abbiamo detto l'altra volta, anche per i pagani era così, ma i sacrifici erano un po' al Signore, un po' all'offerente e un po' al sacerdote. Questo era naturale, tutti pensavano così, e loro pensavano anche così. Quindi non c'è nulla di strano. E poi dice, se abbiamo seminato, versetto 11, fra voi le cose spirituali, cioè se abbiamo servito per voi, per il vostro bene, vi abbiamo portato cose spirituali, non possiamo raccogliere cose materiali da voi? Ora, qual è il punto? Cosa vale di più? Un bene spirituale o un bene materiale? Noi diciamo tutti spirituale, però poi facciamo fatica a tirare fuori il portafoglio, no?
e diciamo, no, ma se è spirituale lo devi dare gratis. È vero, c'è un valore delle cose gratis, che non c'è un prezzo, eccetera, ma il punto di Paolo è: perché mi dovrebbe costare? Perché dovrebbe essere un grande sacrificio contribuire al servizio di cui poi voi stessi beneficiate? Non riconoscete questo valore? Quando, come pensate rispetto alle persone che vi hanno parlato di Gesù, che vi hanno portato l'Evangelo, o le persone che vi hanno fatto crescere nella fede, o vi hanno fatto uscire da un periodo difficile, cosa ne pensate? Non avete un affetto, una stima, un legame particolare? Non ringraziate Dio per loro? Dovremmo. Non vorrete essere così per altre persone? Dovremmo. C'è questo legame e c'è questa riconoscenza. La salvezza è un dono inestimabile. È un dono inestimabile. Quindi per le cose materiali diamo, spendiamo, facciamo sacrifici, eccetera, eccetera. Ma durano poco. Ci avete fatto caso? Appena compriamo l'ultimo cellulare, poi subito ce ne metto un altro nuovo. Durano poco. Quando non cadono, non si rompono e poi sono guai, eccetera. Sono cose materiali. È il loro destino è quello di rompersi, di consumarsi, di bruciare. Ma le cose eterne, le cose spirituali hanno un valore molto più alto e noi dovremmo avere questa consapevolezza. Quindi non dovrebbe essere per noi un problema accettare questo discorso. E poi dice: se gli altri hanno questo diritto su di voi, non ce l'abbiamo noi più di loro? Che cosa sta dicendo? Sta dicendo che evidentemente gli altri ministri facevano valere questo diritto e loro corinzi permettevano questo, per loro non era un problema. E dice: allora perché se gli altri lo fanno valere e voi lo accettate, noi che vi abbiamo portato l'Evangelo, che vi amiamo come padri, perché allora con noi non è lo stesso discorso? È paradossale, è paradossale. Ma per esempio nella chiesa, quando vengono gli ospiti, un pastore, un leader ospite, noi siamo sempre più cari, sempre più affettuosi, ridiamo molto di più, ah che bello c'è l'ospite, e quasi quasi che il nostro pastore, poveraccio, finalmente possiamo sentire un'altra campana. E poi magari il tuo pastore ti ha detto quella cosa per anni e anni e anni e te non hai voluto sapere, poi viene un pastore da fuori, ti dice la stessa identica cosa. Ah, allora sì, è il Signore. È un po' paradossale. Oppure con i soldi, tu magari fai fatica a versare la decima ogni mese, a sostenere le spese della chiesa, poi c'è la campagna evangelistica, il famoso evangelista, tutti vanno, ah, offrite in fede, ah, 10.000 euro. ma come un estraneo, uno che non conoscete, e quello che invece vi sta servendo, vi sta amando, sta pregando per voi, si sta sacrificando per voi. Questo è il discorso che sta facendo Paolo. Quindi se gli altri hanno questo diritto su di voi, non l'avremmo molto di più noi? Loro avrebbero, Paolo e Barnaba avrebbero dovuto essere in cima alla lista, paradossalmente erano in fondo. Ah sì, Paolo e Barnaba, vabbè, Paolo sa lavorare, se la vede a lui, no? Però la cosa interessante è che lui dice: noi non ci serviamo di questo diritto. Tutto questo che ha detto fino adesso è in forma di sé ipotetico, per far rendere loro conto qual è la verità. Però dice, vi ricordate il contesto, stiamo dicendo della capacità di rinunciare ai propri diritti e autolimitare la propria libertà per un bene superiore. E lui dice: avendo tutto questo diritto, avendocelo molto più degli altri, noi però vi insegniamo questo, che possiamo rinunciare ai nostri diritti per un bene superiore. Noi però non ci serviamo di questo diritto. E perché dice? Per non porre alcun ostacolo all'Evangelo di Cristo. Che cosa vuol dire? Lui non vuole che la predicazione dell'Evangelo sia in qualche modo limitata o frenata dalla questione soldi, dalla questione fondi. Ci sono i fondi per l'evangelizzazione? Sì, allora facciamo l'evangelizzazione. Non ci sono i fondi per l'evangelizzazione? No, allora in quest'anno niente evangelizzazione.

ci sono sempre potenziali problemi, anche perché noi non ne parliamo mai. Però siamo arrivati a Prima Corinzi 9, avendo fatto Prima Corinzi 8, mi sembrava brutto passare a Prima Corinzi 10. Scherzo, noi non ne parliamo molto a causa di Chapel dei soldi, lo sapete, però dobbiamo insegnare la scrittura e dobbiamo capire delle lezioni importanti. Ma quando si parla di soldi ci sono sempre potenziali problemi, perché ognuno di noi è diverso e ognuno di noi ha convinzioni e priorità e pareri diversi a come usare i soldi, soprattutto i miei soldi. Quindi ognuno ha la sua sensibilità, ha le sue convinzioni diverse. Così se chiedi i soldi per predicare ti dicono: ah, ma come, chiedi i soldi, non ti vergogni. Se non chiedi i soldi, qualcun altro invece ti dice: ma perché non l'hai chiesto? Sbagli sempre, perché, ripeto, ci sono sensibilità diverse nei membri della Chiesa e si sbaglia sempre quando si parla di soldi alla fine. Però adesso di nuovo l'esempio, adesso ne riparliamo di questo, dei sacerdoti che abbiamo visto. E poi il versetto 14 dice: così pure il Signore ha ordinato che coloro che annunciano l'Evangelo vivano dell'Evangelo. Mi sembra una dichiarazione molto chiara, molto semplice, esplicita, c'è poco da interpretare qua. Il Signore ha ordinato che coloro che annunciano l'Evangelo vivano dell'Evangelo. Quando Gesù mandava i suoi in missione, i 12, i 70, diceva loro di non prendere sacca, non portare borsa, non portare cibo, perché diceva che l'operaio è degno del suo salario o della sua remunerazione, e quindi il nutrimento per il salario doveva venire dalle persone che ricevevano da lui. Ora spendo una parola su questo. Non è che l'operaio è degno del superfluo, dice del suo salario o del suo nutrimento. Quindi è giusto, è biblico che l'operaio cristiano sia salariato, diciamo così, stipendiato, riceva un compenso, ma non è obbligatorio. Chi lo dovrebbe decidere? Lui, perché è giusto che sia stipendiato, ma può anche rinunciarvi. Paolo sta dicendo questo. Quindi un ministro, un pastore, un responsabile potrebbe decidere di avere o di continuare ad avere il suo lavoro secolare e di non essere di peso alla Chiesa. Quindi, pur essendoci questo principio valido e giusto che il leader della Chiesa, i leader della Chiesa, chi svolge il ministero nella Chiesa ha diritto ad essere sostenuto in qualche maniera, è anche pur vero, come dice Paolo, che si può rinunciare a questo diritto. Anzi, secondo la mia esperienza, e qui non parlo Paolo, parlo io, è opportuno in determinati casi che il pastore abbia un lavoro secolare. Per esempio, quando la Chiesa è molto piccola, ovviamente non essendo in grado di sostenerlo, non è che le persone possono rinunciare a mangiare, eccetera, eccetera. Non si può, bisogna ancora aspettare, bisogna avere pazienza. Non è che può dire: ah, il Signore, la Bibbia dice, quindi adesso lui è... No, se la mia esperienza, Chiesa piccola, è giusto che non sia di peso alla Chiesa. Oppure un pastore giovane, secondo me, ripeto, sto parlando per me, un pastore molto giovane, è giusto che abbia esperienza con il mondo del lavoro, che sappia che cosa significa lavorare, avere un capo cattivo, svegliarsi la mattina, andare a letto sera stanchi, capire come funziona quel mondo e non partire subito: ma adesso io devo fare una Chiesa e voi mi dovete sostenere, eccetera, eccetera. È anche un discorso di orgoglio, di sensibilità, un pericolo per queste cose. Ovviamente, se è stipendiato dalla Chiesa, dovrebbe accontentarsi dello stipendio medio di una persona comune nel posto in cui vive. Non è che dovrebbe richiedere lo stipendio del top manager. Va bene? È giusto? E cosa dovrebbe fare? Dovrebbe confrontarsi con la società in cui vive, con i membri della sua chiesa, e capire se sono persone, qual è, diciamo, lo stipendio medio e quanto lavora una persona settimanalmente, ad esempio qui 35 ore, 40 ore normalmente, senza straordinario, eccetera, eccetera. Quindi uno che serve ed è stipendiato dalla chiesa non dovrebbe lavorare meno di 35-40 ore. Non dovrebbe essere ricco, dovrebbe accontentarsi. Questa è la mia esperienza. Se io sono chiamato ad essere missionario in un posto dove con 100 euro

0: si vive alla grande, va bene, mi dovrei accontentare di quella cifra. Non è che dovrei andare con i 1.000 euro che invece sarebbero richiesti per esempio qui a Roma, e là mi compro la Mercedes, mi compro la villa e vivo come un riccone, mentre tutti i miei fratelli che mi sostengono si muoiono di fame. Capite quello che sto dicendo? È giusto che il pastore venga stipendiato, venga sostenuto per il ministero, ma è giusto che lavori come lavorano tutti gli altri, perché il rischio è quello che possa essere un pigro. Dice, ah, io devo servire il Signore, io devo pregare, e quindi si sveglia tardi la mattina, non fa niente durante il giorno, poi fa una preghierina, eccetera eccetera, prepara lo studio biblico, uno o due studi biblici a settimana, e però la Bibbia dice che mi dovete stipendiare. Capite quello che sto dicendo? Adesso sto parlando veramente di esperienza, sto parlando di quello che è giusto e quello che è razionale. Quindi il pastore stipendiato è biblico, ma deve lavorare, va bene, non è una giustificazione per essere per mangiare alle spalle dei credenti, va bene, tutti lavorano, si danno, fanno gli straordinari, e tu stai lì e ti vivi da... Molti ministri ambirebbero a questo tipo di lavoro, e purtroppo, devo dire, a vergogna nostra della Chiesa, molti lo fanno anche, e non deve essere così. Torniamo a Paolo al suo diritto. Dice, io non ho fatto, versetto 15, io non ho fatto alcun uso di queste cose, né ve ne scrivo affinché si faccia così con me. Questa è un'altra cosa interessante. Dice, io non ho mai chiesto a nessuno i soldi, non li ho chiesti per me almeno. Paolo ha chiesto dei soldi, ma vi ricordate per chi erano? Per altri, per i santi in Gerusalemme. Lui raccoglieva spesso le collette per la chiesa di Gerusalemme, ma non ha chiesto mai soldi per se stesso. Quando gliel'hanno offerti, li ha accettati, ha ringraziato, era felice, ringraziava il Signore, ma non ha mai chiesto soldi. Quindi io non ho fatto alcun uso di queste cose, né ve ne scrivo affinché si faccia così. Questo è un po' l'imbarazzo di chi deve insegnare queste cose. È l'imbarazzo di Paolo, è anche un po' l'imbarazzo mio questa sera. Devo insegnare queste cose. Qualcuno potrebbe dire, ma voi insegnate queste cose perché vi conviene e ci avete un qualche tipo di interesse. E io credo, in parte, di nuovo questa è la mia convinzione, che Paolo, proprio perché insegnava queste cose, preferiva non ricevere soldi, perché le persone avrebbero potuto sospettare, certo, che ci fosse un conflitto di interessi. I conflitti di interessi dovrebbero essere tolti da chi ne potenzialmente ne ha. Un credente e soprattutto un ministro dovrebbe fare di tutto perché le persone non sospettino il male, anche fare in più per evitare di dare occasione alle persone, perché poi ci va di mezzo ovviamente l'opera, la chiesa, quelle persone predicano solo per arricchirsi. Ecco perché noi non parliamo tanto di soldi, perché è facile essere fraintesi in queste cose. E state attenti in genere a tutte le opere o a tutti i ministri che mettono molta enfasi su questo aspetto dei soldi. Lui ne parlava, ne insegnava chiaramente e coerentemente, poi dice, proprio perché lo insegno non lo prendo. Così voi capite che lo sto facendo non per me, ma lo sto facendo per voi, per l'opera, per l'Evangelo. E poi dice, perché è meglio per me morire piuttosto che qualcuno renda vano il mio vanto. Perciò se lo faccio volontariamente ne ho la ricompensa, ma se lo faccio controvoglia rimane sempre un'amministrazione che mi è stata affidata. Qui lui parla di un vanto a cui non vorrebbe mai rinunciare, preferirebbe morire piuttosto che gli sia tolto questo vanto. Allora uno potrebbe dire, quale vanto? Predicare l'Evangelo? E lui dice, no, il mio vanto non è predicare l'Evangelo, perché non ho nulla da gloriarmi nel predicare l'Evangelo, perché è una necessità, sono obbligato a farlo. Dio mi ha chiamato, mi ha scelto, mi ha dato i doni e io lo faccio in obbedienza perché sono suo servo, e quindi non me ne vanto, è un obbligo che mi è stato dato. E poi dice, necessità che mi è imposta, guai a me se non predico l'Evangelo. E poi aggiunge, se perciò lo faccio volontariamente ne ho la ricompensa, se lo faccio contro voglia comunque lo faccio. Che cosa sta dicendo? Che servire il Signore ti dà una ricompensa, Se lo fai, come?
1: Col cuore.
0: Per amore. Con la giusta motivazione. Perché si può servire il Signore anche con la motivazione sbagliata? Si può essere pastori anche con la motivazione sbagliata?
1: Sì.
0: Anche se fosse questo, non è questo il problema. Lo farei e basta. Non è questo il mio vanto. Dunque, qual è il mio vanto? Versetto 18. Qual è dunque il mio premio? Questo, che predicando l'Evangelo io possa offrire l'Evangelo di Cristo gratuitamente per non abusare del mio diritto all'Evangelo. La cosa di cui si vanta Paolo, e non vuole rinunciare, preferirebbe morire piuttosto di rinunciare a questo vanto, è la possibilità di dire a una persona: io ti sto portando Cristo ed è gratis. È un buon vanto. Abbiamo detto che non è obbligatorio, però lui ha deciso così. È un buon fatto. Vi è mai capitato di offrire qualcosa gratis a qualcuno? Vi è mai capitato di fare pubblicità e di dare degli oggettini gratis alla gente? È una bella sensazione piacevole, perché la gente dice: perché me lo dai? È gratis. Oh, bello, grazie. È una sensazione piacevole. Quando facevo parte dei Gedeoni, la cosa bella dei Gedeoni è che noi andavamo lì e regalavamo questi nuovi testamenti alle persone, e loro ci dicevano: perché lo fate? Chi vi paga? E noi diciamo: non ci paga nessuno, anzi li paghiamo noi, voi non dovete fare nulla, è gratis. E guardare le loro facce quando dicevi questo discorso già era un premio. Andare e poter dare una cosa gratuitamente, senza che ci siano inganni, sotterfugi, cose dietro, è una grande benedizione. È una cosa bellissima. Questo era il vanto di Paolo. Dice: io, questo è già un premio per me, poter offrire l'Evangelo di Cristo gratuitamente. Questo era già un premio, poter glorificare il Signore in questa maniera. Quindi non ci rinuncio, non mollo. Quindi non provate a tentarmi, questo rimarrà così per tutta la vita. Ed ora torna sul rinunciare ai suoi diritti. Infatti questa roba è forte. Pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto così giudeo con i giudei per guadagnare i giudei, come sotto la legge con coloro che sono sotto la legge per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Tra quanti sono senza legge, come se fossi senza la legge, benché non sia senza la legge di Dio, anzi sotto la legge di Cristo, per guadagnare quelli che sono senza legge. Mi sono fatto come debole con i deboli per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto a tutti per salvare in qualche modo alcuni. Ovviamente non dice: mi sono fatto ricco per guadagnare i ricchi. Sta dicendo cose a cui ha rinunciato, ok? Cose a cui ha rinunciato per poter arrivare a quelle persone in un modo più diretto, senza opposizione. Molti criticano questo atteggiamento di Paolo, essersi fatto tutti a tutti, ma partiamo dal punto di partenza. Dice: pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti. Quindi è un atto che lui fa volontario. Dice: sono libero da tutti. Che significa? Questa è la meravigliosa consapevolezza di chi è nato di nuovo e che è stato liberato dal peccato, dalla condanna del peccato, dal diavolo, eccetera eccetera, e può dire: sono libero e quindi non ho più paura di voi, non mi interessa più del pensiero della gente, non c'è niente che mi potete fare, sono libero. Avete mai sperimentato questa libertà? Io da credente l'ho sperimentata dopo, all'inizio anche come credente, per il mio carattere probabilmente, o semplicemente perché ci sono delle realtà che sperimentiamo e viviamo successivamente. Ma spesso nel mio passato ero spaventato delle persone, preoccupato delle cose, mi sentivo di dover dimostrare delle cose, non sentivo di essere libero completamente di tutti, dal pensiero di tutti. Poi un giorno l'ho realizzato di più, ho detto: ma vabbè, che me ne importa, che me ne importa, se per te è un problema che sono un credente, se per te è un problema che faccio vedere. Non stiamo parlando del peccato, stiamo parlando dell'essere credenti, dell'avere la libertà, eccetera, eccetera. Se per te è un problema, chi se ne importa, sono libero, non devo dirti Gesù mi ha fatto libero, lo Spirito Santo dimora in me, sono libero da tutti e da tutti, non da Dio, perché appartengo a Dio, ovviamente stiamo parlando degli uomini. È una grande benedizione la libertà che Dio ci ha dato. Siamo liberi, nessuno ti deve obbligare o forzare a fare quello che non devi. ricordate Romani 8, chi è che vi condannerà se Cristo è colui che vi ha giustificati, chi vi accuserà, eccetera eccetera. Però dice, pur essendo libero da tutti, mi sono anche fatto servo di tutti, non di alcuni. Non dice, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo dei più simpatici, di quelli che mi vogliono bene, o dei credenti, grazie. Mi sono fatto servo solo dei credenti, dei fratelli in Cristo, dei pagani no. O mi sono fatto servo dei grandi, piccoli, ricchi, non fa differenza, mi sono fatto servo di tutti. Chi è il servo di tutti? È l'ultimo. Vabbè? Perché il servo del presidente magari comanda un esercito di persone, quindi non è il servo dei servi, ma il servo di tutti è quello proprio che è in fondo alla catena di comando. Mi sono fatto servo di tutti per che cosa? Perché mi piace infliggermi sofferenze, mi piace annullare la mia personalità, abbassare me stesso, umiliarmi? Perché faccio schifo e quindi mi sono fatto servo di tutti? No, c'è uno scopo molto più alto. E qual è il fine? Per guadagnarne il maggior numero. Il fine superiore è la salvezza. Quanto valore dai alla salvezza di un'anima?
1: Buonasera.
0: Quanto valore dai alla tua salvezza? È lo stesso valore della salvezza di chiunque altro. È la cosa più importante. E lui dice, io ho fatto tutto il possibile, anche quello che non era necessario, pur di guadagnarne il maggior numero. Significa che se faccio il normale, quello che è giusto, lecito, il normale, e posso guadagnarne 100, magari se faccio di più e esagero ne posso guadagnare 105. Pensate che quei 5 in più non valgono? O magari danno ancora di più, posso guadagnarne 200, pensate che quei 200 di differenza, oppure 1000. Ho visto tempo fa un film fatto molto bene, alcune scene non mi piacevano, però altre scene erano eccezionali, e il senso, alla fine c'era questa persona che aveva rinunciato a tutti i suoi soldi, sostanzialmente aveva una ditta, una società per salvare degli ebrei. Non mi dimenticherò mai come finisce il film, perché alla fine quest'uomo, avendo venduto praticamente tutto, conta le persone che ha salvato, perché sono in una lista, e poi si fa prendere dall'ansia e dice, ma forse avrei potuto vendere, adesso non mi ricordo, faccio così, avrei potuto vendere anche quest'anello, anche forse questa macchina, e comincia a pensare, dice, quando vede le persone, dice, un'altra persona in più, avrei potuto fare un altro sforzo in più, perché vale molto di più rispetto a tutto quello che io, sono rimasto impietrito da questa scena, perché questo dovrebbe essere il cuore, era il cuore di Paolo, dovrebbe essere il cuore di ciascuno di noi, un'anima in più in cielo. Se sei tu, se sono io, ci dobbiamo stare per forza, un'anima in più vale tanto. E quindi Paolo fa, io mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Quindi qui non stiamo parlando di ma non è carino quello che stai facendo, qui stiamo parlando della vita o della morte. Quando ti chiama una persona e tu c'hai da fare, e dici, che vuoi? E dici, mi porti, mi vai a comprare il latte? Ma se ti dice, guarda, vieni subito perché c'è un incidente, sono cascato, non sto sentendo male, sto per morire, è diverso, è vero? Perché nel primo caso dice, ah vabbè, aspetta, lo vattene a comprare, oppure chiama quest'altro. Ma se ti dice, vieni perché sto morendo, tu qualunque cosa stai facendo, molli e vai, giusto? È una questione di serietà della questione. E quindi lui dice, per guadagnarne il maggior numero, mi sono fatto giudeo con i giudei. Stavo dicendo prima che molti criticano questo atteggiamento di Paolo, perché dicono che non devi diventare uguale alle persone per conquistarle a Cristo, ma in realtà non è quello che ha fatto Gesù. Non era Dio diventato uomo per salvare l'uomo? Filippesi 2 dice, egli che era in forma di Dio non ha reputato questo qualcosa da tenere con abilità, ma ha rinunciato a questo e si è fatto uomo, si è fatto servo e è morto come l'ultimo sulla croce. Gesù è per guadagnarci a Dio, è diventato come noi. Non stiamo parlando di diventare peccatori con i peccatori, anche se Gesù è diventato peccato, quindi Gesù l'ha fatta proprio tutta, ma ovviamente non stiamo parlando di andare con i peccatori e peccare insieme a loro per poter riparlare con il Signore, del Signore, portare a Lui. Però Gesù si trovava con i peccatori, con i pubblicani, lo accusavano di essere un beone, un festaiolo. Perché? Perché stava con loro, quello che non facevano i religiosi, quelli che non facevano gli ipocriti. Ma lui era in mezzo ai peccatori. In alcuni casi Paolo ha combattuto fortemente per la circoncisione. Vi ricordate quando c'era quella questione se i nuovi credenti si dovevano far circoncidere? Lui ha lottato fino allo stremo contro questo, perché non voleva che la circoncisione fosse una cosa essenziale per la salvezza. Questo sarebbe stato terrificante. Però quando a un certo punto ha incontrato Timoteo e lo doveva portare al ministero con lui, l'ha circonciso. È stato incoerente in queste due cose? No, l'ha circonciso perché dovevano andare a predicare, e sarebbe stato un problema se non fosse stato circonciso. Allora è andato a Timoteo, così, ciao Timoteo, senti, dobbiamo predicare l'Evangelo, qui non si tratta di diritti o cose, qui non ti fare problemi, qui la priorità è servire. Se c'è un problema, un ostacolo, una barriera, passa in secondo piano, va bene? Ok Paolo, vai avanti. Ok, capite il discorso? Un altro paio di esempi per la mia vita riguardo al bere. Io non bevo, non sono astemio, ma generalmente non bevo, preferisco evitare. Ma se una persona mi chiede di andare a bere una birra e io vedo che quella persona, per quella persona è una cosa che ci tiene, perché è il modo in cui manifesta un qualche tipo di legame, no? E si può instaurare un discorso, capite? Io certe volte vado, non mi ubriaco ovviamente, bevo un pochettino, ma riesco a stare con quella persona per parlare del Signore, e non è che dopo mi sento colpevole e dico ho bevuto la birra, no, perché per me non è un problema, no? Posso berla e posso non berla, preferisco non berla, però se devo rinuncio a questa cosa e la bevo. Per il vestito è uguale, non porto la cravatta, non porto la giacca. Perché lo faccio? Perché per me non è obbligatorio, grazie a Dio. Ma lo faccio anche perché non voglio risultare distante alle persone, perché certe volte quando vai con la giacca e la cravatta alle persone comune sei un po' distante, no? Ma ci sono dei contesti in cui invece sarei distante se stessi con la felpa, e quindi mi devo mettere la giacca e la cravatta. Quindi preferisco non farlo, se posso non lo faccio, ma se c'è una qualche utilità me la metto. Che mi costa a me? Non è un sacrificio mettermi la giacca e la cravatta o non mettermi, per me è uguale, se posso non la metto, ma se devo la metto. Ci sono anche alcuni altri argomenti un po' forti. Il contesto delle carni sacrificate, ve lo ricordate? C'erano dei credenti che andavano nei templi a mangiare le carni sacrificate, e Paolo non ha detto che questo è peccato. Avrebbe scandalizzato, e scandalizzava molti, avrebbe scandalizzato anche noi. Paolo non ha detto, ho la libertà di farlo. Però dice, per amore dell'altro, non lo fare, rinuncia a questo diritto e non mangiare carne magari. Questo si applica a tante cose, anche ai tatuaggi. Personalmente non credo che sia un peccato farsi tatuaggi. Io non li amo, non mi piacciono e quindi non li faccio. E quindi sconsiglio chiunque di farsi tatuaggi, ma non credo che sia un peccato farli. Se io per la mia chiamata, Vincenzo Dovroneo, per la mia chiamata, mi facessi un tatuaggio, penso che sarebbe un danno per la mia chiamata, perché molte persone ci rimarrebbero un pochettino male, eccetera, eccetera. E quindi non lo faccio. Non mi piace, non lo faccio. Ma se ci sono persone che hanno dei tatuaggi che possono ministrare agli altri in qualche modo, io non ho problemi in questo. Ho visto tante volte persone così riuscire a predicare l'Evangelo con maggiore facilità alle persone uguali. Stiamo ragionando a livelli di principio, sto facendo degli esempi, so che potreste non essere d'accordo con me, ma sto dicendo che a livello di principio, alla fine, che cosa ci costa? Anche se magari io sbagliassi, no? Ma che alla fine questo corpo non ce lo portiamo in cielo, va bene? Però se posso aver raggiunto un'altra persona, non varrebbe la pena. Io ho degli amici tatuati che grazie ai loro tatuaggi riescono in qualche modo a entrare subito in feeling, in contatto con altre persone. Non è la mia chiamata. Se io cercassi di entrare nella loro chiamata, sarebbe uno sbaglio. Non è la mia chiamata, magari è la loro, e loro viceversa. Chiudo l'esempio. Dice, io faccio questo per l'Evangelo. Non lo fa perché c'è un interesse personale, non lo fa per motivazioni carnali, lo fa per l'Evangelo. Ovviamente stiamo togliendo da questo argomento la questione peccato. Non è che lui pecca per fare, per risultare simpatico agli altri.
1: Io lo faccio per l'Evangelo.
0: E poi dice, e con questo chiudiamo: non sapete voi che quelli che corrono nello stadio corrono bensì tutti, ma uno solo ne conquista il premio? Correte in modo da conquistarlo. Ora, chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa, e quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile, ma noi incorruttibile. Io dunque corro, ma non in modo incerto, così combatto, ma non combatto contro l'aria, anzi disciplino il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché dopo aver predicato agli altri non sia io stesso riprovato. Paolo è sicuramente ama lo sport, perché parla spesso, fa spesso esempi sportivi, e in effetti lo sport, per quelli che lo conoscono, per quelli che lo praticano, è molto utile, perché disciplina, perché educa, è molto formativo, perché la persona che segue lo sport deve stare attenta a quello che mangia, a cosa fa, non si dà gli eccessi, cerca di disciplinare se stesso, il suo corpo, perché ha in mente l'allenamento. E infatti le persone sportive sono persone generalmente molto equilibrate. Quindi lo sport insegna: chi compete nelle gare si autocontrolla, si allena, sta attento a quello che mangia, sta attento se dorme a sufficienza, quasi in maniera ossessiva, e lui lo fa per dei fini comunque materiali, no? Per una corona, eccetera, eccetera. Noi abbiamo degli scopi molto più alti, e perché non dovremmo farlo anche noi? Se lo scopo è molto più alto, dice: quelli che corrono nello stadio corrono bensì tutti, ma uno solo ne conquista il premio. E poi dice: correte tanto per partecipare? Dice questo? Fatevi una corsetta, poi se vincete bene, se non vincete no. Questo dice? No. Lui dice: qui stiamo parlando degli estremi. Dice: se voi gareggiate, non andate a farvi una passeggiata, voi andate perché volete e mirate alla medaglia, voi volete vincere. E quindi dice: correte in quella maniera, correte in modo da arrivare per primi. Non vivete il cristianesimo così, vabbè, vediamo quello che c'è da fare, si può fare bene, se non si può fare, pazienza. Vabbè, quella persona, di questo siamo colpevoli tutti, io per primo. Vabbè, quella persona, se è male va all'inferno, chi se ne importa, dai, non fa niente. Dobbiamo essere più, come dire, è una priorità, quindi attaccate. Esagerate, rinunciate a voi stessi, morite a voi stessi, fate qualcosa di estremo, appuntate al massimo e non vi pentite di questo. E infatti io corro, ma non in modo incerto, combatto, ma non come battendo l'aria. Non lo vedo come un gioco, è una cosa seria. E quindi disciplino il mio corpo e lo riduco in chiavi. Il corpo è interessante, ha questa potenza: o ti domina o lo domini tu. È come un cavallo selvatico: o lui è più forte e ti domina, o sei tu più forte e lo domini. Non dobbiamo disprezzare i nostri corpi, ovviamente, ma dobbiamo imparare a dominarli per non essere da loro dominati. Lui dice, e questo ci riporta a quello che ha detto all'inizio: sarebbe vergognoso se io, dopo aver insegnato tutte queste cose, non sono il primo a farle, no? Perché dopo aver predicato agli altri non sia io stesso riprovato. Da genitore certe volte mi rendo conto di dire delle cose a mio figlio: non fare questo, non fare quello, che ti ho detto, non devi. E poi certe volte mi rendo conto che sono le cose che faccio io. Allora dico: ammazza che ipocrita che sono. Però mi insegna quella cosa. Dico: beh, da lì gli dico di non farlo e io lo faccio. Può essere così. Ho due scelte: o smetto di dirgli di non farlo, questa è la scelta facile, così possiamo farlo insieme, oppure io cerco di essere più coerente, chiedo perdono al Signore e ricomincio e riprovo. Se te lo dico a te di non farlo, evidentemente so che è sbagliato o so che è giusto, e quindi devo essere il primo io a farlo. Anche perché poi i bambini hanno questa grande capacità di divenire da dire: ma tu mi hai detto che non dovevo farla questa cosa, perché tu lo fai? E noi cominciamo a filosofeggiare: ma tu non sai che... oppure: stai zitto! E abusiamo della nostra autorità. E invece no, il Signore li ha messi lì apposta per far vedere le nostre incoerenze.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Gentili ascoltatrici e ascoltatori, siamo lieti di poter essere nuovamente insieme trascorrendo questo breve tempo nella meditazione della parola del Signore. Patrizia ci leggerà dal Vangelo di Giovanni, al capitolo 11, i versetti da 11 a 16. Prego, Patrizia.

Così parlò. Poi disse loro: «Il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma vado a svegliarlo». Perciò i discepoli gli dissero: «Signore, se egli dorme, sarà salvo». Or Gesù aveva parlato della morte di lui, ma essi pensarono che avesse parlato del dormire e del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto, e per voi mi rallegro di non essere stato là, affinché crediate, ma ora andiamo da lui». Allora Tommaso, detto Didimo, disse ai discepoli: «Andiamo anche noi per morire con lui».

Il nostro testo ci offre una dimensione della dolcezza, del tatto, della gentilezza del Signore Gesù, esempio al quale dovremmo attenerci nello stabilire e nell'amministrare i nostri rapporti umani, dovendo annunciare ai discepoli la morte di Lazzaro. Pose in evidenza il loro coinvolgimento, in quanto non era solo un suo amico personale, ma Lazzaro era amico di tutti loro. Nel farlo, Gesù ricordò quante volte avevano goduto della sua compagnia nell'ospitale casa di Marta a Betania. Oltre a ciò, il Signore aggregò a se stesso il loro dolore e principalmente l'azione che avrebbe compiuta andando per svegliarlo dal sonno della morte. Inoltre si rallegrò perché quanto stava per fare sarebbe stato di grande utilità per fortificare la fede dei suoi compagni, manifestando così come li amava e come ricercava il loro bene, soprattutto il bene spirituale. È degno di considerazione come viene annunciata da Gesù la morte del loro comune amico Lazzaro. Il Signore disse semplicemente che Lazzaro era stato messo a dormire e lo fece con tanta delicatezza che i discepoli equivocarono sulle sue parole, non comprendendo la realtà. Il fatto ci costringe a riflettere sull'importanza e sulla portata delle nostre parole, dei nostri discorsi, di come sappiamo presentare una determinata realtà. A volte non sono tanto le notizie a ferire, a turbare, a intristire, ad offendere, ma il modo in cui vengono usate e pronunciate le parole. Cioè, senza tatto, senza delicatezza, senza gentilezza, senza amore, senza alcuna considerazione per l'altro, per chi è costretto ad ascoltarci e a prendere nota di una determinata realtà. Ora non sto dicendo che bisogna mentire, no, non si tratta di mentire o di saper dire una mezza verità. Si tratta di saper esprimere la verità con la dolcezza con la quale noi stessi vorremmo riceverla. Sia questa una triste comunicazione, sia questo un consiglio, un rimprovero, un suggerimento, una critica o una qualsiasi considerazione. Dire le cose in modo brusco, in modo brutale, aspro, disumano, significa certamente ferire, fare del male, scoraggiare, demolire, disprezzare il o i nostri interlocutori. Significa allontanare le persone, creare facilmente delle inimicizie, costruire dei muri attraverso i quali non può passare la comunicazione. Anche quando usiamo la parola, abbiamo bisogno di ricordare e ritenere l'ordine del Signore Gesù, quando disse: tutte le cose che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele voi a loro. È un principio importante. Il nostro parlare sia così dolce, gentile, delicato, perché possa risultare in edificazione, conferisca grazia, doni incoraggiamento. Allora non feriremo,
ma costruiremo qualcosa di valido nel cuore, nella vita del nostro vicino. Il Signore ci benedica in questo.

0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

insieme, cari amici, a trattare un argomento molto interessante e che mette in curiosità molti nostri ascoltatori. Stiamo trattando un periodo molto triste, gli ultimi giorni prima che il Signore ritorni dal cielo per gli abitanti della terra. Abbiamo detto che i credenti saranno rapiti nell'aria, incontreranno il Signore nell'aria e andranno con Lui a godere nell'eternità. Ma prima che il Signore ritorni, per quelli rimasti, i quali avranno ancora delle opportunità, ma in mezzo a tribolazioni, a momenti terribili, a piaghe, a cataclismi, a momenti difficilissimi, prima che il Signore ritorni per tutto il mondo, in questo tempo, in questo periodo che gli uomini vivranno sulla terra in attesa che il Signore ritorni chiaramente per tutta l'umanità, ci sarà anche in questo periodo di tribolazione, di piaghe e di dolore l'apparizione dell'Anticristo e del falso profeta. Questo Anticristo e questo falso profeta faranno dei grandi segni e prodigi, riusciranno a trarre in inganno tutti gli uomini non rigenerati. Verrà anche organizzata una falsa trinità: Satana, l'Anticristo e il falso profeta, per scimmiottare anche nel male tutto quello che Dio è e fa. Satana sarà la mente e colui che dirige tutto. L'Anticristo si presenterà come colui che dovrà essere adorato e il falso profeta farà segni e prodigi eccezionali per incitare la gente ad adorare l'Anticristo. Quest'ultimo si assumerà il compito di unire re e nazioni con la Chiesa apostata e con questa alleanza egli organizzerà la guerra contro Cristo quando egli scenderà sulla terra. Il ritorno di Gesù in gloria per sconfiggere e distruggere questa coalizione malvagia non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, cioè l'Anticristo, il figliuolo della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto quello che è chiamato Dio od oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo che egli è Dio. E tutta la terra, meravigliata, adorerà il dragone. E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu data potestà di agire per 42 mesi. Ed essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome e il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. Questo quadro triste di questo avvenimento così disgustoso lo troviamo scritto nel libro dell'Apocalisse al capitolo 13. E mentre riflettiamo su questo vogliamo ascoltare un brano musicale.

cari amici, che i quadri che sono davanti a noi in queste ultime trasmissioni sono dei quadri che fanno rabbrividire. Ma naturalmente il ritorno del Signore ha questi contenuti drammatici e con queste figure apocalittiche. E difatti lo scrittore del libro dell'Apocalisse dice ancora: poi vidi un'altra bestia, cioè il falso profeta, che faceva sì che la terra e quelli che abitano in essa adorassero la prima bestia, e operava grandi segni fino a far scendere del fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini. E tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia fossero uccisi. E faceva sì che tutti i piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio sulla mano destra o sulla fronte, e che nessuno potesse comprare o vendere se non chi avesse il marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. Questo lo troviamo sempre nel capitolo 13 del libro dell'Apocalisse. Sì, gli uomini non hanno voluto adorare liberamente e volontariamente il Dio santo e giusto, dovranno allora adorare per forza Satana, immondo e malvagio. E a chi si ribella sono guai. Mentre continuano a scendere dal cielo delle piaghe ancora peggiori, degli spiriti immondi raduneranno tutti i re e tutte le nazioni ribelli per il giorno della grande battaglia finale. Apocalisse capitolo 16. Poi la grande chiesa falsa e apostata sarà smascherata, giudicata e abbattuta. Quindi nel cielo vi sarà una grande gioia, poiché egli, Gesù, ha giudicato la grande meretrice che corrompeva la terra con la sua fornicazione. Benché questo periodo sia uno specialmente di ira, giudizio, condanna e punizione, eppure Dio continua ad amare gli uomini ed a sperare nel loro ravvedimento. Nel suo piano divino egli ha già predisposto che anche sotto la tribolazione il tempo della grazia e della misericordia continui. Coloro che non avranno servito Satana, ma avranno lavate e imbiancate le loro vesti nel sangue dell'agnello, saranno salvati, e questi saranno una grande moltitudine. In mezzo a questo quadro così triste, così brutto, eppure Dio cercherà di individuare ancora delle anime disposte ad adorarlo, a servirlo, per manifestare ancora una volta, ancora di più, il suo grande amore verso coloro che ancora non erano pronti per il suo ritorno. E la parola del Signore ci dice che questi credenti, in questo periodo così triste, saranno in grande numero. A conclusione di questo periodo così triste e così brutto, vediamo che giustamente Gesù paragonò gli ultimi tempi ai giorni di Noè. Infatti, come nei giorni del diluvio vi furono due classi di salvati, così sarà negli ultimi tempi. Enoch, figura della chiesa rapita che camminava con Dio, e Noè, predicatore di giustizia che fu salvato per fede, anche dovendo passare attraverso il diluvio. Il Signore ci aiuti a far parte di quelli che saranno rapiti nel cielo per scampare dalla grande tribolazione. Il Signore ci aiuti e ci faccia distendere, anche se il quadro è una realtà, sarà così triste,
Questo quadro serve a metterci in guardia, per avere la certezza di appartenere a quel gruppo di credenti che saranno rapiti nell'aria e andranno col Signore direttamente e staranno con Lui per tutta l'eternità. Il Signore ci benedica. A risentirci alla prossima.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Miei cari amici, benvenuti all'ascolto di Attraverso la Bibbia. Oggi inizieremo la trasmissione, che è l'ultima riservata allo studio del libro dell'Esodo. Dicevo, iniziamo questa trasmissione facendo notare che anche quando Aaron entrava nel luogo santissimo per offrire il sacrificio per i peccati del popolo, anche Aaron si toglieva i paramenti più belli. Così, anche quando il Signore Gesù venne sulla terra, non si disfece certamente della sua divinità, ma soltanto dei suoi splendidi paramenti, nel senso che mise da parte le sue prerogative divine. Mise da parte la gloria e venne sulla terra come un essere umano qualunque. Poi si offrì quale vittima per il peccato e come uomo morì sulla croce al posto nostro. Dire quindi che Dio morì sulla croce non è del tutto esatto. Mi chiedo infatti che cosa si intenda allora con la parola morte. Senza dubbio, quando Gesù Cristo morì sulla croce, fu come separato da Dio, ma anche in quel momento Dio era in Cristo, riconciliando il mondo con se stesso. E questo è scritto chiaramente nella seconda lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, al capitolo 5, versetto 19, versetto che vorrei leggere adesso. Il Dio riconciliava con sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro peccati, e ha posto in noi la parola della riconciliazione. Questo però, cari amici, è un mistero insondabile. Ho letto le opere di molti teologi su questo argomento, ma ovviamente nessuno riesce a spiegarlo in una maniera, diciamo, semplice e chiara. I paramenti del sommo sacerdote erano veramente belli. C'era l'efod, che aveva due pietre preziose, una su ciascuna spalla, su cui erano incisi i nomi delle tribù di Israele. Questo ci parla della forza e dell'abilità del Signore Gesù, il grande pastore delle pecore. Il sommo sacerdote indossava anche un pettorale, una specie di camice. C'erano su di esso 12 pietre ed era molto bello. Probabilmente aveva anche una specie di tasca con dentro gli Urim e Tummim. Come abbiamo visto a suo tempo in uno studio fatto alcune settimane fa, gli Urim e Tummim servivano per conoscere la volontà di Dio in determinate occasioni. Non sappiamo però che cosa fossero esattamente e neanche come venissero adoperati. In particolare, le pietre preziose del pettorale ci parlano del fatto che Cristo Gesù ci porta sul suo cuore. Cristo ci ama, come Dio Padre ci ama. Infatti, come leggiamo in Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, versetto 16, Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna.

Queste pietre rappresentano il suo grande amore per noi, l'amore del Signore il Dio per noi. Sull'efod c'erano poi dei sonagli e delle melagrane d'oro, in modo che quando il sommo sacerdote officiava, i sonagli tintinnavano mentre entravano nel luogo santo del tabernacolo. In particolare, le melagrane ci parlano della fruttuosa vita del credente, cioè della persona che si è convertita a Cristo. I sonagli, invece, ci parlano della testimonianza di una tale vita. Infatti, quando il sacerdote stava nel luogo santo, gli israeliti potevano dire: ora sta lì dentro per adorare il Signore come nostro rappresentante. Sappiamo che c'è perché sentiamo suonare i sonagli. Ecco dunque che cosa significa per noi l'adorazione. Il nostro sommo sacerdote, Cristo Gesù, ci rappresenta alla presenza di Dio Padre. E questo fatto dovrebbe sempre di più unirci per fede.

all'interno. Naturalmente questo ci parla della santità ed ha a che fare con la vita interiore del credente. Ma la cosa importante è che significa che il sommo sacerdote era completamente dedicato alla sua funzione. Santo significa infatti messo da parte per il servizio di Dio. E qui, cari amici, con queste ultime osservazioni termina lo studio del capitolo 39. Iniziamo perciò lo studio dell'ultimo capitolo del libro dell'Esodo, il capitolo 40. In questo capitolo ci troviamo dinanzi al tabernacolo già costruito, già eretto. E io qui desidero parlare ancora di una cosa, dal momento che abbiamo già esaminato a lungo ogni sua parte, cioè ogni parte del tabernacolo, ogni suo oggetto e i paramenti sacerdotali. Infatti, quando Mosè fece costruire il tabernacolo nel campo di Israele, avvenne un fatto straordinario. E questo fatto lo si vede leggendo in Esodo capitolo 40, versetto 34 a versetto 38. E io vorrei leggere adesso questi ultimi versetti del libro dell'Esodo. Allora la nuvola coprì la tenda di convegno e la gloria dell'Eterno riempì il tabernacolo. E Mosè non poté entrare nella tenda di convegno perché la nuvola vi si era posata sopra e la gloria dell'Eterno riempiva il tabernacolo. Ora, durante tutti i loro viaggi, leggo sempre in questi versetti del libro dell'Esodo capitolo 40, durante tutti i loro viaggi, quando la nuvola si alzava sul tabernacolo, i figli di Israele partivano, ma se la nuvola non si alzava, non partivano fino al giorno che si alzasse, poiché la nuvola dell'Eterno stava sul tabernacolo durante il giorno, e di notte vi stava un fuoco, a vista di tutta la casa di Israele durante tutti i loro viaggi.

quando nella lettera ai Romani, capitolo 9, versetto 4, l'apostolo Paolo cerca di definire la natura del popolo ebraico, l'apostolo Paolo enumera in quel caso varie caratteristiche che distinguevano il popolo di Israele dagli altri popoli. Tra queste definizioni, diciamo, che l'apostolo Paolo dà, c'era anche la parola Shekinah, cioè la gloriosa presenza di Dio. Israele era l'unico popolo che aveva goduto della visibile presenza di Dio. E fu questa presenza a guidarlo attraverso quel grande e terribile deserto che attraversarono. La nuvola si levava la mattina se dovevano viaggiare quel giorno, altrimenti gli israeliti rimanevano nel campo, cioè non partivano, non si muovevano mai, in altre parole, fidandosi della propria saggezza, del proprio giudizio. Ogni spostamento, insomma, non veniva mai messo ai voti e neanche era deciso da Mosè. Tutto dipendeva dalla nuvola, cioè dalla volontà di Dio. A volte noi diciamo che Cristo è il capo della Chiesa, ma io mi domando, lo è per davvero? Stiamo seguendo la nuvola oppure includiamo tra i responsabili della nostra Chiesa qualche persona soltanto perché è un uomo di successo? Altre volte si sente dire: voglio parlare al mio pastore di questo problema, voglio che mi dica lui che cosa debba fare. Ma amici miei, i pastori, gli altri servi di Dio, non sono degli esperti in ogni campo. Per esempio, i pastori non sono in grado di risolvere tutti i possibili problemi coniugali, familiari, di rapporti fra genitori e figli, eccetera. C'è però anche oggi una nuvola, anche se tanti non la vedono. È lo Spirito Santo dell'Eterno Dio. Egli è colui che dovrebbe

sempre guidarci se siamo credenti, se siamo convertiti a Cristo. Eppure, bisogna dirlo, è così trascurato lo Spirito del Signore. Chiediamo sempre l'aiuto di altri esseri umani o di qualcosa al di fuori di Dio. Noi invece abbiamo bisogno di pastori, di dottori della parola di Dio e di altri servi di Dio veramente ripieni dello Spirito Santo. Le nostre chiese hanno bisogno di responsabili che tengano in gran conto la parola di Dio e che vogliano fare sempre la sua volontà. Oggi nella Chiesa del Signore non c'è nessuna nuvola visibile, ma è certo che lo Spirito di Dio vuole guidarci e aiutarci. Siamo così giunti, amici, alla fine del nostro studio sul libro dell'Esodo. Se vi ricordate, questo studio si aprì sulla triste scena degli israeliti costretti a fare mattoni per gli egiziani. E questo studio si è chiuso con la gloriosa presenza del Signore nel tabernacolo. Fu la sua presenza a guidare gli israeliti nel deserto. E ora Dio vuole liberare anche voi dalla triste schiavitù del peccato e portarvi alla sua gloriosa presenza, in perfetta armonia con la sua volontà, in modo che Dio possa guidarvi e condurvi nella terra promessa che è il suo paradiso, paradiso nel quale potrete accedere solo pentendovi del vostro peccato e convertendovi a Cristo.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Grazie amici per la vostra sintonia che ci permette di venire a voi con questa stimolante meditazione dal titolo Quando si apre la bocca. Ora, la bocca la si apre o per mangiare, per mettere dentro qualche cosa che ci dà beneficio e forza, o la si usa per parlare, per tirare fuori qualche cosa che sì, può esserci di beneficio, ma anche di scapito. Sapete quando dobbiamo aprire la bocca e come aprirla? Ebbene, rimanete con noi, ne parleremo fra poco, ma prima eccovi un po' di musica.

come aprire la bocca. Certo, questa meditazione giova più a me che a voi che ascoltate, ma amici, tutti dobbiamo imparare ad aprire la bocca. Io, per esempio, devo aprirla meno quando mangio che quando parlo, perché quando la apro per parlare, con l'aiuto dello Spirito Santo di Dio, posso recare qualche beneficio a qualcuno di voi. Ma quando la apro per mangiare, allora faccio più danni della grandine. Ho dovuto dismettere già 4 bei vestiti, 2 dei quali mi furono regalati e che costavano centinaia di migliaia di lire. Ma non mi stanno più, sono divenuti troppo stretti, non servono e allora è meglio che li usi qualche altro. Sì, devo chiudere la bocca e mangiare molto meno e aprirla per parlare di più, per lodare Dio, per adorarlo, per proclamare il suo Vangelo. Tra poco mediteremo come aprire la nostra bocca nei riguardi del nostro prossimo, una cosa molto molto importante. Ma prima diamo ascolto ad un altro inno, e qui in questo inno troviamo una preghiera che chiede a Dio di aprire non solo la nostra bocca, ma prima di tutto di aprire i nostri occhi.

Ed ora vogliamo passare alla lettura della Santa Parola di Dio e apriremo la Bibbia alla seconda epistola di Paolo ai Corinzi e vi leggeremo al sesto capitolo, cominciando con il primo versetto. La nostra bocca vi ha parlato apertamente, o Corinzi? Il nostro cuore si è allargato. Voi non siete nello stretto in noi, ma è il vostro cuore che si è ristretto. Ora, per renderci il contraccambio, parlo come a figlioli, allargate il cuore anche voi. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi, perché qual comunanza v'è fra la giustizia e l'iniquità, o qual comunione fra la luce e le tenebre, e qual armonia fra Cristo e Beliar, o che v'è di comune fra il fedele e l'infedele, e quale accordo fra il tempio di Dio e gli idoli? Perché noi siamo il tempio dell'Iddio vivente, come Dio disse: io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro, separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di immondo, ed io vi accoglierò e vi sarò per padre e voi mi sarete per figliuoli e per figliuole, dice il Signore onnipotente. Poiché dunque abbiamo queste promesse, diletti, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Fateci posto nei vostri cuori. Noi non abbiamo fatto torto ad alcuno, non abbiamo nociuto ad alcuno, non abbiamo sfruttato alcuno. Non lo dico per condannarvi, perché ho già detto prima che voi siete nei nostri cuori per la morte e per la vita. Grande la franchezza che uso con voi, molto ho da gloriarmi di voi. Son ripieno di consolazione, io trabocco d'allegrezza in tutta la nostra afflizione. Possa lo Spirito Santo di Dio benedire la lettura della sua santa parola ed aiutarci a meditare su di essa. Thank you.

E spesso si è detto che Dio ci ha dato una bocca e due orecchi, al fine che si deve dare molto ascolto e parlare poco. E in verità, se si parlasse solo il 50% di quello che ascoltiamo, spesso ci troveremmo in migliori condizioni. Del resto, abbiamo anche un proverbio che dice: il silenzio è d'oro, e vi dico che nell'invecchiare spesso dobbiamo morderci la lingua, contare fino a 10 e trattenerci per non rispondere per le rime a certa gente. Davvero bisogna mettere la briglia alla lingua per trattenerla dal dire cose che a volte sono proprio naturali, ma che potrebbero danneggiare la nostra testimonianza cristiana. E amici, anche se vi sentite insultati o mal compresi, o qualcuno si prende vantaggio di voi, preparatevi fin da ora a disciplinarvi e ad imparare a tenere la vostra bocca chiusa o a saper rispondere in modo cristiano. Ora, in questo passaggio appena letto, noi troviamo l'apostolo Paolo che dice: «Io vi ho parlato apertamente». Nella traduzione inglese mettono: «Io vi ho aperto la mia bocca». E noi sappiamo dalle scritture che Paolo non era un tipo timido o che esitava a dire quello che pensava. Lui pubblicamente criticò l'apostolo Pietro quando si mise a fingere assieme ai giudaizzanti a scapito dei gentili. Neppure si trattenne ad opporre il desiderio del suo caro amico e sostenitore Barnaba quando questi voleva riportare con loro il suo cugino Marco. Aprì pure la sua bocca contro il sommo sacerdote quando nel Sinedrio lo chiamò parete imbiancata. Fece bene a fare così? Si comportò da saggio? Prima di metterci ad imitarlo in questi citati episodi, guardiamo alle ragioni che spinsero Paolo ad aprire la sua bocca, poi da lui impariamo quando e come dobbiamo aprirla. Notate che quando Paolo apertamente si mise a criticare aspramente qualcuno, era sempre una persona che avrebbe dovuto agire come una persona di Dio e non lo faceva. Paolo mai criticò un non credente. Qui, in questo passaggio che noi stiamo esaminando, egli aveva ampie ragioni di parlare contro la chiesa di Corinto. Quella congregazione non gli aveva recato altro che problemi e grattacapi. Questa chiesa tollerava adulterio, era dilaniata da divisioni interne, avevano dubbi sulla resurrezione e si conduceva egoisticamente durante la celebrazione della cena del Signore. Inoltre avevano seri problemi durante i loro servizi di culto con disciplina e con persone che parlavano apertamente in altre lingue, violando il suo insegnamento che ordinava loro di non farlo in pubblico, a meno che non ci fosse qualcuno pronto a tradurre quello che dicevano. Poi apertamente criticarono la predicazione, gli insegnamenti, la sua autorità e la sua chiamata all'apostolato. Lo stesso troviamo che Paolo non aprì la sua bocca per riprenderli, per difendere se stesso, ma per ammonirli in amore. Notate che disse: «Io apro la mia bocca», ma pure disse: «Io ho aperto il mio cuore». E qui Paolo sta dando a tutti noi una grande lezione di comportamento cristiano nelle nostre relazioni col prossimo. Quando abbiamo problemi con un individuo o con la Chiesa, prima di tutto non riteniamo dentro di noi amarezza, risentimento, perché questo si trasformerà ben presto in ostilità e odio che Satana poi magnificherà in noi per creare incomprensioni e divisioni. Se abbiamo qualche cosa da dire contro qualcuno, preghiamo prima per loro, poi pensiamoci bene, esaminiamo noi stessi e pesiamo quindi ogni parola e poi apriamo la bocca, ma prima apriamo il nostro cuore. Qui noi troviamo
che esisteva una grande differenza fra quello che i corinzi dicevano di Paolo e quello che Paolo diceva di loro. Il loro criticismo era generato dal loro personale giudizio basato su loro punti di vista e su assunzioni spesso infondate. Dicevano: Paolo è un misero oratore. Apollo parla meglio di lui. Lui non era un apostolo, o se lo era, beh, non era importante come Pietro. E sì, era vero, le sue lettere erano autoritative e forti, ma però quando arrivava là la sua personalità era debole e la sua presenza insignificante. Criticismo personale. D'altra parte Paolo non li critica, ma li rimprovera in riguardo alla loro condotta cristiana. Comincia dicendo: non è che io vi ami meno di prima. Io vi ho parlato apertamente e il mio cuore si è allargato e voi non siete allo stretto in noi. Se esistono problemi nella nostra relazione è perché voi avete chiuso il vostro cuore a me. E poi li implora dicendo: fatemi posto nei vostri cuori, aprite a me. Vedete, invece di rimproverarli per la loro associazione con non credenti, per maritarsi con loro, gli presenta le sacre scritture con una domanda retorica: che comunione esiste fra le tenebre e la luce, fra Baal e Cristo e fra gli idoli e Dio? Paolo qui costringe i suoi lettori a paragonare la loro condotta con la parola di Dio. E poi ritorno a loro con il secondo versetto, chiedendogli di fare un po' di posto nei loro cuori per lui, facendo loro notare che lui non ha recato torto alcuno a nessuno di loro, o si è preso vantaggio di alcuno, né cercava di condannare nessuno. Ma invece dice: siccome io vi amo, voi siete nel mio cuore in vita e in morte, e io mi vanto di voi e voglio continuare ad essere orgoglioso di voi. Amore in azione, amore che prevale sulla critica, su divisioni, su egoismo e sul peccato. Quando criticismo e mondanità cominciarono ad apparire nella chiesa di Corinto, Paolo naturalmente aveva l'alternativa di lasciarli, come fanno oggigiorno tanti pastori. Le cose non vanno troppo bene, la gente comincia a criticare il pastore, si rifiutano di seguire gli insegnamenti biblici e allora il pastore se ne va. Ma non Paolo. Egli era come un buon medico che nota i sintomi del male e prescrive la medicina e si fa certo che essa sia amministrata. E poi li riassicura che non gli ha dato una medicina amara perché non gli voleva più bene, ma al contrario, perché aveva a cuore il loro bene spirituale e voleva vederli crescere spiritualmente e santificarsi fuori del mondo e divenire una luce nella peccaminosa oscurità di quella città. E voleva essere orgoglioso di loro. È facile, quando si vedono cose che non vanno, ignorare il nostro dovere e non dir nulla. Ed è anche facile chiudere la nostra bocca e il nostro cuore. Ma, amici, vedete, quando noi chiudiamo il nostro cuore, presto anche la nostra mente si chiude e così pure i nostri occhi, e si diviene estranei e disinteressati. Oh, quante volte questo avviene nelle chiese cristiane. Vediamo uomini, donne che erano da prima grandi amici vincolati da una fratellanza genuina, divenire freddi l'uno verso l'altro, poi indifferenti e finire poi come estranei l'uno dell'altro. Oh, Satana si compiace, e se non stiamo attenti presto lasceremo la Chiesa per unirsi a un'altra che non è fatta di fratelli e di sorelle, ma da estranei, una Chiesa dove l'amore non è guida, ma lo è invece indifferenza ed egoismo. Io sono riconoscente a Dio per la nostra Chiesa. Spesso la gente mi domanda: ma non ci sono chiese nella tua città che devi fare 150 chilometri due volte alla settimana per andare ad adorare Dio? Oh sì, amici, vi dico che in questa città dove io vivo, San José, è assai più grande di San Francisco e ci sono tante e tante chiese qui, grandi, con imponenti edifici, con predicatori di grido e con gran cori, ma non è
una come questa dove sono stato per 40 anni e dove trovo amore e dove la potenza dello Spirito di Dio opera. Sì, vale la pena di andare così lontano e anche di più, per godere della fratellanza che troviamo in questa nostra chiesetta. Lo so, è molto difficile aprire la bocca e riprendere qualche nostro fratello o sorella, specie se mai l'abbiamo aperta prima per lodarli e incoraggiarli. Ma Gesù esige che lo facciamo. Se notiamo qualche cosa di male, se qualcuno ci ha offeso, noi non possiamo passarci sopra, ma dobbiamo andare in privato da quella persona col cuore aperto e chiedere il loro amore e il loro perdono. Se qualcuno cade nel peccato, non dobbiamo star lì a farci delle meraviglie o a criticare o a condannare, ma dobbiamo invece andare da tale persona con genuino amore e riassicurarla del nostro immutato amore, ammirazione e solidarietà e ristorarla all'ubbidienza delle Scritture. E amici, ricordiamoci, prima togliamo il trave che è nei nostri occhi, prima apriamo largo il nostro cuore e solo allora apriamo la nostra bocca. E noi che siamo fortunati e benedetti e che abbiamo un'assemblea, una chiesa o un gruppo di credenti dove possiamo andare ed aver comunione assieme ed adorare Dio, ricordiamoci che siamo tutti umani, proni a cadere. Oh amici, stringiamoci assieme, facciamoci caldo l'un con l'altro e assieme lodiamo il Dio, essendo figli d'un solo riscatto d'amore, un medesimo patto di fede e di speme che ci vincola insieme con il nostro possente Signore. Oh buon Padre che sei in cielo, ti ringraziamo per l'opportunità che ci hai concessa di discutere questo passaggio dalla tua santa parola. Ti ringraziamo perché abbiamo imparato una lezione di comportamento in riguardo ai nostri fratelli e sorelle in fede. Ti preghiamo, Signore, per quelli che ci hanno ascoltato. Ti preghiamo che possano applicare alla loro vita queste parole di verità. Ti chiediamo, Signore, che se noi possiamo essere d'aiuto, che loro ci chiamino e che noi possiamo essere usati per dar gloria al tuo santo nome. Questo te lo chiediamo nel nome del Maestro Gesù. Amen.

Cari amici ascoltatori, siamo al termine di questo programma e nostra viva preghiera che esso vi sia stato di edificazione e che vi abbia spinto più vicini al Signore. Se noi possiamo esservi di aiuto, scriveteci, sarà nostro privilegio rispondervi e darvi maggiori informazioni. Qui Eros Bacoccina che vi ringrazia ed implora la pace e le benedizioni di Cristo su voi e

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Va ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: I santi e il malfattore. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 18, versi 28 a 32. Poi da Caiafa condussero Gesù nel pretorio. Era mattina ed essi non entrarono nel pretorio per non contaminarsi e poter così mangiare la Pasqua. Pilato dunque andò fuori verso di loro e domandò: «Quale accusa portate contro quest'uomo?» Essi gli risposero: «Se costui non fosse un malfattore, non te lo avremmo dato nelle mani». Pilato quindi disse loro: «Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge». I giudei gli dissero: «A noi non è lecito far morire nessuno». E ciò affinché si adempisse la parola che Gesù aveva detta, indicando di qual morte doveva morire. Non ci sono dubbi sul fatto che Israele è stato scelto per essere un popolo santo, un popolo messo a parte per servire Dio. Dio ha scelto Israele per illuminare le nazioni e portarle a conoscere il vero Dio, creatore dei cieli e della terra. Quei giudei che avevano accompagnato Gesù nel pretorio si rifiutarono di entrarvi per non contaminarsi e poter così mangiare la Pasqua. La legge non menzionava quel tipo di contaminazione, ma essi stavano rispettando la tradizione rabbinica secondo cui entrare in casa di un gentile, e qui addirittura nel pretorio romano, li avrebbe contaminati fino al calar del sole e avrebbe impedito loro di consumare il pasto seguente, legato alle celebrazioni pasquali. Essi non volevano certamente privarsi della gioia della celebrazione e della comunione che caratterizzava quei momenti speciali all'interno della settimana di Pasqua. Essi quindi erano animati dal desiderio di essere santi, evitando qualunque cosa che potesse impedire loro di continuare la celebrazione della settimana di Pasqua, ma allo stesso tempo stavano consegnando ai romani colui che è il santo per eccellenza. Che contrasto stridente! Pilato diede inizio all'udienza, chiedendo di cosa fosse accusato Gesù, una domanda assolutamente normale. Prima di stabilire la punizione di un uomo, occorre conoscere le sue eventuali colpe. La risposta dei suoi interlocutori, però, fu piuttosto arrogante. Infatti, essi avevano già stabilito che Gesù fosse un malfattore. Avevano quindi già stabilito quale dovesse essere l'esito del processo. Con le loro parole, quei giudei stavano di fatto sminuendo l'autorità di Pilato, aspettandosi che egli avvallasse semplicemente la condanna che loro avevano già deciso. Il loro fare frettoloso dimostra che probabilmente temevano un giudizio diverso da parte di Pilato, una volta che fosse venuto a conoscenza delle loro vere accuse nei confronti di Gesù. Loro accusavano infatti Gesù di blasfemia, di essersi fatto uguale a Dio, ma sapevano che la legge romana aveva bisogno di ben altre accuse per condannare a morte un uomo. Ecco perché essi presentarono Gesù come un malfattore, ovvero uno che aveva fatto cose malvagie, ma non potevano avvalorare la loro accusa con esempi specifici, perché era ovvio che Gesù non aveva mai fatto del male a nessuno. Dalle loro accuse superficiali, Pilato aveva già compreso che essi volevano che Gesù fosse condannato a morte per motivi futili. Infatti si trattava solo di questioni inerenti la loro religione, motivo per cui suggerì che fossero loro ad occuparsene, giudicandolo secondo la loro legge. Egli sapeva bene ciò che quei giudei dovettero ammettere, ovvero che i giudei non avrebbero potuto applicare la pena capitale nei confronti di Gesù senza l'avallo del governatore romano. essi, che si erano mostrati così arroganti nei confronti di Pilato, dovevano in qualche modo ammettere che avevano bisogno di lui. Essi avrebbero dovuto quindi accettare che Pilato interrogasse Gesù per stabilire se fosse davvero colpevole di qualcosa che meritasse la morte. Gesù sarebbe quindi stato giudicato dai romani e sarebbe stato ucciso attraverso un'esecuzione di tipo romano, ovvero la crocifissione. In quel momento nessuno di loro si rendeva conto che stavano involontariamente adempiendo la parola che Gesù aveva detto quando aveva indicato che sarebbe stato innalzato sulla croce, indicando proprio di quale morte doveva morire. Si legga Giovanni 12, versi 32-33. Quale tristezza trasmettono questi dialoghi? Quei giudei santi, consacrati a Dio, che non volevano contaminarsi, stavano trattando Gesù come un malfattore, sperando che i romani assecondassero il loro desiderio di vederlo morto. In quel momento i ruoli erano completamente scambiati. Il santo veniva considerato un malfattore e i malfattori credevano di essere santi. Eppure Gesù aveva lasciato che le cose andassero così proprio per dare la propria vita anche per coloro che lo odiavano, come stavano facendo quegli uomini. Forse anche tu, come molti, ti senti a posto, ti senti in qualche modo santo, pensi di non aver bisogno di Gesù. Ma se ti confronti con la giustizia di Dio, ti renderai conto che sei un malfattore come lo sono anch'io. Entrambi abbiamo bisogno di ciò che Gesù, il Santo, ha fatto, dando la sua vita, morendo come un malfattore, per redimere ognuno di noi.
2: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Costoro sono fonti senza acqua e nuvole sospinte dal vento. A loro è riservata la caligine delle tenebre, seconda Pietro 2,17. Fonti senza acqua, nuvole sospinte dal vento. Non sembrano molto utili, vero? Siamo ormai arrivati al sesto episodio della serie Fede sotto attacco, basata sulla seconda lettera di Pietro. Come abbiamo visto in questa sezione centrale della lettera, l'autore è concentrato sull'avvertimento rivolto alla comunità cristiana circa le possibili infiltrazioni di falsi profeti all'interno della comunità, che potevano fare grandi danni. La definizione data in questo versetto coglie bene l'essenza di questi personaggi: fonti senza acqua e nuvole sospinte dal vento. Insomma, essi hanno un'apparenza di utilità, ma in realtà non servono a nulla. Una fonte senza acqua è inutile. E così, in un contesto culturale fortemente dipendente dall'agricoltura, delle nuvole che vengono portate dal vento ma non producono pioggia sono anche esse inutili. Il giudizio di Pietro è ancora una volta negativo e duro. Essi sono fumo senza arrosto, quindi destinati ad essere avvolti dal fumo delle tenebre alle quali appartengono. Pietro ritorna poi ancora una volta sull'effetto che queste fonti senza acqua possono avere sugli altri. Con discorsi pomposi e vuoti adescano mediante i desideri della carne e le dissolutezze quelli che si erano appena allontanati da coloro che vivono nell'errore. Promettono loro la libertà, mentre essi stessi sono schiavi della corruzione, perché uno è schiavo di ciò che lo ha vinto. Seconda Pietro capitolo 2 versetti 18 e 19. A cosa serve un bel discorso se è privo di contenuti concreti? Eppure molte volte i bei discorsi attirano le persone, soprattutto se contengono promesse allettanti. Questo è vero in tutti gli ambiti. Infatti normalmente le persone sono più propense a seguire qualcuno che promette cose vantaggiose, con il minimo sforzo. Immaginiamo quindi qualcuno che con discorsi ben articolati riesce a sminuire il peccato, lasciando intendere che in fondo certi comportamenti anche all'interno della comunità cristiana sono accettabili, che non c'è bisogno di preoccuparsi troppo di seguire le orme di Cristo, che tutto sommato possiamo essere liberi di fare le nostre scelte senza preoccuparci troppo delle conseguenze. Può essere un discorso più attraente rispetto alle parole di Gesù, che invitavano ognuno a prendere la propria croce e seguirlo. La croce parla di rinunce, parla di essere disposti a rinunciare a se stessi per servire Dio e il prossimo. Certamente non è un discorso che attrae molto, ma se qualcuno insegna che si può fare ciò che si vuole, compiacendo a se stessi, una filosofia che piace molto ancora oggi, ciò sembra essere vera libertà, no? Una persona che si è appena avvicinata alla comunità cristiana potrebbe essere attratta da questo tipo di libertà. L'Apostolo Pietro osserva che le cose stanno proprio al contrario. Fare leva sullo sdoganamento di una vita dissoluta che asseconda tutte le debolezze della natura umana può dare l'illusione della libertà e della gioia, ma poi produce solo schiavitù e tristezza. Infatti, ciò che molti non comprendono del messaggio della Bibbia è che lo scopo di Dio non è toglierci il divertimento o le gioie della vita, ma è proprio quello di farci vivere pienamente nel modo che Lui ha progettato per gli esseri umani. Il messaggio della salvezza in Cristo dona gioia al credente, lo libera dalla schiavitù del peccato, permettendogli di godersi la vita senza essere dipendente dal peccato. L'associazione tra godersi la vita e peccare non è fondata. Non è vero che il cristianesimo promuove l'infelicità. Il cristianesimo promuove una vita felice secondo quanto Dio ha stabilito nel suo progetto originario per l'uomo. Provo a spiegare questo concetto con un esempio banale. Se uso una macchina fotografica per fare foto, la sto usando nel modo migliore, quello per cui è stata progettata. Non posso dire che siccome la macchina fotografica non può essere usata per fare il caffè, allora essa è inutile. Così, allo stesso modo, che ci crediamo o no, l'essere umano è progettato per essere felice perché Dio ci ha messi qui per questo, ma non ci ha creati per peccare andando contro di Lui, e non è vero che il peccato dona la felicità e la libertà. Tornando al testo, Pietro osserva che quelle persone che promettono libertà attraverso il peccato in realtà sono esse stesse schiave, perché non scelgono liberamente il peccato, ma semplicemente non sono in grado di fare una scelta diversa. Questa è la natura del peccato che abita nell'uomo, secondo la Bibbia. Pietro descrive infatti molto bene un effetto che è osservabile nella vita di chi si avvicina alle gioie della vita cristiana ascoltando il messaggio del Vangelo, ma poi ritorna al degrado che caratterizzava la sua vita in precedenza. Pietro propone un'immagine molto forte per descrivere questa condizione. Se infatti, dopo aver fuggito le corruzioni del mondo mediante la conoscenza del Signore Salvatore Gesù Cristo, si lasciano di nuovo avviluppare in quelle e vincere, la loro condizione ultima diventa peggiore della prima, perché sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia, che dopo averla conosciuta, voltare le spalle al santo comandamento che era stato dato loro. È avvenuto di loro quel che dice con verità il proverbio: il cane è tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornata a rotolarsi nel fango. Seconda Pietro capitolo 2 versetti 20 a 22. Cani che tornano al vomito, scrofe pulite che tornano a rotolarsi nel fango. Quei comportamenti sono insiti nella natura di quegli animali. È triste constatare che una persona possa essere stata illuminata dalla luce del Vangelo, possa aver compreso ciò che Gesù ha fatto, ma poi al momento di compiere il passo decisivo della fede per riporre in Dio la fiducia e lasciarsi trasformare dal Signore possa tornare sui suoi passi. Purtroppo ciò può accadere. Ho visto molte volte persone che si sono avvicinate alla fede, ma non hanno fatto proprio quel passetto in più. C'è un momento decisivo in cui dobbiamo attraversare la porta della fede per abbandonarci completamente nelle mani di Dio, convinti che la vita che Egli può produrre in noi è una vita straordinaria e piena di soddisfazioni. Ma è proprio a quel punto che molti si lasciano lusingare da un'altra voce che dice: chi te lo fa fare? Ma è proprio necessario? La vita cristiana sembra così noiosa. Ed è a quel punto che molti si tirano indietro. È una condizione molto triste, perché nella vita certi treni potrebbero non passare più. Se oggi abbiamo ricevuto l'opportunità di tornare sui nostri passi, dovremmo coglierla al volo. A volte le nostre scelte possono allontanarci definitivamente da Dio. Come osservò Pietro, a volte si può tornare ad una condizione addirittura peggiore di quella in cui eravamo prima di venire in contatto con la luce. In quei casi, come osservò Pietro, sarebbe stato meglio non aver conosciuto la via della giustizia, che dopo averla conosciuta, voltare le spalle alla rivelazione ricevuta. Perché? Perché talvolta, finendo in una condizione peggiore, non ci si risolleva più e quel treno della salvezza magari non passa più davanti alla nostra porta. Occhio quindi. Non lasciamoci abbindolare da fonti senza acqua, da discorsi pomposi e vuoti di chi promette libertà, ma in realtà non sa nemmeno cosa sia la libertà. Vi assicuro che in Gesù Cristo possiamo trovare vera libertà, e se in qualche modo il Signore sta bussando alla tua porta oggi, non tenerla chiusa, ma aprigli ora. Ricorda che a volte certi treni non passano più. Alla prossima.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: voglio precisare, e voglio precisare leggendo l'appunto che ho preso. Ci telefona un'ascoltatrice per dirci che mentre gli era stato assicurato che il Nuovo Testamento degli evangelici è uguale a quello dei cattolici, nel fare un confronto ha potuto constatare che i due si esprimono in maniera diversa. Ma forse bisogna aggiungere qualche altra cosa, perché bisogna subito precisare da parte nostra, vero, che non esiste un Nuovo Testamento cattolico, un Nuovo Testamento protestante, un Nuovo Testamento ortodosso o un Nuovo Testamento evangelico, ma esiste soltanto il Nuovo Testamento. La differenza riscontrata, lo abbiamo potuto rilevare chiaramente dalla conversazione avuta per telefono, è soltanto di natura letteraria, differenza di parole, differenza di forma grammaticale. Si deve perciò ricordare che quello che noi leggiamo, in qualunque traduzione la leggiamo, è sempre un Nuovo Testamento in lingua italiana tradotto dall'originale greco, dalla lingua greca. Noi sappiamo che due traduzioni non possono mai essere identiche nella forma, perché possono essere usate parole diverse, parole sinonime, possono essere usate sintassi diverse, forme grammaticali diverse. Quindi non dobbiamo fermarci mai alla forma, perché la forma ha un'importanza relativa. Dobbiamo fermarci alla sostanza, cioè la forma può assumere una sua importanza quando modifica la sostanza del messaggio, ma noi dobbiamo essere interessati a fare dei confronti per quanto riguarda il messaggio. E il messaggio, se noi siamo onesti, sinceri, dobbiamo riconoscere che è sempre lo stesso in qualunque traduzione noi leggiamo il Nuovo Testamento. Naturalmente c'è qualche cosa di più importante da dire, perché per noi evangelici il Nuovo Testamento rappresenta l'unico testo di fede. La dottrina cristiana è espressa dal Nuovo Testamento, possiamo dire la morale cristiana è espressa dal Nuovo Testamento, il servizio cristiano è disciplinato dal Nuovo Testamento, il culto cristiano prende il suo avvio ed è armonizzato dal Nuovo Testamento. Quindi l'importante è proprio questo: vedere in quale posto viene collocato il Nuovo Testamento nel ministero e nella vita della Chiesa, ma parlando poi del credente, in quale posto viene posto il Nuovo Testamento nella propria vita. Questa è la cosa
1: quindi
0: più importante.
1: Appare chiaro che il Nuovo Testamento si differenzia proprio per il linguaggio mediante il quale è stato tradotto. Secondo il linguaggio applicato, allora anche i passi, i libri del Nuovo Testamento variano, diciamo, quindi è una questione prettamente di forma. Ma non potrebbe anche succedere che in questi passaggi si verifichi il fatto di omettere dei versetti nel Nuovo Testamento?
0: Ma se c'è della mala fede da parte del traduttore, può verificarsi anche questo. Ma in linea generale, per quanto ci è dato da conoscere, almeno fino ad alcuni anni fa, e faccio questa precisazione perché in questi ultimi anni sono apparse delle traduzioni piuttosto sospette, ma fino ad alcuni anni fa fra tutti i Nuovi Testamenti c'era un'armonia per quanto riguardava la sostanza. La forma naturalmente era totalmente diversa. Noi non dobbiamo dimenticare che in fondo il Nuovo Testamento, anche nella lingua italiana, è stato tradotto nel corso del tempo. Non possiamo assolutamente pretendere che un traduttore del XVI secolo si esprimesse nella medesima maniera di un traduttore del XX secolo. La lingua arcaica del XVI secolo, che tra l'altro a quei giorni si differenziava tra lingua parlata e lingua scritta, non può assolutamente assomigliare alla lingua di un traduttore dei nostri giorni. Quindi se noi noi facciamo dei raffronti tra i diversi traduttori, ma riferendoci solo e sempre a coloro che hanno tradotto coscienziosamente e con onestà, noi possiamo rilevare che, indipendentemente dalle loro particolari tendenze o dalle loro particolari confessioni ecclesiastiche, si sono espressi tutti nel medesimo modo, hanno riprodotto il messaggio tutti nella medesima maniera. Quindi l'importante è avere un Nuovo Testamento nelle mani e leggerlo sinceramente, non importa da chi è stato stampato e non importa da chi è stato tradotto.
1: Perché leggendo appunto questo Nuovo Testamento nella sua essenza si ha la rivelazione del grande e glorioso messaggio dell'Evangelo di Gesù Cristo.
0: E noi possiamo proprio affermarlo solennemente, che l'esperienza cristiana è stata realizzata da credenti che hanno letto certe traduzioni ed è stata realizzata anche da credenti che hanno letto traduzioni completamente diverse e fatte in epoche diverse, quindi con un linguaggio diverso. Ma io penso, questo è un mio parere personale ovviamente, non voglio dogmatizzare su questo punto, che il Dio stesso dal cielo ha vegliato perché la sua parola potesse giungere a tutti, e quindi anche attraverso le traduzioni, attraverso le versioni differenziate nel tempo, tutti hanno avuto ed hanno anche oggi la possibilità di ricevere il messaggio del Nuovo Testamento. D'altronde, per quanto riguarda il linguaggio, c'è da dire anche qualche altra cosa. Noi leggiamo il Nuovo Testamento in italiano, non dobbiamo dimenticare che nelle varie parti del mondo ognuno legge il Nuovo Testamento nella propria lingua. Noi sappiamo che parti, almeno parti della parola di Dio, sono state tradotte in oltre 1000 lingue, e quindi possiamo, di fronte a questo risultato, fare le nostre considerazioni e constatare che in qualunque lingua è stata espressa la parola di Dio, tradotta ovviamente dagli originali, è stata sempre parola di Dio, capace di operare efficacemente e potentemente in coloro che l'hanno ricevuta onestamente con fede.

0: Vogliamo continuare il nostro argomento e appunto dare la nostra risposta definitiva, rassicurando la nostra ascoltatrice circa l'originalità del Nuovo Testamento che ha nelle sue mani, e diciamo questo senza neanche conoscere quale versione posseduta dalla nostra ascoltatrice, perché noi siamo profondamente convinti che un Nuovo Testamento letto con sincerità e con onestà esprime il messaggio di Dio. Ovviamente possiamo anche fare una raccomandazione: se questo Nuovo Testamento è fornito di note ed è fornito di commenti, deve ricordare che le note e i commenti non appartengono al Nuovo Testamento, quindi se desidera esclusivamente la parola di Dio deve leggere soltanto il Nuovo Testamento, e se desidera luce intorno a dei passi che possono apparire incerti ed oscuri deve semplicemente piegare le proprie ginocchia. Adesso mi riferisco ad un atto formale, ma piegare il proprio cuore, supplicare sinceramente colui che è pronto a rivelare le verità dell'Evangelo ai piccoli fanciulli di dare luce alla sua coscienza, alla sua mente, perché il Nuovo Testamento è accessibile a tutti.
1: Sì, infatti io penso che questo della forma letteraria diversa non deve assolutamente essere un ostacolo per chi cerca in sincerità il messaggio di Dio, perché proprio al di là di queste cose, quando c'è una predisposizione sincera, come tu hai detto anche prima, cioè il Signore stesso che ci illumina per comprendere quello che stiamo leggendo, in qualsiasi forma lo leggiamo, ecco il messaggio, quello che conta.
0: Infatti, per quanto riguarda appunto la diversità di forma, la diversità proprio di lingua, posso aggiungere qualche cosa relativa esclusivamente alla mia esperienza. Io leggo le più diverse traduzioni del Nuovo Testamento e provo diletto nel leggerle tutte, ma qualche volta sento imperiosa la necessità di leggere una determinata traduzione, non perché io creda di trovarci qualche cosa di particolare dal punto di vista sostanziale, ma di trovarci qualche cosa di particolare proprio dal punto di vista formale. Quindi in questo caso è per appagare certe esigenze estetiche della mia mente e del mio cuore. Leggere alcuni passi tradotti dal Diodati, mi riferisco appunto ad una traduzione arcaica in una lingua che non è più usata ai nostri giorni, qualche volta sembra di provare un soffio di poesia che ci eleva nello spirito, ma ovviamente per quanto riguarda il vero messaggio del Nuovo Testamento io lo trovo in qualunque traduzione moderna o antica, in qualunque traduzione che può essere stata compiuta da un traduttore di una determinata corrente o di un'altra corrente dal punto di vista ecclesiastico, dal punto di vista religioso. Il Nuovo Testamento è sempre il Nuovo Testamento, e quello che è importante è leggere il Nuovo Testamento.
2: Ma un cristiano ha sempre una preferenza per una determinata traduzione, come tu hai accennato? Naturalmente, per quanto ti riguarda personalmente, ogni tanto senti il bisogno, hai detto, di leggere un versetto oppure alcuni capitoli della Diodati. Per esempio c'è anche in circolazione la Luzzi, che si differenzia appunto nella forma del linguaggio. E non lo so, io penso che ci sono proprio delle traduzioni di cui noi dovremmo guardarci, o delle traduzioni che dovremmo invece leggere con
0: sì,
2: attenzione,
0: appunto,
2: per ricevere appunto profondamente il messaggio.
0: Ho già detto che in questi ultimi anni sono state poste in circolazione delle traduzioni sospette, ma non vogliamo entrare nel merito perché altrimenti faremmo della polemica. Ma per quanto riguarda invece le traduzioni più comuni, quelle che abbiamo anche nominato e tante altre che potremmo nominare e che per anni e anni, alcuni per secoli, hanno avuto una circolazione più o meno ampia secondo i periodi nel seno della cristianità, bisogna dire che certe preferenze sono anche legittime. In fondo noi le abbiamo sempre nel campo letterario: noi preferiamo un autore ad un altro perché la sua maniera di esprimersi appaga maggiormente il nostro senso estetico nei confronti della letteratura, e quindi quando parliamo di forma possiamo fare queste differenze naturalmente che non ci devono restringere in una gabbia, anche perché spesso avere molte versioni, poterle leggere, poterle studiare contemporaneamente è di grande aiuto per la comprensione letterale di certe parti del Nuovo Testamento, proprio perché delle forme antiquate qualche volta sono impenetrabili, perché espresse in un linguaggio che non è più il nostro linguaggio, e quindi mettere in parallelo, compiere uno studio sinottico assieme ad altre traduzioni ci aiuta a penetrare queste parti del Nuovo Testamento. Ma la conclusione è una sola: il Nuovo Testamento è la parola di Dio, il messaggio cristiano è la buona novella del cielo agli uomini. In qualunque traduzione lo possediate, leggetelo con sincerità e con onestà, perché attraverso la parola di Dio può giungere al vostro cuore il messaggio dell'amore di Dio. E con questo auspicio noi ancora una volta, nel separarci sentimentalmente, diciamo, dai nostri amici, fratelli che ci seguono e che ci ascoltano, indirizziamo a tutti il più cordiale saluto in Cristo Gesù, nostro Salvatore.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
2: Così dunque conosciamo di appartenere alla verità e mettiamo i nostri cuori in pace davanti a Lui ogni volta che i nostri cuori ci condannano, perché Dio è più grande dei nostri cuori e conosce ogni cosa. Dalla prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetti 19 e 20.
3: A volte è difficile credere di appartenere alla verità. A volte è difficile immaginarci di poter mettere in pace il nostro cuore. Quella parte del cuore danneggiata dalla vergogna ci rammenta tutte le nostre manchevolezze, tutti i nostri fallimenti. Come dice questo passo biblico, il cuore ci condanna. Nel processo di guarigione dalle ferite del passato, molti di noi si rendono conto di avere imparato a considerarsi coperti di vergogna e degni di condanna. Ci diciamo di non essere persone che si possano amare. Perché dovrei importare a qualcuno? Oppure ci diciamo di non valere nulla. Non c'è in me niente di buono. O ancora ci diciamo di non essere buoni a nulla. Non so far niente come va fatto. Questi sono alcuni dei modi in cui ci condanniamo. Possiamo pure mettere in dubbio la nostra fede, meravigliarci di appartenere alla verità, come dice questo versetto. Per aver sperimentato in tempi passati il rifiuto e per la condanna che ci auto-infliggiamo oggi, ci aspettiamo la condanna di Dio. Ne risulta la mancanza di pace alla sua presenza. Ma Dio è più grande di questi nostri cuori che ci condannano. Egli conosce ogni cosa, conosce la nostra storia, conosce le ferite del passato, la nostra fragilità di umani, le nostre forze e debolezze e i nostri fallimenti. Egli sa che ci condanniamo e ci aspettiamo la stessa cosa da Lui. Dio è più grande dei nostri cuori che ci condannano e sa ogni cosa.
2: Desidero ardentemente di mettere in pace il cuore, Signore, di avere pace alla Tua presenza, ma il cuore non fa che condannarmi. Forte vicino a me sento la voce della vergogna. Ho paura che anche Tu mi condannerai, Signore. Ho paura che sarai d'accordo con la voce della vergogna. Parlami oggi, Signore. Parlami più forte di quanto faccia la vergogna. Sii più grande del mio cuore. La vergogna si nutre delle cose nascoste, Signore, ma nulla è nascosto a Te. Sii più potente della vergogna, Signore. Fammi oggi trovare pace nel Tuo amore.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Dio è un intruso. Egli usurpa, si intromette, invade e viola. Si autoinvita alla festa, apre le tende, spalanca le porte chiuse a chiave. Preme l'interruttore in una stanza buia, aziona l'allarme antincendio in corridoi chiusi e inviolabili. Si intromise nel caos primordiale portando luce, bellezza, ordine e vita. Si intromise nell'esistenza di un uomo di mezza età della città di Ur, creando una nazione. Violò la comoda sicurezza dei Canaaniti che confidavano nell'inviolabilità delle loro mura. Si fece largo nelle nobili sale dei re con vecchi profeti pedanti che puntavano il dito e annunciavano il giudizio. Si autoinvitò al convito di Belsazar e scrisse sulla parete parole di condanna che fecero andare di traverso il vino ai commensali. Dio si intromise nel grembo di una vergine, diede l'assalto al regno di Satana in una notte a Betlemme. Parlò in Giudea e Galilea come mai nessuno aveva fatto e senza essere stato invitato. Mise sottosopra il cortile del tempio, rovesciando i tavoli e buttando fuori i mercanti con irruenza, armato solo di una sferza di cordicelle. Dio penetrò nel regno stesso della morte, rubandone lo stendardo e annientandone il potere. Nel luogo santissimo del tempio squarciò audacemente la cortina da cima a fondo. Alla fine interverrà nuovamente nella storia, giudicando le nazioni, bandendo il peccato e la morte per stabilire il suo trono sulla terra, sebbene egli continui a regnare in cielo. Dio è un intruso glorioso nella mia vita, nei miei pensieri, nel mio dolore, nella mia tristezza e scoraggiamento. Lo Spirito del Signore invade perfino la mia vita, prendendo dimora nel mio corpo. La sua parola è una spada a due tagli, che penetra nella mia compiacenza e seziona l'anima dallo spirito. Egli si intromette sfacciatamente nel mio peccato, chiamandolo brutalmente per nome e invitandomi ad abbandonarlo. Che cosa possiamo fare se non restare a bocca aperta davanti al nostro grande e onnipotente Dio che, tra l'altro, ha pienamente diritto di intromettersi? Dopotutto, il proprietario di una casa si intromette realmente quando vi mette piede? Può un re in visita ai propri sudditi essere considerato invadente? Si può definire intruso un artigiano che intenda lavorare il suo pezzo di legno? Dio un intruso? Dal suo punto di vista mai, dal nostro punto di vista sempre. Sia che si intrometta con un richiamo dolce e sommesso, sia che intervenga con un giudizio improvviso e duro. Perciò ho scritto queste righe, perché anche tu possa capire meglio come Dio si intromette nella tua vita ogni giorno. Così potrai meravigliarti, rallegrarti ed essere benedetto dal fatto che il tuo Dio si cura di te al punto da entrare nella tua vita, magari quando meno te l'aspetti. Non osiamo pensare ad un Dio inerte che sia assente o stia sonnecchiando. Egli non è confinato in qualche remoto angolo dell'universo, indifferente, insensibile, incurante. Contaci. Dio si intromette in miriadi di modi e sempre gloriosamente, e grazie al suo santo nome che lo fa.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Ho avuto una telefonata da un figlio. Ciao mamma, siamo in campeggio. Questo mi ha fatto sorgere dei ricordi lontani quando sceglievamo anche noi di fare le vacanze in campeggio e di solito le facevamo verso settembre. E sceglievamo di fare un po' tardi perché le attività dell'estate erano finite, i camping erano meno affollati, la tenda si piantava nei posti migliori, le spiagge erano quasi deserte e i prezzi erano più bassi. Anche quello non guastava. L'unico problema era che la notte scendeva un po' più presto e che a volte il tempo era fresco e variabile. Una volta siamo partiti verso, ma sarà stato verso l'8 o il 10 di settembre, e a quei tempi le scuole incominciavano più tardi, perciò si poteva fare. Siamo partiti verso diretti a Paestum, accompagnati dalle peggiori profezie di sciagure meteorologiche: pioggia, venti, mari agitati. E infatti, durante il viaggio i nuvoloni si sprecavano. Uno dei ragazzi ha detto: io ho pregato Gesù e perciò il tempo sarà bello. Anch'io ho pregato, ha detto un altro. Anch'io, ha detto un altro. Io non ho detto nulla perché avevo pregato pure io, ma guardando tutto quel nero e quelle nuvole sentivo la mia fede che vacillava. Siamo arrivati al camping, abbiamo piantato la tenda in una pineta. Il mare era a 50 metri, una posizione perfetta. In tutto il camping ci saranno state, fra 20 o 30 tende. Ci fai il risotto rosso, disse mio marito. E come no, ho risposto. Le tradizioni sono tradizioni. Infatti, chissà perché, ma la prima sera di campeggio la cena era sempre quella. Risotto col pomodoro, formaggio, pomodori in insalata. Poi gli altri giorni si variava, ma la prima sera era quella. La notte si mise a piovere alla più bella. Andiamo bene, disse mio marito, guardando se tutto era a posto. Dalla tenda vicina è venuta una voce: forse Gesù fa piovere di notte perché ci vuole mandare il sole domani. Sarà così, aggiunto un altro. I figli avevano più fede di noi. Ma così fu. L'indomani il sole era magnifico e rimase magnifico fino alla fine delle vacanze. E la parte più interessante era che i bollettini meteorologici continuavano a prevedere brutto tempo e che il brutto tempo c'era davvero un po' dappertutto. Tant'è vero che una sera, mentre mia figlia e io ci facevamo l'ultima nuotata della giornata, vedevamo nuvoloni neri a nord e a sud, però sulla nostra testa c'era il sereno. «Questa è proprio una vallata benedetta», disse la ragazza, «oppure Gesù che vuol farci stare bene». E io ero piuttosto incline ad accettare la seconda ipotesi.
2: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Lettera ai Romani, capitolo 2, versetto 4. Disprezzi le ricchezze della sua bontà? Salmo 136, versetto 1. La sua bontà dura in eterno. Il titolo del messaggio di oggi è Dio è buono. Una vicina di casa, alla quale da bambino facevo dei piccoli servizi, mi diceva spesso: Dio ti ricompenserà, piccino. Ma quando incontrava una difficoltà, esclamava anche: che cosa ho fatto al buon Dio? Dio è buono, ma in che cosa vediamo la sua bontà e come la apprezziamo? Ognuno può scoprire la bontà di Dio nella natura, perché la terra è piena della benevolenza del Signore, come troviamo nel Salmo 33 al versetto 5. Ma la sua bontà si è manifestata in modo particolare proprio quando noi eravamo lontani da Lui. Eravamo ribelli, traviati, vivendo nella cattiveria e nell'invidia. Ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, Egli ci ha salvati. Queste parole le troviamo nella lettera a Tito, capitolo 3, versetti 3 e 4. Nella lettera ai Romani, capitolo 2, al versetto 4, troviamo invece queste parole: Disprezzi le ricchezze della sua bontà, della sua pazienza e della sua costanza, non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento? Dio non costringe nessuno ad amarlo, ma la sua bontà ci deve far riflettere. La sua liberazione è per quelli che riconoscono di averne bisogno, che si pentono delle loro colpe e si rivolgono a Lui, che offre il pieno perdono. Considera dunque la bontà e la severità di Dio. Queste parole le troviamo nella lettera ai Romani, capitolo 11, versetto 22. E ancora nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 3, versetti 16 e 36. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Chi crede nel Figlio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. E terminiamo con un versetto della lettera agli Ebrei, capitolo 2, il versetto 3. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza?

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Romani capitolo secondo. Perciò, o uomo, chiunque tu sii che giudichi, sei inescusabile, poiché nel giudicare gli altri tu condanni te stesso, perché tu che giudichi fai le medesime cose. Or, noi sappiamo che il giudizio di Dio su quelli che fanno tali cose è conforme a verità. E pensi tu, o uomo, che giudichi quelli che fanno tali cose e le fai tu stesso di scampare al giudizio di Dio? Ovvero sprezzi tu le ricchezze della sua benignità, della sua pazienza, della sua longaminità, non riconoscendo che la benignità di Dio ti trae al ravvedimento? Tu invece, seguendo la tua durezza e il tuo cuore impenitente, t'accumuli un tesoro d'ira per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio, il quale renderà a ciascuno secondo le sue opere vita eterna a quelli che con la perseveranza del bene operare cercano gloria e onore e immortalità, ma a quelli che sono contenziosi e non ubbidiscono alla verità, ma ubbidiscono all'ingiustizia, ira e indignazione, tribolazione ed angoscia sopra ogni anima d'uomo che fa il male, del giudeo prima e poi del greco, ma gloria e onore e pace a chiunque opera bene, al giudeo prima, poi al greco, poiché dinanzi a Dio non c'è riguardo a persone. Infatti tutti coloro che hanno peccato senza legge periranno pure senza legge, e tutti coloro che hanno peccato avendo legge saranno giudicati con quella legge, poiché non quelli che ascoltano la legge sono giusti dinanzi a Dio, ma quelli che lo osservano saranno giustificati. Infatti, quando i gentili che non hanno legge adempiono per natura le cose della legge, essi che non hanno legge sono legge a se stessi. Essi mostrano che quel che la legge comanda è scritto nei loro cuori per la testimonianza che rende loro la coscienza, e perché i loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda. Tutto ciò si vedrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo il mio Vangelo. Or, se tu ti chiami giudeo e ti riposi sulla legge, ti glori in Dio e conosci la sua volontà e discerni la differenza delle cose essendo ammaestrato dalla legge e ti persuadi di essere guida dei ciechi, luce di quelli che sono nelle tenebre, educatore degli scempi, maestro dei fanciulli, perché hai nella legge la formula della conoscenza e della verità, come mai dunque tu che insegni agli altri non insegni a te stesso? Tu che predichi che non si deve rubare, rubi? Tu che dici che non si deve commettere adulterio, commetti adulterio? Tu che hai in abominio gli idoli, saccheggi i tempi? Tu che meni vanto della legge e disonori Dio trasgredendo la legge? Poiché siccome è scritto il nome di Dio per cagion vostra è bestemmiato fra i gentili. Infatti ben giova la circoncisione se tu osservi la legge, ma se tu sei trasgressore della legge la tua circoncisione diventa incirconcisione. E se l'incirconciso osserva i precetti della legge, la sua incirconcisione non sarà essa reputata circoncisione? Così colui che è per natura incirconciso, se adempie la legge, giudicherà te che con la lettera e la circoncisione sei un trasgressore della legge. Poiché giudeo non è colui che è tale all'esterno, né è circoncisione quella che è esterna nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore, in spirito e non in lettera, ed un tale giudeo la lode procede non dagli uomini, ma da Dio.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

È finalmente arrivata l'ora di cominciare la nostra passeggiata. Benvenuto all'ascolto, Maurizio, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente, con questo programma ti dà un sincero e caloroso benvenuto e naturalmente anche un grosso grazie per aver scelto questo programma, per aver scelto di trascorrere 30 minuti insieme a Hai letto il libro più letto? Benvenuto.

E naturalmente, come spesso faccio, voglio dire ancora grazie a chi scrive, a chi continua a scrivere, a chi magari ha scritto una volta sola. A questo proposito volevo dire una cosa. Noi prendiamo per scontato che tu hai ricevuto la risposta o le risposte che ti aspettavi, insomma, che hai ricevuto un riscontro, un cenno da parte nostra. Nel caso tu abbia scritto e non hai mai ricevuto nulla, allora per cortesia riscrivici. Ti assicuro che da parte della redazione non c'è nessuna intenzione di lasciar corrispondenza inevasa. Quindi da qualche parte deve esserci stato un intoppo, un problema. Probabilmente la tua lettera non è mai arrivata in redazione, o probabilmente la lettera della redazione non è mai arrivata a te. Insomma, ti prego, rimettiti in contatto con noi nel caso tu non avessi mai ricevuto risposta. Ovviamente lasciaci il tempo ragionevole di ricevere la tua lettera, di rispondere ai tuoi quesiti, alle tue domande, e tempo, insomma, materiale per la corrispondenza. Sappiamo che le nostre poste non brillano, insomma, quindi, insomma, ecco, siamo ragionevoli, è questo che intendo. Ma se sono passate settimane e mesi e non hai ricevuto risposta, ecco, faccelo sapere, perché ci spiacerebbe che tu sei lì in attesa, o che magari ti sei detto: ma questi qui prima dicono scrivi, poi non rispondono mai. Non vorremmo mai che una cosa del genere accadesse fra di noi.

Ti ricordo che siamo alle prese con il Vangelo di Marco, con il quarto capitolo di questo Vangelo. Quarto capitolo che abbiamo appena iniziato, stiamo proprio alle prime battute. Ricorderai che fino adesso abbiamo trovato Gesù alle prese con la folla, alle prese con tante persone. Persone che per tutta una serie di ragioni accorrevano ad ascoltare le parole di Gesù. Più spesso accorrevano perché volevano ricevere qualcosa. Volevano ricevere una guarigione, noi diremmo una grazia. Volevano ricevere un tocco, uno sguardo di quegli occhi così pieni di amore, di interesse e di cura. Un tocco di quella mano così ferma eppure dolce. Volevano ascoltare quelle parole così calme, profonde. Parole che accarezzavano il tuo essere più interiore, il tuo intimo. Parole pronunciate apparentemente da un uomo, che però avevano il sapore, il gusto di qualcosa di molto di più bello.

Ricordi, dopo che Gesù aveva parlato nella sinagoga, la gente diceva: «Non abbiamo mai sentito nessuno parlare così. Egli parla con autorità». Alcune traduzioni, parafrasando questa frase, dicono: «Egli non cita altre fonti. Parla con la propria autorità». E questo aspetto della missione di Gesù, del compito di Gesù, ha sempre avuto priorità: la proclamazione, la predicazione della Logos vivente ha sempre avuto priorità nella vita di Gesù. Prima ancora dei miracoli, prima ancora delle opere straordinarie. Per quanto importanti questi interventi fossero, Gesù voleva essere conosciuto, riconosciuto come la parola vivente, la Logos vivente, colui che era stato mandato dal Padre per essere un messaggio tangibile, un messaggio concreto di amore, di redenzione, di salvezza. Ed è proprio qui che ritroviamo Gesù nel quarto capitolo. Questo quarto capitolo Gesù racconta una parabola. E ricorderai che abbiamo già commentato a proposito, abbiamo già detto che questa delle parabole era una delle strategie, se mi permetti l'uso di questo termine, preferite di Gesù. A Gesù piaceva raccontare storie, ma non lo faceva solo perché gli piaceva raccontare storie. Era molto bravo, gli riusciva bene, ma lo faceva soprattutto perché voleva essere compreso. Gesù, il comunicatore per eccellenza, si porta al livello dei propri interlocutori. Si porta al livello di coloro che hanno bisogno di ascoltare, di sentire, di appropriarsi del messaggio che egli ha da portare. E lo fa cercando un punto di contatto, un comune denominatore. Il contesto sociale nel quale Gesù era immerso, ovviamente, era un contesto di persone semplici, per lo più. E per persone semplici non intendo poco intelligenti, tutt'altro. Dico persone senza tante pretese. Persone a contatto con la vita quotidiana, con le difficoltà della vita quotidiana, con i problemi della vita quotidiana. Persone che si trovavano sotto il dominio dello straniero. Persone che non godevano di agi e di lussi. Persone che ogni giorno si arrampicavano per poter sbarcare il lunario. Per lo più Gesù aveva a che fare con questo tipo di persone. Non tanto con le persone agiate, con i ricchi, con i benestanti. Anche se diversi di queste classi sociali furono attratti dalla semplicità, dalla freschezza, ecco, del messaggio di Gesù. Gesù racconta parabole, prendendo spunto dalla vita quotidiana, prendendo spunto da eventi, situazioni, oggetti con i quali i suoi interlocutori potevano identificarsi. Gesù racconta la parabola del seme gettato su vari terreni. Il seminatore uscì a seminare. Ed avvenne che mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada. Un'altra parte cadde fra le spine. Un'altra parte cadde su terreno roccioso. Un'altra parte cadde su terreno fertile. Spesso questa viene chiamata, viene identificata come la parabola del seminatore, il che ovviamente non è sbagliato.
sinceramente a me piacerebbe ridefinirla, questa parabola. Mi piacerebbe chiamarla la parabola del terreno o dei diversi terreni. E il perché lo vedremo dopo una pausa musicale che credo ci siamo meritati.

Ti ricordo che sei l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio.

Stiamo parlando dei terreni, del tipo di suolo sul quale cadono i semi, o per meglio dire, dei vari tipi di suolo. I primi tre tipi rappresentano un certo tipo di persona, rappresentano il tipo di persona che non crede e non riceve il messaggio che Gesù porta. Non crede e non riceve la Logos vivente, la parola vivente. La vita di queste persone, la vita spirituale di queste persone, è un po' come il sentiero ai margini della strada, dove gli uccelli divorano il seme. Un'immagine del diavolo che porta via quei preziosi semi della parola. Altri sono come un terreno roccioso dove il sole fa seccare il seme, perché non c'è terreno sufficiente. Non c'è tempo perché i semi possano germogliare. Poi c'è il terreno pieno di spine. Spine che soffocano il seme, impedendogli di attecchire. E se la parabola si concludesse qui, sarebbe una storia molto triste. Invece Gesù aggiunge: altre parti o altri semi caddero nella buona terra e portarono frutto, che venne su e crebbe, e giunsero a dare chi il 30, chi il 60, chi il 100. Nota che solo un quarto del seme cadde su terreno buono. Suolo che rappresenta coloro che hanno creduto e hanno ricevuto la parola di Dio, la Logos vivente, cioè Gesù Cristo. E qui dobbiamo chiarirci sui termini. Quando io parlo di credere, non intendo soltanto ed esclusivamente un assenso intellettuale. Quello è importante, è necessario, ma è solo un primo passo. Credere nel linguaggio biblico significa riporre la propria fiducia in qualcuno, nella fattispecie in Dio. Ho fiducia di ciò che Dio mi dice, ho fiducia del messaggio che Egli mi porta, talmente fiducia che depongo la mia vita ai Suoi piedi. Dicevamo, solo un quarto del seme cade su terreno buono. E anche in questo caso la produzione del terreno buono non è ovunque la stessa, in quanto Gesù ci dice che alcuni producono in ragione del 30%, altri del 60% ed altri ancora del 100%. A questo proposito ricorderai che il Signore stesso disse ai Suoi discepoli nel discorso che tenne all'ultima cena, mentre era in procinto di recarsi nel giardino del Getsemane: io sono la vera vite. Poi disse che voleva che essi producessero molti frutti. E difatti, coloro che sono Suoi discepoli producono frutti in quantità diverse, proprio come vi sono tra i gradi di produzione in questa parabola. Poi Gesù conclude questa parabola con questa frase: cercate di capire ciò che ho detto. O altre traduzioni hanno: chi ha orecchi da udire, oda. Ora, la maggior parte degli esseri umani hanno orecchie per udire. Alcuni purtroppo hanno perso il senso dell'udito. Ma la stragrande maggioranza di noi, grazie a Dio, ancora ha questo bellissimo dono. Gesù sta dicendo: visto che tutti potete sentire ed ascoltare, prestate attenzione. Cercate di capire quanto io vi sto dicendo, quanto vi sto insegnando. Il Signore mette qui un segnale di pericolo, un po' come quelli che si vedono ai passaggi a livello. Perché? Perché sa che anche coloro che hanno un buon senso dell'udito faranno orecchi da mercante. Faranno finta di non aver sentito. Faranno finta di non aver capito.
o anche se hanno capito. Rifiuteranno il messaggio. Non vorranno avere a che fare con la parola, con il seme, con il suo germogliare, con il portare frutto. Sono troppo impegnati nella propria vita, nei propri affari, nella propria carriera, nei propri soldi.

Davanti ad una parabola come questa, davanti a questo tipo di insegnamento, non possiamo fare a meno di rivolgerci una domanda. Che fine ha fatto il seme seminato nel suolo del mio cuore? Che tipo di suolo sono io? Che tipo di terreno ho offerto al seme della Logos vivente di Dio, cioè a Gesù Cristo? Che razza di accoglienza gli ho riservato? Mi permetti di rivolgere a te la stessa domanda? È importante che troviamo una risposta.

Più tardi, quando Gesù rimase solo con i dodici e con gli altri discepoli, questi gli chiesero: «Che significa la tua storia?» Gesù rispose: «A voi è permesso di conoscere le verità sul regno di Dio, mentre a quelli di fuori del regno parlo in parabole. Perché, come disse il profeta Isaia, guardano, certo, guardano, ma non distinguono. Ascoltano. Sì, che ascoltino pure, ma non capiscono. Altrimenti potrebbero convertirsi e ricevere il perdono dei peccati». Poi Gesù aggiunse: «Ma se non riuscite a capire questa semplice similitudine, come farete con tutte le altre?» Lì per lì a noi sembra che questa affermazione di Gesù sia un po' crudele. Poi quella citazione del profeta Isaia sembra in questo contesto non avere un granché senso.

siano, in un certo senso, divisi da coloro che ascoltano solo per curiosità. Chi ascolta per curiosità non sta lì a perdere tempo a cercare di capire. Chi invece è veramente alla ricerca della verità, chi è alla ricerca della via, della verità, della vita, allora si applica, prende del tempo, studia, prega, medita, ascolta, chiede. Così facendo, trova la strada. Ecco il senso delle parole di Gesù. Se tu sei fra coloro che desiderano percorrere questo cammino, che desiderano percorrere questa strada di ricerca, bene, noi vorremmo, se ce lo permetti, accompagnarti in questo cammino, in questa passeggiata, che non è una passeggiata di piacere, ma è una passeggiata di ricerca, alla ricerca della via, la verità, la vita. Gesù Cristo, Figlio di Dio. E purtroppo questa è la sigla di chiusura che, come sempre a quest'ora, ci dice che il tempo a nostra disposizione termina qui. Come sempre, grazie, un abbraccio forte dal tuo Maurizio e a risentirci. Prossimo incontro, prossimo appuntamento. Un abbraccio forte. A presto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.

Benvenuti amici al quesito biblico, al vostro programma, vostro, perché appunto risponde alle vostre domande, alle domande che voi, amici ascoltatori, ci avete rivolto sulle sacre scritture. Certo, voi capite che chi ci rivolge queste domande lo fa perché trova qualche cosa di difficile nelle sacre scritture. Noi vogliamo precisare di nuovo che le risposte che noi diamo non sono per certo infallibili. Noi non sappiamo tutto della Bibbia, nessuno lo sa, ma ci basiamo su ciò che migliori commentari biblici dicono e sulla nostra lunga esperienza. Se qualcuno non condivide la nostra opinione, va bene, e noi lo invitiamo a scriverci e a dirci la sua. Queste domande che usiamo oggi ci sono pervenute da uno studente universitario di Bari. La prima domanda è

sul Salmo 117, chiede come mai questo Salmo è così corto. Era forse una strofa o un ritornello? Ebbene, è una dossologia, su per giù simile a quella del Salmo 100, era un'esclamazione di lode a Dio che si trova spesso inserita in molti salmi. Poi si passa al Salmo 119, versetto 132, e si chiede su quali criteri si basa la giustizia umana, quella ad esempio degli Stati Uniti o dell'Italia. E così si passa dal salmo più corto a quello più lungo. E questa domanda ha a che fare con la giustizia umana, che naturalmente è assai diversa da quella divina. Diciamo che il sistema giuridico di ogni nazione è basato sul decalogo, sulla legge di Dio. Tutte le nazioni, cristiane o no, credenti o atee, hanno il decalogo alla loro base. Il resto della giustizia si basa su principi diversi emanati per la maggior parte dal sistema romano. Negli Stati Uniti e nei paesi anglosassoni pure basano la loro giustizia su principi basati sulla Magna Carta. Ancora dai Salmi 137, e si domanda a quale momento esattamente si riferisce questo Salmo. E noi, per chiarificare questa domanda, è meglio che leggiamo il Salmo ai questi nostri ascoltatori. E allora andiamo al libro dei Salmi, Salmo numero 137, eccoci qua, Salmo 137, e leggiamo da il primo al quarto versetto. Là, presso i fiumi di Babilonia, sedevamo ed anche piangevamo ricordandoci di Sion. Ai salici delle sponde avevamo appese le nostre cetre, poiché là quelli che ci avevano menati in cattività ci chiedevano dei canti, e quelli che ci predavano delle canzoni d'allegrezza dicevano: cantatici, cantatici delle canzoni di Sion. Come potremmo noi cantare le canzoni dell'Eterno in terra straniera? Ebbene, amici, voi vi ricordate, il bel coro dal Nabucco va a pensiero sull'ale dorate, va tiposa sui clivi, sui colli. Ebbene, questo salmo è naturalmente la base di quel coro. In questo particolare momento gli ebrei sono stati deportati in Mesopotamia dopo la sconfitta di Nabucodonosor. Gerusalemme fu totalmente saccheggiata e distrutta, e qui troviamo gli ebrei lontani, pieni di nostalgia, che piangono e a cui viene chiesto di cantare gli inni di Sion al suono dell'arpa. Storicamente siamo verso il 500 prima di Cristo. Si passa ora al primo libro dei Re, al capitolo 12, e si chiede come poteva lo scisma costituire un vituperio. Io ho letto il capitolo 2 o 3 volte, ma non vedo perché il nostro interlocutore ci fa questa domanda. Come poteva lo scisma costituire un vituperio? Questo capitolo 12 non dice che lo scisma era un vituperio. Ad ogni modo, il popolo di Israele è sempre stato un po' come il popolo italiano, non è coesivo, ha svariati partiti politici, diverse fazioni, persino in fatto di religione, benché siano tutti ebrei, hanno diversità teologica. Naturalmente qui vediamo l'avverarsi della punizione che Dio ha posta sulla casa di Davide a cagione del suo peccato, e in più la divisione è causata anche dalla decisione del re, che ovviamente col trono non aveva ereditato la minima briciola della saggezza del suo padre, cioè di Salomone. Lo scisma fu causato appunto dalla separazione delle 10 tribù di Israele dalle 2 di Giuda e Beniamino.
Furono proprio, se lo fu, perché fa vedere come il popolo di Dio non ha abbastanza amore per poter stare assieme e autogovernarsi sotto la guida di Dio. E da ora in poi, invece di essere unito nel testimoniare ai popoli della redenzione che è nel loro Dio, saranno invece occupati a lottare l'uno con l'altro, e questa lotta fratricida è naturalmente un opprobrio. Passiamo ora al secondo libro dei Re, capitolo 9, versetto 16, si chiede cosa sia il belletto. Ebbene, di nuovo qui non troviamo alcuna referenza al belletto, questo nostro amico deve averci dato delle citazioni sbagliate. Solo il versetto 30 ne parla, e a proposito se ne parla solo due volte in tutta la Bibbia. Il belletto era il nero che le donne usavano agli occhi, come del resto si fa pure oggigiorno. In questo versetto è la malvagia regina Isabella che se lo mette cercando di apparire più bella, chissà, forse per sedurre il conquistatore Jehu, il quale invece di essere gentile a lei ordina che la gettino giù dalla finestra e la uccidino in tale maniera. Si passa poi a Secondo Re 13:18-19. In questo particolare testo noi troviamo la visita del re Joas al morente profeta Eliseo. Eliseo profetizza che il re vincerà contro i Siri, poi gli dice, e qui sono i versetti in questione, prendi le frecce. Joas le prese ed Eliseo disse al re di Israele, percuoti il suolo. Ed egli percosse tre volte e indi si fermò. E l'uomo di Dio si adirò verso di lui e disse, avresti dovuto percuoterlo 5 o 6 volte, allora tu avresti sconfitto i Siri fino a sterminarli, ma invece, perché ti sei fermato dopo la terza volta, li sconfiggerai solo 3 volte. Ebbene, la domanda rivolta ci chiede, come poteva Joas sapere esattamente quanto percuotere e in base a che cosa? Come ripetiamo volta dopo volta, nel leggere la Bibbia noi dobbiamo tenere in mente l'intero contesto. L'esaminare versetto per versetto separatamente non solo rende la lettura difficile, ma spesso pure dannosa. In questo caso troviamo che il re va da Eliseo. Il profeta prima gli chiede di tirare una freccia e gli profetizza vittoria. Poi gli chiede di percuotere il suolo. Il profeta Eliseo non dice quante volte deve percuoterlo. Joas però lo percuote 3 volte e si ferma. Doveva continuare a percuoterlo fino a che Eliseo dicesse di smettere? Ebbene, quando ci si dà a seguire il comando di Dio, non lo si fa solo per un po', ma lo si deve fare per sempre. Se Dio ci chiama ad una particolare opera, non si può dire io faccio questa opera solo per 3 giorni, solo per una settimana, solo per un mese e poi smetto. Facendo così noi limitiamo le benedizioni di Dio. Joas doveva percuotere o una volta soltanto, come era stato ordinato, o dal momento che ha cominciato a percuotere doveva farlo fin tanto che Eliseo diceva basta. Questo comando doveva essere inteso nella forma continuativa, e allora, se così era, doveva continuare a battere fino a che Eliseo lo fermava. Secondo Re 15:4. In riferimento a questo versetto ci viene chiesto perché mai questi alti luoghi non venivano ancora soppressi ed esattamente cosa succedeva negli alti luoghi. Ebbene, originariamente gli alti luoghi erano dei posti su in cima alle montagne o delle colline dedicati all'adorazione da parte dei cananei e dei popoli pagani che occupavano la terra promessa ai loro idoli. Nella conquista gli israeliti furono ordinati di distruggerli completamente, essendo tali luoghi dedicati a idoli e parte della loro adorazione costituita pure da atti di immoralità. Il popolo ebreo, invece di distruggerli, li tenne dedicandoli all'adorazione del loro Dio,
un po' come successe in Italia dopo l'avvento del cristianesimo sotto Costantino, quando si presero i tempi pagani e invece di distruggerli si tennero e si trasformarono in chiese cristiane. Agli ebrei era stato ordinato un solo altare e un solo luogo di adorazione. Loro ne avevano invece fatti tanti in questi alti luoghi, i quali invece di onorare il Dio lo disonoravano perché perpetuavano il ricordo del culto pagano e invece di unire il popolo assieme in tale maniera lo dividevano. E così siamo giunti al termine di questo programma. Il tempo ci è sfuggito, cari amici, e dobbiamo salutarvi. Qui Eros Bacoccina che vi saluta.

Nel capitolo 15 dell'Evangelo di Matteo, dal verso 21, abbiamo l'episodio della guarigione della figliuola della donna cananea. Leggiamo questi versi. E partitosi di là, Gesù si ritirò nelle parti di Tiro e di Sidone, quando ecco una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare: «Abbi pietà di me, Signore, figliuol di Davide, la mia figliuola è grandemente tormentata da un demonio». Se Gesù ebbe successo sfamando una folla di circa 30.000 persone e guarendo molti malati dopo l'episodio della tempesta sedata e il suo soggiorno a Gennazaret, i suoi nemici non restarono a guardare inattivi, mandarono una delegazione con lo scopo di trovare qualcosa che avesse messo Gesù sotto accusa. Ma egli non faceva nulla che permetteva ai suoi nemici di incolparlo. Così questi cercarono di attaccarlo attraverso i suoi discepoli. Gli dissero che non osservavano il rito del lavaggio come prescritto dalla legge. Gesù non gliela diede per vinta e obiettò che molto di questa tradizione era contraria alla legge di Dio. Gesù non aveva nessuna intenzione di perdere il suo tempo disputando con i farisei e consigliò ai discepoli di lasciarli in pace. Erano guide cieche che prima o dopo sarebbero cadute in una fossa. Pensò che era meglio cambiare luogo, di non perdere tanto tempo prezioso a discutere con loro che erano ribelli, e se ne andò nel territorio prima di Tiro e poi di Sidone. In quei luoghi trovò anche ritiro, solitudine, riposo. Finalmente poteva conversare coi suoi discepoli, avere una buona occasione per ammaestrarli. Bisogna aggiungere però che anche in questi nuovi territori c'erano dei pagani. Trovò un popolo che lo ascoltava, che lo cercava, e Gesù rispondeva a chi gli si avvicinava con fede. Per parte nostra dobbiamo credere che quello che Gesù fece per loro lo fa per noi. Sia questo di incoraggiamento e di sprone a cercarlo sempre di più. Ecco quindi una donna cananea, pagana, che invoca l'aiuto di Gesù. Benché l'arrivo di Gesù nei territori di Tiro e di Sidone fosse stato silenzioso, calmo, pur la notizia del suo arrivo si sparse, senza poterlo evitare, tra la gente. Gesù non fece mai nulla per richiamare l'attenzione su di sé, eppure dovunque andava, istintivamente le anime lo cercavano. Sembra che era necessario, indispensabile per Gesù, essere presente in un luogo dove i bisogni umani e spirituali dovevano essere soddisfatti. Si racconta che una volta un predicatore iniziò, in un freddo gennaio, una campagna d'evangelizzazione con poca o nessuna pubblicità. La prima sera il pubblico occupò circa il 10% dei posti disponibili nella sala e il Signore operò in un modo meraviglioso, fece miracoli di guarigione. Non c'è da meravigliarci, quindi, se dopo il miracolo tutti i posti della sala furono ben presto occupati. La gente accorreva alle riunioni così numerosa che parte di essa era costretta a starsene fuori per mancanza di posto. Ma la cosa più strana di questo episodio è che dopo qualche tempo l'evangelista ritornò nello stesso luogo, scelse la stagione più propizia, l'estate, e installò una grande tenda per riunioni, fece anche molta pubblicità, ma il risultato non fu positivo come la prima volta. Certo, la prima volta incontrò i bisogni umani e delle anime, la seconda no. Questo episodio ci fa comprendere perché Gesù aveva successo. Riconoscere la presenza di Gesù nella sua grazia e potenza è sempre una preziosa opportunità. Per gli abitanti di Tiro e di Sidone, che non avevano comunione con Gesù essendo pagani, l'opportunità fu veramente inaspettata. Erano un popolo pagano che viveva nella prosperità, quindi poco interessato alla persona del Cristo,
Invece l'Evangelo ci dice che quando una donna udì che il Signore si trovava dalle parti di Tiro, uscì, dimenticò i suoi pregiudizi e si mise a cercarlo, implorando che fosse intervenuto a favore della figlia tormentata dal demonio. Sicuramente questa povera madre aveva provato ogni cosa, ogni mezzo, consultato tutti gli specialisti, ma senza risultato, e ora che sapeva che l'unica speranza era Gesù, non poteva lasciarsela sfuggire. Questa donna, oltre alla potenza guaritrice di Gesù, che cosa conosceva di più di lui? Le sue parole, come riportate nel testo citato, dimostrano che non ignorava che il Signore era figlio di Dio. Infatti, ella s'accostò a Gesù e si mise a gridare: «Abbi pietà di me, Signore, figliuolo di Davide». Ella riconosceva che Gesù era il Messia che il popolo ebreo aspettava. È importante notare che questa donna non si presentò a Gesù mostrando le sue sofferenze, non disse chi era, né il suo nome, né cercò di presentarsi come una buona madre. Nulla di tutto questo. Essa andò a Gesù onorandolo per quello che era, richiedendo il suo aiuto e la sua misericordia, non perché li meritava, non perché ne aveva diritto, ma perché sapeva che l'amore di Cristo avrebbe premiato la fede che aveva verso di lui. Come possiamo avvicinarci a Gesù in modo diverso? È vero che la Bibbia ci esorta di andare davanti al trono della grazia con decisione, con coraggio, ma questo non deve mai essere interpretato con un senso della nostra giustizia ed importanza. La parola del Signore afferma: accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per essere soccorsi al momento opportuno. Così è scritto nella lettera agli Ebrei, capitolo 4, verso 16. Se Gesù ci accetta è perché conosce i nostri bisogni, partecipa alle nostre ansie, perché Egli ci ama e ha compassione di noi. Sempre lo scrittore dell'Epistola agli Ebrei, ispirato dallo Spirito Santo, ci ricorda: avendo dunque, fratelli, libertà d'entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù, per quella via recente e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un gran sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci di vero cuore, con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quella aspersione che li purifica dalla mala coscienza. Riconoscere Gesù per quello che è e per quello che può fare è sempre il modo migliore per rafforzare la nostra fede e allargare la speranza del nostro cuore. Avendo una fede fondata in Lui, abbiamo il diritto di invocare l'aiuto di Dio nel nome di Cristo. E anche ora, nelle nostre necessità, di qualunque natura esse siano, rivolgiamoci al Signore con piena certezza di fede, con fiducia, e otterremo grazia e soccorso opportuno. Il Signore ci benedica.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, siamo insieme col libro più letto, questo libro di cui stiamo parlando ormai da tempo, che non è altro che la Bibbia. Spesso mi capita di trovare qualcuno che dice sì, lo apro, però ci capisco poco e niente. Ed è bello sapere che qualcuno ce la spiegherà. Enzo parlerà del vitello d'oro, ma anche di fatti tragici. Sentiamolo insieme.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici, grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia e quindi pronti per ascoltare ancora una volta qualcosa dalla parola di Dio, il libro più letto. Lo apriremo al capitolo 32 dell'Esodo e il tema del capitolo è la costruzione del vitello d'oro, le tavole della legge spezzate e vedremo anche l'intercessione di Mosè presso Dio a favore del popolo che ha gravemente peccato. Questo capitolo racconta fatti tragici per Israele, nello stesso tempo mostra grandi rivelazioni e insegnamenti su Dio e ci conduce a esaminare una delle più grandi lezioni sulla preghiera che troviamo nella Bibbia. Leggiamo i primi 6 versetti del capitolo. Il popolo vide che Mosè tardava a scendere dal monte, allora si radunò intorno ad Aronne e gli disse: «Facci un Dio che vada davanti a noi, poiché quel Mosè, l'uomo che ci ha fatti uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo che fine abbia fatto». E Aronne rispose loro: «Staccate gli anelli d'oro che sono agli orecchi delle vostre mogli, dei vostri figli e delle vostre figlie, e portatemeli». E tutto il popolo si staccò dagli orecchi gli anelli d'oro e li portò ad Aronne. Egli li prese dalle loro mani e, dopo aver cesellato lo stampo, ne fece un vitello di metallo fuso. E quelli dissero: «O Israele, questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto». Quando Aronne vide questo, costruì un altare davanti al vitello ed esclamò: «Domani sarà festa in onore del Signore». L'indomani si alzarono di buon'ora, offrirono olocausti e portarono dei sacrifici di ringraziamento. Il popolo sedette per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi.

Il popolo vide che Mosè tardava, dice il primo versetto. Da un punto di vista umano, la perplessità che il popolo aveva sulla fine di Mosè è comprensibile. Mosè era salito sul monte da 40 giorni e non si era più fatto vivo. Inoltre, il monte stesso era avvolto da fitte nubi e si udivano tuoni e si vedevano lampi. Quello che deve far pensare è invece l'atteggiamento che il popolo ha nei confronti di Dio. Nonostante Dio li avesse liberati in maniera così prodigiosa e li avesse guidati sino a quel momento, essi non attribuiscono a lui la liberazione, ma a quel Mosè. Questo è triste. Il popolo chiede un idolo e Aronne non si oppone a questa loro richiesta, anzi, li aiuta nel preparare il modello dello stesso idolo e pensare che era il braccio destro di Mosè. Come si dice, una volta imboccata la strada in discesa si prende velocità ed è sempre più difficile fermarsi. Il popolo ha imboccato questa strada. Infatti, come vede l'idolo, esclama: «O Israele, questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dall'Egitto». Ed Aronne aggiunge: «Domani sarà festa in onore del Signore». Il popolo offrì sacrifici, poi mangiò e beve e si divertì. Riuscite a vedere la discesa? In quel preciso momento Mosè è sul monte per ricevere la legge, le istruzioni per il tabernacolo e tutto quanto lo riguarda. Dio lo informa di ciò che sta accadendo. Leggiamo i versetti dal 7 al 10. Il Signore disse a Mosè: «Va, scendi, perché il tuo popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto si è corrotto. Si sono presto sviati dalla strada che io avevo loro ordinato di seguire. Si sono fatti un vitello di metallo fuso, l'hanno adorato, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: "O Israele, questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto". Il Signore disse ancora a Mosè: "Ho considerato bene questo popolo, ecco, è un popolo dal collo duro. Dunque lascia che la mia ira si infiammi contro di loro e che io li consumi, ma di te io farò una grande nazione".

In questo brano, nei versetti dal 7 al 10, vediamo il modo in cui Dio avvisa Mosè di quello che è avvenuto, riferendo fatti e parole. Lo avvisa di quello che vuol fare, cioè distruggerli. Ma di te, diceva il Signore riguardo a Mosè, di te farò una grande nazione. Mosè è messo alla prova, ma vedremo che i 40 giorni passati alla presenza di Dio hanno dato il loro frutto. Sentite cosa dice Mosè nei versetti dall'11 al 14. Allora Mosè supplicò il Signore, il suo Dio, e disse: «Perché, o Signore, la tua ira si infiammerebbe contro il tuo popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto con grande potenza e con mano forte? Perché gli egiziani direbbero: egli li ha fatti uscire per far loro del male, per ucciderli tra le montagne e per sterminarli dalla faccia della terra. Calma l'ardore della tua ira e pentiti del male di cui minacci il tuo popolo. Ricordati di Abramo, di Isacco e di Israele, tuoi servi, ai quali giurasti per te stesso, dicendo loro: io moltiplicherò la vostra discendenza come le stelle del cielo. Darò alla vostra discendenza tutto questo paese di cui vi ho parlato, ed essa lo possederà per sempre. E il Signore si pentì del male che aveva detto di fare al suo popolo».

In altri termini, Mosè sta dicendo: Signore, penso che tu stia per fare un errore. Non ricordo di aver portato fuori dall'Egitto un mio popolo. Essi sono il tuo popolo. Lo hai portato fuori dall'Egitto e lo hai tenuto tra le mani. Tu, oh Dio, stai facendo uno sbaglio. Potete mai pensare che si possa parlare con Dio in questi termini? Ebbene, Mosè lo fece. Quindi Mosè continua: se gli egiziani sapessero che tu, oh Dio, non sei in grado di portare il tuo popolo nella terra promessa, che direbbero? Tu hai promesso di portarci nella terra promessa? Prosegue Mosè dando al Signore un altro motivo del perché egli dovrebbe stornare la sua ira dal suo popolo. Ricorda, dice Mosè a Dio, Isacco, Abramo e Giacobbe, hai fatto loro una promessa, la promessa di moltiplicare la loro progenie e di dar loro una terra. Mosè quindi sta intercedendo per il popolo, mettendo davanti a Dio le conseguenze della punizione che Dio vuole mandare. Chiaramente Dio aveva ben presente tutto e sapeva quali sarebbero state le conseguenze, ma questo atteggiamento di Mosè dimostra quanto egli avesse a cuore la testimonianza del vero e unico Dio. Mosè fu onesto con Dio e vediamo che in questo caso Dio diede la risposta che Mosè voleva, non distrusse il popolo. Questo però non significa che non punì comunque i colpevoli di un tale atto di rifiuto di Dio

0: Leggendo il passo dei versetti dal 15 al 24, vedremo il giudizio sul peccato del popolo. Allora Mosè si voltò e scese dal monte con le due tavole della testimonianza nelle mani, tavole scritte da una parte e dall'altra. Le tavole erano opera di Dio e la scrittura era scrittura di Dio, incisa sulle tavole. Ora Giosuè, udendo il clamore del popolo che gridava, disse a Mosè: «Si ode un fragore di battaglia nell'accampamento». Mosè rispose: «Questo non è grido di vittoria, né grido di vinti. Il clamore che io odo è di gente che canta». Quando fu vicino all'accampamento, vide il vitello e le danze. E l'ira di Mosè si infiammò, ed egli gettò dalle mani le tavole e le spezzò ai piedi del monte. Poi prese il vitello che quelli avevano fatto, lo bruciò col fuoco, lo ridusse in polvere, sparse la polvere sull'acqua e la fece bere ai figli di Israele. Mosè disse ad Aronne: «Che ti ha fatto questo popolo che gli ha tirato addosso un così grande peccato?» Aronne rispose: «L'ira del mio Signore non si infiammi. Tu conosci questo popolo e sai che è incline al male. Essi mi hanno detto: facci un Dio che vada davanti a noi, poiché quel Mosè, l'uomo che ci ha fatti uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo che fine abbia fatto». Io ho detto loro: «Chi ha del loro se lo levi di dosso? Essi me l'hanno dato, io l'ho buttato nel fuoco e ne è venuto fuori questo vitello».
1: Stiamo leggendo il libro più letto.

Mosè si allontana dalla presenza di Dio per portare le tavole della legge al popolo. È molto importante l'affermazione del versetto 16 che dice che Dio è l'autore e il promulgatore della legge. Questa è una cosa da tenere sempre ben presente. Nessun uomo ha il diritto di modificarla o manipolarla. Mosè e Giosuè erano sul monte, avvolti dalle nubi, e quindi, man mano che scendono, odono il clamore dei canti e il clamore della festa fatta dal popolo e si domandano cosa stia succedendo. Mosè vede quello che il popolo ha fatto e in quel momento realizza quello che Dio gli aveva detto sul monte. L'indignazione per quello che vede è tale che butta a terra, rompendole, le tavole della legge avuta da Dio. Subito dopo interviene sull'idolo, distruggendolo e facendo bere al popolo l'acqua con la polvere dell'oro disciolta. Poi chiede spiegazioni ad Aronne. La risposta che dà Aronne, cioè che il vitello si è in fondo formato da sé, potrebbe sembrare umoristica se la situazione non fosse tragica. Aronne scarica comunque la responsabilità sul popolo. Lui ha solo dovuto adeguarsi alle richieste. Il suo atteggiamento non è diverso da quello che ognuno di noi ha molte volte. Sin dal momento in cui il peccato è entrato nel mondo, l'uomo ha avuto questo tipo di atteggiamento. Adamo, interpellato da Dio, dà la colpa ad Eva e lei, di riflesso, la scarica sul serpente. Ricordiamoci però che Dio non ha scusato nessuno dei tre. Quante volte anche noi siamo molto simili al popolo di Israele. Cerchiamo di giustificarci senza renderci conto che stiamo mentendo per coprire le nostre colpe, e quindi pecchiamo per coprire un altro peccato. Dobbiamo imparare a essere sinceri e onesti, particolarmente verso Dio, ricordandoci che a Lui nulla è nascosto.

Mosè è rattristato perché il popolo si è sfrenato e senza controllo ed ora deve usare il bisturi per estirpare il male. Vi ricordo che stiamo leggendo il capitolo 32 di Esodo. Leggiamo quindi nei versetti dal 25 al 29. Quando Mosè vide che il popolo era senza freno e che Aronne lo aveva lasciato sfrenarsi esponendolo all'obbrobrio dei suoi nemici, si fermò all'ingresso dell'accampamento e disse: «Chiunque per il Signore venga a me». E tutti i figli di Levi si radunarono presso di lui. Ed egli disse loro: «Così dice il Signore, il Dio di Israele: ognuno di voi si metta la spada al fianco, percorrete l'accampamento da una porta all'altra di esso, e ciascuno uccide il fratello, ciascuno l'amico, ciascuno il vicino». I figli di Levi eseguirono l'ordine di Mosè, e in quel giorno caddero circa 3.000 uomini. Poi Mosè disse: «Consacratevi oggi al Signore, ciascuno a prezzo del proprio figlio e del proprio fratello, e il Signore vi conceda oggi una benedizione».

È ora per Mosè di agire con il bisturi. Quando avete un cancro, cercate di liberarvene al più presto. Ciò può significare eliminare una parte del proprio corpo, ma lo si deve fare. Il peccato è come un tumore e Dio usa la chirurgia per estirparlo. Sicuramente qualcuno dirà che questa punizione è stata eccessiva. Non bastava aver fatto bere al popolo la polvere d'oro dell'idolo mescolata con l'acqua? Che bisogno c'era di uccidere 3.000 uomini? Non dobbiamo dimenticare il fatto che Mosè ha rivolto una richiesta ben precisa al popolo: chiunque per il Signore venga dalla mia parte. Al popolo è stata data la possibilità di pentirsi del peccato commesso, è stata data la possibilità di ravvedersi e tornare a Dio. Non tutti lo hanno fatto, non tutti hanno accettato la salvezza che Dio offriva. Questo episodio possiamo prenderlo come esempio o figura di quello che Dio fa ancora oggi. Egli offre gratuitamente la salvezza, gratuitamente la vita eterna a ogni essere umano. Chi rifiuta questo dono di Dio ne pagherà le conseguenze. La morte eterna, ossia la separazione eterna da Dio, dalla sua gioia, dalla sua pace. D'altra parte Mosè non aveva scelta. È come se un medico scegliesse di non operare un suo paziente per paura di mutilarlo, condannandolo però a morte a causa del male incurabile. Fermiamoci a considerare se è meglio togliere il cancro e salvare la nazione o lasciar sviluppare il cancro e distruggere la nazione. Pensate a coloro che non si erano contaminati. Se coloro che condussero Israele all'idolatria fossero stati lasciati in vita, tutta la nazione non sarebbe entrata nella terra promessa.

0: Leggiamo ora l'ultimo brano del capitolo, che va dal versetto 30 al 35. L'indomani Mosè disse al popolo: «Voi avete commesso un grande peccato, ma ora io salirò dal Signore. Forse otterrò che il vostro peccato vi sia perdonato». Mosè dunque tornò al Signore e disse: «Ahimè, questo popolo ha commesso un grande peccato e si è fatto un dio d'oro. Nondimeno perdona ora il loro peccato, se no, ti prego, cancellami dal tuo libro che hai scritto». Il Signore rispose a Mosè: «Colui che ha peccato contro di me, quello cancellerò dal mio libro. Ora va, conduci il popolo dove ti ho detto. Ecco, il mio angelo andrà davanti a te, ma nel giorno che verrò a punire, io li punirò del loro peccato». E il Signore colpì il popolo, perché esso era l'autore del vitello che Aronne aveva fatto. In questo brano vediamo che Mosè ha a cuore la sorte del popolo e vuole intercedere presso Dio. Egli tramuta questo desiderio in azione concreta, torna alla presenza del Signore. L'azione di Mosè dovrebbe farci riflettere. Mosè, facendo parte del popolo di Dio, si identifica con loro, anche se egli non aveva materialmente commesso quel peccato, visto che non c'era. Egli chiede a Dio di perdonare il popolo, oppure di cancellare lui dal suo libro insieme al popolo. Dio risponde a Mosè in modo molto chiaro: «Cancellerò colui che ha peccato contro di me, ma tu va, porta il popolo dove ti ho detto». Le promesse del Signore si compiono sempre, e il popolo viene colpito da parte di Dio, come vediamo nell'ultimo versetto. Questo episodio dovrebbe farci riflettere sul fatto che Dio ha e avrà un rapporto personale con ogni singolo essere umano. Ognuno risponderà per sé, per le proprie colpe. Dio porterà il popolo nella terra promessa. Vedremo comunque che non sarà quella generazione a entrarvi per problemi successivi di incredulità. E per l'intercessione di Mosè, Dio non ha sterminato il suo popolo. Questo ci dovrebbe far riflettere sulla grande importanza della preghiera e sul fatto che il Signore guarda al cuore, al tuo cuore, al tuo peccato, alla tua confessione. E domani, l'ultima puntata della settimana, vedremo come vanno avanti queste vicende, questi avvenimenti che riguardano la vita del popolo di Israele, il loro rapporto col Signore.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

gentili ascoltatrici e ascoltatori, siamo lieti di poter essere nuovamente insieme trascorrendo questo breve tempo nella meditazione della parola del Signore. Patrizia ci leggerà dal Vangelo di Giovanni, al capitolo 11, i versetti da 11 a 16. Prego, Patrizia.

Così parlò. Poi disse loro: «Il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma vado a svegliarlo». Perciò i discepoli gli dissero: «Signore, se egli dorme, sarà salvo». Or Gesù aveva parlato della morte di lui, ma essi pensarono che avesse parlato del dormire e del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto, e per voi mi rallegro di non essere stato là, affinché crediate, ma ora andiamo da lui». Allora Tommaso, detto Didimo, disse ai discepoli: «Andiamo anche noi per morire con lui».

Il nostro testo ci offre una dimensione della dolcezza, del tatto, della gentilezza del Signore Gesù, esempio al quale dovremmo attenerci nello stabilire e nell'amministrare i nostri rapporti umani, dovendo annunciare ai discepoli la morte di Lazzaro. Pose in evidenza il loro coinvolgimento, in quanto non era solo un suo amico personale, ma Lazzaro era amico di tutti loro. Nel farlo, Gesù ricordò quante volte avevano goduto della sua compagnia nell'ospitale casa di Marta a Betania. Oltre a ciò, il Signore aggregò a se stesso il loro dolore e principalmente l'azione che avrebbe compiuta andando per svegliarlo dal sonno della morte. Inoltre si rallegrò perché quanto stava per fare sarebbe stato di grande utilità per fortificare la fede dei suoi compagni, manifestando così come li amava e come ricercava il loro bene, soprattutto il bene spirituale. È degno di considerazione come viene annunciata da Gesù la morte del loro comune amico Lazzaro. Il Signore disse semplicemente che Lazzaro era stato messo a dormire e lo fece con tanta delicatezza che i discepoli equivocarono sulle sue parole, non comprendendo la realtà. Il fatto ci costringe a riflettere sull'importanza e sulla portata delle nostre parole, dei nostri discorsi, di come sappiamo presentare una determinata realtà. A volte non sono tanto le notizie a ferire, a turbare, a intristire, ad offendere, ma il modo in cui vengono usate e pronunciate le parole, cioè senza tatto, senza delicatezza, senza gentilezza, senza amore, senza alcuna considerazione per l'altro, per chi è costretto ad ascoltarci e a prendere nota di una determinata realtà. Ora non sto dicendo che bisogna mentire, no, non si tratta di mentire o di saper dire una mezza verità. Si tratta di saper esprimere la verità con la dolcezza con la quale noi stessi vorremmo riceverla. Sia questa una triste comunicazione, sia questo un consiglio, un rimprovero, un suggerimento, una critica o una qualsiasi considerazione. Dire le cose in modo brusco, in modo brutale, aspro, disumano, significa certamente ferire, fare del male, scoraggiare, demolire, disprezzare il o i nostri interlocutori. Significa allontanare le persone, creare facilmente delle inimicizie, costruire dei muri attraverso i quali non può passare la comunicazione. Anche quando usiamo la parola, abbiamo bisogno di ricordare e ritenere l'ordine del Signore Gesù, quando disse: tutte le cose che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele voi a loro. È un principio importante. Il nostro parlare sia così dolce, gentile, delicato, perché possa risultare in edificazione, conferisca grazia, doni incoraggiamento. Allora non feriremo,
ma costruiremo qualcosa di valido nel cuore, nella vita del nostro vicino. Il Signore ci benedica in questo.

0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte.
3: Radio Evangelo Piemonte.

0: 1951. Non si scoprono nuove terre senza accettare il fatto di ritrovarci in mezzo al mare. Questa esperienza di molti navigatori nel passato che per trovare terre lontane e sconosciute hanno attraversato oceani e hanno scoperto e fatto l'esperienza che esistevano terre che non conoscevano. Ci credevano ma non sapevano quando le avrebbero trovate. Ebbene, così è nella nostra vita. A volte abbiamo bisogno di lasciare alcune sicurezze, alcune certezze per trovare qualcosa che è lontano ma che è reale. A volte abbiamo bisogno di staccarci dalle cose materiali, di staccarci da quella riva che ci ha tenuto in qualche modo prigioniero per tanto tempo, per andare verso quella terra promessa. Il Signore ci ha promesso che attraverso la fede possiamo ricevere un cuore nuovo e una nuova vita. Sappiamo che oltre l'oceano di questo mondo possiamo incontrare la grazia del Signore, ma abbiamo bisogno di staccarci dalle cose materiali, perché non sono le uniche ad esistere. Ci sono altre realtà che abbiamo bisogno di incontrare. Dio è spirito e quelli che lo adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità. Quindi abbiamo bisogno di fare un salto che va al di là della materia. Abbiamo bisogno di spiccare un volo che va al di là dell'aver sempre i piedi in terra. Eppure rimarremo pur sempre uomini e pur sempre legati alle cose di questa vita, ma pure se il nostro cuore va verso il Signore, se impariamo ad adorare Dio in spirito e verità, faremo l'esperienza che il cielo ci viene incontro. Faremo l'esperienza che il Signore è lì quando noi lo adoriamo e lo ringraziamo. Faremo l'esperienza che Gesù è reale. Non è una favola per creduloni, ma è quella verità che trasforma la nostra vita. È quella vitalità che ancora oggi continua a dare vita a tutti quelli che credono. E quando adoriamo il Signore, quando ci avviciniamo a Lui e quando gli diciamo grazie, ecco che lasciamo questa terra e ci avviciniamo al cielo. E così quando ci stacchiamo dalle cose materiali, possiamo chiudere i nostri occhi e andare verso il Signore e dirgli: Gesù, ti amo. È vero, sei tu che mi hai amato per primo, però sto imparando ad amarti. E quando il nostro dialogo con il Signore va oltre alla materia, ebbene, ci possiamo accorgere che la mano di Dio è stesa verso di noi. È vero che Dio è sempre stato attento alla nostra vita, ma forse ci accorgeremo di quanto Lui è capace di prendersi cura di ogni particolare della nostra vita e della nostra esistenza. E nella sua cura Lui è stato attento ad ogni particolare, e ancora Lui oggi è attento e veglia su di te, veglia sulla tua vita, veglia sulla tua famiglia, veglia sulla tua situazione. Così che mentre chiudi gli occhi e lo invochi e lo cerchi, la sua luce, la forza del suo spirito nella tua vita può trasformare ogni cosa. Credi nel Signore e abbi fiducia. Staccati da quelle certezze materiali per avvicinarti a Dio, perché Dio è spirito e quelli che lo adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità. Un abbraccio da Giacomo.
1: Spuntini, un pensiero e via con Giacomo Casolari.

Grazie amici per la vostra sintonia che ci permette di venire a voi con questa stimolante meditazione dal titolo Quando si apre la bocca. Ora, la bocca la si apre o per mangiare, per mettere dentro qualche cosa che ci dà beneficio e forza, o la si usa per parlare, per tirare fuori qualche cosa che sì, può esserci di beneficio, ma anche di scapito. Sapete quando dobbiamo aprire la bocca e come aprirla? Ebbene, rimanete con noi, ne parleremo fra poco.

come aprire la bocca. Certo, questa meditazione giova più a me che a voi che ascoltate, ma amici, tutti dobbiamo imparare ad aprire la bocca. Io, per esempio, devo aprirla meno quando mangio che quando parlo, perché quando la apro per parlare, con l'aiuto dello Spirito Santo di Dio, posso recare qualche beneficio a qualcuno di voi. Ma quando la apro per mangiare, allora faccio più danni della grandine. Ho dovuto dismettere già 4 bei vestiti, 2 dei quali mi furono regalati e che costavano centinaia di migliaia di lire. Ma non mi stanno più, sono divenuti troppo stretti, non servono e allora è meglio che li usi qualche altro. Sì, devo chiudere la bocca e mangiare molto meno e aprirla per parlare di più, per lodare Dio, per adorarlo, per proclamare il suo Vangelo. Tra poco mediteremo come aprire la nostra bocca nei riguardi del nostro prossimo, una cosa molto molto importante. Ma prima diamo ascolto ad un altro inno, e qui in questo inno troviamo una preghiera che chiede a Dio di aprire non solo la nostra bocca, ma prima di tutto di aprire i nostri occhi.

Ed ora vogliamo passare alla lettura della Santa Parola di Dio e apriremo la Bibbia alla seconda epistola di Paolo ai Corinzi e vi leggeremo al sesto capitolo, cominciando con il primo versetto. La nostra bocca vi ha parlato apertamente, o Corinzi? Il nostro cuore si è allargato. Voi non siete nello stretto in noi, ma è il vostro cuore che si è ristretto. Ora, per renderci il contraccambio, parlo come a figlioli, allargate il cuore anche voi. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi, perché qual comunanza v'è fra la giustizia e l'iniquità, o qual comunione fra la luce e le tenebre, e qual armonia fra Cristo e Beliar, o che v'è di comune fra il fedele e l'infedele, e quale accordo fra il tempio di Dio e gli idoli? Perché noi siamo il tempio dell'Iddio vivente, come Dio disse: io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro, separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di immondo, ed io vi accoglierò e vi sarò per padre e voi mi sarete per figliuoli e per figliuole, dice il Signore onnipotente. Poiché dunque abbiamo queste promesse, diletti, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Fateci posto nei vostri cuori. Noi non abbiamo fatto torto ad alcuno, non abbiamo nociuto ad alcuno, non abbiamo sfruttato alcuno. Non lo dico per condannarvi, perché ho già detto prima che voi siete nei nostri cuori per la morte e per la vita. Grande la franchezza che uso con voi, molto ho da gloriarmi di voi. Son ripieno di consolazione, io trabocco d'allegrezza in tutta la nostra afflizione. Possa lo Spirito Santo di Dio benedire la lettura della sua santa parola ed aiutarci a meditare su di essa.

E spesso si è detto che Dio ci ha dato una bocca e due orecchi, al fine che si deve dare molto ascolto e parlare poco. E in verità, se si parlasse solo il 50% di quello che ascoltiamo, spesso ci troveremmo in migliori condizioni. Del resto, abbiamo anche un proverbio che dice: il silenzio è d'oro. E vi dico che nell'invecchiare spesso dobbiamo morderci la lingua, contare fino a 10 e trattenerci per non rispondere per le rime a certa gente. Davvero bisogna mettere la briglia alla lingua per trattenerla dal dire cose che a volte sono proprio naturali, ma che potrebbero danneggiare la nostra testimonianza cristiana. E amici, anche se vi sentite insultati o mal compresi, o qualcuno si prende vantaggio di voi, preparatevi fin da ora a disciplinarvi e ad imparare a tenere la vostra bocca chiusa o a saper rispondere in modo cristiano. Ora, in questo passaggio appena letto, noi troviamo l'apostolo Paolo che dice: «Io vi ho parlato apertamente». Nella traduzione inglese mettono: «Io vi ho aperto la mia bocca». E noi sappiamo dalle scritture che Paolo non era un tipo timido o che esitava a dire quello che pensava. Lui pubblicamente criticò l'apostolo Pietro quando si mise a fingere assieme ai giudaizzanti a scapito dei gentili. Neppure si trattenne ad opporre il desiderio del suo caro amico e sostenitore Barnaba quando questi voleva riportare con loro il suo cugino Marco. Aprì pure la sua bocca contro il sommo sacerdote quando nel Sinedrio lo chiamò parete imbiancata. Fece bene a fare così? Si comportò da saggio? Prima di metterci ad imitarlo in questi citati episodi, guardiamo alle ragioni che spinsero Paolo ad aprire la sua bocca, poi da lui impariamo quando e come dobbiamo aprirla. Notate che quando Paolo apertamente si mise a criticare aspramente qualcuno, era sempre una persona che avrebbe dovuto agire come una persona di Dio e non lo faceva. Paolo mai criticò un non credente. Qui, in questo passaggio che noi stiamo esaminando, egli aveva ampie ragioni di parlare contro la chiesa di Corinto. Quella congregazione non gli aveva recato altro che problemi e grattacapi. Questa chiesa tollerava adulterio, era dilaniata da divisioni interne, avevano dubbi sulla resurrezione e si conduceva egoisticamente durante la celebrazione della cena del Signore. Inoltre avevano seri problemi durante i loro servizi di culto con disciplina e con persone che parlavano apertamente in altre lingue, violando il suo insegnamento che ordinava loro di non farlo in pubblico, a meno che non ci fosse qualcuno pronto a tradurre quello che dicevano. Poi apertamente criticarono la predicazione, gli insegnamenti, la sua autorità e la sua chiamata all'apostolato. Lo stesso troviamo che Paolo non aprì la sua bocca per riprenderli, per difendere se stesso, ma per ammonirli in amore. Notate che disse: «Io apro la mia bocca», ma pure disse: «Io ho aperto il mio cuore». E qui Paolo sta dando a tutti noi una grande lezione di comportamento cristiano nelle nostre relazioni col prossimo. Quando abbiamo problemi con un individuo o con la Chiesa, prima di tutto non riteniamo dentro di noi amarezza, risentimento, perché questo si trasformerà ben presto in ostilità e odio che Satana poi magnificherà in noi per creare incomprensioni e divisioni. Se abbiamo qualche cosa da dire contro qualcuno, preghiamo prima per loro, poi pensiamoci bene, esaminiamo noi stessi e pesiamo quindi ogni parola e poi apriamo la bocca, ma prima apriamo il nostro cuore. Qui noi troviamo
che esisteva una grande differenza fra quello che i corinzi dicevano di Paolo e quello che Paolo diceva di loro. Il loro criticismo era generato dal loro personale giudizio basato sui loro punti di vista e su assunzioni spesso infondate. Dicevano: Paolo è un misero oratore. Apollo parla meglio di lui. Lui non era un apostolo, o se lo era, beh, non era importante come Pietro. E sì, era vero, le sue lettere erano autoritative e forti, ma però quando arrivava là la sua personalità era debole e la sua presenza insignificante. Criticismo personale. D'altra parte Paolo non li critica, ma li rimprovera in riguardo alla loro condotta cristiana. Comincia dicendo: non è che io vi ami meno di prima. Io vi ho parlato apertamente e il mio cuore si è allargato e voi non siete allo stretto in noi. Se esistono problemi nella nostra relazione è perché voi avete chiuso il vostro cuore a me. E poi li implora dicendo: fatemi posto nei vostri cuori, aprite a me. Vedete, invece di rimproverarli per la loro associazione con non credenti, per maritarsi con loro, gli presenta le sacre scritture con una domanda retorica: che comunione esiste fra le tenebre e la luce, fra Baal e Cristo e fra gli idoli e Dio? Paolo qui costringe i suoi lettori a paragonare la loro condotta con la parola di Dio. E poi ritorno a loro con il secondo versetto, chiedendogli di fare un po' di posto nei loro cuori per lui, facendo loro notare che lui non ha recato torto alcuno a nessuno di loro, o si è preso vantaggio di alcuno, né cercava di condannare nessuno. Ma invece dice: siccome io vi amo, voi siete nel mio cuore in vita e in morte, e io mi vanto di voi e voglio continuare ad essere orgoglioso di voi. Amore in azione, amore che prevale sulla critica, su divisioni, su egoismo e sul peccato. Quando criticismo e mondanità cominciarono ad apparire nella chiesa di Corinto, Paolo naturalmente aveva l'alternativa di lasciarli, come fanno oggigiorno tanti pastori. Le cose non vanno troppo bene, la gente comincia a criticare il pastore, si rifiutano di seguire gli insegnamenti biblici e allora il pastore se ne va. Ma non Paolo. Egli era come un buon medico che nota i sintomi del male e prescrive la medicina e si fa certo che essa sia amministrata. E poi li riassicura che non gli ha dato una medicina amara perché non gli voleva più bene, ma al contrario, perché aveva a cuore il loro bene spirituale e voleva vederli crescere spiritualmente e santificarsi fuori del mondo e divenire una luce nella peccaminosa oscurità di quella città. E voleva essere orgoglioso di loro. È facile, quando si vedono cose che non vanno, ignorare il nostro dovere e non dir nulla. Ed è anche facile chiudere la nostra bocca e il nostro cuore. Ma, amici, vedete, quando noi chiudiamo il nostro cuore, presto anche la nostra mente si chiude e così pure i nostri occhi, e si diviene estranei e disinteressati. Oh, quante volte questo avviene nelle chiese cristiane. Vediamo uomini, donne che erano da prima grandi amici vincolati da una fratellanza genuina, divenire freddi l'uno verso l'altro, poi indifferenti e finire poi come estranei l'uno dell'altro. Oh, Satana si compiace e se non stiamo attenti presto lasceremo la Chiesa per unirsi a un'altra che non è fatta di fratelli e di sorelle, ma da estranei, una Chiesa dove l'amore non è guida, ma lo è invece indifferenza ed egoismo. Io sono riconoscente a Dio per la nostra Chiesa. Spesso la gente mi domanda: ma non ci sono chiese nella tua città che devi fare 150 chilometri due volte alla settimana per andare ad adorare Dio? Oh sì, amici, vi dico che in questa città dove io vivo, San José, è assai più grande di San Francisco e ci sono tante e tante chiese qui, grandi, con imponenti edifici, con predicatori di grido e con gran cori, ma non è
una come questa dove sono stato per 40 anni e dove trovo amore e dove la potenza dello Spirito di Dio opera. Sì, vale la pena di andare così lontano e anche di più, per godere della fratellanza che troviamo in questa nostra chiesetta. Lo so, è molto difficile aprire la bocca e riprendere qualche nostro fratello o sorella, specie se mai l'abbiamo aperta prima per lodarli e incoraggiarli. Ma Gesù esige che lo facciamo. Se notiamo qualche cosa di male, se qualcuno ci ha offeso, noi non possiamo passarci sopra, ma dobbiamo andare in privato da quella persona col cuore aperto e chiedere il loro amore e il loro perdono. Se qualcuno cade nel peccato, non dobbiamo star lì a farci delle meraviglie o a criticare o a condannare, ma dobbiamo invece andare da tale persona con genuino amore e riassicurarla del nostro immutato amore, ammirazione e solidarietà e ristorarla l'ubbidienza delle Scritture. E amici, ricordiamoci, prima togliamo il trave che è nei nostri occhi, prima apriamo largo il nostro cuore e solo allora apriamo la nostra bocca. E noi che siamo fortunati e benedetti e che abbiamo un'assemblea, una chiesa o un gruppo di credenti dove possiamo andare ed aver comunione assieme ed adorare Dio, ricordiamoci che siamo tutti umani, proni a cadere. Oh amici, stringiamoci assieme, facciamoci caldo l'un con l'altro e assieme lodiamo il Dio, essendo figli d'un solo riscatto, d'amore, un medesimo patto di fede e di speme che ci vincola insieme con il nostro possente Signore. Oh buon Padre che sei in cielo, ti ringraziamo per l'opportunità che ci hai concessa di discutere questo passaggio dalla tua santa parola. Ti ringraziamo perché abbiamo imparato una lezione di comportamento in riguardo ai nostri fratelli e sorelle in fede. Ti preghiamo, Signore, per quelli che ci hanno ascoltato. Ti preghiamo che possano applicare alla loro vita queste parole di verità. Ti chiediamo, Signore, che se noi possiamo essere d'aiuto, che loro ci chiamino e che noi possiamo essere usati per dar gloria al tuo santo nome. Questo te lo chiediamo nel nome del Maestro Gesù. Amen.

Cari amici ascoltatori, siamo al termine di questo programma e nostra viva preghiera che esso vi sia stato di edificazione e che vi abbia spinto più vicini al Signore. Se noi possiamo esservi di aiuto, scriveteci, sarà nostro privilegio rispondervi e darvi maggiori informazioni. Qui Eros Bacocina che vi ringrazia ed implora la pace e le benedizioni di Cristo su voi e

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Martin, ce l'abbiamo fatta! Abbiamo letto il nostro credo all'imperatore! I principi gli hanno offerto la testa! Ha dovuto ascoltare! Il nostro credo ha un futuro!
2: E siamo così arrivati all'appuntamento con il programma Contrappunti. Amici, benvenuti, Mario Pieri adesso in vostra compagnia. Oggi in questo programma vi proporrò di vedere assieme a me un film, un interessante film. Si tratta di Luther, del regista canadese Eric Thiel, un film che, come dicevo, vedremo insieme, o meglio ascolteremo insieme. Infatti vi farò ascoltare alcune scene tratte appunto dall'audio, parleremo del personaggio di Martin Lutero, impareremo sicuramente qualche cosa di più sulla riforma, su questo particolare periodo. Prima però di cominciare a vedere questo film, lasciamo spazio alla musica e vi propongo ancora una volta, per cominciare il nostro programma, un brano musicale.
3: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
2: È un classico, una dichiarazione di fede di Martin Lutero, questo brano col quale cominciamo il programma di oggi. Si tratta della versione inglese del conosciutissimo Forte Rocca è il nostro Dio, bandiera stendardo, potremmo dire, della riforma. Lo ascoltiamo in questa versione del gruppo Second Chapter of Acts.

Alcune parole di questa canzone che, come dicevo prima, sono state scritte da Martin Lutero dicono: il nostro Dio è una forte rocca, una fortezza che non viene mai meno, è il nostro aiuto in mezzo alla piena di mali mortali che ci inondano. Il nostro vecchio nemico cerca ancora di farci del male, la sua capacità e il suo potere sono grandi, è armato di un odio crudele, non c'è nessuno in terra che gli sia pari. Se confidassimo nella nostra forza e se non ci fosse dalla nostra parte l'uomo giusto, l'uomo che Dio stesso scelse, la nostra lotta rappresenterebbe una sconfitta. Ecco, tu mi chiedi di chi si tratta. È Cristo Gesù, è Lui. Il suo nome è il Signore, è lo stesso in eterno e Lui deve vincere la battaglia. Ecco, queste alcune parole di questa canzone che stiamo ascoltando dal gruppo Second Chapter.

0: Allora, molto probabilmente già molti di voi avranno visto questo film. Come dicevo, si tratta della trasposizione cinematografica di parte della vita di Martin Lutero. Il film si intitola Luther, un film che è uscito in Italia nel 2004. Un film che si è guadagnato il 16° posto nella classifica dei film più visti in Germania e se pensiamo che è un film storico, ecco, sicuramente questo è un risultato davvero inaspettato. Il regista canadese Eric Thiel vi ha individuato una delle più appassionanti vicende della storia ed ha perciò chiamato a interpretarla attori importanti come Joseph Finet nel ruolo appunto di Lutero, Bruno Ganz in quello del vicario generale Staupitz, Uwe Ochnenkett nei panni di Leone X e Peter Ustinov, famoso Peter Ustinov, nei panni di Federico il Saggio. E qui ricordiamo, quella di Peter Ustinov è stata la sua ultima apparizione cinematografica, infatti morirà poi qualche mese dopo. Ecco, è un film che cattura in modo straordinario l'attenzione degli spettatori, pur essendo, come dicevo, un film storico. Joseph Finet sorprende nel ruolo di Martin Lutero, anche se inizialmente ci si deve abituare a questa sua figura scarna. Tradizionalmente, infatti, Lutero lo si conosce attraverso i disegni di Lukas Cranach, che lo dipinse invece come un uomo robusto, tarchiato. Questo era il Lutero negli anni della maturità. Invece negli anni giovanili Lutero era effettivamente una figura media. Egli ha un corpo secco, profondamente segnato dalle preoccupazioni, dagli studi, e chiunque lo guardi con attenzione può contare quasi tutte le ossa. Così infatti veniva descritto Lutero da un contemporaneo durante la disputa di Lipsia nel 1519. Un film che si concentra in primo luogo appunto su Martin Lutero come una delle personalità più importanti della storia mondiale. Lutero viene presentato così come storicamente è stato ritratto, come un giovane uomo appassionato e brillante pensatore, come un idealista che in primo luogo non vuole credere che il Papa a Roma approvi il commercio delle indulgenze di Johann Tetzel. Le indulgenze infatti venivano vendute a caro prezzo alla gente semplice e dovevano garantire il perdono dei peccati e un posto sicuro in paradiso. La vera ragione della vendita delle indulgenze era invece un'altra: con il ricavo ottenuto da queste si sarebbe finanziata la costruzione della Basilica di San Pietro a Roma, ma su questo punto ritorneremo fra poco. La trasposizione cinematografica della vita di Lutero ha aggirato alcune polemiche grazie ad una oculata scelta cronologica. Al centro della narrazione c'è infatti la figura combattuta, sì, ma vincente del riformatore che con tutto se stesso si dedica alla ricerca della verità. Il film si chiude già nel 1530, quando viene presentata la confessione di fede alla dieta di Augusta, un momento simbolico in cui il nuovo credo prende forma. Ma andiamo per ordine e cominciamo a vederlo insieme, voi con la vostra fantasia, io cercherò di dare qualche informazione strada facendo. Il film inizia quando, fra lampi e fulmini, il giovane Martin Lutero inciampa nel fango, rappresentazione questa esplicita dell'imperfezione della vita terrena.
1: Sant'Anna, madre della Vergine! Aiutami! Non lasciarmi morire come un cane su questa strada! Non lasciarmi morire! Rinuncerò alle scienze giuridiche e studierò la parola di Dio! La parola di Dio sarà quella! Ti prego, aiutami! Farò un monaco! Farò un monaco! Risparmiami! L'ho versato in netto!
2: se ne va.
1: Trattenetevi per cena, padre!
3: La tua prima messa e te la fai addosso.
1: Parliamo, vi prego.
3: Tanti sacrifici per i tuoi studi, affinché ti elevassi a una nobile professione. Ho sudato per 20 anni nelle miniere per darti la possibilità che io non ho mai avuto. Così interpreti il 4° comandamento? Onora il padre e la madre?
1: Dio mi ha portato qui.
3: Dio? Cade un fulmine che quasi ti brucia il deretano e tu lo chiami Dio? Sarà stato il diavolo piuttosto.
1: Padre!
0: Il film passa poi a raccontare del noviziato teologico e umano definito da una ricerca spasmodica dell'amore di Dio, di un proprio ruolo e della fede. E qui nasce il profondo rapporto con il padre spirituale interpretato da Bruno Ganz, un rapporto fertile e storicamente documentato.
1: Taci, taci, lasciami in pace! Schiaccerò la tua lingua mentace, oh Satana! Non ho mai detto di essere buono! Qui tutti conoscono le mie colpe, il mio orgoglio, la mia lussuria! Ne faccio confessione, ma lasciami! Lasciami in pace!
4: Sei troppo duro con te stesso, fratello Martin. Disputare col demonio non potrà esserti di alcuna utilità. A 5.000 anni di pratica conosce tutti i nostri punti deboli.
1: Mi dispiace per oggi.
4: Non sono qui per rimproverarti, Martin.
1: Ho troppi peccati per fare il prete.
4: In questi 2 anni non ti ho mai sentito confessare qualcosa di minimamente interessante.
1: Vivo nel terrore del giudizio universale.
4: E pensi di riuscire a salvarti odiandoti?
1: Avete mai osato pensare che Dio non sia giusto? Ci fa nascere macchiati dal peccato. E poi è sempre in collera con noi per le nostre colpe. Questo giusto giudice che ci condanna, minacciandoci con le fiamme dell'inferno. Lo so, sono malvagio a concepire simili pensieri.
4: No, non sei malvagio. Tu non sei altro che sincero. Non è Dio a essere in collera con te, sei tu ad essere in collera con Dio.
1: Vorrei che non ci fosse un Dio.
4: Martin, che cosa stai cercando?
1: Un Dio misericordioso. Un Dio che io possa amare. Un Dio che mi ami.
4: Allora contempla Cristo, affidati a Cristo, e conoscerai l'amore di Dio. Digli: io sono tuo, salvami. Io sono tuo, salvami.
1: Io sono tuo, salvami.
5: I fratelli sono scontenti della vostra decisione. Ritengono che altri siano più indicati a portare le vostre lettere a Roma.
4: Martin ha 2 gradi accademici, quindi è ben qualificato. Rappresenterà la causa dell'ordine nel migliore dei modi. E poi gli farà bene vedere un po' di mondo.
0: E veniamo a questo punto al viaggio a Roma, un viaggio che dona al pubblico alcune sequenze di grande bellezza. E questo il momento in cui prende forma il rifiuto della Chiesa del tempo, dalla corruzione, dalla riscoperta di un cristianesimo originario. E poi qui si spazia, appunto, come dicevo prima, sul commercio delle indulgenze, un tema centrale in cui però il clero cattolico non riesce ad uscire dai luoghi comuni della corruzione. Ecco, piccola parentesi, in Italia, come sappiamo, c'è stata una certa rivalutazione di Lutero da parte della Chiesa di Roma negli anni più recenti. Il cuore biblico dell'esposizione della Riforma, quindi la giustificazione per grazia mediante la fede, oggi è diventato un terreno di incontro fra cattolici e luterani. Del resto, il tema delle indulgenze e delle reliquie non è più di attualità e comunque non serve più alla Chiesa di Roma a fare cassa, ma è anche vero che teologicamente tutto a Roma rimane in vigore come allora, culto dei santi compreso.
6: No. Andiamo, no. Non mi vuoi? Monaco!
7: Tutti i santi protettori sono da me! Volete un santo protettore? Santa Odilia per la cecità, San Cosma contro il vaiolo! O vi fanno male i piedi, fratello? C'è San Giuseppe,

0: Nome del defunto e parentela.
1: Irish Luther, mio nonno.
0: Un paternoster a gradino. Quando sarai in cima alla scalinata, tuo nonno lascerà il purgatorio e verrà accolto in paradiso. Nome del defunto e parentela.
1: Alberto Donato.
0: Un paternoster a gradino. Nome del defunto e parentela.
1: Paternoster pies in celis, sanctificetur nomen tuo, avvenia regnum tuo, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostro di quotidiano, da nobis sorta, dimitte nobis da vita nostra.
2: Lutero ritorna da Roma in crisi. Il suo vicario generale Staupitz, suo confessore, riesce però a rompere le sue titubanze.
3: Sei tornato da Roma da quasi 2 settimane. 2 settimane e non hai detto una parola, neppure in confessione. Come tuo padre in Cristo ti ordino di parlare.
1: Roma era un circo, una putrida fogna. Puoi comprarci di tutto, lussuria, salvezza. Ci sono bordelli solo per il clero.
3: Esattamente come credo sia a Lipsia.
1: Una chiesa alle monete per cui Giuda ha venduto Cristo. 100 anni di purgatorio in meno a chi le basa tutte.
3: Credi che solo Roma possieda tali reliquie?
1: Corrono voci sul Santo Padre stesso, sulla sua brama di potere.
3: Sarà meglio uscire. Tu hai mai letto il Nuovo Testamento, Martin?
1: No, no, padre.
3: Molti non l'hanno letto, ma tu lo farai a Wittenberg.
1: Wittenberg?
3: Un dottorato in teologia.
1: Mi mandate via a studiare?
3: Ti mando alla fonte. Le scritture. Cristo stesso.
1: Io sto perdendo la mia fede, padre. Io mi sento un folle a pregare e voi mi mandate via.
3: Tu predicherai.
1: Sarei il simulacro di un predicatore.
3: Noi predichiamo meglio ciò che più dobbiamo imparare.
1: Vi prego, non mi mandate via.
3: Dio dà i suoi doni per uno scopo. A Wittenberg potrei cambiare la mente a molti. Aprir loro gli occhi. Dopotutto è questo che volevi, no? Cambiare le cose.
2: Lutero quindi arriva a Wittenberg. Ecco, c'è da dire che sono i dibattiti teologici a risultare più credibili ed efficaci, più che ad esempio la sanguinaria guerra dei contadini, oppure la Roma papale, sede di ogni peccato. Si fa anche ricorso ad alcuni elementi fittizi, si vede infatti nel film Lutero che seppellisce un suicida, oppure una giovane donna alla ricerca di giustificazione per l'handicap della figlia. Ma tutto rimane nella correttezza cronologica, mitigando le grandi emozioni.
4: Benvenuto a Wittenberg, fratello Martin. Io sono Ulrico Wander e ti darò una mano qui. Compriamo della legna da Anna. Lei è un po'... Sì, tiene sua figlia nascosta nel bosco.
1: Sua figlia? E perché la nasconde?
4: Perché è una storpia e se non compriamo la legna non avrà da mangiare.
2: Nei pressi di Wittenberg erano state messe in vendita delle indulgenze. In teoria l'acquisto di un'indulgenza avrebbe liberato l'anima di un estinto dal purgatorio, ma non dall'inferno. Ma la gente comune credeva che i peccati potessero essere perdonati semplicemente attraverso l'acquisto di una indulgenza.
5: In cielo c'è un forziere, esso è ricolmo di meriti. Meriti di Gesù Cristo, della Vergine Maria e dei santi che, con le loro vite sante, hanno messo da parte meriti per noi, poveri peccatori bisognosi. Stasera questo forziere è stato aperto per voi. Non sentite le loro voci urlanti, le voci dei genitori defunti, le voci dei nonni, degli zii, delle zie, che urlano. Amato figlio, poiché per poche monete voi potete liberarli dal dolore della loro pena. Ascoltate, aprite gli orecchi. Il padre chiama il figlio, la madre la figlia. Quando una moneta nella cassetta risuona, ecco che un'anima il purgatorio abbandona. Uomo timorato di Dio, hai una moneta per Cristo? Thank you.
2: A Lutero era stato insegnato che per piacere a Dio e guadagnarsi la sua grazia doveva impegnarsi al massimo, il che implicava amare Dio al di sopra di ogni altra cosa. Ma questo Dio gli era stato presentato sotto le vesti di un giudice che valutava i suoi meriti. Lutero si sentiva quindi in trappola, non riusciva ad amare il Dio che lo condannava, eppure, finché non l'amava, non sarebbe stato accettato da lui. Un versetto in particolare gli causava problemi. In esso, cioè l'Evangelo, è rivelata la giustizia di Dio, dalla lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani. Lutero odiava Dio perché condannava giustamente l'uomo non soltanto per mezzo della legge, ma anche per mezzo del Vangelo. Poi un giorno i suoi occhi furono aperti, egli diceva, come per un'illuminazione dello Spirito Santo, e capì il significato della giustizia di Dio, che non è la giustizia con cui egli ci condanna, ma è quella con cui ci giustifica per mezzo della fede. L'Evangelo rivela non la condanna e l'ira di Dio, ma la sua salvezza e giustificazione. Non appena se ne rese conto, Lutero sentì di essere come rinato e entrato in paradiso.
6: Terribile, castigatore, così vedevo Dio. Colui che ci punisce in questa vita, che ci manda in purgatorio dopo la morte, che condanna i peccatori a bruciare all'inferno per l'eternità. Ma ero in errore. Chi vede un Dio di collera non vede chiaramente, bensì attraverso un velo, come se scure nubi occultassero il volto di Dio al suo sguardo. Se veramente crediamo che Gesù Cristo è il nostro Salvatore, allora abbiamo un Dio d'amore, e chi vede Dio, chi ha fede, chi crede in Lui, ne vede la pienezza del cuore. Quindi se il diavolo vi rigetta in faccia ai vostri peccati e dichiara che meritate morte e inferno, voi rispondete così: sì, meriterò anche morte e inferno, lo ammetto. Ma io conosco qualcuno che ha sofferto e si è immolato per i miei peccati. Il suo nome è Gesù il Cristo, figlio di Dio, e dove egli sarà, oh sì, lì sarò anch'io.
2: Lutero scrive le 95 tesi contro le indulgenze e ne inviò una copia a ciascuno, al suo vescovo e al principe Alberto. Una copia però cadde nelle mani di un intraprendente editore, il quale, avendone intuito l'enorme potenzialità, pubblicò le tesi in tedesco. Le tesi divennero immediatamente un best seller e tutta la Germania ne fu scossa.
7: Voi, Martin Lutero, riconoscete questi scritti? Le 95 tesi, sermone su indulgenza e grazia, la cattività babilonese della Chiesa sulla libertà del cristiano, e questo alla nobiltà cristiana della nazione tedesca. Siete voi l'autore?
6: Sì, sono io.
7: Questi libri contengono eresie contro la Santa Chiesa. Voi ritrattate ciò che avete scritto?
6: Giacché Vostra Maestà e Vostra Altezza esigono una risposta semplice, io la darò. A meno che non mi si convinca con passi delle scritture o con una ragione evidente, e non con papi e concili che troppe volte hanno sbagliato contraddicendosi tra loro, la mia coscienza è prigioniera della parola di Dio, e agire contro la propria coscienza è cosa non priva di pericolo e disonesta. Io non posso e non voglio ritrattare. Qui sto saldo. Non posso altrimenti. Che Dio mi aiuti.
2: Ecco, va detto che alcuni passaggi di questa opera cinematografica però non corrispondono alla realtà storica. Nel film infatti c'è un toccante incontro fra Martin Lutero e Federico il Saggio, l'elettore di Sassonia, interpretato, come ho detto, da Peter Ustinov. Lutero si presenta davanti all'anziano principe e gli porta in dono la traduzione del Nuovo Testamento. In realtà i due non si sono mai incontrati di persona. Ecco, tuttavia, questa scena è importante dal punto di vista simbolico. Il principe elettore, che dichiarò 19.013 reliquie di sua proprietà e credette con questo di risparmiarsi 1.900.000 anni di purgatorio, accetta la Sacra Scrittura, la Bibbia, in quanto rappresentante del popolo. Solo la Bibbia arriva a capire e conta, e questo è il vero tesoro di un cristiano. Le reliquie pagate a caro prezzo non valgono nulla.
8: Sgombrate tutte le reliquie, mettetele da qualche parte, non mi venite a dire dove, non voglio sapere dove siano, non voglio neppure, portate via questa rosa. Chi siete voi? Dunque, Martin Lutero?
6: Vostra Altezza.
8: Bene, finalmente ci conosciamo.
6: Altezza, quest'opera l'ho dedicata a voi. È la mia traduzione del Nuovo Testamento, nella nostra lingua.
8: Tradotto in tedesco? Ma questo ci dividerà per sempre da Roma, definitivamente.
6: Io ho sempre auspicato l'unità del mondo cristiano, ma non al prezzo della schiavitù. Io obbedisco alle leggi di Dio, non a quelle di Roma.
8: Le leggi di Roma sono la realtà?
6: Io credo nella realtà di Cristo.
8: Senza compromessi?
6: Senza.
8: Oh, ovviamente vi renderete conto che questo sarà recepito come una provocazione.
6: Sì.
8: E non esiteranno a restituirci il colpo?

0: Borax, suora interpretata da Claire Cox, e da questo matrimonio nasceranno 6 figli. Fuori tempo massimo, il film dura infatti 121 minuti, rimangono dunque molti scritti che potrebbero anche gettare un'ombra sul personaggio. Il riformatore di Wittenberg, vissuto fra il 1483 e il 1546, non è certamente privo di contraddizioni, basti pensare al suo interventismo politico o ad alcuni suoi scritti antisemiti. Il Lutero cinematografico è però un eroe che duella con le parole, aiuta il prossimo in prima persona, reagisce con virulenza all'ingiustizia. Ecco, da questo film certamente esce fuori quello che è il nocciolo della questione, il pensiero essenziale di Lutero, dal quale prese il via, come sappiamo, la riforma protestante. Ecco, questo vi ho proposto quest'oggi qui nel nostro programma Contrappunti. Io spero che voi abbiate gradito di sentire o vedere, magari con gli occhi della vostra fantasia, se già non avete visto questo film, e casomai invogliarvi a vederlo prossimamente. Allora, grazie per avermi fatto compagnia anche quest'oggi a Contrappunti. Mario Pieri, il sottoscritto, vi saluta per il momento, vi invito ancora a restare con noi, intanto buon proseguimento.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Voglio precisare, leggendo l'appunto che ho preso, ci telefona un'ascoltatrice per dirci che mentre gli era stato assicurato che il Nuovo Testamento degli evangelici è uguale a quello dei cattolici, nel fare un confronto ha potuto constatare che i due si esprimono in maniera diversa. Ma forse bisogna aggiungere qualche altra cosa, perché bisogna subito precisare da parte nostra, vero, che non esiste un Nuovo Testamento cattolico, un Nuovo Testamento protestante, un Nuovo Testamento ortodosso o un Nuovo Testamento evangelico, ma esiste soltanto il Nuovo Testamento. La differenza riscontrata, lo abbiamo potuto rilevare chiaramente

0: dalla conversazione avuta per telefono è soltanto di natura letteraria, differenza di parole, differenza di forma grammaticale. Si deve perciò ricordare che quello che noi leggiamo, in qualunque traduzione la leggiamo, è sempre un Nuovo Testamento in lingua italiana tradotto dall'originale greco, dalla lingua greca. Noi sappiamo che due traduzioni non possono mai essere identiche nella forma, perché possono essere usate parole diverse, parole sinonime, possono essere usate sintassi diverse, forme grammaticali diverse. Quindi non dobbiamo fermarci mai alla forma, perché la forma ha un'importanza relativa. Dobbiamo fermarci alla sostanza, cioè la forma può assumere una sua importanza quando modifica la sostanza del messaggio, ma noi dobbiamo essere interessati a fare dei confronti per quanto riguarda il messaggio. E il messaggio, se noi siamo onesti, sinceri, dobbiamo riconoscere che è sempre lo stesso in qualunque traduzione noi leggiamo il Nuovo Testamento. Naturalmente c'è qualche cosa di più importante da dire, perché per noi evangelici il Nuovo Testamento rappresenta l'unico testo di fede. La dottrina cristiana è espressa dal Nuovo Testamento, possiamo dire la morale cristiana è espressa dal Nuovo Testamento, il servizio cristiano è disciplinato dal Nuovo Testamento, il culto cristiano prende il suo avvio ed è armonizzato dal Nuovo Testamento. Quindi l'importante è proprio questo: vedere in quale posto viene collocato il Nuovo Testamento nel ministerio e nella vita della Chiesa, ma parlando poi del credente, in quale posto viene posto il Nuovo Testamento nella propria vita. Questa è la cosa
1: quindi
0: più importante.
1: Appare chiaro che il Nuovo Testamento si differenzia proprio per il linguaggio mediante il quale è stato tradotto. Secondo il linguaggio applicato, allora anche i passi, i libri del Nuovo Testamento variano, diciamo, quindi è una questione prettamente di forma. Ma non potrebbe anche succedere che in questi passaggi si verifichi il fatto di omettere dei versetti nel Nuovo Testamento?
0: Ma se c'è della malafede da parte del traduttore, può verificarsi anche questo. Ma in linea generale, per quanto ci è dato da conoscere, almeno fino ad alcuni anni fa, e faccio questa precisazione perché in questi ultimi anni sono apparse delle traduzioni piuttosto sospette, ma fino ad alcuni anni fa fra tutti i Nuovi Testamenti c'era un'armonia per quanto riguardava la sostanza. La forma naturalmente era totalmente diversa. Noi non dobbiamo dimenticare che in fondo il Nuovo Testamento, anche nella lingua italiana, è stato tradotto nel corso del tempo. Non possiamo assolutamente pretendere che un traduttore del XVI secolo si esprimesse nella medesima maniera di un traduttore del XX secolo. La lingua arcaica del XVI secolo, che tra l'altro a quei giorni si differenziava tra lingua parlata e lingua scritta, non può assolutamente assomigliare alla lingua di un traduttore dei nostri giorni. Quindi se noi facciamo dei raffronti tra i diversi traduttori, ma riferendoci solo e sempre a coloro che hanno tradotto coscienziosamente e con onestà, noi possiamo rilevare che, indipendentemente dalle loro particolari tendenze o dalle loro particolari confessioni ecclesiastiche, si sono espressi tutti nel medesimo modo, hanno riprodotto il messaggio tutti nella medesima maniera. Quindi l'importante è avere un Nuovo Testamento nelle mani e leggerlo sinceramente, non importa da chi è stato stampato e non importa da chi è stato tradotto.
1: Perché leggendo appunto questo Nuovo Testamento nella sua essenza si ha la rivelazione del grande e glorioso messaggio dell'Evangelo di Gesù Cristo.
0: E noi possiamo proprio affermarlo solennemente, che l'esperienza cristiana è stata realizzata da credenti che hanno letto certe traduzioni, ed è stata realizzata anche da credenti che hanno letto traduzioni completamente diverse e fatte in epoche diverse, quindi con un linguaggio diverso. Ma io penso, questo è un mio parere personale ovviamente, non voglio dogmatizzare su questo punto, che il Dio stesso dal cielo ha vegliato perché la sua parola potesse giungere a tutti, e quindi anche attraverso le traduzioni, attraverso le versioni differenziate nel tempo, tutti hanno avuto ed hanno anche oggi la possibilità di ricevere il messaggio del Nuovo Testamento. D'altronde, per quanto riguarda il linguaggio, c'è da dire anche qualche altra cosa. Noi leggiamo il Nuovo Testamento in italiano, non dobbiamo dimenticare che nelle varie parti del mondo ognuno legge il Nuovo Testamento nella propria lingua. Noi sappiamo che parti, almeno parti della parola di Dio, sono state tradotte in oltre 1000 lingue, e quindi possiamo, di fronte a questo risultato, fare le nostre considerazioni e constatare che in qualunque lingua è stata espressa la parola di Dio, tradotta ovviamente dagli originali, è stata sempre parola di Dio, capace di operare efficacemente e potentemente in coloro che l'hanno ricevuta onestamente con fede.

0: Vogliamo continuare il nostro argomento e appunto dare la nostra risposta definitiva, rassicurando la nostra ascoltatrice circa l'originalità del Nuovo Testamento che ha nelle sue mani, e diciamo questo senza neanche conoscere quale versione posseduta dalla nostra ascoltatrice, perché noi siamo profondamente convinti che un Nuovo Testamento letto con sincerità e con onestà esprime il messaggio di Dio. Ovviamente possiamo anche fare una raccomandazione: se questo Nuovo Testamento è fornito di note ed è fornito di commenti, deve ricordare che le note e i commenti non appartengono al Nuovo Testamento, quindi se desidera esclusivamente la parola di Dio deve leggere soltanto il Nuovo Testamento, e se desidera luce intorno a dei passi che possono apparire incerti ed oscuri deve semplicemente piegare le proprie ginocchia. Adesso mi riferisco ad un atto formale, ma piegare il proprio cuore, supplicare sinceramente colui che è pronto a rivelare le verità dell'Evangelo ai piccoli fanciulli di dare luce alla sua coscienza, alla sua mente, perché il Nuovo Testamento è accessibile a tutti.
1: Sì, infatti io penso che questo della forma letteraria diversa non deve assolutamente essere un ostacolo per chi cerca in sincerità il messaggio di Dio, perché proprio al di là di queste cose, quando c'è una predisposizione sincera, come tu hai detto anche prima, cioè il Signore stesso che ci illumina per comprendere quello che stiamo leggendo, in qualsiasi forma lo leggiamo, ecco il messaggio, quello che conta.
0: Infatti, per quanto riguarda appunto la diversità di forma, la diversità proprio di lingua, posso aggiungere qualche cosa relativa esclusivamente alla mia esperienza. Io leggo le più diverse traduzioni del Nuovo Testamento e provo diletto nel leggerle tutte, ma qualche volta sento imperiosa la necessità di leggere una determinata traduzione, non perché io creda di trovarci qualche cosa di particolare dal punto di vista sostanziale, ma di trovarci qualche cosa di particolare proprio dal punto di vista formale. Quindi in questo caso è per appagare certe esigenze estetiche della mia mente e del mio cuore, leggere alcuni passi tradotti dal Diodati. Mi riferisco appunto ad una traduzione arcaica in una lingua che non è più usata ai nostri giorni. Qualche volta sembra di provare un soffio di poesia che ci eleva nello spirito, ma ovviamente per quanto riguarda il vero messaggio del Nuovo Testamento io lo trovo in qualunque traduzione moderna o antica, in qualunque traduzione che può essere stata compiuta da un traduttore di una determinata corrente o di un'altra corrente dal punto di vista ecclesiastico, dal punto di vista religioso. Il Nuovo Testamento è sempre il Nuovo Testamento, e quello che è importante è leggere il Nuovo Testamento.
2: Ma un cristiano ha sempre una preferenza per una determinata traduzione, come tu hai accennato? Naturalmente, per quanto ti riguarda personalmente, ogni tanto senti il bisogno, hai detto, di leggere un versetto oppure alcuni capitoli della Diodati. Per esempio c'è anche in circolazione la Luzzi, che si differenzia appunto nella forma del linguaggio. E non lo so, io penso che ci sono proprio delle traduzioni di cui noi dovremmo guardarci, o delle traduzioni che dovremmo invece leggere con
0: sì,
2: attenzione,
0: appunto,
2: per ricevere appunto profondamente il messaggio.
0: Ho già detto che in questi ultimi anni sono state poste in circolazione delle traduzioni sospette, ma non vogliamo entrare nel merito perché altrimenti faremmo della polemica. Ma per quanto riguarda invece le traduzioni più comuni, quelle che abbiamo anche nominato e tante altre che potremmo nominare e che per anni e anni, alcuni per secoli, hanno avuto una circolazione più o meno ampia secondo i periodi nel seno della cristianità, bisogna dire che certe preferenze sono anche legittime. In fondo noi le abbiamo sempre nel campo letterario: noi preferiamo un autore ad un altro perché la sua maniera di esprimersi appaga maggiormente il nostro senso estetico nei confronti della letteratura, e quindi quando parliamo di forma possiamo fare queste differenze naturalmente che non ci devono restringere in una gabbia, anche perché spesso avere molte versioni, poterle leggere, poterle studiare contemporaneamente è di grande aiuto per la comprensione letterale di certe parti del Nuovo Testamento, proprio perché delle forme antiquate qualche volta sono impenetrabili, perché espresse in un linguaggio che non è più il nostro linguaggio, e quindi mettere in parallelo, compiere uno studio sinottico assieme ad altre traduzioni ci aiuta a penetrare queste parti del Nuovo Testamento. Ma la conclusione è una sola: il Nuovo Testamento è la parola di Dio, il messaggio cristiano è la buona novella del cielo agli uomini. In qualunque traduzione lo possediate, leggetelo con sincerità e con onestà, perché attraverso la parola di Dio può giungere al vostro cuore il messaggio dell'amore di Dio. E con questo auspicio noi ancora una volta, nel separarci sentimentalmente, diciamo, dai nostri amici, fratelli che ci seguono e che ci ascoltano, indirizziamo a tutti il più cordiale saluto in Cristo Gesù, nostro Salvatore.

0: Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Prendiamo insieme nel Vangelo di Luca, capitolo 14, dal verso 25. Ora molta gente andava con lui, ed egli, rivolto verso la folla, disse: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre e la moglie, i fratelli, le sorelle e persino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. Chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se ha abbastanza per poterla finire? Perché non succeda che quando ne abbia posto le fondamenta e non la possa finire, tutti quelli che la vedranno comincino a beffarsi di lui, dicendo: quest'uomo ha cominciato a costruire e non ha potuto terminare. Oppure, qual è il re che, partendo per muovere guerra a un altro re, non si sieda prima a esaminare se con 10.000 uomini può affrontare colui che gli viene contro con 20.000? Se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata e chiede di trattare la pace. Così dunque, ognuno di voi che non rinuncia a tutto quello che ha non può essere mio discepolo. Il sale certo è buono, ma se anche il sale diventa insipido, con che cosa gli si darà sapore? Non serve né per il terreno né per il concime, lo si butta via. Chi ha orecchi per udire, oda. Signore, ti preghiamo con tutto il nostro cuore, fa che questa parola che riceviamo da te possa essere per noi tutti comprensi, perché ci rendiamo conto, Signore, che certe espressioni sono davvero molto molto forti, però vogliamo capire la tua volontà, perché vogliamo piacerti. Ti ringraziamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Questo brano viene immediatamente subito, un brano che a me piace moltissimo e che ha cambiato molto anche la visione mia personale, ovviamente evangelistica, la parabola del gran convito. Questa parabola che io ho letto per tanti anni, ma ho anche predicato, anche da qualche anno ha acquistato un nuovo senso per me, ha acquistato colori diversi rispetto a quelli di una volta, e credo che le cose siano abbastanza legate tra la parabola del gran convito e il vero discepolo di Gesù. È vero che la parabola del gran convito l'abbiamo sempre trattata come una parabola evangelistica. Il gran convito è tutto pronto, ma onestamente da qualche anno la vedo sì evangelistica, ma più che vederla dalla parte di chi viene evangelizzato, la vedo molto dalla parte di chi deve evangelizzare, e quindi di chi deve esprimersi senza costruire muri, senza costruire confini, di chi deve intuire e discernere i tempi per capire qual è il momento, il luogo, chi raggiungere con la predicazione del Vangelo. E poi, detto questo sulla parabola del gran convito, successivamente, dopo, si parla del vero discepolo di Gesù, e Gesù entra nei meriti di questo vero discepolo abbastanza in maniera, diciamo così, per noi umanamente parlando, abbastanza drastica, no? Forse conoscendo Gesù ci saremmo aspettati un po' maggiore forse sensibilità, no? lui quando parla parla sempre che è una meraviglia, no? Il Signore. Poi improvvisamente lo conosciamo che con la gente che lo segue lui si gira indietro e dice: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i fratelli, le sorelle e la propria vita, non può essere mio discepolo. Quindi immaginate questa folla sempre contenta di seguire Gesù, che lo sta seguendo, probabilmente ha appena ascoltato la parabola del gran convito, probabilmente è in attesa di nuovi insegnamenti. E quindi immaginate questo Gesù che cammina e questo numero di persone che lo sta seguendo, felici, forse, che ne so, tra un cantico e l'altro, magari tra un alleluia, un gloria a Dio, tra promesse che ci si fanno nel bel mezzo della folla, no? Quest'anno voglio fare di più, quest'anno non permetterò a niente, a nessuno, di perdermi in quello che voglio fare per il Signore. Ecco, tra un proposito e l'altro Gesù si ferma, tutta la folla si ferma, no? Immaginate, Gesù si ferma e tutta la folla si ferma, si gira questo Gesù e dà un insegnamento forte, forse magari avrebbe anche potuto iniziare il discorso dicendo: allora vi voglio dire una cosa, ascoltate bene però, non mi fraintendete. Così lancia un messaggio così forte che probabilmente ha creato anche, forse anche turbamento nella folla, forse magari anche scoraggiato, e probabilmente qualcuno si è sentito anche forse ripreso, se non addirittura mortificato. Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i fratelli, le sorelle e persino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. Ora, è importante che stamattina ci fermiamo a meditare bene su questi passaggi, a partire chiaramente da alcune considerazioni che dobbiamo fare. Sono sicuro che la parola che vi salta proprio in questo momento nella mente, che non vi fa trovare pace, è la parola odio. Gesù che parla di odio è inaccettabile, inafferrabile come concetto, no? Gesù è la massima espressione dell'amore di Dio, Gesù è la fonte dell'amore. Cosa sono queste parole? Poi se ci avesse chiesto di odiare, che ne so, il male, ci avesse chiesto il nemico, al nemico ci dice di amarlo, al padre, alla madre, ai figli, no, ai figli non ci sono, ai fratelli, alle sorelle e la propria vita, ci dice addirittura di odiarli. E credo che non possiamo leggere a cuor leggero, no? Credo che sia necessario approfondire, non possiamo prendere questa parola, va bene, allora da oggi l'odio regnerà nella mia casa, nel nome del Signore, no? Va bene? Quindi non è questo quello che ci chiede il Signore. Allora, dobbiamo capire che quello che il Signore sta dicendo è in relazione al nostro rapporto con Lui. Quindi, punto di partenza, non c'è un attacco alla famiglia, non c'è un attacco al papà, alla mamma, ai fratelli. Assolutamente, c'è qualcosa che Gesù sta dicendo di molto importante. Il primo passaggio, quindi ricordatevi bene questo passaggio, così riusciremo ad andare al secondo passaggio. Il primo passaggio è: Gesù fa questo discorso in relazione al rapporto che intendiamo avere con Lui. Qui si parla di discepoli, non si parla di gente, numeri, che etichettata cristiana, che gli piace essere religiosa, si è costruito un campo dove vuole esercitare la propria fede, la propria relazione con Dio, senza uscire ovviamente da questi confini. Qui si parla di una scelta. Si parla di passare dalla gente che lo segue ogni giorno al discepolo che non solo imparerà da lui, ma darà anche la vita per il proprio maestro. E quindi è importante per Gesù approfondire, e approfondire con questa folla, perché probabilmente non c'è scritto, ma lo possiamo ricavare da un altro racconto. Probabilmente in questa folla Gesù continuamente sente persone che vogliono dargli la vita, probabilmente, e anche continuamente. Ma voi immaginate, fratelli, seguire Gesù da vicino, vedere quello che dice, i miracoli che fa, ma chiunque gli venne il desiderio di dire io voglio, no, io do la vita, no, troppo bello, mamma mia, come qua, adesso che ha messo fuori gioco i farisei, no, è troppo bello come si muove di fronte ad una moltiplicazione dei pani, un miracolo straordinario, io ho deciso, dopo questo oggi do la mia vita. O piuttosto, davanti alla tomba, risurrezione di Lazzaro, un miracolo, corpo in decomposizione, ne ha risuscitati già, ma questo è un miracolo diverso perché il corpo sta già andando, no? In decomposizione, Lazzaro che viene fuori. Chi? Anche il più fragile nella fede, di fronte a un miracolo del genere, quel giorno avrà detto io darò la vita a Gesù perché è troppo bello amare il Signore. E quindi probabilmente Gesù in questa folla, e non solo Gesù, anche i discepoli, probabilmente continua a sentire queste frasi. Vi ricordate in un altro racconto altrettanto, molto analogo, però altrettanto importante, tutti quei giovani che si avvicinano a Gesù, escono dalla folla e gli dicono io ti seguirò dovunque andrai, eh? Quindi tanta gioia, tanta emotività, e Gesù non gli dice amen, alleluia, finalmente, no, Gesù a uno gli dice, conoscendo il cuore, le volpi hanno le loro tane, quindi già lo chiama volpe, come per dire c'è furbizia nel tuo cuore, gli uccelli del cielo hanno i loro nidi, ma il figliol dell'uomo non ha dove posare il capo. Fai bene i conti, perché non seguirmi pensando di trarre dei vantaggi, questo è il discorso che Gesù fa. Guarda che il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo, quindi non c'è notte, non c'è giorno, non c'è pomeriggio, non c'è sera, puoi seguirmi, seguimi. Ma Gesù gli rivela la sua condizione, parla di volpe e di uccelli, quindi gli uccelli che volano, volano, volano, però poi devono sempre tornare al loro nido, quindi si fanno il loro giro bellissimo, ma il nido nessuno lo deve toccare. La volpe si avvicina per i suoi interessi e Gesù dice io non sto cercando questo tipo di discepoli, il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Oppure altri, no, io vengo, però lasciami prima mettere un po' di cose in ordine in casa mia, perché ho provato a dire che volevo seguirti, è successo un macello in casa, quindi lasciami prima andare a sistemare in casa. Gesù non gli dice sì sì, giusto, no, mi raccomando, tutto in ordine, no. Gesù gli dice vedi il percorso che vuoi fare, e l'altro che non sta chiedendo nulla di male, probabilmente al papà anziano, dice io ti seguirò, però voglio prima seppellire il mio papà, nel senso devo fargli compagnia, questo è il mio incarico per adesso, in casa mia probabilmente non c'è nessuno, avrà detto, quindi lascia prima. Gesù spara, no, Gesù non dice ah certo, ma è importante, Gesù dice lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu va ad annunciare il regno di Dio. Quindi quello che Gesù sta dicendo, questo modo, diciamo così, questa predicazione a urto, no, di Gesù, in realtà non è che viene fuori l'insensibilità di Gesù. Gesù c'ha una sensibilità straordinaria, ma quello che Gesù vuole trasmettermi e trasmetterti è il valore che noi stiamo dando alle cose del regno di Dio. Quando Gesù dice se uno non odia suo padre, sua madre, la moglie, i fratelli, le sorelle e persino la propria vita non può essere mio discepolo, Gesù sta dicendo in realtà se vuoi seguirmi va bene, ma che il mio servizio non dipenda da queste cose. Non so se mi sono spiegato. Ricordati che se deciderai di darmi la tua vita non potrà dipendere da queste cose. Ora, Gesù tira in ballo le cose più care, non so se avete notato. Gesù non parla qui, che ne so, di lavoro, di amici, del quartiere, della città. Gesù avrebbe anche potuto dire: chi non odia la propria città la lascia e mi segue, non può essere. Avrebbe potuto dire. Avrebbe potuto dire: chi non decide di lasciare il proprio lavoro e seguirmi, avrebbe potuto dire. Gesù tocca delle cose intanto che noi viviamo ogni giorno, tocca delle relazioni che io e te viviamo giorno e notte, per le quali, attenzione, per le quali voi non dareste la vita per i vostri figli, io sì, non dareste la vostra vita per vostra moglie o per vostro marito, per vostra moglie sì, vostro marito non lo so, però di fronte a un pericolo voi non vi esporreste al posto di vostra moglie, del vostro coniuge o dei vostri figli, sì o no? Dai, coraggio. Io sì, ho questa libertà nel mio cuore di dirvelo. Se c'è un pericolo e bisogna scegliere di andare a finire nelle mani del pericolo, no? E io scelgo di andare io, mica di far andare i miei figli. E se nel pericolo ci deve andare mia moglie, vado io. Non faccio andare mia moglie. Quindi perché? Perché la relazione è stretta, è profonda, è qualcosa di così grosso, così profondo, così elevato, che non ho bisogno di ragionare, non ho bisogno. Mia moglie è in pericolo, non esiste, non è che ci devo pensare, devo pregare, no, ci vado, vado io al suo posto. I miei figli sono in pericolo, non ci devo pensare, anche se si sono trovati in pericolo per colpa loro, non importa, io sono il padre, quindi hanno sbagliato, vado io al loro posto, perché sono il padre, è il richiamo del padre questo. Gesù ci chiede per il regno di Dio di essere ancora di più di queste relazioni. Il discepolo è in grado di superare queste relazioni che sono meravigliose, sono profonde, sono forse uniche, ma per il regno di Dio sono superabili, perché il regno di Dio è qualcosa di più profondo di relazioni umane. Ecco che cosa vuol dire se uno non odia. La parola è forte, è normale che è forte, ma questa parola odio è una parola, diciamo così, tecnica per catturare la tua attenzione, perché quando tu sentirai da Gesù che dice: però se mi vuoi seguire devi odiare tua mamma e tuo padre, tu andrai in crisi. No, tu non dirai: ah sì, va bene, sono felice. No, tu ti fermerai e dirai: Gesù, ma che mi chiedi? Che cosa mi stai dicendo? Fammi capire. E allora ti sarà rivelato la bellezza e la profondità del regno di Dio. Ecco perché Gesù dice: se uno vuole seguirmi, se uno viene dietro a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i fratelli, le sorelle e persino la sua propria vita, persino la propria vita. Seguire il Signore da discepolo, decidere di seguire il Signore da discepolo, significa non fare più conto della propria vita. Che cosa vuol dire non fare conto della

0: propria vita. Allora da oggi trascuriamoci, perché non dobbiamo far conto della nostra vita. Allora da oggi lasciamo tutto e camminiamo per le strade e parleremo soltanto di Dio. No, nulla di tutto questo. Non ci viene chiesto di trascurare la nostra vita. Persino odiare persino la propria vita significa che, fate bene attenzione, la nostra vita non è amabile fino a quando non sarà tutta nelle mani del Signore. Io arrivo ad odiare la mia vita lontano dal Signore, non posso amarla. Questo è il concetto. Odiare la propria vita. Non dice odiare la vita o odiare la vita che ci ha dato il Signore, ma la propria vita. Questa vita fatta di carne, di desideri carnali, di egoismo, non ne parliamo proprio, ed è questo il motivo per il quale Gesù parla della propria vita. Non ne parliamo proprio. Vogliamo sempre per noi, fateci caso, sempre per noi. Le prime cose che scattano nella nostra vita devono essere il riparo delle nostre sicurezze. Sicuri noi riusciamo anche a fare per gli altri, ma il punto di partenza deve essere sempre quello che a noi ci mette in sicurezza. Poi da qui ragioniamone. La croce non ha nessuna sicurezza. La croce è l'annichilimento di se stessi. Gesù si è spogliato della sua divinità completamente, completamente, e ha preso questa sua umanità, è entrato nella storia, si è fatto storia, è entrato nell'umanità spogliandosi. Sapete perché? Perché soltanto spogliandosi in quel modo lui avrebbe garantito a noi di essere rivestiti della sua grazia e di tutto quello che viene da Dio e veniva dal Signore. Ora, chi non porta la sua croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. Ognuno di noi ha delle rinunce da fare. A nessuno di noi viene chiesto di portare la croce di Cristo. Nessuno di noi può portarla, quella l'ha portata Gesù. Ma ognuno di noi in questa via, in questa sequenza, in questa sequela, scusatemi, ha la sua croce. Nel momento in cui io decido di seguire, ho le mie rinunce da fare, ho i miei percorsi per spogliarmi di me stesso, chi non prende la propria croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. E poi, finito questo discorso, Gesù parla di, fa due esempi, uno che riguarda la costruzione di un edificio e un altro una guerra. Mi sono chiesto onestamente, ho detto, ma che c'entra? Ho detto, il discepolo che deve seguire il Signore con la costruzione di un edificio o piuttosto con la possibilità di entrare in guerra con un re più forte. Ed effettivamente, fratelli, decidere di diventare discepoli del Signore significa anche diventare costruttori. Costruttori del regno di Dio. Ora fate bene attenzione, perché Gesù dice che quando ci sediamo a tavola per costruire dobbiamo fare i conteggi per vedere se ce la possiamo fare. Ora seguitemi bene, se ce la possiamo fare a finire i lavori. Ora alcuni usano questo passaggio impropriamente e spesso lo usano per non prendere decisioni. Come dice Gesù? Gesù cosa dice? Dice che noi, se non abbiamo le possibilità di costruire o di andare in guerra, non dobbiamo farlo. Gesù non dice questo. La costruzione di questo edificio, di questa torre, è la battaglia che dobbiamo fare, è in relazione al discepolato che noi svolgeremo. Gesù sta dicendo, se mi volete seguire è come diventare dei costruttori. Fate bene i conteggi, siete riusciti a rinunciare a tutte le vostre priorità? Siete riusciti a rinunciare alla vostra stessa vita? Siete sicuri realmente di volermi dare tutto? Oppure state decidendo senza rendervi conto che poi io vi chiederò di più rispetto a quello che sono le vostre reali possibilità? Se voi vi sedete a tavola per costruire una torre, dice, calcolate la spesa per vedere se è abbastanza per poterla finire. E qui è in relazione al padre, alla madre, alla moglie, ai fratelli. È un modo come per dire: se tu intraprendi un cammino con me, non lo lasciarlo a metà. Calcola bene. E il calcolo non è in base alle tue attuali condizioni, perché nessuno di noi, fratelli, misurandosi, può rispondere alle esigenze del regno di Dio, ma in base a quello che tu veramente vuoi fare con me. Perché troppi hanno iniziato a costruire, troppissimi si sono fermati a metà, tanti hanno dichiarato guerra al nemico per il regno di Dio, hanno ingaggiato la battaglia, sì, combatteremo, e tanti durante il percorso hanno mandato un'ambasciata al nemico per trattare la pace. Si sono fermati, sono caduti nei compromessi, sono stancati, hanno detto: ma sto nemico è troppo forte, sì, a me sarebbe piaciuto, ma non riesco. Hanno trattato la pace perché si sono ritrovati nel cuore che avevano 10.000 fanti rispetto al nemico che ne aveva 20.000, ma quei 10.000 sarebbero potuti diventare 100.000 se avessimo dato le giuste priorità alle cose del regno di Dio. Sapete quando è che i calcoli non tornano? Quando diamo le precedenze ad altre cose. E allora ci ritroviamo seduti a costruire la torre e a dire: non abbiamo abbastanza soldi per costruire, cioè non abbiamo risorse, non abbiamo, avrei voluto farlo, però sai com'è, in famiglia non tutti capiscono, bisogna anche, sai, andare piano. Per carità, mi sarebbe piaciuto fare questo nel 2017, non ci sono riuscito, però guarda, nessuno me lo toglierà dalla testa per il prossimo anno. E priorità nelle relazioni, e soprattutto chiediamo a Dio che le relazioni nostre, quelle che noi viviamo quotidianamente, sono quelle che determinano il nostro futuro. Non è il tuo datore di lavoro che è arrabbiato che determina il tuo futuro, né la casa dove ti trovi. No, il tuo futuro saranno le relazioni quotidiane, in base a come io e te viviamo questo tipo di relazioni, in base a come io e te le gestiamo. Queste relazioni ci devono essere, ma devono essere una benedizione. Non dobbiamo diventare vittime di queste relazioni. Quello che Dio ci ha dato, famiglia, ne parla Gesù, non io, deve essere il principio della benedizione di Dio e non l'aborto delle nostre decisioni, perché soltanto così le nostre famiglie vedranno la gloria di Dio. Signore, dammi le forze e fammi raggiungere le giuste misure per continuare a costruire la torre, affinché chi mi guarda, no, perché Gesù parla anche di chi ci guarda, non possa dire: ma tu avevi iniziato, hai fatto il progetto, io costruisco la torre, faccio adesso come? E noi rimaniamo così, no? Senza parola, perché poi dobbiamo, no, dare delle nostre giustificazioni, e spesso poi le giustificazioni le diamo sempre a danno dell'opera di Dio. No, sono deluso, no, io pensavo, no, fratelli, il discepolo è discepolo perché è onesto davanti a Dio, è nitido, è pulito. Se non abbiamo la misura, ma abbiamo il desiderio, chiediamo a Dio di darci nuova visione. Amen. Signore, io ho questo desiderio, aiutami però a fare la tua volontà. Seguire il Signore non significa lasciare indietro la famiglia. Seguire il Signore significa garantire la benedizione alla famiglia. È molto diverso. Delle scelte potranno essere di un certo spessore, delle scelte potranno avere un sapore di rinuncia forte, amaro, forse. Io spesso penso e concludo che mi sarebbe tanto, ma tanto piaciuto concludere i giorni di mio papà vicino a lui. Non ho avuto questa possibilità. Mi sarebbe veramente tanto piaciuto, ma tanto, tanto, tanto. Anche perché negli ultimi giorni lui aveva proprio un desiderio, questo. E l'ultima volta che l'ho sentito era il giorno prima. Il Signore mi aveva dato la possibilità appena appena di comunicargli che Monica aspettava un maschio, era Gabriele. E poi sapete com'è Meridione, no? Il cognome, il maschio. E papà riuscì a prendersi lo ricordo con voce proprio flebile, sottile, a prendersi questa notizia che arrivava un maschio. Lui, allora arriva un maschio. Ma io non potevo stare vicino a lui perché mi stavo formando all'interno di una scuola biblica quando se ne andò con il Signore. Ed ero stato anche avvisato di questo. Quindi se n'è andato senza che io sono potuto rimanere lì. E spesso ci penso, no? Ma non come una colpa, con dispiacere sicuramente, però spesso ci penso, e nel profondo del cuore c'è una serenità così eterna, no? Che soltanto alla sequela del Signore è comprensibile, è umanamente inspiegabile, ma la profondità del cuore è quella che ti produce serenità. Sono passati diversi anni, quasi 17 anni adesso, non è passato un giorno, due giorni, ci ricordo e vivo, no, sono passati 17 anni e non passa un giorno che non mi viene nella mente mio papà che lo ricordo. Ma il discepolo, fratelli, è una questione di vita, non di titolo. Non c'è un titolo che porteremo qui sulla giacca, questo discepolo è una questione di vita. I titoli sono altri, presidente, vicepresidente, ma questi titoli non entreranno in cielo. In cielo entreranno queste scelte di vita. E il mio augurio è che noi scegliamo per la via del discepolato. Chiniamo il capo e preghiamo.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

cari amici, a trattare un argomento molto interessante e che mette in curiosità molti nostri ascoltatori. Stiamo trattando un periodo molto triste, gli ultimi giorni prima che il Signore ritorni dal cielo per gli abitanti della terra. Abbiamo detto che i credenti saranno rapiti nell'aria, incontreranno il Signore nell'aria e andranno con Lui a godere nell'eternità. Ma prima che il Signore ritorni, per quelli rimasti, i quali avranno ancora delle opportunità, ma in mezzo a tribolazioni, a momenti terribili, a piaghe, a cataclismi, a momenti difficilissimi, prima che il Signore ritorni per tutto il mondo, in questo tempo, in questo periodo che gli uomini vivranno sulla terra in attesa che il Signore ritorni chiaramente per tutta l'umanità, ci sarà anche in questo periodo di tribolazione, di piaghe e di dolore, l'apparizione dell'Anticristo e del falso profeta. Questo Anticristo e questo falso profeta faranno dei grandi segni e prodigi, riusciranno a trarre in inganno tutti gli uomini non rigenerati. Verrà anche organizzata una falsa trinità: Satana, l'Anticristo e il falso profeta, per scimmiottare anche nel male tutto quello che Dio è e fa. Satana sarà la mente e colui che dirige tutto. L'Anticristo si presenterà come colui che dovrà essere adorato e il falso profeta farà segni e prodigi eccezionali per incitare la gente ad adorare l'Anticristo. Quest'ultimo si assumerà il compito di unire re e nazioni con la Chiesa apostata e con questa alleanza egli organizzerà la guerra contro Cristo quando egli scenderà sulla terra. Il ritorno di Gesù in gloria per sconfiggere e distruggere questa coalizione malvagia non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, cioè l'Anticristo, il figliuolo della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto quello che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo che egli è Dio. E tutta la terra, meravigliata, adorerà il dragone. E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu data potestà di agire per 42 mesi. Ed essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome e il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. Questo quadro triste di questo avvenimento così disgustoso lo troviamo scritto nel libro dell'Apocalisse al capitolo 13. E mentre riflettiamo su questo vogliamo ascoltare un brano musicale.

I quadri che sono davanti a noi in queste ultime trasmissioni sono dei quadri che fanno rabbrividire, ma naturalmente il ritorno del Signore ha questi contenuti drammatici e con queste figure apocalittiche. E difatti lo scrittore del libro dell'Apocalisse dice ancora: poi vidi un'altra bestia, cioè il falso profeta, che faceva sì che la terra e quelli che abitano in essa adorassero la prima bestia, e operava grandi segni fino a far scendere del fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini.

del suo nome. Questo lo troviamo sempre nel capitolo 13 del libro dell'Apocalisse. Sì, gli uomini non hanno voluto adorare liberamente e volontariamente l'Iddio santo e giusto, dovranno allora adorare per forza Satana, immondo e malvagio. E a chi si ribella sono guai. Mentre continuano a scendere dal cielo delle piaghe ancora peggiori, degli spiriti immondi raduneranno tutti i re e tutte le nazioni ribelli per il giorno della grande battaglia finale. Apocalisse capitolo 16. Poi la grande chiesa falsa e apostata sarà smascherata, giudicata e abbattuta. Quindi nel cielo vi sarà una grande gioia, poiché egli, Gesù, ha giudicato la grande meretrice che corrompeva la terra con la sua fornicazione. Benché questo periodo sia uno specialmente di ira, giudizio, condanna e punizione, eppure Dio continua ad amare gli uomini ed a sperare nel loro ravvedimento. Nel suo piano divino egli ha già predisposto che anche sotto la tribolazione il tempo della grazia e della misericordia continui. Coloro che non avranno servito Satana, ma avranno lavate e imbiancate le loro vesti nel sangue dell'agnello, saranno salvati, e questi saranno una grande moltitudine. In mezzo a questo quadro così triste, così brutto, eppure Dio cercherà di individuare ancora delle anime disposte ad adorarlo, a servirlo, per manifestare ancora una volta, ancora di più, il suo grande amore verso coloro che ancora non erano pronti per il suo ritorno. E la parola del Signore ci dice che questi credenti in questo periodo così triste saranno in grande numero. A conclusione di questo periodo così triste e così brutto, vediamo che giustamente Gesù paragonò gli ultimi tempi ai giorni di Noè. Infatti, come nei giorni del diluvio vi furono due classi di salvati, così sarà negli ultimi tempi. Enoch, figura della chiesa rapita che camminava con Dio, e Noè, predicatore di giustizia che fu salvato per fede, anche dovendo passare attraverso il diluvio. Il Signore ci aiuti a far parte di quelli che saranno rapiti nel cielo per scampare dalla grande tribolazione. Il Signore ci aiuti e ci faccia distendere, anche se il quadro è una realtà, sarà così triste. Questo quadro serve a metterci in guardia per avere la certezza di appartenere a quel gruppo di credenti che saranno rapiti nell'aria e andranno col Signore direttamente e staranno con Lui per tutta l'eternità. Il Signore ci benedica. A risentirci alla prossima.

0: Costoro sono fonti senza acqua e nuvole sospinte dal vento. A loro è riservata la caligine delle tenebre, seconda Pietro 2,17. Fonti senza acqua, nuvole sospinte dal vento. Non sembrano molto utili, vero? Siamo ormai arrivati al sesto episodio della serie Fede sotto attacco, basata sulla seconda lettera di Pietro. Come abbiamo visto in questa sezione centrale della lettera, l'autore è concentrato sull'avvertimento rivolto alla comunità cristiana circa le possibili infiltrazioni di falsi profeti all'interno della comunità, che potevano fare grandi danni. La definizione data in questo versetto coglie bene l'essenza di questi personaggi: fonti senza acqua e nuvole sospinte dal vento. Insomma, essi hanno un'apparenza di utilità, ma in realtà non servono a nulla. Una fonte senza acqua è inutile. E così, in un contesto culturale fortemente dipendente dall'agricoltura, delle nuvole che vengono portate dal vento, ma non producono pioggia, sono anche esse inutili. Il giudizio di Pietro è ancora una volta negativo e duro. Essi sono fumo senza arrosto, quindi destinati ad essere avvolti dal fumo delle tenebre alle quali appartengono. Pietro ritorna poi ancora una volta sull'effetto che queste fonti senza acqua possono avere sugli altri. Con discorsi pomposi e vuoti adescano mediante i desideri della carne e le dissolutezze quelli che si erano appena allontanati da coloro che vivono nell'errore. Promettono loro la libertà, mentre essi stessi sono schiavi della corruzione, perché uno è schiavo di ciò che lo ha vinto. Seconda Pietro capitolo 2 versetti 18 e 19. A cosa serve un bel discorso se è privo di contenuti concreti? Eppure molte volte i bei discorsi attirano le persone, soprattutto se contengono promesse allettanti. Questo è vero in tutti gli ambiti. Infatti normalmente le persone sono più propense a seguire qualcuno che promette cose vantaggiose, con il minimo sforzo. Immaginiamo quindi qualcuno che con discorsi ben articolati riesce a sminuire il peccato, lasciando intendere che in fondo certi comportamenti anche all'interno della comunità cristiana sono accettabili, che non c'è bisogno di preoccuparsi troppo di seguire le orme di Cristo, che tutto sommato possiamo essere liberi di fare le nostre scelte senza preoccuparci troppo delle conseguenze. Può essere un discorso più attraente rispetto alle parole di Gesù, che invitavano ognuno a prendere la propria croce e seguirlo. La croce parla di rinunce, parla di essere disposti a rinunciare a se stessi per servire Dio e il prossimo. Certamente non è un discorso che attrae molto, ma se qualcuno insegna che si può fare ciò che si vuole, compiacendo a se stessi, una filosofia che piace molto ancora oggi, ciò sembra essere vera libertà, no? Una persona che si è appena avvicinata alla comunità cristiana potrebbe essere attratta da questo tipo di libertà. L'Apostolo Pietro osserva che le cose stanno proprio al contrario. Fare leva sullo sdoganamento di una vita dissoluta che asseconda tutte le debolezze della natura umana può dare l'illusione della libertà e della gioia, ma poi produce solo schiavitù e tristezza. Infatti, ciò che molti non comprendono del messaggio della Bibbia è che lo scopo di Dio non è toglierci il divertimento o le gioie della vita, ma è proprio quello di farci vivere pienamente nel modo che Lui ha progettato per gli esseri umani. Il messaggio della salvezza in Cristo dona gioia al credente, lo libera dalla schiavitù del peccato, permettendogli di godersi la vita senza essere dipendente dal peccato. L'associazione tra godersi la vita e peccare non è fondata. Non è vero che il cristianesimo promuove l'infelicità. Il cristianesimo promuove una vita felice secondo quanto Dio ha stabilito nel suo progetto originario per l'uomo. Provo a spiegare questo concetto con un esempio banale. Se uso una macchina fotografica per fare foto, la sto usando nel modo migliore, quello per cui è stata progettata. Non posso dire che siccome la macchina fotografica non può essere usata per fare il caffè, allora essa è inutile. Così, allo stesso modo, che ci crediamo o no, l'essere umano è progettato per essere felice perché Dio ci ha messi qui per questo. Ma non ci ha creati per peccare andando contro di lui. E non è vero che il peccato dona la felicità e la libertà. Tornando al testo, Pietro osserva che quelle persone che promettono libertà attraverso il peccato in realtà sono esse stesse schiave, perché non scelgono liberamente il peccato, ma semplicemente non sono in grado di fare una scelta diversa. Questa è la natura del peccato che abita nell'uomo, secondo la Bibbia. Pietro descrive infatti molto bene un effetto che è osservabile nella vita di chi si avvicina alle gioie della vita cristiana ascoltando il messaggio del Vangelo, ma poi ritorna al degrado che caratterizzava la sua vita in precedenza. Pietro propone un'immagine molto forte per descrivere questa condizione. Se infatti, dopo aver fuggito le corruzioni del mondo mediante la conoscenza del Signore Salvatore Gesù Cristo, si lasciano di nuovo avviluppare in quelle e vincere, la loro condizione ultima diventa peggiore della prima, perché sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia, che dopo averla conosciuta, voltare le spalle al santo comandamento che era stato dato loro. È avvenuto di loro quel che dice con verità il proverbio: il cane è tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornata a rotolarsi nel fango. Seconda Pietro capitolo 2 versetti 20 a 22. Cani che tornano al vomito, scrofe pulite che tornano a rotolarsi nel fango. Quei comportamenti sono insiti nella natura di quegli animali. È triste constatare che una persona possa essere stata illuminata dalla luce del Vangelo, possa aver compreso ciò che Gesù ha fatto, ma poi al momento di compiere il passo decisivo della fede per riporre in Dio la fiducia e lasciarsi trasformare dal Signore, possa tornare sui suoi passi. Purtroppo ciò può accadere. Ho visto molte volte persone che si sono avvicinate alla fede, ma non hanno fatto proprio quel passetto in più. C'è un momento decisivo in cui dobbiamo attraversare la porta della fede per abbandonarci completamente nelle mani di Dio, convinti che la vita che Egli può produrre in noi è una vita straordinaria e piena di soddisfazioni. Ma è proprio a quel punto che molti si lasciano lusingare da un'altra voce che dice: chi te lo fa fare? Ma è proprio necessario? La vita cristiana sembra così noiosa. Ed è a quel punto che molti si tirano indietro. È una condizione molto triste, perché nella vita certi treni potrebbero non passare più. Se oggi abbiamo ricevuto l'opportunità di tornare sui nostri passi, dovremmo coglierla al volo. A volte le nostre scelte possono allontanarci definitivamente da Dio. Come osservò Pietro, a volte si può tornare ad una condizione addirittura peggiore di quella in cui eravamo prima di venire in contatto con la luce. In quei casi, come osservò Pietro, sarebbe stato meglio non aver conosciuto la via della giustizia, che dopo averla conosciuta, voltare le spalle alla rivelazione ricevuta. Perché? Perché talvolta, finendo in una condizione peggiore, non ci si risolleva più e quel treno della salvezza magari non passa più davanti alla nostra porta. Occhio quindi. Non lasciamoci abbindolare da fonti senza acqua, da discorsi pomposi e vuoti di chi promette libertà, ma in realtà non sa nemmeno cosa sia la libertà. Vi assicuro che in Gesù Cristo possiamo trovare vera libertà, e se in qualche modo il Signore sta bussando alla tua porta oggi, non tenerla chiusa, ma aprigli ora. Ricorda che a volte certi treni non passano più. Alla prossima.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Ho avuto una telefonata da un figlio. Ciao mamma, siamo in campeggio. Questo mi ha fatto sorgere dei ricordi lontani quando sceglievamo anche noi di fare le vacanze in campeggio e di solito le facevamo verso settembre. E sceglievamo di fare un po' tardi perché le attività dell'estate erano finite, i camping erano meno affollati, la tenda si piantava nei posti migliori, le spiagge erano quasi deserte e i prezzi erano più bassi. Anche quello non guastava. L'unico problema era che la notte scendeva un po' più presto e che a volte il tempo era fresco e variabile. Una volta siamo partiti verso, sarà stato verso l'8, il 10 di settembre, e a quei tempi le scuole incominciavano più tardi, perciò si poteva fare. Siamo partiti verso diretti a Pestum, accompagnati dalle peggiori profezie di sciagure meteorologiche: pioggia, venti, mari agitati. E infatti durante il viaggio i nuvoloni si sprecavano. Uno dei ragazzi ha detto: io ho pregato Gesù e perciò il tempo sarà bello. Anch'io ho pregato, ha detto un altro. Anch'io, ha detto un altro. Io non ho detto nulla perché avevo pregato pure io, ma guardando tutto quel nero e quelle nuvole sentivo la mia fede che vacillava. Siamo arrivati al camping, abbiamo piantato la tenda in una pineta, il mare era a 50 metri, una posizione perfetta. In tutto il camping ci saranno state fra 20 o 30 tende. Ci fai il risotto rosso, eh? Disse mio marito. E come no, ho risposto. Le tradizioni sono tradizioni. Infatti, chissà perché, ma la prima sera di campeggio la cena era sempre quella: risotto col pomodoro, formaggio, pomodori in insalata. Poi gli altri giorni si variava, ma la prima sera era quella. La notte si mise a piovere alla più bella. Andiamo bene, disse mio marito, guardando se tutto era a posto. Dalla tenda vicina è venuta una voce: forse Gesù fa piovere di notte perché ci vuole mandare il sole domani. Sarà così, aggiunto un altro. I figli avevano più fede di noi. Ma così fu. L'indomani il sole era magnifico e rimase magnifico fino alla fine delle vacanze. E la parte più interessante era che i bollettini meteorologici continuavano a prevedere brutto tempo e che il brutto tempo c'era davvero un po' dappertutto. Tant'è vero che una sera, mentre mia figlia e io ci facevamo l'ultima nuotata della giornata, vedevamo nuvoloni neri a nord e a sud, però sulla nostra testa c'era il sereno. Questa è proprio una vallata benedetta, disse la ragazza. Oppure Gesù che vuol farci stare bene. E io ero piuttosto incline ad accettare la seconda ipotesi.
3: Avete ascoltato A casa nostra. con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
5: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: E benvenuti all'appuntamento con Favole alla radio, non solo favole, molto meglio. Ecco, prendendo spunto ancora una volta da una favola di Esopo, andremo a ricollegarci a quanto dice la Bibbia e la faremo qualche considerazione appunto su quello che la favola stessa ha voluto dire. Intanto ascoltiamola subito assieme.
4: Il cane e il lupo. Un cane stava dormendo davanti a un casolare, ma un lupo lo vide e dopo averlo afferrato stava per divorarlo. Ma il cane lo scongiurò di lasciarlo andare, dicendogli: «Ora sono troppo magro ed esile. I miei padroni però stanno per sposarsi e se ora mi lasci andare potrò essere per te in seguito un pasto più sostanzioso». Il lupo si lasciò convincere e lo liberò. Pochi giorni dopo, vedendo che dormiva sul tetto della casa, lo invitò a scendere, ricordandogli il patto. Ma il cane gli diede questa risposta: «Caro il mio lupo, se ti capiterà ancora di vedermi dormire davanti al mio casolare, non aspettare più che si celebrino le nozze. Gli uomini saggi, se riescono ad evitare un pericolo, se ne guardano bene per il futuro».
3: Come Esopo seppe ben mettere in evidenza per mezzo della favola del cane e del lupo, ecco, vi sono persone che sanno far tesoro delle esperienze vissute ed evitare così i pericoli futuri. La parola di Dio ci insegna come l'esperienza sia una buona maestra e anzi ci incoraggia a imparare non soltanto dalle nostre esperienze personali ma anche da quelle degli altri. È scritto infatti nella prima epistola ai Corinzi a proposito del cammino del popolo di Israele nel deserto dopo la liberazione miracolosa dalla schiavitù dell'Egitto queste parole: «Ora queste cose avvennero per servire da esempio a noi affinché non siamo bramosi di cose cattive come lo furono costoro e perché non diventiate idolatri come alcuni di loro». Secondo quanto è scritto, il popolo si sedette per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi. Non fornichiamo come taluni di loro fornicarono e ne caddero in un giorno solo 23.000. Non tentiamo il Signore come alcuni di loro lo tentarono e perirono morsi dai serpenti. Non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Ora queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonizione nostra, a noi che ci troviamo agli ultimi termini dei tempi. Perciò chi pensa di stare in piedi guardi di non cadere. Ecco, questo quanto riporta la scrittura e la parola di Dio è piena di esempi e di avvertimenti dati dal Signore. Però la storia di Israele riportata dalla scrittura e la storia dell'uomo in generale ci dimostrano quanto spesso gli ammonimenti del Signore cadano nel vuoto. Nel libro del profeta Zaccaria leggiamo ancora queste parole: «Ma essi rifiutarono di ascoltare, voltarono ostinatamente le spalle e si turarono gli orecchi per non udire. Resero il loro cuore duro come il diamante per non ascoltare la legge e le parole che l'Eterno degli eserciti mandava loro per mezzo del suo spirito». Il profeta Zaccaria afferma che la causa profonda della rovina del popolo di Israele fu il suo rifiuto di ascoltare la voce di Dio. E il versetto che abbiamo appena citato mostra come questo rifiuto, questo indurimento nei confronti della parola di Dio sia stato graduale, una specie di scala il cui primo gradino è costituito dalla mancanza di attenzione, cioè dalla superficialità, dal prendere sotto gamba gli avvertimenti dei profeti. Il secondo gradino fu invece una opposizione più marcata, il rifiuto a seguire. La conseguenza immediata di questo atteggiamento fu la completa sordità spirituale. E a questo punto, infatti, la parola di Dio non aveva più alcun impatto sulla coscienza di quelle persone ed esse giunsero all'ultimo gradino della scala del rifiuto. Resero il loro cuore duro come il diamante. E non è a caso che la parola di Dio parli del diamante piuttosto che di qualche altro minerale. Infatti, il diamante, come sappiamo, è il corpo più duro che si trovi in natura. Passo dopo passo, quindi, senza rendersene conto, il popolo di Dio era giunto così all'ultima tappa del rifiuto, quella che precede il giudizio di Dio. La stessa cosa era accaduta in precedenza agli uomini del tempo di Noè, che, insensibili alla sua predicazione durata 120 anni, furono portati via dal diluvio, e anche a quelli di Sodoma e Gomorra, su cui cadette il giudizio di Dio sotto forma di fuoco e zolfo. Ecco, chiediamo al Signore di mantenere il nostro cuore sensibile al suo amore e ai suoi insegnamenti. E se c'è in noi della superficialità, ecco, non sottovalutiamo i pericoli che questo atteggiamento comporta. Ricordiamoci che non prestare attenzione alla parola di Dio conduce inesorabilmente al rifiuto, e questo attira su di noi il giudizio di Dio.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
2: Da Confucio a Cristo.
3: Trentunesima puntata.
4: Sono passati 5 anni dalla partenza del missionario David Hill, alla cui opera evangelistica si deve la conversione del letterato confuciano Si, schiavo della droga e ridotto ormai a larva umana. Ma per la potenza di Cristo si opera in lui un meraviglioso cambiamento, sotto tutti i punti di vista. Per le sue capacità innate, per la sua grande fede, egli diventa in breve un vero e proprio pastore, a cui fanno capo i credenti della zona e delle zone circostanti, che aumentano di anno in anno.

Intanto il signor Si si immergeva con sempre nuovo ardore nel lavoro che amava. Tutto lo convinceva più che mai del bisogno di Cristo che lo circondava e di quali meravigliose opportunità era carico il lavoro dei rifugi contro l'oppio. Anche Fan era animato da un grande amore per le anime e il suo rifugio suscitava crescente interesse di villaggio in villaggio. Uomini di ogni età tornavano alle loro case guariti dal grande e terribile desiderio. Aumentava anche il numero dei convertiti e piccoli centri di luce cominciarono a brillare nelle tenebre tramite quelle vite trasformate dalla potenza di Gesù. Un lavoro del genere era destinato ad espandersi, era una cosa troppo importante per rimanere chiusa e limitata a poche zone. Fra i nuovi convertiti c'erano già persone in grado di aprire a loro volta dei piccoli rifugi in posti isolati, con l'aiuto e la guida di credenti più maturi, e la richiesta per un tale tipo di lavoro era molto forte. Tutto ciò che occorreva era che qualcuno organizzasse questi rifugi e se ne assumesse la responsabilità. Bisognava avere spirito di organizzazione perché il lavoro avesse successo. Il signor Si vedeva bene che grandi possibilità ci fossero e aveva molto a cuore che le attività dei nuovi rifugi cominciassero bene fin dall'inizio. Il lavoro che il Signore mi ha dato da fare, diceva, non è tanto quello del seminatore che getta il suo seme girando qua e là, ma è quello del pescatore che tira sulla rete, aiutando gli uomini a rinunciare all'oppio e a credere in Gesù. Questo è un po' come prendere pesci. A questa impresa, infatti, egli si dedicò con capacità e pazienza. Ma come non tutto il seme cade su terreno buono, così non tutti i pesci restano nella rete. E Si cominciava a scoprire che spesso i simpatizzanti, sui quali lui contava di più e per la cui salvezza aveva lavorato con particolare impegno, alla fine lo deludevano. A questo rischio egli era particolarmente esposto perché il lavoro nei rifugi offriva non solo soddisfazioni spirituali, ma anche un certo margine di guadagno, ed era fatale che alcuni divenissero suoi collaboratori esclusivamente per guadagnare dei soldi. I rifugi dovevano per forza di cose essere autonomi finanziariamente e, se possibile, appunto, consentire anche un certo margine di guadagno. Questo si poteva realizzare solo con una direzione molto oculata e in ogni caso non si trattava mai, qualunque cosa ne pensasse la gente, di guadagni molto forti. Comunque l'opinione che lavorare nei rifugi fosse una buona fonte di reddito era molto diffusa e così molti cercavano di unire l'utile al dilettevole, prestando la loro opera nei rifugi. Poi però si accorgevano presto che le cose più necessarie erano tanta preghiera, sacrifici personali, disponibilità a lavorare anche fuori orario, grande pazienza. Queste erano le cose che avrebbero assicurato il successo all'opera, non tanto un pareggio del bilancio. Ben presto uomini mossi da moventi non puri cominciarono a causare delle difficoltà, supponendo di poter speculare sulla pietà. Tra i molti pazienti curati a Fansun c'erano molti uomini del villaggio di Tao Seng, circa 16 chilometri a nord. Questi uomini, durante il loro soggiorno al rifugio, avevano imparato un bel po' della verità rivelata e avevano rinunciato all'idolatria, pur senza sperimentare un vero e proprio cambiamento del cuore. Tornando ai loro villaggi, essi furono impressionati dal gran numero di fumatori di oppio, vecchie e nuove conoscenze che venivano a chiedere informazioni sul meraviglioso trattamento che li aveva guariti, sperando evidentemente di poter fare altrettanto. E invece di essere mossi a pietà, questi uomini videro in quelle richieste una opportunità di guadagnare dei soldi. Perché dovevano portare quella gente a Fansun? Non avevano anch'essi imparato i metodi di cura e la dose di medicine da usare? Avrebbero comperato le medicine da Si, pagandolo bene, e avrebbero fondato un rifugio per conto proprio, facendo pagare una quota più alta di quella che faceva pagare lui. Il signor Si non avrebbe dovuto fare delle difficoltà, perché vendendo le medicine direttamente a loro avrebbe anche guadagnato bene. Così si misero all'opera e andarono al rifugio di Fan a comprare tutto quello che occorreva. Fan però non era autorizzato a vendere le medicine, bisognava chiederlo a Si e affrontarlo personalmente. Questo era un elemento inaspettato che certamente non contribuiva a farli sentire tranquilli. Comunque andarono da Si. Il signor Si avvertì subito quale fosse il pericolo e quali fossero i loro veri moventi e li trattò con grande severità. Come osate considerare questa medicina che il signore usa per salvare l'anima degli uomini come una cosa da usare a scopo di lucro? Se io facessi una cosa del genere, il signore smetterebbe di benedire la mia opera. Le pillole non sono comunque in vendita a nessun prezzo. Questa risposta naturalmente fece molto arrabbiare quegli impostori,
che se ne andarono con l'intenzione di diffondere ogni genere di calunnie su Xi e sul suo lavoro. Ma non tutti erano ugualmente disonesti. Alcuni erano in fondo delle brave persone, coinvolte loro malgrado in un progetto losco, e furono molto colpiti dai rimproveri di Xi, al punto da ritornare da lui per conoscere meglio il suo lavoro e la sua predicazione. Xi li accolse presso di sé e infine, vedendo che facevano le cose seriamente, li mandò a lavorare in uno dei rifugi. Impararono presto e bene e divennero dei cristiani ben radicati nella fede. Quando Xi aprì un nuovo rifugio a Cao Seng, lo mise in mano loro e non fu deluso. Uno dei risultati fu che nacque un grande movimento in tutto il vicinato. Molti uomini passarono per il rifugio e dentro il primo anno più di 50 persone professarono la loro fede in Gesù. Non pochi furono ufficialmente ricevuti nella chiesa e la benedizione si sparse anche sulle zone vicine.

Allora, siamo a Prima Corinzi 9. Nel capitolo 8, se vi ricordate, Paolo ha risposto a una domanda dei Corinzi che gli chiedevano circa le carni e i cibi sacrificati agli idoli. Lui risponde alla domanda, ma la cosa interessante del capitolo è che ne approfitta per dare dei principi più generali, in particolare del servo di Dio, cioè il principio che, pur essendo liberi in Cristo, e la nostra libertà in Cristo è davvero notevole e la dobbiamo godere, è una grande benedizione, pur essendo liberi possiamo anche rinunciare a alcuni nostri diritti come credenti o come ministri, come servi del Signore. Quindi autolimitare la nostra libertà possiamo farlo, non siamo obbligati, ma possiamo farlo per dei fini superiori, per raggiungere le persone, per servire le persone, per benedire le persone, per fare meglio la volontà di Dio. Quindi abbiamo visto come da questo caso specifico dei cibi sacrificati agli idoli, poi alla fine stiamo parlando di altro. Abbiamo letto anche il capitolo 9 velocemente, perché lui

fa l'esempio di se stesso applicato a quel principio, ed è molto chiaro. E poi abbiamo detto che oggi avremo studiato in profondità il capitolo 9, perché ci sono tante cose edificanti della vita di Paolo. Paolo parla di sé, non lo fa spesso, ma quando lo fa scopriamo un uomo davvero notevole. E quindi Prima Corinzi 9: non sono io apostolo? Non sono io libero? Non ho io veduto Gesù Cristo, il nostro Signore? Non siete voi la mia opera nel Signore? Ovviamente la risposta a tutte queste domande è sì, Paolo è apostolo, Paolo è libero. Lui spesso deve difendere il suo apostolato, ma è paradossale che lo debba fare anche ai Corinzi, quando è lui che ha fondato la Chiesa. Però lo sappiamo la storia, sono venute altre persone, alcuni di questi detrattori di Paolo, quindi lui deve difendere il suo apostolato. Ma qui in questo contesto del dare e rinunciare alle proprie libertà per amore degli altri, lui sta portando il suo esempio, e ovviamente ognuno che insegna qualcosa, ogni leader dovrebbe prima vivere o cercare di vivere le cose che insegna, no? È coerente, è più giusto. Ovviamente quello che insegna ha un suo significato a parte, indipendentemente se lo vive o no, ma voi siete d'accordo che se lo vive è più forte il messaggio, è più coerente. E quindi queste cose Paolo le applica a se stesso prima di tutto, prima di chiederle a tutti quanti noi. Dice: non ho veduto Gesù Cristo. Lui ripete spesso questa cosa. Non sta parlando di una visione, non sta parlando di un sogno, sta parlando del fatto che lui l'ha proprio visto Gesù. Gesù è comparso davanti ai suoi occhi. Vi ricordate a Damasco, mentre andava verso Damasco, che Gesù gli è apparso, ma anche in altre circostanze lui ha visto Gesù. Paolo è veramente un apostolo particolare. Tante circostanze della sua chiamata e della sua missione sono per molti versi unici. Tra queste, il fatto di aver visto Gesù, e lui ne parla spesso, e questo rinforza ancora la sua autorità apostolica. E poi, come ho detto, un'altra credenziale sua è il fatto che voi stessi siete frutto del mio apostolato. Quindi, se io che sono apostolo, se non sono apostolo per... Ancora un'altra piccola digressione e poi entra. Versetti 2 e 3. Se non sono apostolo per gli altri, lo sono almeno per voi, poiché voi siete il sigillo del mio apostolato nel Signore. Questa è la mia difesa nei confronti di coloro che fanno inchieste a mio riguardo. E adesso ritorna all'argomento dei suoi diritti. Va bene? Non abbiamo noi il diritto di mangiare e di bere? Non abbiamo noi il diritto di condurre attorno una moglie che sia una sorella in fede, come fanno anche gli altri apostoli, i fratelli del Signore e Cefa? O soltanto io e Barnaba non abbiamo il diritto di non lavorare? Quindi, alcune cose, l'argomento è più o meno lo stesso, ma alcuni dettagli. Versetto 4, non abbiamo il diritto di mangiare e di bere, di che cosa sta parlando? Ovviamente tutti hanno il diritto di mangiare e di bere. Altrimenti ma qui sta parlando di mangiare, essere sostenuto come ministro, cioè mangiare e bere avendo le di che coprire le necessità naturali, sostenuto dalla Chiesa. E infatti si capisce dopo, prima parla anche del fatto: non ho il diritto di condurre una moglie. Abbiamo detto, quando abbiamo studiato il capitolo 7, lui dice che questa è la sua chiamata, che è stato chiamato dal Signore ad essere single, e che per lui non è un problema, anzi è un vantaggio. Ma qui sta parlando per ipotesi, e sta dicendo: io ho dei diritti, ce li ho come credente, ce li ho come apostolo, e usavano questo diritto di avere una moglie e di andare in giro con lei, di essere sostenuto, quindi non solo come apostolo ma come famiglia cristiana. E parla degli altri apostoli, e in particolare i fratelli del Signore, che sappiamo essere Giuda e Giacomo, che erano leader nella Chiesa, e poi Cefa, che sappiamo essere Pietro. Quindi ognuno di loro aveva una moglie e venivano sostenuti per essere pastori, leader, ministri. E poi dice: o soltanto io

0: Io e Barnaba non abbiamo il diritto di non lavorare. Sappiamo che Paolo spesso lavorava quando era in missione e non solo lavorava per se stesso, ma lavorava anche per sostenere il suo team e nello stesso tempo serviva e predicava. È per quello che abbiamo detto che ci sono dei vantaggi nell'essere single. Vi ricordate quando insegnava in quella a Efeso, mi pare che era nella scuola di Tiranno, una di quelle città, insomma, praticamente la mattina lavorava, il pomeriggio insegnava e quindi tutta la giornata, tutti i giorni, non stiamo parlando di la domenica, viveva una vita molto impegnata e comunque lavorava di un lavoro secolare, faceva le tende. E quindi dice, non abbiamo noi il diritto di non lavorare, cioè di essere di nuovo sostenuti dalla Chiesa per evitare di fare quel lavoro secolare. Ora lui non sta dicendo non voglio lavorare, ovviamente. E in effetti servire il Signore ed essere ministri non è non lavorare, è un lavoro. Perché che cos'è che classifica un lavoro? Qualcosa che ti fa faticare, ti fa svegliare la mattina, ti fa essere fuori, impegnato ore a fare delle cose, persone con cui parlare, stanchezza, fedeltà, costanza e poi anche paga. Questo è un lavoro, no? E poi ci sono tanti tipi di lavori. C'è chi lavora di più, chi lavora di meno, chi lavora più di destra, chi più di mani. Tanti tipi di lavori, ma quello che è il lavoro è tempo, energie, impegno, serietà, costanza. Giusto? E servire il Signore, ministrare, essere ministro del Vangelo non è un lavoro meno impegnativo, anzi certe volte lo è di più, perché si può lavorare tutto il giorno fino alla sera e poi non è che stacchi e timbri, te ne vai a casa come pastore, come leader, no, c'è la famiglia, ci sono impegni, o la telefonata che arriva e dici, non puoi dire ho staccato, c'è un problema, un'esigenza, prendi e parti. E ovviamente non sta dicendo non abbiamo il diritto di non lavorare come se il ministero non sia un lavoro, è un lavoro, va bene? Sta parlando dell'essere sostenuti, quindi evitare di avere un lavoro secolare per potersi dedicare completamente al 100% al Signore, al ministero. Ora usa degli esempi naturali di questo principio. Chi mai va alla guerra, versetto 7, a proprie spese? Chi pianta una vigna e non ne mangia il frutto? O chi pasce, un gregge e non mangia del latte del gregge? Fa degli esempi del mondo naturale, non del mondo spirituale. L'esempio del soldato, che cosa fa un soldato? Viene arruolato e chi provvede al suo cibo? L'esercito. Chi provvede ai suoi vestiti? L'esercito. Chi provvede alle sue armi? Chi gli dà un tetto? Non è che lui si arruola e deve preoccuparsi di fare tutte queste cose, no? E di nuovo, l'esempio dell'agricoltore. Chi pianta una vigna e non ne mangia il frutto? Quando tu fai l'agricoltore, semini, ti occupi dell'orto, l'alberi da frutta, la vigna, il grano, eccetera, eccetera. E ovviamente quelli sono. Non è che tu vendi quelle cose e poi vai al mercato e le ricompri, giusto? No, le prendi, le raccogli, una parte per te, per la tua famiglia, serve a te di sostentamento, e parte la vendi. Non c'è nulla di strano, è normale, e fa parte del mestiere. È lo stesso per chi alleva le pecore, le mangi, no? Le vende ovviamente, ma c'è una parte che tiene per sé, non c'è nulla di strano, è normale, sarebbe folle se non fosse così. Sarebbe folle se io faccio l'agricoltore oppure faccio il pastore di pecore, vado a vendere le pecore, guadagno 100 euro, poi vado al supermercato e compro la carne per 200. Voi che cosa direste di me? Ma scusa, ma è un folle, ma chi ti ha detto di venderla? Mangialo prima per... No? E lui sta dicendo, sarebbe follia. Quindi è naturale, è logico, è legittimo che sia così. Dico questo secondo l'uomo? Non dice questo anche la legge? Adesso ha fatto degli esempi naturali. Adesso parla della legge, la legge di Mosè, che comunque era sempre tenuta in grande stima. Nella legge di Mosè, infatti, sta scritto... non mettere la museruola al bue che trebbia. Si dà forse Dio pensiero dei buoi? O non dice proprio così per noi? Certo, queste cose sono scritte per noi, affinché chi ara deve arare con speranza e chi trebbia deve trebbiare con la speranza di avere ciò che spera. Se abbiamo seminato fra voi le cose spirituali, è forse gran cosa se mettiamo i vostri beni materiali? Se gli altri hanno tale diritto su di voi, non l'avremmo noi molto di più? Noi però non ci serviamo di questo diritto, ma sopportiamo ogni cosa per non porre alcun ostacolo all'Evangelo di Cristo. Non sapete voi che quelli che fanno il servizio sacro mangiano delle cose del Tempio e quelli che servono all'altare hanno parte dell'altare? Così pure il Signore ha ordinato che coloro che annunciano l'Evangelo vivano dell'Evangelo. Quindi questo riferimento alla legge, questo dettame della legge, non mettere la museruola al bue che trebbia. Mentre il bue lavorava, trebbiare significa separare il grano dalla pula, no? E lo facevano con l'ausilio degli animali, non so, magari giravano una macina, oppure addirittura certe volte calpestavano e col calpestio, la pressione eccetera eccetera, si separavano questi elementi. La legge diceva non gli mettere la museruola, perché mentre lavora ore e ore a fare questa cosa, uno snack qui, uno snack lì, e ha la sua parte. E Paolo dice, perché c'è scritto questo nella legge? Perché Dio si preoccupa per gli animali? Ovviamente questa legge era per preservare gli animali, perché era una cosa giusta, ma l'insegnamento principale è per ciascuno di noi, perché Dio vuole che, e qui il suo punto lo porta molto chiaramente, penso che non ci sia bisogno di entrare nel merito. Se uno lavora in quel campo, in quell'area, è giusto che venga ripagato dal suo lavoro. Poi parla anche del servizio sacerdotale, ci avete fatto caso? I sacerdoti e i leviti. Se vi ricordate, i leviti erano l'unica tribù di Israele che non avevano ricevuto una parte della terra promessa, non avevano delle proprietà. Loro ricevevano le offerte da parte di tutte le altre tribù perché non erano completamente dedicati al servizio sacro. Quindi si occupavano del tempio, della manutenzione, dei paramenti, dei sacrifici, e questo era il loro lavoro. E quindi quando venivano portati i sacrifici, l'abbiamo detto l'altra volta, anche per i pagani era così, ma i sacrifici erano un po' al Signore, un po' all'offerente e un po' al sacerdote. Questo era naturale, tutti pensavano così e loro pensavano anche così, quindi non c'è nulla di strano. E poi dice, se abbiamo seminato, versetto 11, fra voi le cose spirituali, cioè se abbiamo servito per voi, per il vostro bene, vi abbiamo portato cose spirituali, non possiamo raccogliere cose materiali da voi? Ora, qual è il punto? Cosa vale di più? Un bene spirituale o un bene materiale? Noi diciamo tutti spirituale, però poi facciamo fatica a tirare fuori il portafoglio, no? E diciamo, no, ma se è spirituale lo devi dare gratis. È vero, c'è un valore delle cose gratis, che non c'è un prezzo, eccetera, ma il punto di Paolo è, perché vi dovrebbe costare? Perché dovrebbe essere un grande sacrificio contribuire al servizio di cui poi voi stessi beneficiate? Non riconoscete questo valore? Come pensate rispetto alle persone che vi hanno parlato di Gesù, che vi hanno portato l'Evangelo, o le persone che vi hanno fatto crescere nella fede, o vi hanno fatto uscire da un periodo difficile? Cosa ne pensate? Non avete un affetto, una stima, un legame particolare? Non ringraziate Dio per loro? Dovremmo. Non vorrete essere così per altre persone? Dovremmo. C'è questo legame e c'è questa riconoscenza. La salvezza è un dono inestimabile, è un dono inestimabile. Quindi per le cose materiali diamo, spendiamo, facciamo sacrifici, eccetera eccetera, ma durano poco. Ci avete fatto caso? Appena compriamo l'ultimo cellulare, poi subito ce ne mette un altro nuovo. Durano poco, quando non cadono, non si rompono e poi sono guai, eccetera. Sono cose materiali, è il loro destino è quello di rompersi, di consumarsi, di bruciare. Ma le cose eterne, le cose spirituali hanno un valore molto più alto, e noi dovremmo avere questa consapevolezza. Quindi non dovrebbe essere per noi un problema accettare questo discorso. E poi dice, se gli altri hanno questo diritto su di voi, non ce l'abbiamo noi più di loro? Che cosa sta dicendo? Sta dicendo che evidentemente gli altri ministri facevano valere questo diritto e loro corinzi permettevano questo, per loro non era un problema. E dice, allora perché se gli altri lo fanno valere e voi lo accettate, noi che vi abbiamo portato l'Evangelo, che vi amiamo come padri, perché allora con noi non è lo stesso discorso? È paradossale, è paradossale. Ma per esempio nella chiesa, quando vengono gli ospiti, un pastore, un leader ospite, noi siamo sempre più cari, sempre più affettuosi, ridiamo molto di più, ah che bello c'è l'ospite, e quasi quasi che il nostro pastore, poveraccio, finalmente possiamo sentire un'altra campana. E poi magari il tuo pastore ti ha detto quella cosa per anni e anni e anni e te non hai voluto sapere, poi viene un pastore da fuori, ti dice la stessa identica cosa, ah, allora sì, è il Signore. È un po' paradossale. Oppure con i soldi, tu magari fai fatica a versare la decima ogni mese, a sostenere le spese della chiesa, Poi c'è la campagna evangelistica, il famoso evangelista, tutti vanno, ah, offrite in fede, ah, 10.000 euro. ma come? Un estraneo, uno che non conoscete, e quello che invece vi sta servendo, vi sta amando, sta pregando per voi, si sta sacrificando per voi, questo è il discorso che sta facendo Paolo. Quindi se gli altri hanno questo diritto su di voi, non l'avremmo molto di più noi? Loro avrebbero, Paolo e Barnaba avrebbero dovuto essere in cima alla lista, paradossalmente erano in fondo. Ah sì, Paolo e Barnaba, vabbè, Paolo sa lavorare, se la veda lui, no? Però la cosa interessante è che lui dice, noi non ci serviamo di questo diritto. Tutto questo che ha detto fino adesso è in forma di sé ipotetico, per far rendere loro conto qual è la verità. Però dice, vi ricordate il contesto, stiamo dicendo della capacità di rinunciare ai propri diritti e autolimitare la propria libertà per un bene superiore. E lui dice, avendo tutto questo diritto, avendocelo molto più degli altri, noi però vi insegniamo questo, che possiamo rinunciare ai nostri diritti per un bene superiore. Noi però non ci serviamo di questo diritto. E perché dice? Per non porre alcun ostacolo all'Evangelo di Cristo. Che cosa vuol dire? Lui non vuole che la predicazione dell'Evangelo sia in qualche modo limitata o frenata dalla questione soldi, dalla questione fondi. Ci sono i fondi per l'evangelizzazione? Sì, allora facciamo l'evangelizzazione. Non ci sono i fondi per l'evangelizzazione? No, allora in quest'anno niente evangelizzazione. Lui non vuole che ci sia questa cosa, perché l'evangelizzazione è prioritaria. E quindi dice, io sono contento che ho la possibilità di non essere legato, quindi non faccio non faccio valere il mio diritto, lo faccio per non porre nessun ostacolo all'Evangelo di Cristo. Ovviamente quando si parla di soldi ci sono sempre potenziali problemi, anche perché noi non ne parliamo mai. Però siamo arrivati a Prima Corinzi 9, avendo fatto Prima Corinzi 8, mi sembrava brutto passare al Primo Corinzi 10. Scherzo. Noi non ne parliamo molto a Calvary Chapel dei soldi, lo sapete. Però dobbiamo insegnare la scrittura e dobbiamo capire delle lezioni importanti. Ma quando si parla di soldi ci sono sempre potenziali problemi, perché ognuno di noi è diverso e ognuno di noi ha convinzioni e priorità e pareri diversi a come usare i soldi, soprattutto i miei soldi. Quindi ognuno ha la sua sensibilità, ha le sue convinzioni diverse. Così se chiedi i soldi per predicare ti dicono, ah, ma come, chiedi i soldi, non ti vergogni. Se non chiedi i soldi qualcun altro invece ti dice, ma perché non l'hai chiesto? Sbagli sempre, perché ripeto, ci sono sensibilità diverse nei membri della chiesa e si sbaglia sempre quando si parla di soldi alla fine. Però adesso di nuovo l'esempio, adesso ne riparliamo di questo, dei sacerdoti che abbiamo visto. E poi il versetto 14 dice, così pure il Signore ha ordinato che coloro che annunciano l'Evangelo vivano dell'Evangelo. Mi sembra una dichiarazione molto chiara, molto semplice, esplicita, c'è poco da interpretare qua. Coloro, il Signore ha ordinato che coloro che annunciano l'Evangelo vivono dell'Evangelo. Quando Gesù mandava i suoi in missione, i 12, i 70, diceva loro di non prendere sacca, non portare borsa, non portare cibo, perché diceva che l'operaio è degno del suo salario o della sua remunerazione, e quindi il nutrimento per il salario doveva venire dalle persone che ricevevano da lui. Ora spendo una parola su questo. Non è che l'operaio è degno del superfluo, dice del suo salario o del suo nutrimento. Quindi è giusto, è biblico che l'operaio cristiano sia salariato, diciamo così, stipendiato, riceva un compenso, ma non è obbligatorio. Chi lo dovrebbe decidere? Lui, perché è giusto che sia stipendiato, ma può anche rinunciarvi. Paolo sta dicendo questo. Quindi un ministro, un pastore, un responsabile potrebbe decidere di avere o di continuare ad avere il suo lavoro secolare e di non essere di peso alla Chiesa. Quindi pur essendoci questo principio valido e giusto che il leader della Chiesa, il leader della Chiesa, chi svolge il ministero nella Chiesa ha diritto ad essere sostenuto in qualche maniera, è anche pur vero, come dice Paolo, che si può rinunciare a questo diritto. Anzi, secondo la mia esperienza, e qui non parlo a Paolo, parlo io, è opportuno in determinati casi che il pastore abbia un lavoro secolare. Per esempio, quando la Chiesa è molto piccola, ovviamente non essendo in grado di sostenerlo, non è che le persone possono rinunciare a mangiare, eccetera, eccetera. Non si può, bisogna ancora aspettare, bisogna avere pazienza. Non è che può dire, ah, il Signore, la Bibbia dice, quindi adesso lui... No, se la mia esperienza, Chiesa piccola... è giusto che non sia di peso alla Chiesa. Oppure un pastore giovane, secondo me, ripeto, sto parlando per me, un pastore molto giovane, è giusto che abbia esperienza con il mondo del lavoro, che sappia che cosa significa lavorare, avere un capo cattivo, svegliarsi la mattina, andare a letto sera stanchi, capire come funziona quel mondo e non partire subito, ma adesso io devo fare una Chiesa e poi mi devi sostenere, eccetera, eccetera. È anche un discorso di orgoglio, di sensibilità, un pericolo per queste cose. Ovviamente se è stipendiato dalla Chiesa dovrebbe accontentarsi dello stipendio medio di una persona comune nel posto in cui vive. Non è che dovrebbe richiedere lo stipendio del top manager. Va bene? È giusto? E cosa dovrebbe fare? Dovrebbe confrontarsi con la società in cui vive, con i membri della sua chiesa, e capire se sono persone, qual è, diciamo, lo stipendio medio e qual è quanto lavora una persona settimanalmente, ad esempio qui 35 ore, 40 ore normalmente senza straordinario, eccetera eccetera. Quindi uno che serve ed è stipendiato dalla chiesa non dovrebbe lavorare meno di 35-40 ore. Non dovrebbe essere ricco, dovrebbe accontentarsi. Questa è la mia esperienza. Se io sono chiamato ad essere missionario in un posto dove con 100 euro si vive alla grande, va bene, mi dovrei accontentare di quella cifra. Non è che dovrei andare con i 1000 euro che invece sarebbero richiesti, per esempio, qui a Roma, e là mi compro la Mercedes, mi compro la villa e vivo come un riccone, mentre tutti i miei fratelli che mi sostengono si muoiono di fame. Capite quello che sto dicendo? È giusto che il pastore venga stipendiato, venga sostenuto per il ministero, ma è giusto che lavori come lavorano tutti gli altri, perché il rischio è quello che possa essere un pigro. Dice, ah, io devo servire il Signore, io devo pregare. E quindi si sveglia tardi la mattina, non fa niente durante il giorno, poi fa una preghierina, eccetera, eccetera, prepara lo studio biblico, uno o due studi biblici a settimana, e però la Bibbia dice che mi dovete stipendiare. Capite quello che sto dicendo? Adesso sto parlando veramente di esperienza, sto parlando di quello che è giusto e quello che è razionale. Quindi il pastore stipendiato è biblico, ma deve lavorare. Va bene, non è una giustificazione per essere per mangiare alle spalle dei credenti, va bene, tutti lavorano, si danno, fanno gli straordinari e tu stai lì e ti vivi da... Molti ministri ambirebbero a questo tipo di lavoro e purtroppo, devo dire, a vergogna nostra della Chiesa, molti lo fanno anche e non deve essere così. Torniamo a Paolo, al suo diritto. Dice: io non ho fatto, versetto 15, io non ho fatto alcun uso di queste cose, né ve ne scrivo affinché si faccia così con me. Questa è un'altra cosa interessante. Dice: io non ho mai chiesto a nessuno i soldi, non li ho chiesti per me almeno. Paolo ha chiesto dei soldi, ma vi ricordate per chi erano? Per altri, per i santi in Gerusalemme. Lui raccoglieva spesso le collette per la chiesa di Gerusalemme, ma non ha chiesto mai soldi per se stesso. Quando gliel'hanno offerti, li ha accettati, ha ringraziato, era felice, ringraziava il Signore, ma non ha mai chiesto soldi. Quindi io non ho fatto alcun uso di queste cose, né ve ne scrivo affinché si faccia così. Questo è un po' l'imbarazzo di chi deve insegnare queste cose. È l'imbarazzo di Paolo, è anche un po' l'imbarazzo mio questa sera. Devo insegnare queste cose. Qualcuno potrebbe dire: ma voi insegnate queste cose perché vi conviene e ci avete un qualche tipo di interesse. E io credo, in parte, di nuovo questa è la mia convinzione, che Paolo, proprio perché insegnava queste cose, preferiva non ricevere soldi, perché le persone avrebbero potuto sospettare che ci fosse un conflitto di interessi. I conflitti di interessi dovrebbero essere tolti da chi ne potenzialmente ne ha. Un credente e soprattutto un ministro dovrebbe fare di tutto perché le persone non sospettino il male, anche fare in più per evitare di dare occasione alle persone, perché poi ci va di mezzo ovviamente l'opera, la chiesa, quelle persone predicano solo per arricchirsi. Ecco perché noi non parliamo tanto di soldi, perché è facile essere fraintesi in queste cose. State attenti in genere a tutte le opere o a tutti i ministri che mettono molta enfasi su questo aspetto dei soldi. Lui ne parlava, ne insegnava chiaramente e coerentemente, poi dice: proprio perché lo insegno non lo prendo, così voi capite che lo sto facendo non per me, ma lo sto facendo per voi, per l'opera, per l'Evangelo. E poi dice: perché è meglio per me morire piuttosto che qualcuno renda vano il mio vanto. Perciò se lo faccio volontariamente ne ho la ricompensa, ma se lo faccio controvoglia rimane sempre un'amministrazione che mi è stata affidata. Qui lui parla di un vanto a cui non vorrebbe mai rinunciare, preferirebbe morire piuttosto che gli sia tolto questo vanto. Allora uno potrebbe dire: quale vanto? Predicare l'Evangelo? E lui dice: no, il mio vanto non è predicare l'Evangelo, perché non ho nulla da gloriarmi nel predicare l'Evangelo, perché è una necessità, sono obbligato a farlo. Dio mi ha chiamato, mi ha scelto, mi ha dato i doni e io lo faccio in obbedienza perché sono suo servo, e quindi non me ne vanto, è un obbligo che mi è stato dato. E poi dice: necessità che mi è imposta, guai a me se non predico l'Evangelo. E poi aggiunge: se perciò lo faccio volontariamente ne ho la ricompensa, se lo faccio controvoglia comunque lo faccio. Che cosa sta dicendo? Che servire il Signore ti dà una ricompensa. Se lo fai, come?
1: Col cuore,
0: per amore, con la giusta motivazione. Perché si può servire il Signore anche con la motivazione sbagliata? Si può essere pastori anche con la motivazione sbagliata? Sì, anche se fosse questo, non è questo il problema, lo farei e basta, non è questo il mio vanto. Dunque, qual è il mio vanto? Versetto 18, qual è dunque il mio premio? Questo, che predicando l'Evangelo io possa offrire l'Evangelo di Cristo gratuitamente per non abusare del mio diritto all'Evangelo. La cosa di cui si vanta Paolo e non vuole rinunciare, preferirebbe morire piuttosto di rinunciare a questo vanto, è la possibilità di dire a una persona: io ti sto portando Cristo ed è gratis. È un buon vanto. Abbiamo detto che non è obbligatorio, però lui ha deciso così e è un buon vanto. Vi è mai capitato di offrire qualcosa gratis a qualcuno? Vi è mai capitato di fare pubblicità e di dare degli oggettini gratis alla gente? È una bella sensazione piacevole, perché la gente dice: perché me lo dai? È gratis. Oh, bello, grazie. È una sensazione piacevole. Era quando facevo parte dei Gedeoni. La cosa bella dei Gedeoni è che noi andavamo lì e regalavamo questi Nuovi Testamenti alle persone, e loro ci dicevano: perché lo fate? Chi vi paga? E noi diciamo: non ci paga nessuno, anzi li paghiamo noi. voi non dovete fare nulla, è gratis. E guardare le loro facce quando dicevi questo discorso già era un premio. Andare e poter dare una cosa gratuitamente, senza che ci siano inganni, sotterfugi, cose dietro, è una grande benedizione. È una cosa bellissima. Questo era il vanto di Paolo. Dice, io, questo è già un premio per me, poter offrire il Vangelo di Cristo gratuitamente. Questo era già un premio, poter glorificare il Signore in questa maniera. Quindi non ci rinuncio, non mollo, quindi non provate a tentarmi, questo rimarrà così per tutto, per tutta la vita. Ed ora torna sul rinunciare ai suoi diritti. Infatti questa roba è forte. Pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto così giudeo con i giudei per guadagnare i giudei, come sotto la legge con coloro che sono sotto la legge per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Tra quanti sono senza legge, come se fossi senza la legge, benché non sia senza la legge di Dio, anzi sotto la legge di Cristo, per guadagnare quelli che sono senza legge. Mi sono fatto come debole con i deboli per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto a tutti per salvare in qualche modo alcuni. Ovviamente non dice mi sono fatto ricco per guadagnare i ricchi, sta dicendo cose a cui ha rinunciato, ok? Cose a cui ha rinunciato per poter arrivare a quelle persone in un modo più diretto, senza opposizione. Molti criticano questo atteggiamento di Paolo, essersi fatto tutti a tutti, ma partiamo dal punto di partenza. Dice, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti. Quindi è un atto che lui fa volontario. Dice, sono libero da tutti. Che significa? Questa è la meravigliosa consapevolezza di chi è nato di nuovo e che è stato liberato dal peccato, dalla condanna del peccato, dal diavolo, eccetera, eccetera, e può dire sono libero. E quindi non ho più paura di voi, non mi interessa più del pensiero della gente, non c'è niente che mi potete fare, sono libero. Avete mai sperimentato questa libertà? Io da credente l'ho sperimentata dopo. All'inizio anche come credente, per quello che per il mio carattere probabilmente, o semplicemente perché ci sono delle realtà che sperimentiamo e viviamo successivamente. Ma spesso nel mio passato ero spaventato delle persone, preoccupato delle cose, mi sentivo di dover dimostrare delle cose, non sentivo di essere libero completamente di tutti, dal pensiero di tutti. Poi un giorno l'ho realizzato di più, ho detto ma vabbè, che me ne importa, che me ne importa, se per te è un problema che sono un credente, se per te è un problema che mi faccio vedere, non stiamo parlando del peccato, stiamo parlando dell'essere credenti, dell'avere la libertà, eccetera, eccetera. Se per te è un problema, chi se ne importa, sono libero, non devo dirti, Gesù mi ha fatto libero, lo Spirito Santo dimora in me, sono libero da tutti e da tutti, non da Dio, perché appartengo a Dio, ovviamente, stiamo parlando degli uomini. È una grande benedizione la libertà che Dio ci ha dato. Siamo liberi. Nessuno ti deve obbligare o forzare a fare quello che non devi. Ricordate Romani 8. Chi è che vi condannerà se Cristo è colui che vi ha giustificati? Chi vi accuserà? Eccetera, eccetera. Però dice, pur essendo libero da tutti, mi sono anche fatto servo di tutti, non di alcuni. Non dice, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo dei più simpatici, di quelli che mi vogliono bene, o dei credenti, grazie. Mi sono fatto servo solo dei credenti, dei fratelli in Cristo, dei pagani no. O mi sono fatto servo dei grandi, piccoli, ricchi, non fa differenza, mi sono fatto servo di tutti. Chi è il servo di tutti? È l'ultimo. Vabbè? Perché il servo del presidente magari comanda un esercito di persone. Quindi non è il servo dei servi, ma il servo di tutti è quello proprio che è in fondo alla catena di comando. Mi sono fatto servo di tutti per che cosa? Perché mi piace infliggermi sofferenze, mi piace annullare la mia personalità, abbassare me stesso, umiliarmi? Perché faccio schifo e quindi mi sono fatto servo di tutti? No, c'è uno scopo molto più alto. E qual è il fine? Per guadagnarne il maggior numero. Il fine superiore è la salvezza Quanto valore dai alla salvezza di un'anima?
1: Buonasera.
2: Ah, ciao.
0: Quanto valore dai alla tua salvezza? È lo stesso valore della salvezza di chiunque altro. È la cosa più importante. E lui dice, io ho fatto tutto il possibile, anche quello che non era necessario, pur di guadagnarne il maggior numero. Significa che se faccio il normale, quello che è giusto, lecito, il normale, e posso guadagnarne 100, magari se faccio di più e esagero ne posso guadagnare 105. Pensate che quei 5 in più non valgono? O magari dando ancora di più posso guadagnarne 200, pensate che quei 200 di differenza, oppure 1000. Ho visto tempo fa un film fatto molto bene, alcune scene non mi piacevano, però altre scene erano eccezionali. E il senso, alla fine c'era questa persona che aveva rinunciato a tutti i suoi soldi, sostanzialmente aveva una ditta, una società, per salvare degli ebrei. Non mi dimenticherò mai come finisce il film, perché alla fine quest'uomo, avendo venduto praticamente tutto, conta le persone che ha salvato, perché sono in una lista, e poi si fa prendere dall'ansia e dice, ma forse avrei potuto vendere, adesso non mi ricordo, faccelo dire, forse avrei potuto vendere anche quest'anello, anche forse questa macchina, e comincia a pensare, dice, quando vede le persone, dice, un'altra persona in più, avrei potuto fare un altro sforzo in più, perché vale molto di più rispetto a tutto quello che io, sono rimasto impietrito da questa scena, perché questo dovrebbe essere il cuore, era il cuore di Paolo, dovrebbe essere il cuore di ciascuno di noi, un'anima in più in cielo. Se sei tu, se sono io, ci dobbiamo stare per forza, un'anima in più vale tanto. E quindi Paolo fa, io mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Quindi qui non stiamo parlando di, ma non è carino quello che stai facendo, qui stiamo parlando della vita o della morte. Quando ti chiama una persona e tu c'hai da fare, gli dici, che vuoi? E dici, mi porti, mi vai a comprare il latte? Ma se ti dice, guarda, vieni subito perché c'è un incidente, sono cascato, non sto sentendo male, sto per morire, è diverso, è vero? Perché nel primo caso dice, ah vabbè, aspetta, lo vado a comprare, oppure chiama quest'altro. Ma se ti dice, vieni perché sto morendo, tu qualunque cosa stai facendo, molli e vai, giusto? È una questione di serietà della questione. E quindi lui dice, per guadagnarne il maggior numero, mi sono fatto giudeo con i giudei. Stavo dicendo prima che molti criticano questo atteggiamento di Paolo, perché dicono che non devi diventare uguale alle persone per conquistarle a Cristo, ma in realtà non è quello che ha fatto Gesù. Non era Dio diventato uomo per salvare l'uomo? Filippesi 2 dice, egli che era in forma di Dio non ha reputato questo qualcosa da tenere con avidità, ma ha rinunciato a questo e si è fatto uomo, si è fatto servo e è morto come l'ultimo sulla croce. Gesù è per guadagnarci a Dio, è diventato come noi. Non stiamo parlando di diventare peccatori con i peccatori, anche se Gesù è diventato peccato, quindi Gesù l'ha fatta proprio tutta. Ma ovviamente non stiamo parlando di andare con i peccatori e peccare insieme a loro per poterli parlare con il Signore, del Signore, e portare a Lui. Però Gesù si trovava con i peccatori, con i pubblicani, lo accusavano di essere un beone, un festaiolo. Perché? Perché stava con loro, quello che non facevano i religiosi, quelli che non facevano gli ipocriti. Ma lui era in mezzo ai peccatori. In alcuni casi Paolo ha combattuto fortemente per la circoncisione. Ricordate quando c'era quella questione se i nuovi credenti si dovevano far circoncidere? Lui ha lottato fino allo stremo contro questo, perché non voleva che la circoncisione fosse una cosa essenziale per la salvezza. Questo sarebbe stato terrificante. Però quando a un certo punto ha incontrato Timoteo e lo doveva portare in ministero con lui, l'ha circonciso. È stato incoerente in queste due cose? No, l'ha circonciso perché dovevano andare a predicare e sarebbe stato un problema se non fosse stato circonciso. Allora è andato da Timoteo e dice, ciao Timoteo, senti, dobbiamo predicare l'Evangelo, qui non si tratta di diritti o cose, quindi non ti fare problemi, qui la priorità è servire. Se c'è un problema, un ostacolo, una barriera, passa in secondo piano, va bene? Ok Paolo, vai avanti. Ok, capite il discorso? Un altro paio di esempi per la mia vita riguardo al bere. Io non bevo, non sono astemio, ma generalmente non bevo, preferisco evitare. Ma se una persona mi chiede di andare a bere una birra e io vedo che quella persona, per quella persona è una cosa che ci tiene, perché è il modo in cui manifesta un qualche tipo di legame, no? E si può instaurare un discorso, capite? Io certe volte vado, non mi ubriaco ovviamente, bevo un pochettino, ma riesco a stare con quella persona per parlare del Signore, e non è che dopo mi sento colpevole e dico ah, ho bevuto la birra, no, perché per me non è un problema, no? Posso berla e posso non berla, preferisco non berla, però se devo rinuncio a questa cosa e la bevo. Per il vestito è uguale, non porto la cravatta, non porto la giacca, perché lo faccio? Perché per me non è obbligatorio, grazie a Dio. Ma lo faccio anche perché non voglio risultare distante alle persone, perché certe volte quando vai con la giacca e la cravatta alle persone comune sei un po' distante, no? Ma ci sono dei contesti in cui invece sarei distante se stessi con la felpa, e quindi mi devo mettere la giacca e la cravatta. Quindi preferisco non farlo, se posso non lo faccio, ma se c'è una qualche utilità me la metto. Che mi costa a me? Non è un sacrificio mettermi la giacca, la cravatta o non mettermi, per me è uguale, se posso non la metto, ma se devo la metto. Ci sono anche alcuni altri argomenti un po' forti. Il contesto delle carni sacrificate, ve lo ricordate? C'erano dei credenti che andavano nei templi a mangiare le carni sacrificate, e Paolo non ha detto che questo è peccato. Avrebbe scandalizzato, e scandalizzava molti, avrebbe scandalizzato anche noi. Paolo non ha detto, ho la libertà di farlo. Però dice, per amore dell'altro, non lo fare. Rinuncia a questo diritto e non mangiare carne, magari. Questo si applica a tante cose, anche ai tatuaggi. Personalmente, non credo che sia un peccato farsi tatuaggi. Io non li amo, non mi piacciono e quindi non li faccio. E quindi sconsiglio chiunque di farsi tatuaggi, ma non credo che sia un peccato farli. Se io, per la mia chiamata, Vincenzo Dovroneo, per la mia chiamata, mi facessi un tatuaggio, penso che sarebbe un danno per la mia chiamata, perché molte persone ci rimarrebbero un pochettino male, eccetera, eccetera. E quindi non lo faccio. Non mi piace, non lo faccio. Ma se ci sono persone che hanno dei tatuaggi e possono ministrare agli altri in qualche modo, io non ho problemi in questo. Ho visto tante volte persone così riuscire a predicare l'Evangelo con maggiore facilità alle persone uguali. Stiamo ragionando a livelli di principio, io sto facendo degli esempi, so che potreste non essere d'accordo con me, ma sto dicendo che a livello di principio, alla fine, che cosa ci costa? Anche se magari io sbagliassi, no? Ma che alla fine questo corpo non ce lo portiamo in cielo, va bene? Però se posso aver raggiunto un'altra persona, non varrebbe la pena. Io ho degli amici tatuati che grazie ai loro tatuaggi riescono in qualche modo a entrare subito in feeling, in contatto con altre persone. Non è la mia chiamata. Se io cercassi di entrare nella loro chiamata, sarebbe uno sbaglio. Non è la mia chiamata, magari è la loro, e loro viceversa. Chiudo l'esempio. Dice, io faccio questo per l'Evangelo. Non lo fa perché c'è un interesse personale, non lo fa per motivazioni carnali, lo fa per l'Evangelo. Ovviamente stiamo togliendo da questo argomento la questione peccato. Non è che lui pecca per risultare simpatico agli altri. Io lo faccio per l'Evangelo. E poi dice, e con questo chiudiamo, non sapete voi che quelli che corrono nello stadio corrono bensì tutti, ma uno solo ne conquista il premio? Correte in modo da conquistarlo. Ora, chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa, e quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile, ma noi incorruttibile. Io dunque corro, ma non in modo incerto. Così combatto, ma non combatto contro l'aria. Anzi, disciplino il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché dopo aver predicato agli altri non sia io stesso riprovato. Paolo sicuramente ama lo sport, perché parla spesso, fa spesso esempi sportivi. E in effetti lo sport, per quelli che lo conoscono, per quelli che lo praticano, è molto utile, perché disciplina, perché educa, è molto formativo. Perché la persona che segue lo sport deve stare attenta a quello che mangia, a cosa fa, non si dà gli eccessi, cerca di disciplinare se stesso, il suo corpo, perché ha in mente l'allenamento. E infatti le persone sportive sono persone generalmente molto equilibrate, Quindi lo sport insegna. Chi compete nelle gare si autocontrolla, si allena, sta attento a quello che mangia, sta attento se dorme a sufficienza, quasi in maniera ossessiva. E lui lo fa per dei fini comunque materiali, no? Per una corona, eccetera, eccetera. Noi abbiamo degli scopi molto più alti. E perché non dovremmo farlo anche noi, se lo scopo è molto più alto? Dice, quelli che corrono nello stadio, corrono bensì tutti, ma uno solo ne conquista il premio. E poi dice, correte tanto per partecipare? Dice questo? Fatevi una corsetta, poi se vincete bene, se non vincete... No, questo dice? No, lui dice, qui stiamo parlando degli estremi. Dice, se voi gareggiate, non andate a farvi una passeggiata, voi andate perché volete e mirate alla medaglia, voi volete vincere. E quindi dice, correte in quella maniera, correte in modo da arrivare per primi. Non vivete il cristianesimo così, vabbè, vediamo quello che c'è da fare, si può fare bene, se non si può fare, pazienza. Vabbè, quella persona, di questo siamo colpevoli tutti, io per primo. Vabbè, quella persona, se vuole va all'inferno, chi se ne importa, dai. Fa niente. Dobbiamo essere più, come dire, è una priorità. Quindi attaccate, esagerate, rinunciate a voi stessi, morite a voi stessi, fate qualcosa di estremo, appuntate al massimo e non vi pentite di questo. E infatti io corro ma non in modo incerto, combatto ma non come battendo l'aria. Non lo vedo come un gioco, è una cosa seria. E quindi disciplino il mio corpo e lo riduco in chiavi. Il corpo è interessante, ha questa potenza, o ti domina o lo domini tu. È come un cavallo selvatico, o lui è più forte e ti domina, o sei tu più forte e lo domini. Non dobbiamo disprezzare i nostri corpi, ovviamente, ma dobbiamo imparare a dominarli per non essere da loro dominati. Lui dice, e questo ci riporta a quello che ha detto all'inizio, sarebbe vergognoso se io, dopo aver insegnato tutte queste cose, non sono il primo a farle, no? Perché dopo aver predicato agli altri non sia io stesso riprovato. Da genitore, certe volte mi rendo conto di dire delle cose a mio figlio, non fare questo, non fare quello, che ti ho detto che non devi? E poi certe volte mi rendo conto che sono le cose che faccio io. Allora dico, ammazza che ipocrita che sono. Però mi insegna quella cosa, dico. Beh, da lì gli dico di non farlo e io lo faccio. Può essere così. Ho due scelte. O smetto di dirgli di non farlo, questa è la scelta facile, così possiamo farlo insieme. Oppure io cerco di essere più coerente, chiedo perdono al Signore e ricomincio, e riprovo. Se te lo dico a te di non farlo, evidentemente so che è sbagliato o so che è giusto, e quindi devo essere il primo io a farlo. Anche perché poi i bambini hanno questa grande capacità di divenire da te e di dire, ma tu mi hai detto che non dovevo farla questa cosa, perché tu lo fai? E noi cominciamo a filosofeggiare, ma tu non sai che... Oppure, stai zitto! E abusiamo della nostra autorità. E invece no, il Signore li ha messi lì apposta per far vedere le nostre incoerenze.

Radio Evangelo risponde. Le domande dei nostri ascoltatori.

Gentili ascoltatori, Radio Evangelo risponde, vi augura un buon ascolto e si pone come sempre al vostro servizio per rispondere alle vostre domande. Abbiamo chiuso la precedente trasmissione ripromettendoci di rispondere alla domanda della signora Yolanda, che ci aveva chiesto quanto segue. Siamo salvati quando operiamo bene ed amiamo gli altri? Cara signora, la salvezza è un atto della grazia di Dio e quindi non dipende dall'uomo, ma esclusivamente da Dio. Non possiamo dire se facciamo questo o quello siamo salvati e se non facciamo questo o quello non siamo salvati. L'Evangelo è molto chiaro a questo riguardo. Nell'epistola di Paolo, apostolo agli Efesi, capitolo 2 al verso 4, leggiamo: ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore nel quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati in Cristo, poiché è per grazia che siete salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non in virtù di opere, affinché nessuno si vanti. Dunque mi sembra assolutamente chiaro. La salvezza non è da voi, dice Paolo, e non è data in virtù di opere, ma semplicemente è il dono di Dio. Desideriamo citare anche un altro testo evangelico, sempre dallo stesso apostolo, questa volta dall'epistola a Tito, capitolo 3, verso 5. Egli ci ha salvati non per opere giuste che avessimo fatte, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo. Anche in questo passo biblico è ribadito lo stesso identico concetto. La salvezza non dipende dalle nostre opere giuste o dalle nostre opere buone, ma da Dio, che l'allargisce agli uomini mediante il lavacro nel sangue del suo figliolo Gesù Cristo sparso alla croce e mediante anche l'opera dello Spirito Santo. Potremmo ancora citare altri passi dell'Evangelo per dimostrare come questa dottrina della salvezza per fede sia uno dei pilastri del Nuovo Testamento, ma non siamo qui per fare uno studio biblico. Ora, interpretando il pensiero della signora o di coloro che ci ascoltano, i quali potrebbero così obiettare: se la salvezza dipende esclusivamente da Dio e non dalle nostre opere, allora non è necessario operare bene e amare gli altri. Rispondiamo: come è possibile operare bene ed amare gli altri senza prima ottenere la salvezza da Dio e la nuova nascita? Donandoci la salvezza per grazia, rigenerando la nostra vita di peccatori, donandoci anche il suo Spirito, il Signore ci mette in condizione di ben operare e di amare gli altri come Lui ha amati noi. Prima della esperienza della salvezza, non siamo in grado di operare bene, anche se lo volessimo, o perlomeno non lo siamo nella misura richiesta da Dio, e tantomeno siamo in grado di amare il prossimo. La natura umana, lei mi insegna, signora, è dominata dall'egoismo, dall'avarizia, dall'orgoglio, e solo raramente capace di qualche atto di umanità o di qualche opera di bene. Solo quando lo Spirito Santo di Dio entra nel cuore e nell'anima di un individuo, solo allora quell'individuo è capace di amare il prossimo come è appunto nella volontà di Dio.

Insomma, il torto dell'uomo è di voler fare in materia di fede quello che gli è impossibile di fare, quello che è al di là delle sue effettive capacità. Dimostrando così anche in questo campo, sebbene inconsapevolmente, tutta la sua superbia, la sua presunzione, dimostrando che può fare senza la grazia e quindi che può entrare nel merito della sua salvezza e gloriarsene, come il fariseo della parabola famosa, il quale faceva questo, faceva quello, faceva quell'altro. Naturalmente non riesce, diciamo, l'uomo a dimostrare proprio nulla, altro che di essere un peccatore. E questo peccatore, quanto prima si convince di questo stato, tanto prima chiederà grazia a Dio, il quale non gli negherà la sua grazia, e con la grazia, la vera capacità che è nella grazia, quella di amare e di operare in Cristo e per mezzo di Cristo. Speriamo vivamente di essere stati chiari nel rispondere, comprensibili, vista anche l'importanza dell'argomento. Quindi alla signora Yolanda giunga un affettuoso saluto cristiano.

un'ascoltatrice ci chiede se il peccato è imputato solo quando è consumato o se ci sono altre forme di peccato. Ringraziamo la nostra ascoltatrice innanzitutto per la possibilità che ci dà di rispondere ad una domanda che da sempre è stata oggetto di discussione. Domanda, va subito detto, che meriterebbe un'ampia trattazione, ma che per ovvie ragioni, non ultima quella del tempo a nostra disposizione, ci porta a limitarci ad una breve risposta, che comunque ci auguriamo sia soddisfacente per la nostra interlocutrice. Ed in proposito, desideriamo entrare subito nel merito della domanda, citando quella che fu l'opinione di Gesù in proposito e che volle essere di chiarimento a quei giudei che fino a quel momento avevano avuto un concetto errato del peccato nelle sue manifestazioni. «Voi avete udito, disse Gesù, che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per appetirla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore». Dichiarazione con la quale Gesù rivoluziona detta idea che riteneva il peccato

peccato tale solo al momento della sua consumazione, come se questi fosse reale solo nelle sue manifestazioni pratiche. Mentre Gesù afferma che questo non è che solo l'aspetto esteriore di un fenomeno che si è già concretizzato a livello dei sentimenti e che, se a volte non riesce a divenire visibile, è solo perché mancano i presupposti. Ecco perché Dio, prima di essere interessato all'aspetto esteriore della personalità, è interessato a quella che egli ritiene essere la parte più recondita dell'essere, e che è la sede dei sentimenti e delle passioni, che è il cuore umano, dal quale, dice Gesù, escono i cattivi pensieri, gli omicidi, le fornicazioni, gli adulteri che contaminano l'uomo. Non a caso Dio, rivolgendosi all'uomo, fa appello a questi dicendogli: figliol mio, dammi il tuo cuore, poiché da esso, dice la Bibbia, procede la vita, e perché no, anche la morte, quando il cuore umano non è stato affidato a Dio mediante la fede in Cristo Gesù, perché questi lo possa rigenerare. A conclusione, vorremmo ricordare, soltanto per inciso, alla nostra ascoltatrice che l'Evangelo va ben oltre tutto questo, affermando che vi è anche peccato in colui che sa fare il bene e non lo fa. Pertanto possiamo concludere che anche per il peccato v'è un aspetto attivo e un aspetto passivo, e quest'ultimo è costituito dall'indifferenza che possiamo avere nei confronti di quel bene che un vero credente in Cristo Gesù è chiamato ad operare solo alla gloria di Dio.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
2: Va ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
3: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
4: I santi e il malfattore. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 18, versi 28 a 32. Poi da Caiafa condussero Gesù nel pretorio. Era mattina ed essi non entrarono nel pretorio per non contaminarsi e poter così mangiare la Pasqua. Pilato dunque andò fuori verso di loro e domandò: «Quale accusa portate contro quest'uomo?» Essi gli risposero: «Se costui non fosse un malfattore, non te lo avremmo dato nelle mani». Pilato quindi disse loro: «Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge». I giudei gli dissero: «A noi non è lecito far morire nessuno». E ciò affinché si adempisse la parola che Gesù aveva detta, indicando di qual morte doveva morire. Non ci sono dubbi sul fatto che Israele è stato scelto per essere un popolo santo, un popolo messo a parte per servire Dio. Dio ha scelto Israele per illuminare le nazioni e portarle a conoscere il vero Dio, creatore dei cieli e della terra. Quei giudei che avevano accompagnato Gesù nel pretorio si rifiutarono di entrarvi per non contaminarsi e poter così mangiare la Pasqua. La legge non menzionava quel tipo di contaminazione, ma essi stavano rispettando la tradizione rabbinica secondo cui entrare in casa di un gentile, e qui addirittura nel pretorio romano, li avrebbe contaminati fino al calar del sole e avrebbe impedito loro di consumare il pasto seguente, legato alle celebrazioni pasquali. Essi non volevano certamente privarsi della gioia della celebrazione e della comunione che caratterizzava quei momenti speciali all'interno della settimana di Pasqua. Essi quindi erano animati dal desiderio di essere santi, evitando qualunque cosa che potesse impedire loro di continuare la celebrazione della settimana di Pasqua, ma allo stesso tempo stavano consegnando ai Romani colui che è il santo per eccellenza. Che contrasto stridente! Pilato diede inizio all'udienza, chiedendo di cosa fosse accusato Gesù, una domanda assolutamente normale. Prima di stabilire la punizione di un uomo, occorre conoscere le sue eventuali colpe. La risposta dei suoi interlocutori, però, fu piuttosto arrogante. Infatti, essi avevano già stabilito che Gesù fosse un malfattore. Avevano quindi già stabilito quale dovesse essere l'esito del processo. Con le loro parole, quei giudei stavano di fatto sminuendo l'autorità di Pilato, aspettandosi che egli avvallasse semplicemente la condanna che loro avevano già deciso. Il loro fare frettoloso dimostra che probabilmente temevano un giudizio diverso da parte di Pilato, una volta che fosse venuto a conoscenza delle loro vere accuse nei confronti di Gesù. Loro accusavano infatti Gesù di blasfemia, di essersi fatto uguale a Dio, ma sapevano che la legge romana aveva bisogno di ben altre accuse per condannare a morte un uomo. Ecco perché essi presentarono Gesù come un malfattore, ovvero uno che aveva fatto cose malvagie, ma non potevano avvalorare la loro accusa con esempi specifici, perché era ovvio che Gesù non aveva mai fatto del male a nessuno. Dalle loro accuse superficiali, Pilato aveva già compreso che essi volevano che Gesù fosse condannato a morte per motivi futili. Infatti si trattava solo di questioni inerenti la loro religione, motivo per cui suggerì che fossero loro ad occuparsene, giudicandolo secondo la loro legge. Egli sapeva bene ciò che quei giudei dovettero ammettere, ovvero che i giudei non avrebbero potuto applicare la pena capitale nei confronti di Gesù senza l'avallo del governatore romano. Essi, che si erano mostrati così arroganti nei confronti di Pilato, dovevano in qualche modo ammettere che avevano bisogno di lui. Essi avrebbero dovuto quindi accettare che Pilato interrogasse Gesù per stabilire se fosse davvero colpevole di qualcosa che meritasse la morte. Gesù sarebbe quindi stato giudicato dai romani e sarebbe stato ucciso attraverso un'esecuzione di tipo romano, ovvero la crocifissione. In quel momento nessuno di loro si rendeva conto che stavano involontariamente adempiendo la parola che Gesù aveva detto quando aveva indicato che sarebbe stato innalzato sulla croce, indicando proprio di quale morte doveva morire. Si legga Giovanni 12, versi 32-33. Quale tristezza trasmettono questi dialoghi? Quei giudei santi, consacrati a Dio, che non volevano contaminarsi, stavano trattando Gesù come un malfattore, sperando che i romani assecondassero il loro desiderio di vederlo morto. In quel momento i ruoli erano completamente scambiati. Il santo veniva considerato un malfattore e i malfattori credevano di essere santi. Eppure Gesù aveva lasciato che le cose andassero così proprio per dare la propria vita anche per coloro che lo odiavano, come stavano facendo quegli uomini. Forse anche tu, come molti, ti senti a posto, ti senti in qualche modo santo, pensi di non aver bisogno di Gesù. Ma se ti confronti con la giustizia di Dio, ti renderai conto che sei un malfattore come lo sono anch'io. Entrambi abbiamo bisogno di ciò che Gesù, il Santo, ha fatto, dando la sua vita, morendo come un malfattore, per redimere ognuno di noi.
3: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
2: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Miei cari amici, benvenuti all'ascolto di Attraverso la Bibbia. Oggi inizieremo la trasmissione, che è l'ultima riservata allo studio del libro dell'Esodo. Dicevo, iniziamo questa trasmissione facendo notare che anche quando Aaronne entrava nel luogo santissimo per offrire il sacrificio per i peccati del popolo, anche Aaronne si toglieva i paramenti più belli. Così, anche quando il Signore Gesù venne sulla terra, non si disfece certamente della sua divinità, ma soltanto dei suoi splendidi paramenti, nel senso che mise da parte le sue prerogative divine. Mise da parte la gloria e venne sulla terra come un essere umano qualunque. Poi si offrì quale vittima per il peccato e come uomo morì sulla croce al posto nostro. Dire quindi che Dio morì sulla croce non è del tutto esatto. Mi chiedo infatti che cosa si intenda allora con la parola morte. Senza dubbio, quando Gesù Cristo morì sulla croce, fu come separato da Dio, ma anche in quel momento Dio era in Cristo, riconciliando il mondo con se stesso. E questo è scritto chiaramente nella seconda lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, al capitolo 5, versetto 19, versetto che vorrei leggere adesso. Iddio riconciliava con sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro peccati, e ha posto in noi la parola della riconciliazione. Questo però, cari amici, è un mistero insondabile. Ho letto le opere di molti teologi su questo argomento, ma ovviamente nessuno riesce a spiegarlo in una maniera, diciamo, semplice e chiara. I paramenti del sommo sacerdote erano veramente belli. C'era l'efod, che aveva due pietre preziose, una su ciascuna spalla, su cui erano incisi i nomi delle tribù di Israele. Questo ci parla della forza e dell'abilità del Signore Gesù, il grande pastore delle pecore. Il sommo sacerdote indossava anche un pettorale, una specie di camice. C'erano su di esso 12 pietre ed era molto bello. Probabilmente aveva anche una specie di tasca con dentro gli Urim e Tummim. Come abbiamo visto a suo tempo in uno studio fatto alcune settimane fa, gli Urim e Tummim servivano per conoscere la volontà di Dio in determinate occasioni. Non sappiamo però che cosa fossero esattamente e neanche come venissero adoperati. In particolare, le pietre preziose del pettorale ci parlano del fatto che Cristo Gesù ci porta sul suo cuore. Cristo ci ama, come Dio Padre ci ama. Infatti, come leggiamo in Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, versetto 16, Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna.

Queste pietre rappresentano il suo grande amore per noi, l'amore del Signore Dio per noi. Sull'efod c'erano poi dei sonagli e delle melagrane d'oro, in modo che quando il sommo sacerdote officiava, i sonagli tintinnavano mentre entravano nel luogo santo del tabernacolo. In particolare, le melagrane ci parlano della fruttuosa vita del credente, cioè della persona che si è convertita a Cristo. I sonagli, invece, ci parlano della testimonianza di una tale vita. Infatti, quando il sacerdote stava nel luogo santo, gli israeliti potevano dire: ora sta lì dentro per adorare il Signore come nostro rappresentante. Sappiamo che c'è perché sentiamo suonare i sonagli. Ecco dunque che cosa significa per noi l'adorazione. Il nostro sommo sacerdote, Cristo Gesù, ci rappresenta alla presenza di Dio Padre. E questo fatto dovrebbe sempre di più unirci per fede alla persona di Cristo. Per gli israeliti, sentire suonare quei sonagli del sommo sacerdote deve essere stata un'esperienza davvero straordinaria. Che spettacolo deve essere stato quello! Sulla mitra che portava il sommo sacerdote, su quella mitra c'era scritto «Santità all'Eterno». Naturalmente questo ci parla della santità ed ha a che fare con la vita interiore del credente. Ma la cosa importante è che significa che il sommo sacerdote era completamente dedicato alla sua funzione. Santo significa infatti messo da parte per il servizio di Dio. E qui, cari amici, con queste ultime osservazioni termina lo studio del capitolo 39. Iniziamo perciò lo studio dell'ultimo capitolo del libro dell'Esodo, il capitolo 40. In questo capitolo ci troviamo dinanzi al tabernacolo già costruito, già eretto, e io qui desidero parlare ancora di una cosa, dal momento che abbiamo già esaminato a lungo ogni sua parte, cioè ogni parte del tabernacolo, ogni suo oggetto e i paramenti sacerdotali. Infatti, quando Mosè fece costruire il tabernacolo nel campo di Israele, avvenne un fatto straordinario. E questo fatto lo si vede leggendo in Esodo capitolo 40, versetto 34 a versetto 38. E io vorrei leggere adesso questi versetti, questi ultimi versetti del libro dell'Esodo. Allora la nuvola coprì la tenda di convegno e la gloria dell'Eterno riempì il tabernacolo. E Mosè non poté entrare nella tenda di convegno perché la nuvola vi si era posata sopra. E la gloria dell'Eterno riempiva il tabernacolo. Ora, durante tutti i loro viaggi, leggo sempre in questi versetti del libro dell'Esodo capitolo 40, durante tutti i loro viaggi, quando la nuvola si alzava sul tabernacolo, i figli di Israele partivano, ma se la nuvola non si alzava, non partivano fino al giorno che si alzasse, poiché la nuvola dell'Eterno stava sul tabernacolo durante il giorno e di notte vi stava un fuoco a vista di tutta la casa di Israele durante tutti i loro viaggi.

quando nella lettera ai Romani, capitolo 9, versetto 4, l'apostolo Paolo cerca di definire la natura del popolo ebraico, l'apostolo Paolo enumera in quel caso varie caratteristiche che distinguevano il popolo di Israele dagli altri popoli. Tra queste definizioni, diciamo, che l'apostolo Paolo dà, c'era anche la parola Shekinah, cioè la gloriosa presenza di Dio. Israele era l'unico popolo che aveva goduto della visibile presenza di Dio, e fu questa presenza a guidarlo attraverso quel grande e terribile deserto che attraversarono. La nuvola si levava la mattina se dovevano viaggiare quel giorno, altrimenti gli israeliti rimanevano nel campo, cioè non partivano, non si muovevano mai, in altre parole, fidandosi della propria saggezza, del proprio giudizio. Ogni spostamento, insomma, non veniva mai messo ai voti e neanche era deciso da Mosè. Tutto dipendeva dalla nuvola, cioè dalla volontà di Dio. A volte noi diciamo che Cristo è il capo della Chiesa, ma io mi domando, lo è per davvero? Stiamo seguendo la nuvola oppure includiamo tra i responsabili della nostra Chiesa qualche persona soltanto perché è un uomo di successo? Altre volte si sente dire: voglio parlare al mio pastore di questo problema, voglio che mi dica lui che cosa debba fare. Ma amici miei, i pastori, gli altri servi di Dio, non sono degli esperti in ogni campo. Per esempio, i pastori non sono in grado di risolvere tutti i possibili problemi coniugali, familiari, di rapporti fra genitori e figli, eccetera. C'è però anche oggi una nuvola, anche se tanti non la vedono. È lo Spirito Santo dell'Eterno Dio. Egli è colui che dovrebbe sempre guidarci se siamo credenti, se siamo convertiti a Cristo. Eppure, bisogna dirlo, è così trascurato lo Spirito del Signore. Chiediamo sempre l'aiuto di altri esseri umani o di qualcosa al di fuori di Dio. Noi invece abbiamo bisogno di pastori, di dottori della parola di Dio e di altri servi di Dio veramente ripieni dello Spirito Santo. Le nostre chiese hanno bisogno di responsabili che tengano in gran conto la parola di Dio e che vogliano fare sempre la sua volontà. Oggi nella Chiesa del Signore non c'è nessuna nuvola visibile, ma è certo che lo Spirito di Dio vuole guidarci e aiutarci. Siamo così giunti, amici, alla fine del nostro studio sul libro dell'Esodo. Se vi ricordate, questo studio si aprì sulla triste scena degli israeliti costretti a fare mattoni per gli egiziani, e questo studio si è chiuso con la gloriosa presenza del Signore nel tabernacolo. Fu la sua presenza a guidare gli israeliti nel deserto, e ora Dio vuole liberare anche voi dalla triste schiavitù del peccato e portarvi alla sua gloriosa presenza, in perfetta armonia con la sua volontà, in modo che Dio possa guidarvi e condurvi nella terra promessa. Terra promessa che è il suo paradiso, paradiso nel quale potrete accedere solo pentendovi del vostro peccato e convertendovi a Cristo.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Lettera ai Romani, capitolo 2, versetto 4. Disprezzi le ricchezze della sua bontà? Salmo 136, versetto 1. La sua bontà dura in eterno. Il titolo del messaggio di oggi è Dio è buono. Una vicina di casa, alla quale da bambino facevo dei piccoli servizi, mi diceva spesso: Dio ti ricompenserà, piccino. Ma quando incontrava una difficoltà, esclamava anche: che cosa ho fatto al buon Dio? Dio è buono, ma in che cosa vediamo la sua bontà e come la apprezziamo? Ognuno può scoprire la bontà di Dio nella natura, perché la terra è piena della benevolenza del Signore, come troviamo nel Salmo 33 al versetto 5. Ma la sua bontà si è manifestata in modo particolare proprio quando noi eravamo lontani da Lui. Eravamo ribelli, traviati, vivendo nella cattiveria e nell'invidia. Ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, Egli ci ha salvati. Queste parole le troviamo nella lettera a Tito, capitolo 3, versetti 3 e 4. Nella lettera ai Romani, capitolo 2, al versetto 4, troviamo invece queste parole: Disprezzi le ricchezze della sua bontà, della sua pazienza e della sua costanza, non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento? Dio non costringe nessuno ad amarlo, ma la sua bontà ci deve far riflettere. La sua liberazione è per quelli che riconoscono di averne bisogno, che si pentono delle loro colpe e si rivolgono a Lui, che offre il pieno perdono. Considera dunque la bontà e la severità di Dio. Queste parole le troviamo nella lettera ai Romani, capitolo 11, versetto 22. E ancora nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 3, versetti 16 e 36. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Chi crede nel figlio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. E terminiamo con un versetto.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Benvenuti amici al quesito biblico, al vostro programma, vostro, perché appunto risponde alle vostre domande, alle domande che voi, amici ascoltatori, ci avete rivolto sulle sacre scritture. Certo, voi capite che chi ci rivolge queste domande lo fa perché trova qualche cosa di difficile nelle sacre scritture. Noi vogliamo precisare di nuovo che le risposte che noi diamo non sono per certo infallibili. Noi non sappiamo tutto della Bibbia, nessuno lo sa, ma ci basiamo su ciò che migliori commentari biblici dicono e sulla nostra lunga esperienza. Se qualcuno non condivide la nostra opinione, va bene, e noi lo invitiamo a scriverci e a dirci la sua. Queste domande che usiamo oggi ci sono pervenute da uno studente universitario di Bari. La prima domanda è sul Salmo 117. Chiede come mai questo Salmo è così corto. Era forse una strofa o un ritornello? Ebbene, è una dossologia, su per giù simile a quella del Salmo 100. Era un'esclamazione di lode a Dio che si trova spesso inserita in molti salmi. Poi si passa al Salmo 119, versetto 132, e si chiede su quali criteri si basa la giustizia umana, quella ad esempio degli Stati Uniti o dell'Italia. E così si passa dal Salmo più corto a quello più lungo. E questa domanda ha a che fare con la giustizia umana, che naturalmente è assai diversa da quella divina. Diciamo che il sistema giuridico di ogni nazione è basato sul decalogo, sulla legge di Dio. Tutte le nazioni, cristiane o no, credenti o atee, hanno il decalogo alla loro base. Il resto della giustizia si basa su principi diversi emanati per la maggior parte dal sistema romano. Negli Stati Uniti e nei paesi anglosassoni pure basano la loro giustizia su principi basati sulla Magna Carta. Ancora dai Salmi 137, e si domanda a quale momento esattamente si riferisce questo Salmo. E noi, per chiarificare questa domanda, è meglio che leggiamo il Salmo ai questi nostri ascoltatori, e allora andiamo al libro dei Salmi, Salmo numero 137, eccoci qua, Salmo 137, e leggiamo da il primo al quarto versetto. Là presso i fiumi di Babilonia sedevamo ed anche piangevamo ricordandoci di Sion. Ai salici delle sponde avevamo appese le nostre cetre, poiché là quelli che ci avevano menati in cattività ci chiedevano dei canti, e quelli che ci predavano delle canzoni d'allegrezza dicevano: cantatici, cantatici delle canzoni di Sion. Come potremmo noi cantare le canzoni dell'Eterno in terra straniera? Ebbene, amici, voi vi ricordate, il bel coro dal Nabucco va a pensiero sull'ale dorate, va tiposa sui clivi, sui colli. Ebbene, questo salmo è naturalmente la base di quel coro. In questo particolare momento gli ebrei sono stati deportati in Mesopotamia dopo la sconfitta di Nabucodonosor. Gerusalemme fu totalmente saccheggiata e distrutta, e qui troviamo gli ebrei lontani, pieni di nostalgia, che piangono e a cui viene chiesto di cantare gli inni di Sion al suono dell'arpa. Storicamente siamo verso il 500 prima di Cristo. Si passa ora al primo libro dei Re, al capitolo 12, e si chiede come poteva lo scisma costituire un vituperio. Io ho letto il capitolo 2 o 3 volte, ma non vedo perché il nostro interlocutore ci fa questa domanda. Come poteva lo scisma costituire un vituperio? Questo
capitolo dodicesimo non dice che lo scisma era un vituperio. Ad ogni modo, il popolo di Israele è sempre stato un po' come il popolo italiano, non è coesivo, ha svariati partiti politici, diverse fazioni, persino in fatto di religione, benché siano tutti ebrei, hanno diversità teologica. Naturalmente qui vediamo l'avverarsi della punizione che Dio ha posta sulla casa di Davide a cagione del suo peccato, e in più la divisione è causata anche dalla decisione del re, che ovviamente col trono non aveva ereditato la minima briciola della saggezza del suo padre, cioè di Salomone. Lo scisma fu causato appunto dalla separazione delle 10 tribù di Israele dalle 2 di Giuda e Beniamino. Fu un opprobrio, se lo fu, perché fa vedere come il popolo di Dio non ha abbastanza amore per poter stare assieme e autogovernarsi sotto la guida di Dio. E da ora in poi, invece di essere unito nel testimoniare ai popoli della redenzione che è nel loro Dio, saranno invece occupati a lottare l'uno con l'altro, e questa lotta fratricida è naturalmente un opprobrio. Passiamo ora al secondo libro dei Re, capitolo 9, versetto 16, si chiede cosa sia il belletto. Ebbene, di nuovo qui non troviamo alcuna referenza al belletto, questo nostro amico deve averci dato delle citazioni sbagliate. Solo il versetto 30 ne parla, e a proposito se ne parla solo due volte in tutta la Bibbia. Il belletto era il nero che le donne usavano agli occhi, come del resto si fa pure oggigiorno. In questo versetto è la malvagia regina Isabella che se lo mette cercando di apparire più bella, chissà, forse per sedurre il conquistatore Jehu, il quale invece di essere gentile a lei ordina che la gettino giù dalla finestra e la uccidino in tale maniera. Si passa poi a Secondo Re 13:18-19. In questo particolare testo noi troviamo la visita del re Joas al morente profeta Eliseo. Eliseo profetizza che il re vincerà contro i Siri, poi gli dice, e qui sono i versetti in questione, prendi le frecce. Joas le prese ed Eliseo disse al re di Israele, percuoti il suolo. Ed egli percosse tre volte e indi si fermò. E l'uomo di Dio si adirò verso di lui e disse, avresti dovuto percuoterlo 5 o 6 volte, allora tu avresti sconfitto i Siri fino a sterminarli. Ma invece, perché ti sei fermato dopo la terza volta, li sconfiggerai solo 3 volte. Ebbene, la domanda rivolta ci chiede come poteva Joas sapere esattamente quanto percuotere e in base a che cosa. Come ripetiamo volta dopo volta, nel leggere la Bibbia noi dobbiamo tenere in mente l'intero contesto. L'esaminare versetto per versetto separatamente non solo rende la lettura difficile, ma spesso pure dannosa. In questo caso troviamo che il re va da Eliseo. Il profeta prima gli chiede di tirare una freccia e gli profetizza vittoria. Poi gli chiede di percuotere il suolo. Il profeta Eliseo non dice quante volte deve percuoterlo. Joas però lo percuote 3 volte e si ferma. Doveva continuare a percuoterlo fino a che Eliseo dicesse di smettere. Ebbene, quando ci si dà a seguire il comando di Dio, non lo si fa solo per un po', ma lo si deve fare per sempre. Se Dio ci chiama ad una particolare opera, non si può dire io faccio questa opera solo per 3 giorni, solo per una settimana, solo per un mese e poi smetto. Facendo così, noi limitiamo le benedizioni di Dio. Joas doveva percuotere o una volta soltanto, come era stato ordinato, o dal momento che ha cominciato a percuotere, doveva farlo fin tanto che Eliseo diceva basta. Questo comando doveva essere inteso nella forma continuativa, e allora, se così era, doveva continuare a battere fino a che Eliseo lo fermava. Secondo Re 15.
4. In riferimento a questo versetto ci viene chiesto perché mai questi alti luoghi non venivano ancora soppressi ed esattamente cosa succedeva negli alti luoghi. Ebbene, originariamente gli alti luoghi erano dei posti su in cima alle montagne o delle colline dedicati all'adorazione da parte dei cananei e dei popoli pagani che occupavano la terra promessa ai loro idoli. Nella conquista gli israeliti furono ordinati di distruggerli completamente, essendo tali luoghi dedicati a idoli e parte della loro adorazione costituita pure da atti di immoralità. Il popolo ebreo, invece di distruggerli, li tenne dedicandoli all'adorazione del loro Dio, un po' come successe in Italia dopo l'avvento del cristianesimo sotto Costantino, quando si presero i tempi pagani e invece di distruggerli si tennero e si trasformarono in chiese cristiane. Agli ebrei era stato ordinato un solo altare e un solo luogo di adorazione. Loro ne avevano invece fatti tanti in questi alti luoghi, i quali invece di onorare il Dio lo disonoravano perché perpetuavano il ricordo del culto pagano e invece di unire il popolo assieme in tale maniera lo dividevano. E così siamo giunti al termine di questo programma. Il tempo ci è sfuggito, cari amici, e dobbiamo salutarvi. Qui Eros Bacoccina che vi saluta.

0: il bastimento, un carico di notizie, riflessioni e tanta buona musica. Presenta Mauro.
1: Di nuovo il nostro programma è in onda sulla tua stazione preferita, cioè questa. Non dirmi che sei di quelli capitati per caso su questa emittente, dimmi piuttosto che sei tra gli affezionati della stazione radiofonica. Però se anche tu fossi un infiltrato, cioè di quelli che hanno il vizio dello zapping sulla manopolina della radio, ebbene il mio invito è quello di rimanere sintonizzato con noi per i prossimi 45 minuti, 45 minuti pieni di tante cose interessanti, a partire dall'informazione ad arrivare alla musica. Anche il nostro regista è un tipo interessante, basta conoscerlo, si chiacchiera amichevolmente, piacevolmente con lui, un motivo in più per rimanere all'ascolto. Quante trasmissioni possono dire di avere un regista interessante? Del conduttore preferisco non parlarti e procedere invece decisamente con la sigla di apertura cantata da Rick Kua.

0: Allora, Mario presenta l'appello, Mauro presenta l'appello. Siamo pronti per un altro numero che si è aperto con questo pezzo di Rick Kua, che è la nostra sigla, e che dice: perché ci facciamo tanto male e distribuiamo tanto dolore? Perché ridiamo del nostro fratello quando lo vediamo sotto la pioggia torrenziale? Perché non cerchiamo di avere un amore che è disposto a morire per altri? E se facessimo un voto di lasciare il passato alle nostre spalle? E se il nostro cuore potesse imparare a volare? Il tempo potrebbe anche essere contro di noi, ma permettiamo che il tempo sia dalla nostra parte. Permettiamo che l'amore penetri in qualche modo. E se iniziassimo proprio ora? Non ti costa nulla dare un po' di te. Vedi cosa ottieni con il miele? Lascia l'aceto al suo posto. Possiamo chiamare fratelli i nostri simili.
1: Parole per il nostro tempo.
0: Se c'è un fatto storico giuridicamente attestato e dimostrato, questo è la resurrezione di Cristo. Oggi però molti, anche religiosi, si ostinano a negarlo. È contrario alle leggi naturali, dicono. È stata solo una morte apparente, aggiungono altri. È stata una messa in scena dei discepoli, è una terza obiezione. Ma la tomba di Cristo è vuota, a differenza di quelle dei grandi fondatori delle altre religioni. Cristo è resuscitato e nella sua resurrezione sta la nostra vittoria. I Vangeli affermano che centinaia di testimoni lo hanno visto. Toma mise le dita sulle cicatrici nelle mani e nel costato del Signore Gesù ed esclamò: «Signor mio e Dio mio!» I discepoli lo videro risorto, le donne lo videro. I discepoli lo toccarono, mangiarono con lui e furono con lui quando salì in cielo dopo la resurrezione. Persino i romani e i giudei ostili credettero alla resurrezione. Chi non crede alla resurrezione deve chiudere gli occhi davanti alla testimonianza della grossa pietra che era stata rotolata davanti all'ingresso della tomba e che fu mossa e abbattuta. Deve ignorare il sigillo romano che aveva chiuso la pietra e che fu rotto. Deve non pensare alle guardie tramortite dallo schianto della tomba che si spalancava. Deve sorvolare sulla presenza degli angeli che furono visti davanti al sepolcro dalle donne che erano andate per imbalsamare il corpo del Signore. Ma perché è importante la resurrezione? È la dimostrazione della vittoria di Cristo sulla morte e del fatto che Dio Padre ha accettato e gradito il suo sacrificio per espiare i nostri peccati. Essa è importante quanto la nascita miracolosa di Cristo, quanto la sua morte in croce. Anche il calendario lo dimostra. Senza la resurrezione di Cristo, la nostra fede in Lui sarebbe inutile perché sarebbe collocata su una persona corruttibile e mortale come noi. Senza resurrezione non vi sarebbe speranza per chi è morto credendo in Cristo e per chi vive ora credendo in Lui. Il Vangelo e tutta la Bibbia sarebbero falsi. Senza resurrezione, come dice anche Paolo, noi saremmo i più miserabili di tutti gli uomini. La resurrezione è un fatto teologico, un oggetto di fede. Chi conosce sia l'Antico che il Nuovo Testamento sa che essi lo affermano. Isaia, Davide e molti altri profeti dissero che il Messia sarebbe venuto, sarebbe morto e poi risuscitato. Se cadesse la resurrezione di Cristo, cadrebbero anche la sua divinità e la sua eternità. La resurrezione è perciò un miracolo necessario. Chi non accetta il miracolo della resurrezione non può credere o chiedere a Dio nessun altro miracolo. Non può chiedergli la salvezza dell'anima che dipende dal miracolo della nuova nascita. Non può chiedergli la liberazione da circostanze difficili. Non può chiedergli la guarigione dei propri cari ammalati. Non gli può chiedere consolazione quando la tragedia si abbatterà su di lui. Infatti, quale consolazione ci può essere per chi ripone la speranza in una persona morta? La resurrezione è un fatto storico, che ci crediamo o no, la venuta, la morte e la resurrezione di Cristo hanno cambiato il corso della storia. Il nostro stesso calendario dimostra che 2000 anni fa Cristo è venuto e il tempo ha cominciato ad essere misurato in base alla sua venuta storica in questo mondo. E la fede in Cristo cambia il corso della nostra vita e il nostro destino eterno. Chi crede in Cristo diventa partecipe della vita e della resurrezione di Lui. Perciò ha la certezza che risusciterà un giorno con Gesù. E l'opposto è altrettanto vero. Chi non ha il figlio, diceva Giovanni, non ha la vita. Molti rifiutano oggi il messaggio del Vangelo perché lo trovano difficile ed esigente. Facendo così, scelgono un destino eterno di sofferenza e di separazione da Dio e dall'amore di Cristo. Il Vangelo è tutto qui. Cristo è venuto, è morto, è stato sepolto ed è risuscitato. Chi lo accetta si identifica con Lui e partecipa alla sua vita trionfante e gloriosa. Chi non lo accetta si autosepara da ogni benedizione presente e futura. Adesso la scelta è tua.

0: Libera, un motivo tratto dall'album dei Tralci.
1: La lettera della settimana.
0: E veniamo alla lettera di Pietro. Cari amici, risolvetemi questo dilemma, ci dice. Se le buone opere sono inutili ai fini della nostra salvezza, in quanto, e su questo non ci piove, i meriti di nostro Signore Gesù Cristo ci danno la salvezza senza nostro merito, essendo egli morto in croce per i nostri peccati passati, presenti e futuri, come intendere e conciliare questa vostra convinzione con la parola del suddetto nostro Redentore e Signore, che dice: non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi avrà fatto la volontà del Padre mio. E anche: avevo fame e mi avete dato da mangiare, sete e mi avete dato da bere, nudo e mi avete rivestito, malato e mi avete curato, carcerato e mi avete visitato. Quindi non la sola fede, ma le opere che la vivificano e la rendono assai più che una semplice adesione intellettiva, una convinzione vissuta con i fatti, e infine la fede senza le opere è morta. Cari amici, in effetti, comunque la vogliamo rigirare, senza fede non vi è salvezza, ma senza le opere che la accompagnano, noi servi inutili, siamo dei semplici, illusi e presuntuosi. Risponderemo a questa lettera dopo aver ascoltato il prossimo motivo musicale, Michael W. Smith, I'm Sure.

I am sure, sono sicuro, sta ancora cantando Michael W. Smith, e anche noi siamo sicuri questa volta che si tratti veramente di lui. Guardando al futuro, chi può dire che cosa succederà? Sembra proprio che siamo diventati la generazione delle guerre e delle bombe. E così, come cresce lo scoraggiamento, altrettanto cresce la paura che prima o poi arrivi quel giorno in cui vorrai scappare, ma non saprai dove andare. Allora, dove andrai? Io lo so e te ne parlerò. Sono sicuro che arriverà un giorno, ma non sarà come dicono i vari paesi del mondo, un giorno in cui il Signore verrà, quando questa vita sarà finita ed il suo più grande desiderio sarà di stare con te. I cuori voleranno quando il nuovo mondo avrà inizio e la gioia sorgerà come la stella mattutina. Dio andrà incontro al grido del cuore e la mia preghiera è che tu sia là. Mi piace pensare alla nuova creazione e alle cose che Dio farà. Così ogni tanto mi fermo, chiudo gli occhi e mi godo la veduta. E mentre il cuore riprende animo, la paura diminuisce. Non vedo l'ora che il nuovo mondo arrivi fino a me, ma mentre sogno così, prego per te, perché il Signore vuole che tu vada nel suo mondo. Egli vuole che tu sia là. Il suo più grande desiderio è di stare con te. E veniamo così alla risposta alla lettera di Pietro di cui ho dato lettura poco fa, prima della canzone che abbiamo ascoltato. Caro Pietro, grazie molto per il tuo scritto e per l'importante domanda che ci hai rivolto. Il rapporto fra la fede e le opere lo ritengo di importanza così cruciale che su di esso si gioca la vita o la morte della Chiesa di Dio. Dalle sue parole mi pare di capire che, per lei, Pietro, la salvezza eterna non è una iniziativa della grazia di Dio al 100%, ma ci deve essere anche una collaborazione umana. Su un piano pratico e biblico, credo che questo significa: A. Dio nel suo piano di salvezza e nel suo salvare è subordinato alla collaborazione o meriti umani. B. La morte ed il sangue che Cristo ha versato sulla croce non sono pienamente sufficienti a salvare, perché in fondo l'ultima parola spetta all'uomo e alle sue decisioni. E C. Qual è la misura della collaborazione umana? Non si sa. In altre parole, quanto l'uomo deve operare per essere sicuro della sua salvezza è lasciato nel vago. Per cui non si può parlare di certezza della salvezza, perché l'uomo è un essere incerto, fallibile, e questo rende vana tutta l'opera di Cristo alla croce. Caro signor Pietro, sono queste le sue convinzioni? Se sì, quale fondamento biblico hanno? Queste cose sono insegnate nella Bibbia oppure nella Chiesa? Mi scusi la mia franchezza, ma queste domande sono fondamentali. Quello che crediamo condiziona sia il nostro presente e determina poi il futuro eterno. La domanda da porsi è quindi la seguente: si è salvati per fede o per opere? Non per fede ed opere, perché in relazione alla salvezza dell'uomo la Bibbia pone queste due realtà in completa antitesi. Se vorrà potrà leggere al riguardo nella lettera di Paolo ai Galati al capitolo 2 il versetto 16. In altre parole, ogni uomo si deve porre la stessa domanda di Giobbe: come può un uomo essere giusto davanti a Dio? La Bibbia afferma categoricamente che ogni essere umano è peccatore perché ha infranto la legge di Dio. Per questo siamo tutti colpevoli davanti a Lui e non c'è nessuno giusto davanti al Signore. Per questo fatto ognuno di noi merita la giusta condanna ed ira di Dio, come chi infrange la legge porta poi le conseguenze, e non c'è niente che può cambiare il nostro stato di colpevolezza davanti a Dio. Questa condizione è resa ancora più grave dal fatto che Dio, essendo un Dio giusto, santo e perfetto, non può passarci sopra, non può chiudere un occhio o barattare il perdono con qualcosa che non sia pari alla sua perfezione. Se egli lo facesse, andrebbe contro la sua natura e sarebbe in contraddizione con la sua giusta legge che egli stesso ha stabilito e dato. La soluzione a questo duplice problema ci viene spiegata da Paolo nella lettera ai Romani, ed essa passa solo attraverso la morte e risurrezione di Cristo Gesù. Attraverso di essa, Dio, che è giusto, ma anche pieno di amore e di grazia, invece di punire tutta l'umanità che è meritevole solo dell'inferno, qualunque cosa essa faccia, la salva. Perché e come? Nella visione biblica, la croce diventa un luogo di scambio. Paolo dice: colui, cioè Gesù, che non ha conosciuto peccato,
Egli, cioè Dio, lo ha fatto essere peccato per noi, affinché noi diventassimo e non meritassimo giustizia di Dio in Lui. Alla croce il nostro peccato e la nostra colpa vengono imputati e caricati su Cristo, come se Egli avesse peccato e noi no. In cambio di che cosa? Della sua giustizia, purezza e santità. Perché questo è sufficiente, allora? Tutta l'ira e la giusta condanna che Dio doveva riversare su noi l'ha scaricata su Cristo, e in questo non solo tutta la giustizia di Dio viene soddisfatta, ma anche tutti coloro che riconoscono il loro stato di peccato e la loro impotenza di salvarsi o di collaborare alla salvezza e credono in questo scambio non sono più trattati o considerati come ingiusti e colpevoli, ma come giusti ed innocenti. A colui che crede non solo gli viene cancellata la colpa e la conseguente punizione, non solo viene dichiarato giusto, ma la cosa più sbalorditiva è che viene trattato e considerato come figlio di Dio con tutti i diritti, privilegi e doveri di un figlio. Quindi il metodo e la via di Dio per dichiarare l'uomo giusto e donargli la vita eterna non passa affatto per le opere o una collaborazione divino-umana, ma unicamente, interamente, pienamente per il sacrificio di Gesù. Aggiungere qualcosa adesso significa invalidare tutto, significa stabilire un altro metodo e significa ritenere incompleta quest'opera. Ovviamente, per capire bene questa verità biblica, è necessario chiarire il rapporto che c'è fra la fede e le opere. In giro ci sono molti luoghi comuni che affermano che gli evangelici non credono all'importanza delle opere. Una volta che sei salvato, sei a posto. Questo non corrisponde al vero. Le opere prodotte dalla fede sono estremamente importanti e necessarie. Secondo la Bibbia, una persona che ha una fede vera e genuina, per mezzo della quale è stato dichiarato giusto da Dio e salvato per l'eternità, manifesterà questa sua nuova condizione attraverso le opere ed una vita coerente. La Bibbia afferma che si è salvati per grazia, mediante la sola fede, ma una vera fede non rimane mai senza opere. In altre parole, l'uomo non è salvato per opere, ma per fare le opere. Su questa base, quindi, il credente non opererà per collaborare con Dio per la sua salvezza, ma per esternare visivamente il dono della salvezza che egli ha già ricevuto. La fede che lo ha portato alla salvezza, se è vera e reale, porterà dei frutti ed una vita di trasformazione per l'onore e la gloria di Dio, non per aggiungere quello che manca alla propria salvezza. Ovviamente, una fede che non si manifesta chiaramente non è una fede in senso biblico, e per questo la Bibbia la chiama fede morta. Una persona che vive una tale fede si pasce di una tragica illusione che lo porterà alla dannazione eterna. Una fede morta è una fede che non salva nessuno. Caro signor Pietro, spero di aver espresso in modo chiaro il rapporto che c'è fra la fede e le opere. Io credo fermamente che sia di fondamentale importanza distinguere e mettere nella loro giusta priorità queste due realtà. Se lei crede che per la sua salvezza eterna siano necessarie anche le sue buone opere, non solo si pone su un fondamento che non è biblico, ma si mette anche sotto la maledizione della legge. Legga attentamente nella lettera di Paolo ai Galati, il capitolo 3. In questo testo Paolo parte dal fatto che nessuno osserva ed è capace di osservare tutti i comandamenti della legge, come abbiamo visto prima. Tutti, in un modo o nell'altro, sono trasgressori di essa. Ora l'uomo che conta sull'ubbidienza della legge per la propria salvezza riceverà dalla legge stessa la seguente risposta: maledetto è chiunque non osserva la legge in modo completo e continuo. Chi potrà osservarla in questo modo? Ovviamente nessuno. Caro signor Pietro, come vede, porsi su un piano di collaborazione fede e opere significa imboccare un vicolo chiuso che porta alla maledizione. Il fondamento della salvezza si poggia sulla sola grazia e amore di Dio che ha dato suo figlio per ricevere da noi il nostro peccato, non le nostre opere. Lei su quale fondamento si è posto? Quello della grazia mediante la sola fede o quello della maledizione? Credo che sia giunto il momento di mettere fine a questa lettera. Mi scusi per la lunghezza, ma spero che lei comprenda l'importanza di ciò che è in gioco. A parte, e con vero piacere, le abbiamo già inviato l'omaggio che ci ha richiesto. E con questo concludiamo il lungo spazio riservato oggi alla lettera e lasciamo di nuovo un momento per la musica, grazie ai Damaris Joy.

Learners, ossia apprendisti o anche scolari, questo il titolo della canzone dei Damaris Joy, il cui testo dice: mi ci è voluto del tempo per capire che siamo scolari fino alla fine. Non siamo mai pronti, benché siamo santi. Abbiamo una casa, ma non ci siamo ancora dentro. Impara, potranno esserci tempi duri e potremo fare ciò che non vorremmo. Essere come dei vasi nelle mani del maestro significa ascoltare e cercare di capire. Ciò che noi definiamo buon tempo potrebbe essere tempo di sonno. La nostra strada potrebbe essere troppo larga. Non c'è da meravigliarsi se il Vangelo che predichiamo suona bene, ma non cambia nessun cuore. Quando sei contento, pensi che Dio ti ami. Quando sei giù, pensi che Egli non ti ami più. Pensi che i tempi difficili siano una punizione, mentre i momenti buoni sono una ricompensa. Con una tale prospettiva, non saprai mai chi è Dio. Lo riduci ad un'autorità morale e calpesti la sua grazia. Se Egli ci avesse trattati secondo le nostre opere, non avrebbe mai mandato suo figlio. Noi siamo figli suoi perché crediamo in lui e non perché

0: curiosando qua e là.
1: Il segreto di tutti i detersivi consiste in una sostanza chimica che rende l'acqua più bagnata. Stranamente, l'acqua di per sé non bagna in modo molto efficiente, ossia non si disperde in misura abbastanza capillare sulle cose. Questo fatto è dovuto alla tensione superficiale, cioè una attrazione verso l'interno esercitata sulle molecole dello strato superficiale da quelle sottostanti, un fenomeno in conseguenza del quale l'acqua si comporta come se fosse rivestita da una sorta di pelle, tanto che negli stagni vi sono insetti che le corrono sopra senza sprofondare. L'aggiunta di detersivo indebolisce le forze intermolecolari e riduce la tensione superficiale, consentendo all'acqua di diffondersi in modo più insinuante e di bagnare meglio le cose. Nel lavaggio, l'acqua più bagnata può penetrare più facilmente nelle fibre dei tessuti e aiutare a eliminare ogni traccia di sporcizia o di grasso. L'ingrediente attivo dei detersivi, non a base di sapone, è un derivato del petrolio, l'anchilbenzene. Le molecole del detersivo si possono rappresentare come piccoli girini con una testa e una coda. La testa viene attratta dalle molecole d'acqua perché queste hanno una piccola carica elettrica positiva, mentre essa è elettricamente negativa. Invece la coda viene respinta dall'acqua. Quando un tessuto sporco viene immerso in una soluzione di detersivo, le code delle molecole del detersivo si attaccano alla sporcizia grassa presente nelle fibre perché sono chimicamente simili. Inoltre, si aprono la via fra le fibre e la sporcizia e le allentano. Le particelle di sporco, avendo attratto le code, si trovano ad essere completamente rivestite da uno strato di teste idrofile, simili a palloncini, e staccandosi dal tessuto vanno a galleggiare nell'acqua. Lo scuotimento provocato dalla lavatrice contribuisce a un distacco più efficiente dello sporco. I detersivi sono un miscuglio formato talvolta anche da 10 o più sostanze, tra cui il detergente di base e il candeggiante. I detersivi biologici differiscono dagli altri per il fatto di contenere enzimi che sono tipi di proteine prodotte da piante o animali. Gli enzimi agiscono come catalizzatori o attivatori chimici, aiutando a scomporre macchie di sostanze proteiche come sangue, sugo o sudore. Causano cioè la scomposizione chimica delle proteine, mentre i detergenti normali svolgono un'azione fisica. Poiché le proteine sono sostanze prodotte da organismi viventi, questi detersivi si dicono biologici. Adesso il Lemuel con una canzone di qualche anno fa, dove pensa un po', cantava anche mia moglie. Ho veduto intorno a me

0: Era il 1986 quando usciva questa musicassetta intitolata Sarai pronto. Dei Lemuel facevano parte i fratelli Genta, poi diventati Rediscovery, poi più di recente la sorella di Marco e Luca, Simona, e Sara, che sarebbe, allora era la mia fidanzata, sarebbe poi diventata mia moglie qualche tempo dopo. Una cassettina che si riascolta sempre volentieri. Il pezzo si intitolava Ho veduto intorno a me.
1: Favole alla radio.
0: E dopo questa nota da novela, no? Personale, molto personale, adesso veniamo alla favola. Un contadino ed un serpente sono gli interpreti della favola che vi proponiamo oggi. Vi invito ad ascoltarla assieme a me, poi faremo insieme qualche considerazione.
2: Il contadino e il serpente. Un serpente, strisciando, uccise il figlio di un agricoltore. Costui, profondamente addolorato, prese la scure e andò a porsi accanto alla tana del serpente per tenerlo d'occhio ed ucciderlo quando ne fosse uscito. Non appena comparve il serpente, quello calò la scure, ma lo mancò, spezzando invece una pietra che era lì accanto. Temendo poi la vendetta del serpente, gli propose di far la pace. Ma quello gli rispose: né io posso essere benevolo nei tuoi confronti quando guardo quella pietra spezzata, né puoi esserlo tu nei miei, volgendo lo sguardo alla tomba di tuo figlio. La favola insegna che le grandi inimicizie non possono essere facilmente composte.

Esopo indubbiamente ha ragione quando asserisce, portandoci l'esempio del contadino e del serpente, che le inimicizie non possono essere facilmente composte. Il contadino non avrebbe potuto provare dei buoni sentimenti nei confronti del serpente guardando alla tomba del figlio morto per colpa sua, né il serpente guardando alla pietra spezzata dal contadino nel tentativo di ucciderlo poteva provare amore verso di lui. Le offese, i dolori subiti, lasciano un segno che non è facile cancellare ed è naturale per l'uomo il pensiero di vendicarsi, di far pagare in qualche modo chi gli ha fatto del male e in tal modo ristabilire la giustizia. Eppure c'è stato un padre capace di comportarsi diversamente nei confronti dei responsabili della morte di suo figlio. Dio ha mandato Gesù, il suo unico figlio, sulla terra, ma gli uomini lo hanno inchiodato in croce. Non si rendevano conto che Gesù stava portando su quella croce i loro peccati. Eppure Dio è in grado di perdonare coloro che si riconoscono peccatori e bisognosi della misericordia divina, proprio perché suo figlio è morto al loro posto. L'uomo della favola di Esopo, guardando alla tomba del figlio, provava odio per chi lo aveva ucciso. Dio, guardando al sacrificio del figlio, vede che Gesù ha pagato al posto dell'uomo e Dio non può chiedere due volte il prezzo della colpa, come dice la canzone, prima dalla mano sanguinante del mio garante, poi ancora da me. Ricordiamo il prezzo che Dio ha pagato per poterci liberare dalla schiavitù del peccato e non trascuriamo la grande salvezza che Egli ci offre. La salvezza, infatti, non è automatica. Chi rifiuta di riconoscersi peccatore e non tiene in alcun conto l'opera compiuta da Gesù, conserva interamente il peso dei suoi peccati e un giorno dovrà renderne conto al Giudice Supremo, quel Cristo di cui non ha accettato l'offerta di amore e di perdono.

Ancora una volta il bastimento è giunto alle note conclusive. E a questo punto, nel ringraziare Mario per la parte tecnica, ti ringrazio per la cortese attenzione e ti rimando al prossimo numero. Ciao!

Gentili ascoltatori, la pace del Signore sia con voi. Questa è la voce di Radio Evangelo e in particolare della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. In questo numero della rubrica vogliamo parlarvi degli scritti dei padri apostolici, cioè della letteratura del primo e del secondo secolo in particolare. Gli scritti dei padri apostolici sono diretti generalmente a scopi di edificazione e di istruzione. Essi intendono spiegare ed approfondire la predicazione verbale, costituendo essi la fonte più antica dopo gli scritti del Nuovo Testamento. Assumono per la storia del cristianesimo primitivo, della sua dottrina, della sua costituzione, della pietà e dei costumi, un'importanza del tutto singolare. Pur essendo in se stessi solo scritti occasionali, senza finalità letterarie, sono tuttavia indirizzati in partenza ad effetti abbastanza durevoli e ad una cerchia di lettori piuttosto vasta. La loro veste letteraria è per lo più la forma dell'epistola e la lingua è il greco. Vogliamo prendere in considerazione l'opera che va sotto il nome di Didache, cioè Dottrina dei Dodici Apostoli. Fu scoperta quest'opera a Costantinopoli dal metropolita Briennios e pubblicata per la prima volta nel 1883. È una specie di manuale di religione che contiene un catechismo della morale. Quest'ultimo tratta, diciamo nell'ultima parte, tratta del battesimo, del digiuno, della preghiera eucaristica e detta norme sul modo di accogliere gli apostoli, cioè i predicatori ambulanti, i profeti e i fratelli viaggianti. E inoltre dice della celebrazione della domenica, sull'elezione dei vescovi e dei diaconi. L'opera ha un'impronta antichissima e può essere sorta in Siria o in Palestina verso l'anno 150. Per lungo tempo la Didache fu assai apprezzata, tanto che alcuni la considerano addirittura come biblica. A beneficio dei nostri ascoltatori vogliamo leggerne una piccola parte, a ciò che possano essi insieme a noi rendersi conto del contenuto di quest'opera così antica. Ecco, leggeremo il capitolo che va sotto il titolo Osservare i precetti del Signore. Figlio mio, ricordati di giorno e di notte di chi predica la parola di Dio e onoralo come il Signore. Dove, infatti, è annunziata la maestà, ivi è il Signore. Non operare la disunione, metti pace tra coloro che litigano, giudica con giustizia e non guardare alla persona nel correggere le colpe. Non essere come chi allarga le mani nel prendere e le stringe nel dare. Non esitare nel dare e né dare mormorando. Non allontanare chi ha bisogno. Condividi ogni cosa con il tuo fratello e non dire che sono cose tue. Se siete comuni in ciò che non muore, quanto più siete comuni nelle cose che hanno un termine. Non alzare la mano su tuo figlio o su tua figlia, ma dalla fanciullezza li educherai nel timore di Dio. Non comandare con durezza al tuo servo o alla tua domestica, che sperano nello stesso Dio, perché temano il Signore che è sugli uni e sugli altri. Egli non viene a chiamare secondo la persona, ma quelli che lo Spirito ha preparato. Odierai ogni ipocrisia e ogni cosa che non è gradita al Signore. Non trascurerai i comandamenti del Signore, ma osserverai quelli ricevuti senza nulla aggiungere o togliere.
nella chiesa confesserai le tue colpe e non andare alla preghiera con cattiva disposizione. Questa è la via della vita.

fin dai tempi antichi era pure molto apprezzata, e ben a ragione, la lunga lettera certamente autentica che Clemente Romano scrisse alla comunità di Corinto per esortarla a rientrare nell'ordine ecclesiastico, che era stato perturbato dalla sollevazione dei membri più giovani nei confronti dei loro pastori. Non prenderemo dallo scritto di Clemente capitoli che riguardano questa disputa, ma piuttosto prenderemo un capitolo che parla di Gesù Cristo, salvezza degli uomini. Questa è la strada, o beneamati, nella quale troviamo salvezza. Gesù Cristo, il sommo sacerdote delle nostre offerte, il protettore e l'aiuto della nostra salvezza. Per mezzo suo fissiamo lo sguardo sulle altezze dei cieli, per mezzo suo osserviamo come in uno specchio la sua faccia immacolata e sublime. Per mezzo suo si sono aperti gli occhi del cuore, per mezzo suo la nostra mente ottusa e ottenebrata rifiorisce alla luce, per mezzo suo il Signore ha voluto farci gustare la scienza immortale. Egli, splendore della maestà divina, di tanto è superiore agli angeli, di quanto il nome che ebbe in eredità è più eccellente. È scritto così: egli ha fatto dei venti i suoi messaggeri e delle vampe di fuoco i suoi ministri. Di suo figlio così disse il Signore: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Chiedimi e ti darò le genti in tua eredità, e tuoi saranno i confini della terra. E di nuovo dice: siedi alla mia destra finché io ponga i nemici a sgabello dei tuoi piedi. Chi sono i nemici? I malvagi e quelli che si oppongono alla sua volontà. Un altro capitolo va sotto il titolo «Tutti i beni vengono da Dio». Si conservi dunque tutto il nostro corpo in Cristo Gesù e ciascuno si sottometta al suo prossimo, secondo la grazia in cui fu posto. Il forte si prenda cura del debole e il debole rispetti il forte. Il ricco soccorra il povero. Il povero benedica Dio per avergli dato chi supplisce alla sua indigenza. Il saggio dimostri la sua saggezza non nelle parole, ma nelle opere buone. L'umile non testimoni a se stesso, ma lascia che altri testimonino di lui. Consideriamo, fratelli, di quale materia siamo fatti, come entrammo nel mondo, da quale fossa e tenebre colui che ci plasmò e ci creò ci condusse in questo mondo. Egli aveva preparato i benefici prima che noi fossimo nati. Abbiamo tutto da lui, di tutto lo dobbiamo ringraziare, e a lui sia la gloria nei secoli. Amen.

Bentrovati, sono Flora e sono felice di essere di nuovo in vostra compagnia. Quindi facciamo un'ora di diretta, chi vuole può chiamare allo 011 28 03 04, vi aspetto.

0: Ciao Silvano, sei in diretta.
1: Sì, pace a te Flora.
0: Pace.
1: Saluto tutti gli ascoltatori.
0: Sì.
1: Oggi condivido nella prima lettera ai Corinzi.
0: Sì.
1: Capitolo è il 12, è il versetto il 26.
0: Ok.
1: È scritto così: se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui. Eh sì. C'è un detto che dice: l'unione fa la forza. Ed è vero. Quando in una comunità c'è amore vero e la fratellanza è unita, sia nel bene che nel male, questo onora Dio. Avere il timore di Dio ci unisce e ci spinge ad amarci gli uni gli altri. Così ognuno fa la sua parte e ci si aiuta fraternamente. Quando un membro è in difficoltà, è bello e gradito a Dio che venga aiutato. Tutta la comunità è il corpo di Cristo, è la sposa dello sposo. E se un membro soffre, per rispetto e in comunione, tutti soffrono con lui. Non rimaniamo insensibili e indifferenti verso nessun fratello. Noi facciamo parte di una umanità colpevole che ha messo a morte in croce il Figlio di Dio, ma siamo salvati per grazia. Dio vuole che tutti siano salvati. Allora crediamo in Gesù con cuore sincero nel suo sacrificio.
0: Amen.
1: E saremo salvati.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Grazie che ci hai voluto ricordare questo, che dobbiamo essere uniti. E
1: uniti,
0: non dividerci.
1: Certo, è molto importante l'unione fraterna.
0: Certo, è proprio così. Da quello conosceranno, ha detto Gesù, che siete figli miei.
1: Che noi siamo diversi dagli altri.
0: Se ci amiamo,
1: certo,
0: gli uni gli altri, proprio quello. Ok.
1: Bene, saluto Maria, a Caterina, a Lisetta.
0: Lisetta ha dei problemi, perché
1: dei problemi.
0: Ho provato a chiamarla, ma è come se non, cioè non segue più, mettiamola così. La testa mi sa che si affatica.
1: Beh, è importante che ascolti almeno la radio.
0: Non lo so, guarda, perché mi risponde sempre la badante e poi ho detto: me la puoi passare che la saluto, però nel saluto mi sono accorta che non è più la stessa. Nel giro di 15 giorni c'è stato un crollo.
1: Preghiamo allora anche per lei.
0: Preghiamo, perché ha pure quasi 90 anni e quindi,
1: certo, certo,
0: la salute viene sempre di meno.
1: Okay. Preghiamo tutti quanti, anche per i carcerati,
0: certo,
1: e tutti quelli che ascoltano questa,
0: quelli
1: questa
0: che hanno
1: radio.
0: Hanno bisogno del Signore.
1: Che Dio ci benedica, Flora. Alla
0: ciao,
1: prossima.
0: Alla prossima.
1: Pace, pace.

0: Ciao, ciao carissima.
1: Ciao Flora, un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie anche a te, ti salutiamo. Cosa ci vuoi dire?
1: Dimmi.
0: Cosa ci vuoi dire?
1: Allora, io vorrei parlarvi un momento sul versetto di Giobbe 28:28 e poi mi sono collegata con l'Apostolo Paolo, ma non ho scritto dove, l'ho letto. Queste sono l'Apostolo Paolo, lettera ai Galati.
0: Okay.
1: Quindi posso andare con la diretta?
0: Certo, sei già in diretta.
1: Ok, grazie. Allora, temere il Signore è vera saggezza, è l'atto pratico che ne deriva e fuggire il male. Una scelta di amore per custodire nella mente e nel cuore ciò che Dio ha messo dentro di noi. L'Apostolo Paolo scrive ai Galati e li chiama frutto dello Spirito: amore, gioia, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, autocontrollo. Noi viviamo in un mondo pieno di tentazioni che possono deviarci, ma se il nostro sguardo è rivolto a Gesù, forti in Lui, possiamo resistere al male e proclamare il Vangelo con la nostra testimonianza di fede.
0: Amen. Amen.
1: Padre, benedici i buoni propositi del nostro cuore rigenerato e che la nostra vita sia coerente con la Tua volontà. E tutta la gloria vada a te.
0: Amen.
1: Amen.
0: Grazie.
1: Amen.
0: Chiara, si è sentito benissimo.
1: Va bene, bene, sono contenta.
0: No, perché su internet si sente meglio.
1: Bene, l'importante è che si sia sentito, perché è un pensiero che se si è sentito sono anche contenta.
0: Ok, ti abbraccio, grazie.
1: Ciao, un abbraccio a tutti e un saluto carissimo a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao anche a
1: ciao.
0: Te, ti salutiamo e ti abbracciamo. Ciao,
1: grazie. Ciao, ciao.

0: Amelia.
1: Ciao Flora, ciao.
0: Mi fa piacere sentirti.
1: Mi fa molto piacere sentirti.
0: Cosa ci vuoi dire alla radio?
1: Voglio dire che i tempi, si vede che i tempi, arriva il Signore di aspettarlo, di essere pronti, certo, che lui arriva.
0: Sì, i tempi sono maturi, basta guardare. Tutti contro Israele.
1: È vero.
0: E non hanno capito che la pupilla degli occhi del Signore, chi tocca il mio popolo, il Signore ha detto che andranno sempre di male in peggio.
1: Sì, e difatti è proprio così.
0: Grazie Amelia, ti abbraccio, ciao.
1: Sì, ciao, grazie, ciao.
0: Ciao. Preghiamo per la sorella Amelia, la sento bene, si vede che era un soprano, quindi lei si tiene su con la voce perché si allena tutti i giorni, e chiediamo al Signore anche di proteggerla, perché pure lei è avanti con gli anni. Gli anni passano e ci sono tante persone che sono in difficoltà, certo. L'anzianità diventa anche un peso, però se il Signore ci tiene ancora in vita avrà un suo perché. La linea è libera, chi vuole può chiamare allo 011 28 03 04. Vi aspetto.

Allora, in attesa di telefonate volevo commentare questo verso che è molto bello e di incoraggiamento. Salmo 73, il verso 26. La mia carne e il mio cuore possono venir meno, ma Dio è la rocca del mio cuore, la mia parte di eredità in eterno. Questo fa capire che siamo fragili e il salmista non lo nasconde, anzi lo confessa. La carne può cedere, il cuore può soffrire, le forze umane possono venir meno, quindi è una realtà che conosciamo benissimo, perché anche noi a volte ci sentiamo così come il salmista. Quante volte il nostro cuore vacilla davanti alle prove? Quante volte ci sentiamo sopraffatte dagli eventi e non sappiamo come reagire. E proprio in quel momento arriva la certezza della fede, perché Dio ci conosce, ma Lui è la nostra rocca, è la forza che ci sostiene. Quando cadiamo ci rialza dolcemente, è il rifugio per noi. Gli altri potrebbero custodirci nei momenti di smarrimento? No, anche le persone che ci amano tanto, anche loro sono fragili. Solo il Signore è eterno e immutabile, quindi può essere la nostra rocca e la nostra eredità per sempre. Per questo, cari ascoltatori, rifugiamoci sotto le ali del Signore, al sicuro. Certi che anche quando le forze vengono meno, Dio rimane. Quindi questo è un incoraggiamento per tutti, perché noi non ci rendiamo conto, ma all'improvviso possiamo ammalarci, possiamo morire. Quindi se qualcuno che ci sta ascoltando non ha fatto questa esperienza di arrendersi a Dio, noi attraverso la radio vogliamo proprio incoraggiarlo. Arrenditi a Dio, fai pace con Dio attraverso Gesù. Basta una semplice preghiera, avere fede che il Signore pian pianino attraverso il suo spirito ti illumina, ti permette di leggere la sua parola, di capirla e di farla tua. Sto aspettando le telefonate, chi vuole può chiamare allo 011 28 03 04. Vi aspetto.

0: Sei in diretta, Caterina.
1: Sì, va bene.
0: Cosa allora, ci vuoi dire?
1: Oggi leggiamo Secondo Corinti 3, vittoria in Cristo.
0: Sì. Vai.
1: Allora, pace a tutti. Allora, ma grazie siano resi a Dio che sempre ci fa trionfare in Cristo e che per mezzo nostro pande dappertutto il profumo della sua conoscenza. Noi siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo tra quelli che sono sulla via della salvezza, tra quelli che sono sulla via della perdizione, per questi un odore di morte che conduce a morte, per quelli un odore di vita che conduce a vita. E chi è sufficiente a queste cose? Noi non siamo infatti come quei molti che falsificano la parola di Dio, ma parliamo mosti di sincerità da parte di Dio in presenza di Dio in Cristo.
0: Amen.
1: Alleluia.
0: Siamo collaboratori, quindi dobbiamo lasciare il profumo di Cristo, è molto bello, ma è anche
1: bello,
0: dobbiamo essere responsabili,
1: Sì, come dice qua, che quelli che non sono con Dio hanno paura del profumo di morte.
0: E certo.
1: E invece noi che siamo con Lui e viviamo per tutto, come si dice?
0: Siamo connessi a Dio, quindi.
1: In Lui siamo odore di vita.
0: Certo. Grazie, Caterina.
1: Bella,
0: Sì, è bellissima.
1: È corta, ma è bella.
0: È bellissimo. Vuoi salutare?
1: Saluto tutti caramente e che Dio ci benedica insieme.
0: Amen. Ti abbraccio, Caterina, ciao.
1: Anch'io, ti abbraccio anch'io.
0: Ciao cara, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ora la linea è libera, chi vuole può chiamare allo 011 28 03 04.

0: Allora, ciao Lisetta, che bello sentirti. Cosa vuoi leggere?
1: Cosa voglio leggere? Guarda, l'uomo credette alla parola di Gesù. Adesso
0: si sente benissimo, vai avanti.
1: Quello che l'uomo credette. Aspetta, guarda.
0: Fatti aiutare da Rosa. Ok, vai. Rosa, aiutala.
1: Il famoso Agostino scrisse nelle sue confessioni che dopo aver cercato a lungo la verità in molte filosofie si ritrovò a confrontarsi con la parola di Dio. Un giorno mentre la sua anima era turbata e perplessa, gli giunse attraverso la finestra aperta un canto di ragazzi che ripetevano: prendi oggi. Agostino prese la Bibbia e lesse il primo versetto che vi trovò. Subito il suo cuore fu inondato di certezza e la fede prese il sopravvento sulle tenebre, fu la sua conversione. Hai creduto anche te la parola di Gesù?
0: Bella domanda.
1: Non mi riferisco alla parola degli uomini di chiesa, ma alla parola di Gesù che si trova nella Bibbia.
0: Amen, amen.
1: Bene.
0: Grazie, mi ha fatto così piacere sentirti, perché l'altro ieri ti ho sentito un po' confusa. Oggi sei stata bravissima, hai letto benissimo. Il Signore ti benedica. Ti abbraccio, sì. Lisetta.
1: Grazie, ti abbraccio anch'io.
0: Ciao.
1: Ti abbraccio anch'io.
0: Ciao, cara.
1: Perché guarda, qua c'ho due sorelline.
0: Lo so.
1: È una 7, 3.
0: C'è Rosa, allora, e c'è anche la figlia, ho capito.
1: Poi c'è Milena, c'è Gina. Oh. Io.
0: Ok, ti abbraccio, sei in compagnia. Grazie. Ciao, cara.
1: Sì.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Sono molto contenta perché oggi l'ho sentita lucida, ha letto benissimo e che il Signore veramente la sostenga fino alla fine. Allora, la linea è libera, chi vuole può chiamare allo 011 28 03 04. Allora, mi manca tanto Giuseppe Barbuzzi, che ci teneva molto a leggere la parola di Dio. E gli altri che lo possono fare, perché non lo fanno? Perché non telefonano? Una bella domanda questa.

0: Ciao Giuliana, sei in diretta.
1: E ciao Flora, grazie. Buon pomeriggio a tutti. Nella lettera agli Ebrei, capitolo 12, versetto 25, è scritto: badate di non rifiutarvi di ascoltare colui che parla. Dalla prima fino all'ultima pagina della Bibbia, Dio parla. Dio ti cerca e vuole parlarti. Sì, proprio come con Adamo ed Eva ogni sera in quel giardino meraviglioso, quando li cercava per parlare con loro. Dio, il creatore dell'universo, colui che tiene in perfetto equilibrio i pianeti e conosce il nome delle stelle, vuole parlare con te. La distanza sembra incolmabile. Il mio peccato e la sua santità dovrebbero rappresentare un ostacolo totale per il dialogo, e invece no. L'ultima parola di Dio per spiegarci quanto desideri parlare con noi è Gesù, che è venuto sulla terra per offrire la sua vita sulla croce pur di iniziare quel dialogo con te. Eppure hai la libertà di rifiutare di ascoltare, di sottovalutare il tuo interlocutore, di arrivare a pensare persino che non esista. Ma quel badate ci interpella e ci impone di fermarci a riflettere sull'urgenza di un ascolto attento di colui che parla, perché questa è proprio una questione di vita o di morte.
0: Amen, amen. È vero, proprio così. È una decisione importante, ma soprattutto la cosa più bella, ma è anche più diciamo impegnativa, è farlo adesso, perché essendo in giro che pregano per chi è morto, anche se ha sbagliato, anche se ha fatto tante cose brutte, però preghiamo per lei. Ma ormai i giochi sono fatti, è sulla terra che bisogna arrendersi al Signore. Gesù è venuto per questo.
1: Sì.
0: Grazie Giuliana.
1: Bene, buonasera a tutti.
0: Grazie, ti abbraccio.
1: Signore ci benedica tutti insieme.
0: Amen, amen.
1: Amen.
0: Ciao cara, ciao.
1: Ciao.

0: adesso sei in diretta.
1: Va bene, sento la mia voce.
0: Senti una voce?
1: Sì, adesso la sento ancora.
0: Ok, va bene. Io va sento bene. Benissimo.
1: Va bene, non fa niente, dai. Allora, io voglio leggere due versi che si trovano nella Bibbia, nella scrittura, esattamente si trova un verso che negli Atti degli Apostoli, a capitolo 16, verso 31, 30 e 31.
0: Okay.
1: E poi leggerò ancora un verso che si trova nell'Epistola ai Romani, a capitolo 1, versetto 16. E poi farò delle domande a tutti gli ascoltatori, e non desidero una risposta, ma che possa essere per ciascuno ascoltatore una domanda che possono rispondere a loro stessi, secondo okay. quello che leggerò. Va bene, iniziamo la lettura. Sarò breve perché non mi voglio prendere un tempo abbastanza per me e per dare lo spazio agli altri.
0: Okay.
1: Allora, leggerò prima il verso che si trova agli Atti degli Apostoli, a capitolo 16, dal verso 30 e 31.
0: Okay.
1: Dice così, tutti conosciamo questo episodio che sto per leggere, questa verità che sto per leggere, e si tratta del carceriere di Filippi.
0: Sì.
1: E il carceriere di Filippi fa questa domanda all'apostolo Paolo, dicendo: Signore, che devo fare per essere salvato? Ed essi rispose: credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Andiamo ai Romani, la lettera ai Romani, a capitolo 11, a capitolo primo, è sempre l'apostolo Paolo che sta parlando. Prima ha dato una risposta a Filippo, a carceriere di Filippo. Adesso dice così l'apostolo Paolo ai Romani: infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Su queste due affermazioni che troviamo nella parola di Dio, non soltanto su queste due affermazioni, però se noi andiamo a leggere sia dalla prima pagina della Genesi fino all'ultimo, troviamo che la salvezza è chi crede in Cristo Gesù.
0: Certo,
1: è vero.
0: Certo.
1: E questa, diciamo, non possiamo escludere. Però io ho fatto e ho potuto udire delle certe affermazioni che si fanno ancora oggi. Magari prima non si facevano, perché quando la Chiesa era convertita, Cristo ha convertito tutti quelli che avevano creduto in Lui. Oggi però, la cosa dopo di anni,

0: è sorta queste piccole appellativa su ciascuno di quelli che cercano di dire: io sono di Paolo, io sono di Cefo, eccetera eccetera. E voglio fare, diciamo, più un'affermazione più efficace. Oggi possiamo sentire da parecchie denominazioni, sia quelle dei fratelli,
1: sia quelle dei, sì,
0: sia quelle dei, sia le quelle pentecostali, e non voglio menzionare tante altre denominazioni perché non so quanto ce ne sono.
1: Tantissime.
0: Allora la domanda è questa: chi è salvato? Quelli che appartengono ai fratelli, quelli che appartengono agli adi, quelli che appartengono a un'altra dominazione, o come dice l'apostolo Paolo, non c'è né giudeo e né greco? Poi il cancelliere Filippo fa questa domanda: Signore, che dovevo fare, che dobbiamo fare per essere salvati? Credere nei fratelli?
1: No.
0: Negli adi? Non c'è salvezza in loro. Allora questo io vedo un strano insegnamento, una strana opinione delle dominazioni che si fanno. Ma la salvezza è, come dice, risponde l'apostolo Paolo a Cacciarelli Filippi, disse: Signore, cosa devo fare per essere salvato? Allora la risposta dell'apostolo Paolo era 2000 anni fa, e la stessa oggi che ci troviamo nel 2025, fin quando la Chiesa del Signore si completerà e che Gesù verrà a prendere la sua Chiesa, allora la risposta dell'apostolo Paolo è valida ancora oggi. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Allora questo possa aprire sia l'orecchio all'udito di quelle che cercano di difendere
1: di seguire le religioni. Nazario, sì. Le religioni sono state create dagli uomini.
0: Okay.
1: Quindi dobbiamo saperlo. Questa radio infatti non appartiene a nessuna denominazione.
0: Noi
1: proclamiamo la parola di Dio, quindi
0: Dio
1: chi
0: grande
1: sta ascoltando, e soprattutto se qualcuno per la prima volta accende la radio e sente questa cosa, giustamente quello che hai detto, chi crede sarà salvato. Bisogna credere in quello che ha fatto Gesù.
0: Amen.
1: È morto sulla croce e salva tutti coloro che vogliono essere salvati, perché il
0: Alleluia.
1: Signore ci lascia liberi, non vuole dei burattini che lui deve tirare i fili. Questa è la cosa bella, lui ci lascia liberi di scegliere. Quindi
0: Bene.
1: Scegliamo il Signore per andare in paradiso, perché adesso è anche diffusa questa quest'idea che l'inferno non esiste, che tutti andranno in paradiso perché il Signore è un bonaccione e come Babbo Natale porterà i regali a tutti. Non è così, quella è la cosa che dobbiamo annunciare. L'inferno esiste e non esiste il purgatorio, perché non è nominato nella Bibbia, questa è la verità.
0: Amen.
1: Grazie Nazario che hai letto questi bellissimi versetti.
0: Ok, Dio ti benedica.
1: Amen, amen.
0: Gloria,
1: saluto e salutami la moglie. Ciao.
0: Anche a te, saluto a tutta la tua famiglia.
1: Grazie altrettanto, ciao ciao.
0: Pace.
1: Mancano ancora 20 minuti, potete approfittare per dire qualcosa, per fare qualche testimonianza, per poter leggere qualche brano della parola di Dio. Che il Signore veramente ci fortifichi, ci illumina e ci faccia essere sempre sobri.

0: Adesso sei in diretta.
1: Pronto. Ciao Flora, ciao. Un saluto a te. Ho un ritorno di voce.
0: Ancora?
1: Adesso perfetto.
0: Io ti
1: grazie
0: benissimo.
1: Flora, saluto a te e saluto tutte le persone che ascoltano oggi la radio Vangelo Piemonte, ancora una sì. benedizione portata dalla sorella Flora. La lettera ai Romani al capitolo 8, versetto 6, dice così: ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo spirito è vita e pace. Questo è il versetto di oggi della applicazione della Bibbia, e poi arriva con un pensiero, che mi piace molto, perché è un problema di molte persone, soprattutto di persone che passano delle difficoltà e che sono magari disagiate. Quando magari stiamo tutti bene, la cosa non è così. Cioè, dice così: pensa a quello che pensi, ciò che ti dici a te stesso ogni giorno conta. Se credi qualcosa sulla tua identità che non è vero, allora farai fatica a credere a ciò che Dio dice di te. Molte persone sono proprio, quando le cose non vanno bene, che capita nella vita di tutti noi, iniziano: ah, non sono capace. E io l'ho notato questa cosa anche nella mia famiglia. I ragazzi, quando erano più piccoli, uno di loro a scuola si scoraggiava, diceva che non è capace, che magari anche un po' da grande, ma anche tante altre persone. E questa cosa non è una cosa buona davanti a Dio. E poi dice così: ma quando radichi la tua identità in Dio e permetti al suo spirito di plasmare la tua vita, inizierai a vederti nel modo in cui Dio ti vede. A questo influenzerà il modo in cui tratti le persone, le situazioni, le opportunità e gli eventi intorno a te. Quindi ecco tre modi in cui puoi proteggere i tuoi pensieri e dichiarare la verità di Dio sulla tua vita. Identifica le bugie che ti racconti. Le tue parole e azioni rivelano le narrazioni che ti racconti. Per capire se una narrazione è falsa, chiediti: questo pensiero è caratterizzato da paura, insicurezza, orgoglio, amarezza o mancanza di fiducia? Questo pensiero mi sta portando a un comportamento cinico o egoista? Se puoi rispondere sì a una di queste domande, allora la narrazione che ti stai raccontando probabilmente deve essere affrontata e corretta. Cambia la tua prospettiva. Per ogni bugia c'è una verità che puoi sostituire, e quelle verità possono essere trovate nella Bibbia. Guarda la tua lista di bugie e chiedi a Dio di mostrarti nella sua parola qual è la sua verità. Crea spazio, mentale affinché lo Spirito Santo ti mostri chiaramente come vede lui. E poi l'ultimo punto dice così: dichiara ciò che è vero. Trasforma la verità della scrittura in affermazioni specifiche e intenzioni che puoi dichiarare sulla tua vita ogni giorno. Cioè, dichiara ciò che è vero su di te, che sei un figlio di Dio. Amen.
0: Amen. Certo, le parole, c'è un verso, mi sembra, non so se è Proverbi o l'Ecclesiaste, che la lingua è il potere di vita o di morte.
1: Sì.
0: Quindi se noi proclamiamo sempre cose negative, le cose negative si realizzano, perché...
1: Sì, ma poi si vive male. Magari non, a volte si realizzano, a volte no, ma si vede sempre nero invece di essere ottimisti, fiduciosi nel Signore. Ecco.
0: Sì, si diventa pessimisti, ma soprattutto questo verso c'è anche in Giobbe, dove dice che agli empi succede quello che hanno paura, cioè più hanno paura e più succedono le cose brutte.
1: Sì.
0: Come dici tu, anziché ascoltare alle bugie del nemico, perché è Satano che ci mette le paure.
1: Sì. E si approfitta dei momenti difficili della nostra vita, e allora
0: è proprio così. Grazie per questo pensiero, Mirella.
1: A te, grazie Flora, buona giornata, un abbraccio,
0: grazie
1: a tutti.
0: Ciao. Allora, prima di chiudere, volevo concludere con questo verso di Matteo 14:23. Gesù, dopo aver congedato la folla, si ritirò in disparte sul monte per pregare, e fattosi sera era lassù tutto solo. Quindi questo testo descrive proprio un momento privato della vita di Gesù. Dopo essere stato con la folla, dopo aver compiuto anche la moltiplicazione dei pani e aver mandato avanti i discepoli, Gesù si ritirò sul monte per pregare. Ed era lontano, tutto solo, lontano dalle voci, dalle richieste della gente. Ma non si sentiva solo, perché viveva in comunione con il Padre. Questo è un prezioso insegnamento per noi. Piuttosto che inseguire sempre impegni, la vita frenetica, stare solo con Gesù, dedicare del tempo alla preghiera è una cosa meravigliosa, perché ne abbiamo bisogno, perché solo nella preghiera da soli possiamo aprire il cuore, deporre i pesi, le preoccupazioni, soprattutto ricevere forza per affrontare le difficoltà della vita. Quindi cerchiamo anche noi un luogo appartato. Quando siamo soli con Dio, non siamo veramente soli, perché Lui ci dà tutto, ma soprattutto un giro di parole, ci consola, ci illumina, ci fa fare scelte giuste. Allora, la diretta adesso viene chiusa e parte la sigla. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, coloro che hanno ascoltato. Che il Signore ci benedica. Alla prossima.

0: Magari minimamente in qualche parte abbiamo avuto qualche problema simile, ma ti ringrazio veramente che siamo una bella famiglia, ci stai unendo sempre di più e che tu puoi unirci sempre di più, Signore, in umiltà, in amore, in cura l'uno per l'altro, in modo che saremo veramente una potente testimonianza in questa città. Che saremo veramente come la luna riflette la luce del sole, saremo la tua sposa che riflette la tua gloria, Signore. Che la gente vedrà in noi, Signore, questo amore, questa umiltà e vedranno la gloria di Dio in mezzo a noi. E ti ringraziamo veramente per quello che tu stai facendo in mezzo a noi. Continua a farlo, continua ad operare in profondità nelle nostre vite, nel nome di Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Stai ascoltando. Radio Evangelo Piemonte.

cari amici, a trattare un argomento molto interessante e che mette in curiosità molti nostri ascoltatori. Stiamo trattando un periodo molto triste, gli ultimi giorni prima che il Signore ritorni dal cielo per gli abitanti della terra. Abbiamo detto che i credenti saranno rapiti nell'aria, incontreranno il Signore nell'aria e andranno con Lui a godere nell'eternità. Ma prima che il Signore ritorni, per quelli rimasti, i quali avranno ancora delle opportunità, ma in mezzo a tribolazioni, a momenti terribili, a piaghe, a cataclismi, a momenti difficilissimi, prima che il Signore ritorni per tutto il mondo, in questo tempo, in questo periodo che gli uomini vivranno sulla terra in attesa che il Signore ritorni chiaramente per tutta l'umanità, ci sarà anche in questo periodo di tribolazione, di piaghe e di dolore, l'apparizione dell'Anticristo e del falso profeta. Questo Anticristo e questo falso profeta faranno dei grandi segni e prodigi, riusciranno a trarre in inganno tutti gli uomini non rigenerati. Verrà anche organizzata una falsa trinità: Satana, l'Anticristo e il falso profeta, per scimmiottare anche nel male tutto quello che Dio è e fa. Satana sarà la mente e colui che dirige tutto. L'Anticristo si presenterà come colui che dovrà essere adorato e il falso profeta farà segni e prodigi eccezionali per incitare la gente ad adorare l'Anticristo. Quest'ultimo si assumerà il compito di unire re e nazioni con la Chiesa apostata e con questa alleanza egli organizzerà la guerra contro Cristo quando egli scenderà sulla terra. Il ritorno di Gesù in gloria per sconfiggere e distruggere questa coalizione malvagia non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, cioè l'Anticristo, il figliuolo della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto quello che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo che egli è Dio. E tutta la terra, meravigliata, adorerà il dragone. E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu data potestà di agire per 42 mesi. Ed essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome e il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. Questo quadro triste di questo avvenimento così disgustoso lo troviamo scritto nel libro dell'Apocalisse al capitolo 13. E mentre riflettiamo su questo vogliamo ascoltare un brano musicale.

conto, cari amici, che i quadri che sono davanti a noi in queste ultime trasmissioni sono dei quadri che fanno rabbrividire. Ma naturalmente il ritorno del Signore ha questi contenuti drammatici e con queste figure apocalittiche. E difatti lo scrittore del libro dell'Apocalisse dice ancora: poi vidi un'altra bestia, cioè il falso profeta, che faceva sì che la terra e quelli che abitano in essa adorassero la prima bestia, e operava grandi segni fino a far scendere del fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini, e tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia fossero uccisi. E faceva sì che tutti i piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio sulla mano destra o sulla fronte, e che nessuno potesse comprare o vendere se non chi avesse il marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. Questo lo troviamo sempre nel capitolo 13 del libro dell'Apocalisse. Sì, gli uomini non hanno voluto adorare liberamente e volontariamente il Dio santo e giusto, dovranno allora adorare per forza Satana, immondo e malvagio. E a chi si ribella sono guai. Mentre continuano a scendere dal cielo delle piaghe ancora peggiori, degli spiriti immondi raduneranno tutti i re e tutte le nazioni ribelli per il giorno della grande battaglia finale. Apocalisse capitolo 16. Poi la grande chiesa falsa e apostata sarà smascherata, giudicata e abbattuta. Quindi nel cielo vi sarà una grande gioia, poiché egli, Gesù, ha giudicato la grande meretrice che corrompeva la terra con la sua fornicazione. Benché questo periodo sia uno specialmente di ira, giudizio, condanna e punizione, eppure Dio continua ad amare gli uomini ed a sperare nel loro ravvedimento. Nel suo piano divino egli ha già predisposto che anche sotto la tribolazione il tempo della grazia e della misericordia continui. Coloro che non avranno servito Satana, ma avranno lavate e imbiancate le loro vesti nel sangue dell'agnello, saranno salvati, e questi saranno una grande moltitudine. In mezzo a questo quadro così triste, così brutto, eppure Dio cercherà di individuare ancora delle anime disposte ad adorarlo, a servirlo, per manifestare ancora una volta, ancora di più, il suo grande amore verso coloro che ancora non erano pronti per il suo ritorno. E la parola del Signore ci dice che questi credenti, in questo periodo così triste, saranno in grande numero. A conclusione di questo periodo così triste e così brutto, vediamo che giustamente Gesù paragonò gli ultimi tempi ai giorni di Noè. Infatti, come nei giorni del diluvio vi furono due classi di salvati, così sarà negli ultimi tempi. Enoch, figura della chiesa rapita che camminava con Dio, e Noè, predicatore di giustizia che fu salvato per fede, anche dovendo passare attraverso il diluvio. Il Signore ci aiuti a far parte di quelli che saranno rapiti nel cielo per scampare dalla grande tribolazione. Il Signore ci aiuti e ci faccia distendere, anche se il quadro è una realtà, sarà così triste,
Questo quadro serve a metterci in guardia per avere la certezza di appartenere a quel gruppo di credenti che saranno rapiti nell'aria e andranno col Signore direttamente e staranno con Lui per tutta l'eternità. Il Signore ci benedica. A risentirci alla prossima.

0: Vita abbondante. Samuele e Vittoria Negri al microfono di questa rubrica. Gentilissimi ascoltatori, siamo Samuele e Vittoria Negri e vi porgiamo un caloroso saluto nell'amore del Signore Gesù Cristo. Vogliamo presentarvi un'altra puntata di Vita abbondante, con l'augurio che quanto diremo porti un'atmosfera di serenità nelle vostre case e soprattutto vi dia la possibilità di trovare ed sperimentare quella pace che soltanto il Figlio di Dio può darci.
1: Forse qualcuno, sentendo che vogliamo parlare di Dio e delle grandi cose che Egli ha fatto, potrebbe essere tentato di cambiare programma perché è convinto che queste cose non siano per lui. Niente di più sbagliato, perché il messaggio della parola di Dio è l'unico che possa realmente andare incontro alle necessità di ogni essere umano. Sta scritto nella Bibbia: «Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati».
0: Infatti, sebbene tutti siano alla ricerca di queste cose, pochi riescono a trovare una risposta perché cercano nella direzione sbagliata. Si illudono di poter ottenere o realizzare queste cose con i loro sforzi, il loro impegno politico e sociale, e alla fine sono profondamente delusi per quello che accade. Ma chiunque si rivolge al Signore, ascolta la sua voce e segue i suoi insegnamenti, trova veramente una risposta ai suoi desideri e alle sue necessità.
1: Questo è il messaggio dell'Evangelo che vi proponiamo, il solo che possa darvi una completa soddisfazione.

La sfida contro i profeti di Baal si è conclusa con la vittoria di Elia. Ma ora il profeta si sente solo. Gli sembra di non poter andare avanti in questo modo, che non ci sia rimasto altri che lui ad adorare il vero Dio. In questa situazione di depressione, Dio interviene, prima ristorando le sue forze fisiche, poi rispondendo ai suoi bisogni spirituali. Elia è giunto a Horeb, il monte di Dio. Qui il Signore gli ordina: va fuori e fermati sul monte davanti al Signore. E il Signore passò. Un vento forte e impetuoso schiantava i monti e spezzava le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. E dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. E dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. E dopo il fuoco un suono dolce e sommesso. Elia allora si coprì la faccia con il mantello e andò fuori della grotta e si fermò all'ingresso, e una voce giunse fino a lui. Dio non si manifesta come una potenza distruttiva, ma come un Dio che consola, un suono dolce e sommesso. E poi Dio risponde alla sua solitudine e al suo scoraggiamento. Acab sarà punito per la sua idolatria e un nuovo re lo sostituirà. Elia avrà come compagno Eliseo, così non sarà più solo a portare il peso. E Dio gli rivela che ci sono 7000 uomini che non si sono lasciati andare ad adorare Baal. Non è rimasto l'unico ad adorare il Signore. Così Elia, rinfrancato e incoraggiato, ritorna indietro per riprendere il suo ministero. Per prima cosa trova Eliseo, che sta arando il campo del padre, e lo chiama a seguirlo. Eliseo non esita, saluta i genitori, offre un sacrificio al Signore e segue Elia, divenendo il suo compagno e servendolo. Ma ancora deve avvenire l'ultimo incontro di Elia con il re, e questa volta per quest'ultimo non c'è più scampo. Ha raggiunto il limite della disubbidienza, e alla fine la punizione deve raggiungere lui, Izebel e la sua intera famiglia, come era già stato profetizzato. Nonostante i segni e gli avvertimenti che Dio gli ha mandato per mezzo di Elia e anche gli interventi di Dio in suo aiuto nelle guerre contro la Siria, questo re, dominato dalla malvagia idolatra Izebel, non riesce a staccarsi dalla sua idolatria e scegliere di ubbidire a Dio.

0: Vi presentiamo ora la rubrica dedicata a Fiumi di acqua viva di Ruth Paxson.
1: Stiamo parlando della necessità per ogni credente di essere ripieni dello Spirito Santo. Questa è la benedizione, il segreto per una vita cristiana vittoriosa. E non pensate di essere troppo giovani per essere ripieni di Spirito Santo. Questa pienezza ci salverà dagli anni di aridità passati nel deserto da tanti cristiani ormai vecchi. E non dite neppure che siete troppo vecchi e che la potenza dell'abitudine colpevole è troppo grande per esserne liberati. Lasciate allo Spirito l'occasione di agire. Solamente convincetevi che essere riempiti dello Spirito è la cosa di cui avete maggiormente bisogno e sottoponete a Lui la vostra vita ed Egli farà ciò che rimane da fare.
0: Essere ripieni dello Spirito Santo è la responsabilità di ogni credente. Non inebriatevi di vino. Dobbiamo obbedire a questo ordine? Certamente, sì. Siate ripieni di Spirito Santo. E a questo comandamento dobbiamo obbedire. Perché no? Non è forse rivolto a noi così come l'altro? Se aveste l'abitudine di ubriacarvi, certo, la vostra coscienza ne sarebbe turbata. Se invece non siete ripieni di Spirito Santo e se non avete mai sperimentato questa pienezza, comprendete voi pienamente la vostra responsabilità? Dio non è forse disonorato dalla nostra disubbidienza al primo ordine come dalla disubbidienza al secondo? Come a nessun cristiano viene rifiutata la benedizione di questa certezza, così ciascuno sarà caricato della sua responsabilità se l'avrà rifiutata. E come respingere il dono della vita eterna in Cristo è il peccato più grave che un incredulo possa compiere, così rifiutare la vita abbondante che lo Spirito offre è il peccato più grave per un credente. La pienezza dello Spirito Santo non è facoltativa, ma obbligatoria. Essi furono tutti riempiti di Spirito Santo.
1: Siate riempiti di Spirito Santo, un momento decisivo. Pieno di Spirito Santo, uno stato da mantenere. Riempito fino a tutta la pienezza dello Spirito, un procedimento che si manifesta per gradi. Gli apostoli rimasero con Cristo per 3 anni, ma essi furono ripieni di Spirito Santo solo il giorno della Pentecoste. Fu allora il momento decisivo. Ma essi furono riempiti più di una volta, finché leggiamo di Stefano e di Paolo che erano ripieni di Spirito Santo. Si trattava dunque di uno stato in cui si trovavano, ma si trattava anche di una pienezza inesauribile ed infinita dalla quale si potevano attingere secondo la loro rispettiva capacità, cosicché essi erano riempiti continuamente. Era quindi un procedimento graduale. Ci dovrebbe essere un momento esatto in cui noi siamo riempiti per la prima volta, ma l'esperienza si deve ripetere finché siamo abitualmente ripieni di spirito e pertanto la nostra capacità aumenti per ricevere sempre più la pienezza di Dio. Per essere veramente spirituali bisogna non solo raggiungere, ma anche mantenere questa pienezza.
0: Qualche volta si crea una grande confusione poiché si aspetta una manifestazione spettacolare di questa meravigliosa esperienza. Si insegnano dottrine contrarie alle Scritture su questo argomento e molti credenti sono stati sviati. La Scrittura insegna chiaramente che esiste una triplice manifestazione. Perché Egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore e faccia sì che Cristo abiti per la fede nei vostri cuori.
1: La vita dei primitivi cristiani sembra veramente che sia stata piena di una vivida e gioiosa consapevolezza della presenza in loro del Signore glorificato. Cristo era veramente una realtà per i loro cuori. Per noi la presenza spirituale del Signore risuscitato è un'intensa e potente realtà, essa è uno dei più grandi privilegi di una vita in cui la pienezza di Dio si manifesta. Il frutto dello Spirito invece è amore, allegrezza, pace, longanimità, bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza. Contro tali cose non c'è legge. Il carattere di Gesù Cristo nella sua bellezza, armonia e perfezione è espresso meravigliosamente in queste 9 virtù. Un simile carattere non è il prodotto di una natura umana, ma il risultato di una natura divina. Quando lo Spirito Santo ci riempie, egli riproduce in noi la vita di Cristo.

Ricordare che abbiamo nel cielo un Dio che ci ama e che vi ama. Egli desidera il bene, la felicità di tutti gli uomini, ma per esprimere questi sentimenti di attenzione è necessario che l'essere umano si dimostri disponibile ad accettare quello che Dio ha fatto per lui. Forse per qualcuno questo discorso sembra difficile da capire. Potrebbe obiettare dicendo: io sono qui, se Dio vuole farmi del bene non ha che da intervenire. La cosa non è così semplice. Non è che Dio voglia rendere difficile l'incontro con l'uomo, ma non possiamo dimenticare quelle che sono le nostre responsabilità e, diciamolo pure, le nostre colpe. Quando Dio creò l'uomo, lo pose in una situazione di benessere e di felicità perfetta. L'uomo poteva parlare direttamente con Dio e non c'era nulla che lo separasse dal suo creatore. Purtroppo, in questa situazione perfetta in cui l'uomo avrebbe dovuto seguire esclusivamente le indicazioni di Dio, si introdusse un nemico. Satana, il grande nemico di Dio e degli uomini sotto le mentite spoglie del serpente, si introdusse nel giardino dell'Eden avvicinandosi alla donna con domande ingannevoli. La donna, nell'accettare il colloquio, fece un gravissimo errore: quello di discutere ciò che Dio aveva detto ed accettare l'idea che il Signore non volesse realmente il loro bene. Così questa mancanza di fiducia nei riguardi di colui che aveva dato la vita e la contemporanea indifferenza di Adamo hanno prodotto delle conseguenze disastrose ed inimmaginabili. La Bibbia ci dice che in quel momento il peccato è entrato nel mondo e con esso la morte, cioè la rottura della comunione col Creatore. Da allora nulla è mai più stato come prima. Dio è stato costretto a scacciare l'uomo dal giardino di delizie che aveva preparato per lui. Da allora l'uomo, anziché mostrarsi addolorato per quello che è avvenuto, continua a vivere nell'indifferenza come se niente fosse. In queste condizioni Dio non può intervenire in suo favore, perché altrimenti sarebbe come imporgli qualcosa che lui non vuole. Piuttosto, dal momento della caduta, non solo Dio ha fatto la promessa di una possibilità di salvezza, ma continua a far udire la sua voce in tante maniere, perché l'uomo, sensibilizzato dalla sua grazia e dal suo amore, si apra alla sua azione. Per questa ragione diciamo che senza la fede non è possibile piacere a Dio. Se non viene ripristinato il canale di fiducia con il Creatore, egli rimane escluso. Ma non per questo si disinteressa della sua creatura. Infatti sta scritto che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Questo sentimento è comprensibile perché egli non vuole vedere frustrato il suo progetto d'amore per l'intervento del maligno. Altrove sta scritto: provo forse piacere se l'empio muore, dice Dio il Signore, non ne provo piuttosto quando egli si converte dalle sue vie e vive. Perciò aspetta con impazienza che noi alziamo gli occhi verso di lui e poniamo la nostra fiducia in quello che egli dice e rivela. Se la rottura è avvenuta per una mancanza di fiducia, la riconciliazione potrà avvenire solo se questo rapporto di fiducia viene ristabilito. Questo è possibile esclusivamente sulla base della fede. Noi leggiamo infatti che a tutti quelli che lo hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Queste parole sono chiarissime. Solo quando viene ristabilito il rapporto di comunione con il Creatore possono cadere tutte le barriere, anzi riceviamo niente meno che il titolo e il diritto di figli di Dio. Naturalmente, per poter apprezzare appieno l'opportunità che Dio ci offre, è necessario capire che questa riconciliazione è costata molto. Il Creatore non poteva restare indifferente di fronte al peccato. Si tratta di una trasgressione che andava punita. Così vediamo che Dio non solo si è mostrato disponibile per la riconciliazione, ma ne ha pagato il prezzo. Ha dato suo Figlio che ha preso il nostro posto. Sta scritto: c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti.
non dovremmo

essere profondamente riconoscenti per tutto questo? Come possiamo allora mostrare il nostro apprezzamento per quello che Dio ha fatto? C'è un solo modo, credendo in Lui ed accettando quello che è stato fatto per noi. Mentre riflettiamo su questo meraviglioso dono dell'amore di Dio, ci fermeremo per ascoltare insieme un po' di musica.

Diventare figli di Dio è la benedizione più grande e non riguarda soltanto la liberazione dal timore dell'inferno e della condanna eterna, ma è qualcosa che ci pone in una situazione di privilegio fin da questo momento, perché si stabilisce con noi un rapporto filiale, con tutto quello che ne consegue. Questo significa che Dio si occupa di noi, come un padre fa con suo figlio. Ascoltate cosa scrive l'Apostolo Paolo in proposito: «Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù». Questa è la prova che Dio ascolti i suoi figli. È una bella cosa esporre a Dio le piccole preoccupazioni, le pene insignificanti, i piccoli bisogni della vita quotidiana. Dobbiamo portare tutto al Signore: una contrarietà, una parola che ci ha ferito, un problema di denaro, un cruccio, di quello che non possiamo confidare nemmeno al migliore amico. Al Signore possiamo parlarne con una totale libertà. Gli uomini sono generalmente troppo piccoli per venirci in aiuto nelle grandi difficoltà, ma Dio non è troppo grande per i nostri piccoli problemi. Inoltre, egli non sarà mai superato o messo in difficoltà dalle nostre richieste. Questo è il più grande privilegio che sia mai stato dato ad un figlio di Dio: poter pregare ed intercedere per i suoi simili, per gli ammalati, gli afflitti, quelli che sono perseguitati a causa della loro fede, gli increduli, le autorità che ci governano, i servi di Dio che annunciano l'Evangelo. In questa maniera la nostra esistenza prende una rilevanza che non sappiamo nemmeno immaginare. Ma per arrivare a tutto questo bisogna che prima siano rimosse le cause della nostra separazione da Dio. Siete pronti a lasciare la vostra solitudine e indifferenza per rivolgervi a colui che ha pagato il vostro debito perché foste liberi? Ricordatevi quello che abbiamo detto prima: a chiunque crede viene dato il privilegio e il diritto di essere chiamato figlio di Dio. Adesso vogliamo leggere nell'Evangelo di Giovanni due versetti. Al capitolo 13 leggiamo queste parole di Gesù: in verità vi dico che il servo non è maggiore del suo Signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Di fronte all'esempio di Gesù, siamo pronti ad essere semplicemente come Lui? Non si devono fare fughe in avanti. Gesù ha detto: in verità vi dico che il servo non è maggiore del suo Signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Il nostro statuto è quello di servi e messaggeri, né più e né meno di quello che Gesù è stato su questa terra. Quindi non dobbiamo attenderci in questo mondo un trattamento diverso da quello che è stato riservato al Signore Gesù Cristo. Bisogna sapere imparare da Lui, che era mansueto ed umile di cuore, e rifiutare i modelli di grandezza proposti dalla nostra società. Egli si è fatto povero per noi, affinché mediante la sua povertà noi potessimo diventare ricchi. Paolo scriveva: «Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili». Purtroppo bisogna ammettere che oggi anche nella Chiesa prevale la mania della grandezza. Stiamo attenti: noi non siamo chiamati a strafare o a fare di più del nostro Signore, ma semplicemente ad essere fedeli a Lui, seguendo le sue strategie ed i suoi metodi. Forse i suoi metodi ci sembrano rozzi o poco convincenti, ma la Scrittura ci avverte che Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio. Siamo disposti ad essere come Gesù e a seguire semplicemente le sue orme? Dobbiamo mettere in pratica gli insegnamenti del Signore. Dio non è interessato a quelli che si accontentano di avere delle grandi conoscenze. Per questo motivo ci viene detto: se sapete queste cose, siete beati se le fate. Lo stesso Signore Gesù non ci ha salvati per la perfetta conoscenza che Egli aveva del progetto redentivo, ma perché ha compiuto l'opera
che gli era stata data da fare. Gesù si è fatto ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Non ci sono scorciatoie per il credente. La beatitudine, cioè la felicità e la benedizione, non dipendono dalla conoscenza ma dall'ubbidienza a quello che il Signore ha detto. Si dirà che non è facile, ma se vogliamo entrare nel progetto divino non ci sono altre strade. Gesù poco prima aveva detto: in verità vi dico che se il granello caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, porta molto frutto. Questo rimane il passaggio obbligato ancora oggi. Molti sono mossi dalle curiosità più disparate, ma quello di cui abbiamo bisogno è di morire a noi stessi, perché il Signore esprima la sua vita e poi per mettere in pratica tutto quello che Egli ha detto. Noi possiamo realizzare una piena beatitudine, cioè una piena felicità, solo attraverso l'ubbidienza. In questo modo porteremo frutto ed il Padre Celeste sarà glorificato.

Gentilissimi ascoltatori, il tempo a nostra disposizione sta per scadere e noi vorremmo ancora ringraziarvi per esservi sintonizzati su questa stazione radio. Ci auguriamo che quanto avete udito possa creare in voi il desiderio di ascoltarci ancora, in modo da approfondire la vostra conoscenza e relazione con il Signore Gesù Cristo. La parola di Dio ci ricorda che il timore del Signore è il principio della scienza. E noi vorremmo appunto instradarvi sul cammino di questa scienza divina, che non è arido apprendimento di nozioni, ma è la comprensione di quello che Dio è e fa per noi, in modo da essere spinti a sottometterci a Lui senza riserve né incertezze. Perché queste istruzioni che vengono dalla parola di Dio saranno una corona di grazia sul nostro capo e un monile sul nostro collo. In genere gli uomini spendono cifre da capogiro per venire in possesso di gioielli che diano loro prestigio, ma non sarebbe meglio essere adorni di gioielli divini? Ricercate quindi la saggezza che viene da alto. Sarete soddisfatti. Se volete saperne di più, scriveteci. Risponderemo a tutti. Vi diamo appuntamento per la settimana prossima, stessa lunghezza d'onda, e che il Signore sia con tutti noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Romani capitolo secondo. Perciò, o uomo, chiunque tu sii che giudichi, sei inescusabile, poiché nel giudicare gli altri tu condanni te stesso, perché tu che giudichi fai le medesime cose. Or noi sappiamo che il giudizio di Dio su quelli che fanno tali cose è conforme a verità. E pensi tu, o uomo, che giudichi quelli che fanno tali cose e le fai tu stesso di scampare al giudizio di Dio? Ovvero sprezzi tu le ricchezze della sua benignità, della sua pazienza, della sua longanimità, non riconoscendo che la benignità di Dio ti trae al ravvedimento? Tu invece, seguendo la tua durezza e il tuo cuore impenitente, t'accumuli un tesoro d'ira per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio, il quale renderà a ciascuno secondo le sue opere vita eterna a quelli che con la perseveranza del bene operare cercano gloria e onore e immortalità, ma a quelli che sono contenziosi e non obbediscono alla verità, ma obbediscono all'ingiustizia, ira e indignazione, tribolazione d'angoscia sopra ogni anima d'uomo che fa il male, del giudeo prima e poi del greco, ma gloria e onore e pace a chiunque opera bene, al giudeo prima, poi al greco, poiché dinanzi a Dio non c'è riguardo a persone. Infatti tutti coloro che hanno peccato senza legge periranno pure senza legge, e tutti coloro che hanno peccato avendo legge saranno giudicati con quella legge, poiché non quelli che ascoltano la legge sono giusti dinanzi a Dio, ma quelli che lo osservano saranno giustificati. Infatti, quando i gentili che non hanno legge adempiono per natura le cose della legge, essi che non hanno legge sono legge a se stessi. Essi mostrano che quel che la legge comanda è scritto nei loro cuori per la testimonianza che rende loro la coscienza, e perché i loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda. Tutto ciò si vedrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo il mio Vangelo. Or, se tu ti chiami giudeo e ti riposi sulla legge, ti glori in Dio e conosci la sua volontà e discerni la differenza delle cose essendo ammaestrato dalla legge e ti persuadi d'essere guida dei ciechi, luce di quelli che sono nelle tenebre, educatore degli scempi, maestro dei fanciulli, perché hai nella legge la formula della conoscenza e della verità, come mai dunque tu che insegni agli altri non insegni a te stesso? Tu che predichi che non si deve rubare, rubi? Tu che dici che non si deve commettere adulterio, commetti adulterio? Tu che hai in abominio gli idoli, saccheggi i tempi? Tu che meni vanto della legge e disonori Dio trasgredendo la legge? Poiché siccome è scritto il nome di Dio per cagion vostra è bestemmiato fra i gentili. Infatti ben giova la circoncisione se tu osservi la legge, ma se tu sei trasgressore della legge la tua circoncisione diventa incirconcisione. E se l'incirconciso osserva i precetti della legge, la sua incirconcisione non sarà essa reputata circoncisione? Così colui che è per natura incirconciso, se adempie la legge, giudicherà te che con la lettera e la circoncisione sei un trasgressore della legge. Poiché giudeo non è colui che è tale all'esterno, né è circoncisione quella che è esterna nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore, in spirito e non in lettera, ed un tale giudeo la lode procede non dagli uomini, ma da Dio.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
4: Martin, ce l'abbiamo fatta! Abbiamo letto il nostro credo all'imperatore! I principi gli hanno offerto la testa! Ha dovuto ascoltare! Il nostro credo ha un futuro!
5: E siamo così arrivati all'appuntamento con il programma Contrappunti. Amici, benvenuti, Mario Pieri adesso in vostra compagnia. Oggi in questo programma vi proporrò di vedere assieme a me un film, un interessante film. Si tratta di Luther del regista canadese Eric Till, un film che, come dicevo, vedremo insieme, o meglio ascolteremo insieme. Infatti vi farò ascoltare alcune scene tratte appunto dall'audio, parleremo del personaggio di Martin Lutero, impareremo sicuramente qualche cosa di più sulla riforma, su questo particolare periodo. Prima però di cominciare a vedere questo film, lasciamo spazio alla musica e vi propongo ancora una volta, per cominciare il nostro programma, un brano musicale.
6: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
5: È un classico, una dichiarazione di fede di Martin Lutero, questo brano con il quale cominciamo il programma di oggi. Si tratta della versione inglese del conosciutissimo Forte Rocca è il nostro Dio, bandiera stendardo, potremmo dire, della riforma. Lo ascoltiamo in questa versione del gruppo Second Chapter of Acts.

alcune parole di questa canzone che, come dicevo prima, sono state scritte da Martin Lutero, dicono: il nostro Dio è una forte rocca, una fortezza che non viene mai meno, è il nostro aiuto in mezzo alla piena di mali mortali che ci inondano. Il nostro vecchio nemico cerca ancora di farci del male, la sua capacità e il suo potere sono grandi, è armato di un odio crudele, non c'è nessuno in terra che gli sia pari. Se confidassimo nella nostra forza e se non ci fosse dalla nostra parte l'uomo giusto, l'uomo che Dio stesso scelse, la nostra lotta rappresenterebbe una sconfitta. Ecco, tu mi chiedi di chi si tratta. È Cristo Gesù, è Lui. Il suo nome è il Signore, è lo stesso in eterno e Lui deve vincere la battaglia. Ecco, queste alcune parole di questa canzone che stiamo ascoltando dal gruppo Second Chapter.

0: Allora, molto probabilmente già molti di voi avranno visto questo film. Come dicevo, si tratta della trasposizione cinematografica di parte della vita di Martin Lutero. Il film si intitola Luther, un film che è uscito in Italia nel 2004. Un film che si è guadagnato il 16° posto nella classifica dei film più visti in Germania e se pensiamo che è un film storico, ecco, sicuramente questo è un risultato davvero inaspettato. Il regista canadese Eric Thiel vi ha individuato una delle più appassionanti vicende della storia ed ha perciò chiamato a interpretarla attori importanti come Joseph Finet nel ruolo appunto di Lutero, Bruno Ganz in quello del vicario generale Staupitz, Uwe Ochnenkett nei panni di Leone X e Peter Ustinov, famoso Peter Ustinov, nei panni di Federico il Saggio. E qui ricordiamo, quella di Peter Ustinov è stata la sua ultima apparizione cinematografica, infatti morirà poi qualche mese dopo. Ecco, è un film che cattura in modo straordinario l'attenzione degli spettatori, pur essendo, come dicevo, un film storico. Joseph Finet sorprende nel ruolo di Martin Lutero, anche se inizialmente ci si deve abituare a questa sua figura scarna. Tradizionalmente, infatti, Lutero lo si conosce attraverso i disegni di Lucas Cranach, che lo dipinse invece come un uomo robusto, tarchiato. Questo era il Lutero negli anni della maturità. Invece negli anni giovanili Lutero era effettivamente una figura media. Egli ha un corpo secco, profondamente segnato dalle preoccupazioni e dagli studi, e chiunque lo guardi con attenzione può contare quasi tutte le ossa. Così infatti veniva descritto Lutero da un contemporaneo durante la disputa di Lipsia nel 1519. Un film che si concentra in primo luogo appunto su Martin Lutero come una delle personalità più importanti della storia mondiale. Lutero viene presentato così come storicamente è stato ritratto, come un giovane uomo appassionato e brillante pensatore, come un idealista che in primo luogo non vuole credere che il Papa a Roma approvi il commercio delle indulgenze di Johann Tetzel. Le indulgenze infatti venivano vendute a caro prezzo alla gente semplice e dovevano garantire il perdono dei peccati e un posto sicuro in paradiso. La vera ragione della vendita delle indulgenze era invece un'altra: con il ricavo ottenuto da queste si sarebbe finanziata la costruzione della Basilica di San Pietro a Roma, ma su questo punto ritorneremo fra poco. La trasposizione cinematografica della vita di Lutero ha aggirato alcune polemiche grazie ad una oculata scelta cronologica. Al centro della narrazione c'è infatti la figura combattuta, sì, ma vincente del riformatore che con tutto se stesso si dedica alla ricerca della verità. Il film si chiude già nel 1530, quando viene presentata la confessione di fede alla dieta di Augusta, un momento simbolico in cui il nuovo credo prende forma. Ma andiamo per ordine e cominciamo a vederlo insieme, voi con la vostra fantasia, io cercherò di dare qualche informazione strada facendo. Il film inizia quando, fra lampi e fulmini, il giovane Martin Lutero inciampa nel fango, rappresentazione questa esplicita dell'imperfezione della vita terrena.
1: Sant'Anna, madre della Vergine! Aiutami! Non lasciarmi morire come un cane su questa strada! Non lasciarmi morire! Rinuncerò alle scienze giuridiche! Studierò la parola di Dio! La parola di Dio! Sarò quella! Ti prego, aiutami! Farò monaco! Farò monaco! Risparmiami! L'avrezzato in mento!
2: Se ne va.
1: Trattenetevi per cena, padre!
3: La tua prima messa e te la fai addosso.
1: Parliamo, vi prego.
3: Tanti sacrifici per i tuoi studi, affinché ti elevassi a una nobile professione. Ho sudato per 20 anni nelle miniere per darti la possibilità che io non ho mai avuto. Così interpreti il 4° comandamento? Onora il padre e la madre?
1: Dio mi ha portato qui.
3: Dio? Cade un fulmine che quasi ti brucia il deretano e tu lo chiami Dio? Sarà stato il diavolo piuttosto. Padre!
0: Il film passa poi a raccontare del noviziato teologico e umano definito da una ricerca spasmodica dell'amore di Dio, di un proprio ruolo e della fede. E qui nasce il profondo rapporto con il padre spirituale interpretato da Bruno Ganz, un rapporto fertile e storicamente documentato.
1: Taci, taci, lasciami in pace. Schiaccerò la tua lingua mentacea, Satana. Non ho mai detto di essere buono. Qui tutti conoscono le mie colpe, il mio orgoglio, la mia lussuria. Ne faccio confessione, ma lasciami. Lasciami in pace.
4: Sei troppo duro con te stesso, fratello Martin. Disputare col demonio non potrà esserti di alcuna utilità. A 5.000 anni di pratica conosce tutti i nostri punti deboli.
1: Mi dispiace per oggi.
4: Non sono qui per rimproverarti, Martin.
1: Ho troppi peccati per fare il prete.
4: In questi 2 anni non ti ho mai sentito confessare qualcosa di minimamente interessante.
1: Vivo nel terrore del giudizio universale.
4: E pensi di riuscire a salvarti odiandoti?
1: Avete mai osato pensare che Dio non sia giusto? Ci fa nascere macchiati dal peccato. E poi è sempre in collera con noi per le nostre colpe. Questo giusto giudice che ci condanna, minacciandoci con le fiamme dell'inferno. Lo so, sono malvagio a concepire simili pensieri.
4: No, non sei malvagio. Tu non sei altro che sincero. Non è Dio a essere in collera con te, sei tu ad essere in collera con Dio.
1: Vorrei che non ci fosse un Dio.
4: Martin, che cosa stai cercando?
1: Un Dio misericordioso. Un Dio che io possa amare. Un Dio che mi ami.
4: Allora contempla Cristo, affidati a Cristo e conoscerai l'amore di Dio. Digli: io sono tuo, salvami. Io sono tuo, salvami.
1: Io sono tuo, salvami.
5: I fratelli sono scontenti della vostra decisione. Ritengono che altri siano più indicati a portare le vostre lettere a Roma.
4: Martin ha 2 gradi accademici, quindi è ben qualificato. Rappresenterà la causa dell'ordine nel migliore dei modi. E poi gli farà bene vedere un po' di mondo.
0: E veniamo a questo punto al viaggio a Roma, un viaggio che dona al pubblico alcune sequenze di grande bellezza. E questo il momento in cui prende forma il rifiuto della Chiesa del tempo, dalla corruzione, dalla riscoperta di un cristianesimo originario. E poi qui si spazia, appunto, come dicevo prima, sul commercio delle indulgenze, un tema centrale in cui però il clero cattolico non riesce ad uscire dai luoghi comuni della corruzione. Ecco, piccola parentesi, in Italia, come sappiamo, c'è stata una certa rivalutazione di Lutero da parte della Chiesa di Roma negli anni più recenti. Il cuore biblico dell'esposizione della Riforma, quindi la giustificazione per grazia mediante la fede, oggi è diventato un terreno di incontro fra cattolici e luterani. Del resto, il tema delle indulgenze e delle reliquie non è più di attualità e comunque non serve più alla Chiesa di Roma a fare cassa. Ma è anche vero che teologicamente tutto a Roma rimane in vigore come allora, culto dei santi compreso. No.
6: Andiamo, no. Non mi vuoi. Monaco!
7: Tutti i santi protettori sono da me! Volete un santo protettore? Santa Odilia per la cecità, San Cosma contro il vaiolo! O vi fanno male i piedi, fratello? C'è San Giuseppe!

0: Nome del defunto e parentela.
1: Irish Luther, mio nonno.
0: Un paternoster a gradino. Quando sarai in cima alla scalinata, tuo nonno lascerà il purgatorio e verrà accolto in paradiso. Nome del defunto e parentela.
1: Alberto Donati.
0: Un paternoster a gradino. Nome del defunto e parentela.
1: Paternoster qui es in celis, sanctificetur nomen tuo, avvegnat regnum tuo, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, pane nostro di quotidiano, da nobis solda, comite nobis debita nostra.
2: Lutero ritorna da Roma in crisi. Il suo vicario generale Staupitz, suo confessore, riesce però a rompere le sue titubanze.
3: Sei tornato da Roma da quasi 2 settimane. 2 settimane e non hai detto una parola, neppure in confessione. Come tuo padre in Cristo ti ordino di parlare.
1: Roma era un circo, una putrida fogna. Puoi comprarci di tutto, lussuria, salvezza. Ci sono bordelli solo per il clero.
3: Esattamente come credo sia a Lipsia.
1: Una chiesa alle monete per cui Giuda ha venduto Cristo. 100 anni di purgatorio in meno a chi le bacia tutte.
3: Credi che solo Roma possieda tali reliquie?
1: Corrono voci sul Santo Padre stesso, sulla sua brama di potere.
3: Sarà meglio uscire. Tu hai mai letto il Nuovo Testamento, Martin?
1: No, no, padre.
3: Molti non l'hanno letto, ma tu lo farai a Wittenberg.
1: Wittenberg?
3: Un dottorato in teologia.
1: Mi mandate via a studiare?
3: Ti mando alla fonte. Le scritture. Cristo stesso.
1: Io sto perdendo la mia fede, padre. Io mi sento un folle a pregare e voi mi mandate via.
3: Tu predicherai.
1: Sarei il simulacro di un predicatore.
3: Noi predichiamo meglio ciò che più dobbiamo imparare.
1: Vi prego, non mi mandate via.
3: Dio dà i suoi doni per uno scopo. A Wittenberg potrei cambiare la mente a molti. Aprir loro gli occhi. Dopotutto è questo che volevi, no? Cambiare le cose.
2: Lutero quindi arriva a Wittenberg. Ecco, c'è da dire che sono i dibattiti teologici a risultare più credibili ed efficaci, più che ad esempio la sanguinaria guerra dei contadini, oppure la Roma papale, sede di ogni peccato. Si fa anche ricorso ad alcuni elementi fittizi, si vede infatti nel film Lutero che seppellisce un suicida, oppure una giovane donna alla ricerca di giustificazione per l'handicap della figlia. Ma tutto rimane nella correttezza cronologica, mitigando le grandi emozioni.
4: Benvenuto a Wittenberg, fratello Martin. Io sono Ulrico Vander e ti darò una mano qui. Compriamo della legna da Anna. Lei è un po'... Sì, tiene sua figlia nascosta nel bosco.
1: Sua figlia? E perché la nasconde?
4: Perché è una storpia e se non compriamo la legna non avrà da mangiare.
2: Nei pressi di Wittenberg erano state messe in vendita delle indulgenze. In teoria l'acquisto di un'indulgenza avrebbe liberato l'anima di un estinto dal purgatorio, ma non dall'inferno. Ma la gente comune credeva che i peccati potessero essere perdonati semplicemente attraverso l'acquisto di una indulgenza.
5: In cielo c'è un forziere, esso è ricolmo di meriti. Meriti di Gesù Cristo, della Vergine Maria e dei santi che, con le loro vite sante, hanno messo da parte meriti per noi, poveri peccatori bisognosi. Stasera questo forziere è stato aperto per voi. Non sentite le loro voci urlanti, le voci dei genitori defunti, le voci dei nonni, degli zii, delle zie, che urlano. Amato figlio, poiché per poche monete voi potete liberarli dal dolore della loro pena, ascoltate, aprite gli orecchi. Il padre chiama il figlio, la madre la figlia. Quando una moneta nella cassetta risuona, ecco che un'anima il purgatorio abbandona. Uomo timorato di Dio, hai una moneta per Cristo? Thank you.
2: A Lutero era stato insegnato che per piacere a Dio e guadagnarsi la sua grazia doveva impegnarsi al massimo, il che implicava amare Dio al di sopra di ogni altra cosa. Ma questo Dio gli era stato presentato sotto le vesti di un giudice che valutava i suoi meriti. Lutero si sentiva quindi in trappola, non riusciva ad amare il Dio che lo condannava, eppure, finché non l'amava, non sarebbe stato accettato da lui. Un versetto in particolare gli causava problemi. In esso, cioè l'Evangelo, è rivelata la giustizia di Dio, dalla lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani. Lutero odiava Dio perché condannava giustamente l'uomo non soltanto per mezzo della legge, ma anche per mezzo del Vangelo. Poi un giorno i suoi occhi furono aperti, egli diceva, come per un'illuminazione dello Spirito Santo, e capì il significato della giustizia di Dio, che non è la giustizia con cui egli ci condanna, ma è quella con cui ci giustifica per mezzo della fede. L'Evangelo rivela non la condanna e l'ira di Dio, ma la sua salvezza e giustificazione. Non appena se ne rese conto, Lutero sentì di essere come rinato e entrato in paradiso.
6: Terribile, castigatore, così vedevo Dio. Colui che ci punisce in questa vita, che ci manda in purgatorio dopo la morte, che condanna i peccatori a bruciare all'inferno per l'eternità. Ma ero in errore. Chi vede un Dio di collera non vede chiaramente, bensì attraverso un velo, come se scure nubi occultassero il volto di Dio al suo sguardo. Se veramente crediamo che Gesù Cristo è il nostro Salvatore, allora abbiamo un Dio d'amore, e chi vede Dio, chi ha fede, chi crede in Lui, ne vede la pienezza del cuore. Quindi se il diavolo vi rigetta in faccia ai vostri peccati e dichiara che meritate morte e inferno, voi rispondete così: sì, meriterò anche morte e inferno, lo ammetto. Ma io conosco qualcuno che ha sofferto e si è immolato per i miei peccati. Il suo nome è Gesù il Cristo, figlio di Dio, e dove egli sarà, oh sì, lì sarò anch'io.
2: Lutero scrive le 95 tesi contro le indulgenze e ne inviò una copia a ciascuno, al suo vescovo e al principe Alberto. Una copia però cadde nelle mani di un intraprendente editore, il quale, avendone intuito l'enorme potenzialità, pubblicò le tesi in tedesco. Le tesi divennero immediatamente un bestseller e tutta la Germania ne fu scossa.
7: Voi, Martin Lutero, riconoscete questi scritti? Le 95 tesi, sermone su indulgenza e grazia, la cattività babilonese della Chiesa sulla libertà del cristiano, e questo alla nobiltà cristiana della nazione tedesca. Siete voi l'autore?
6: Sì, sono io.
7: Questi libri contengono eresie contro la Santa Chiesa. Voi ritrattate ciò che avete scritto?
6: Giacché Vostra Maestà e Vostra Altezza esigono una risposta semplice, io la darò. A meno che non mi si convinca con passi delle scritture o con una ragione evidente, e non con papi e concili che troppe volte hanno sbagliato contraddicendosi tra loro, la mia coscienza è prigioniera della parola di Dio, e agire contro la propria coscienza è cosa non priva di pericolo e disonesta. Io non posso e non voglio ritrattare. Qui sto saldo. Non posso altrimenti. Che Dio mi aiuti.
2: Ecco, va detto che alcuni passaggi di questa opera cinematografica però non corrispondono alla realtà storica. Nel film infatti c'è un toccante incontro fra Martin Lutero e Federico il Saggio, l'elettore di Sassonia, interpretato, come ho detto, da Peter Ustinov. Lutero si presenta davanti all'anziano principe e gli porta in dono la traduzione del Nuovo Testamento. In realtà i due non si sono mai incontrati di persona. Ecco, tuttavia, questa scena è importante dal punto di vista simbolico. Il principe elettore, che dichiarò 19.013 reliquie di sua proprietà e credette con questo di risparmiarsi 1.900.000 anni di purgatorio, accetta la Sacra Scrittura, la Bibbia, in quanto rappresentante del popolo. Solo la Bibbia arriva a capire e conta, e questo è il vero tesoro di un cristiano. Le reliquie pagate a caro prezzo non valgono nulla.
8: Sgombrate tutte le reliquie, mettetele da qualche parte, non mi venite a dire dove, non voglio sapere dove siano, non voglio neppure, portate via questa rosa. Chi siete voi? Dunque, Martin Lutero?
6: Vostra Altezza.
8: Bene, finalmente ci conosciamo.
6: Altezza, quest'opera l'ho dedicata a voi. È la mia traduzione del Nuovo Testamento nella nostra lingua.
8: Tradotto in tedesco? Ma questo ci dividerà per sempre da Roma, definitivamente.
6: Io ho sempre auspicato l'unità del mondo cristiano, ma non al prezzo della schiavitù. Io obbedisco alle leggi di Dio, non a quelle di Roma.
8: Le leggi di Roma sono la realtà?
6: Io credo nella realtà di Cristo.
8: Senza compromessi?
6: Senza.
8: Oh, ovviamente vi renderete conto che questo sarà recepito come una provocazione.
6: Sì.
8: E non esiteranno a restituirci il colpo?
6: Sì, lo so.
8: Allora, se ve ne rendete conto, adesso potrei avere il mio dono.
2: Il film si conclude con alcune didascalie che illustrano la diffusione del protestantesimo nel mondo. C'è anche una curiosità storica che forse il grande pubblico non conosce. Lutero sposerà Caterina von Bora, ex suora interpretata da Claire Cox, e da questo matrimonio nasceranno 6 figli. Fuori tempo massimo, il film dura infatti 121 minuti, rimangono dunque molti scritti che potrebbero anche gettare un'ombra sul personaggio. Il riformatore di Wittenberg, vissuto fra il 1483 e il 1546, non è certamente privo di contraddizioni, basti pensare al suo interventismo politico o ad alcuni suoi scritti antisemiti. Il Lutero cinematografico è però un eroe che duella con le parole, aiuta il prossimo in prima persona, reagisce con virulenza all'ingiustizia. Ecco, da questo film certamente esce fuori quello che è il nocciolo della questione, il pensiero essenziale di Lutero, dal quale prese il via, come sappiamo, la riforma protestante. Ecco, questo vi ho proposto quest'oggi qui nel nostro programma Contrappunti. Io spero che voi abbiate gradito di sentire o vedere magari con gli occhi della vostra fantasia, se già non avete visto questo film, e casomai invogliarvi a vederlo prossimamente. Allora, grazie per avermi fatto compagnia anche quest'oggi a Contrappunti. Mario Pieri, il sottoscritto, vi saluta per il momento, vi invito ancora a restare con noi, intanto buon proseguimento.
9: Radio Evangelo Piemonte.
10: Radio Evangelo Piemonte.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Gentili ascoltatrici e ascoltatori, siamo lieti di poter essere nuovamente insieme trascorrendo questo breve tempo nella meditazione della parola del Signore. Patrizia ci leggerà dal Vangelo di Giovanni, al capitolo 11, i versetti da 11 a 16. Prego, Patrizia.

Così parlò. Poi disse loro: il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma vado a svegliarlo. Perciò i discepoli gli dissero: Signore, se egli dorme, sarà salvo. Or Gesù aveva parlato della morte di lui, ma essi pensarono che avesse parlato del dormire e del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto, e per voi mi rallegro di non essere stato là, affinché crediate. Ma ora andiamo da lui. Allora Tommaso, detto Didimo, disse ai discepoli: Andiamo anche noi per morire con lui.

Il nostro testo ci offre una dimensione della dolcezza, del tatto, della gentilezza del Signore Gesù, esempio al quale dovremmo attenerci nello stabilire e nell'amministrare i nostri rapporti umani, dovendo annunciare ai discepoli la morte di Lazzaro. Pose in evidenza il loro coinvolgimento, in quanto non era solo un suo amico personale, ma Lazzaro era amico di tutti loro. Nel farlo, Gesù ricordò quante volte avevano goduto della sua compagnia nell'ospitale casa di Marta a Betania. Oltre a ciò, il Signore aggregò a se stesso il loro dolore e principalmente l'azione che avrebbe compiuta andando per svegliarlo dal sonno della morte. Inoltre si rallegrò perché quanto stava per fare sarebbe stato di grande utilità per fortificare la fede dei suoi compagni, manifestando così come li amava e come ricercava il loro bene, soprattutto il bene spirituale. È degno di considerazione come viene annunciata da Gesù la morte del loro comune amico Lazzaro. Il Signore disse semplicemente che Lazzaro era stato messo a dormire e lo fece con tanta delicatezza che i discepoli equivocarono sulle sue parole, non comprendendo la realtà. Il fatto ci costringe a riflettere sull'importanza e sulla portata delle nostre parole, dei nostri discorsi, di come sappiamo presentare una determinata realtà. A volte non sono tanto le notizie a ferire, a turbare, a intristire, ad offendere, ma il modo in cui vengono usate e pronunciate le parole. Cioè, senza tatto, senza delicatezza, senza gentilezza, senza amore, senza alcuna considerazione per l'altro, per chi è costretto ad ascoltarci e a prendere nota di una determinata realtà. Ora non sto dicendo che bisogna mentire, no, non si tratta di mentire o di saper dire una mezza verità. Si tratta di saper esprimere la verità con la dolcezza con la quale noi stessi vorremmo riceverla. Sia questa una triste comunicazione, sia questo un consiglio, un rimprovero, un suggerimento, una critica o una qualsiasi considerazione. Dire le cose in modo brusco, in modo brutale, aspro, disumano, significa certamente ferire, fare del male, scoraggiare, demolire, disprezzare il o i nostri interlocutori. Significa allontanare le persone, creare facilmente delle inimicizie, costruire dei muri attraverso i quali non può passare la comunicazione. Anche quando usiamo la parola, abbiamo bisogno di ricordare e ritenere l'ordine del Signore Gesù, quando disse: tutte le cose che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele voi a loro. È un principio importante. Il nostro parlare sia così dolce, gentile, delicato, perché possa risultare in edificazione, conferisca grazia, doni incoraggiamento. Allora non feriremo,
ma costruiremo qualcosa di valido nel cuore, nella vita del nostro vicino. Il Signore ci benedica in questo.

0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In

0: veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
3: Così dunque conosciamo di appartenere alla verità e mettiamo i nostri cuori in pace davanti a Lui ogni volta che i nostri cuori ci condannano, perché Dio è più grande dei nostri cuori e conosce ogni cosa. Dalla prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetti 19 e 20.
4: A volte è difficile credere di appartenere alla verità. A volte è difficile immaginarci di poter mettere in pace il nostro cuore. Quella parte del cuore danneggiata dalla vergogna ci rammenta tutte le nostre manchevolezze, tutti i nostri fallimenti. Come dice questo passo biblico, il cuore ci condanna. Nel processo di guarigione dalle ferite del passato, molti di noi si rendono conto di avere imparato a considerarsi coperti di vergogna e degni di condanna. Ci diciamo di non essere persone che si possano amare. Perché dovrei importare a qualcuno? Oppure ci diciamo di non valere nulla, non c'è in me niente di buono. O ancora ci diciamo di non essere buoni a nulla, non so far niente come va fatto. Questi sono alcuni dei modi in cui ci condanniamo. Possiamo pure mettere in dubbio la nostra fede, meravigliarci di appartenere alla verità, come dice questo versetto. Per aver sperimentato in tempi passati il rifiuto e per la condanna che ci auto-infliggiamo oggi, ci aspettiamo la condanna di Dio. Ne risulta la mancanza di pace alla sua presenza. Ma Dio è più grande di questi nostri cuori che ci condannano. Egli conosce ogni cosa, conosce la nostra storia, conosce le ferite del passato, la nostra fragilità di umani, le nostre forze e debolezze e i nostri fallimenti. Egli sa che ci condanniamo e ci aspettiamo la stessa cosa da Lui. Dio è più grande dei nostri cuori che ci condannano e sa ogni cosa.
3: Desidero ardentemente di mettere in pace il cuore, Signore, di avere pace alla Tua presenza, ma il cuore non fa che condannarmi. Forte vicino a me sento la voce della vergogna. Ho paura che anche Tu mi condannerai, Signore. Ho paura che sarai d'accordo con la voce della vergogna. Parlami oggi, Signore. Parlami più forte di quanto faccia la vergogna. Sii più grande del mio cuore. La vergogna si nutre delle cose nascoste, Signore, ma nulla è nascosto a Te. Sii più potente della vergogna, Signore. Fammi oggi trovare pace nel Tuo amore.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Grazie amici per la vostra sintonia che ci permette di venire a voi con questa stimolante meditazione dal titolo Quando si apre la bocca. Ora, la bocca la si apre o per mangiare, per mettere dentro qualche cosa che ci dà beneficio e forza, o la si usa per parlare, per tirare fuori qualche cosa che sì, può esserci di beneficio, ma anche di scapito. Sapete quando dobbiamo aprire la bocca e come aprirla? Ebbene, rimanete con noi, ne parleremo fra poco, ma prima eccovi un po' di musica.

come aprire la bocca. Certo, questa meditazione giova più a me che a voi che ascoltate, ma amici, tutti dobbiamo imparare ad aprire la bocca. Io, per esempio, devo aprirla meno quando mangio che quando parlo, perché quando la apro per parlare, con l'aiuto dello Spirito Santo di Dio, posso recare qualche beneficio a qualcuno di voi. Ma quando la apro per mangiare, allora faccio più danni della grandine. Ho dovuto dismettere già 4 bei vestiti, 2 dei quali mi furono regalati e che costavano centinaia di migliaia di lire, ma non mi stanno più, sono divenuti troppo stretti, non servono e allora è meglio che li usi qualche altro. Sì, devo chiudere la bocca e mangiare molto meno e aprirla per parlare di più, per lodare Dio, per adorarlo, per proclamare il suo Vangelo. Tra poco mediteremo come aprire la nostra bocca nei riguardi del nostro prossimo, una cosa molto molto importante. Ma prima diamo ascolto ad un altro inno, e qui in questo inno troviamo una preghiera che chiede a Dio di aprire non solo la nostra bocca, ma prima di tutto di aprire i nostri occhi.

Ed ora vogliamo passare alla lettura della Santa Parola di Dio e apriremo la Bibbia alla seconda epistola di Paolo ai Corinzi e vi leggeremo al sesto capitolo, cominciando con il primo versetto. La nostra bocca vi ha parlato apertamente, o Corinzi? Il nostro cuore si è allargato. Voi non siete nello stretto in noi, ma è il vostro cuore che si è ristretto. Ora, per renderci il contraccambio, parlo come a figlioli, allargate il cuore anche voi. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi, perché qual comunanza v'è fra la giustizia e l'iniquità, o qual comunione fra la luce e le tenebre, e qual armonia fra Cristo e Beliar, o che v'è di comune fra il fedele e l'infedele, e quale accordo fra il tempio di Dio e gli idoli? Perché noi siamo il tempio dell'Iddio vivente, come Dio disse: io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro, separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di immondo, ed io vi accoglierò e vi sarò per padre e voi mi sarete per figliuoli e per figliuole, dice il Signore onnipotente. Poiché dunque abbiamo queste promesse, diletti, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Fateci posto nei vostri cuori. Noi non abbiamo fatto torto ad alcuno, non abbiamo nociuto ad alcuno, non abbiamo sfruttato alcuno. Non lo dico per condannarvi, perché ho già detto prima che voi siete nei nostri cuori per la morte e per la vita. Grande la franchezza che uso con voi, molto ho da gloriarmi di voi. Son ripieno di consolazione, io trabocco d'allegrezza in tutta la nostra afflizione. Possa lo Spirito Santo di Dio benedire la lettura della sua santa parola ed aiutarci a meditare su di essa. Thank you.

E spesso si è detto che Dio ci ha dato una bocca e due orecchi, al fine che si deve dare molto ascolto e parlare poco. E in verità, se si parlasse solo il 50% di quello che ascoltiamo, spesso ci troveremmo in migliori condizioni. Del resto, abbiamo anche un proverbio che dice: il silenzio è d'oro, e vi dico che nell'invecchiare spesso dobbiamo morderci la lingua, contare fino a 10 e trattenerci per non rispondere per le rime a certa gente. Davvero bisogna mettere la briglia alla lingua per trattenerla dal dire cose che a volte sono proprio naturali, ma che potrebbero danneggiare la nostra testimonianza cristiana. E amici, anche se vi sentite insultati o mal compresi, o qualcuno si prende vantaggio di voi, preparatevi fin da ora a disciplinarvi e ad imparare a tenere la vostra bocca chiusa o a saper rispondere in modo cristiano. Ora, in questo passaggio appena letto, noi troviamo l'apostolo Paolo che dice: «Io vi ho parlato apertamente». Nella traduzione inglese mettono: «Io vi ho aperto la mia bocca». E noi sappiamo dalle scritture che Paolo non era un tipo timido o che esitava a dire quello che pensava. Lui pubblicamente criticò l'apostolo Pietro quando si mise a fingere assieme ai giudaizzanti a scapito dei gentili. Neppure si trattenne ad opporre il desiderio del suo caro amico e sostenitore Barnaba quando questi voleva riportare con loro il suo cugino Marco. Aprì pure la sua bocca contro il sommo sacerdote quando nel Sinedrio lo chiamò parete imbiancata. Fece bene a fare così? Si comportò da saggio? Prima di metterci ad imitarlo in questi citati episodi, guardiamo alle ragioni che spinsero Paolo ad aprire la sua bocca, poi da lui impariamo quando e come dobbiamo aprirla. Notate che quando Paolo apertamente si mise a criticare aspramente qualcuno, era sempre una persona che avrebbe dovuto agire come una persona di Dio e non lo faceva. Paolo mai criticò un non credente. Qui, in questo passaggio che noi stiamo esaminando, egli aveva ampie ragioni di parlare contro la chiesa di Corinto. Quella congregazione non gli aveva recato altro che problemi e grattacapi. Questa chiesa tollerava adulterio, era dilaniata da divisioni interne, avevano dubbi sulla resurrezione e si conduceva egoisticamente durante la celebrazione della cena del Signore. Inoltre avevano seri problemi durante i loro servizi di culto con disciplina e con persone che parlavano apertamente in altre lingue, violando il suo insegnamento che ordinava loro di non farlo in pubblico, a meno che non ci fosse qualcuno pronto a tradurre quello che dicevano. Poi apertamente criticarono la predicazione, gli insegnamenti, la sua autorità e la sua chiamata all'apostolato. Lo stesso troviamo che Paolo non aprì la sua bocca per riprenderli, per difendere se stesso, ma per ammonirli in amore. Notate che disse: «Io apro la mia bocca», ma pure disse: «Io ho aperto il mio cuore». E qui Paolo sta dando a tutti noi una grande lezione di comportamento cristiano nelle nostre relazioni col prossimo. Quando abbiamo problemi con un individuo o con la Chiesa, prima di tutto non riteniamo dentro di noi amarezza, risentimento, perché questo si trasformerà ben presto in ostilità e odio che Satana poi magnificherà in noi per creare incomprensioni e divisioni. Se abbiamo qualche cosa da dire contro qualcuno, preghiamo prima per loro, poi pensiamoci bene, esaminiamo noi stessi e pesiamo quindi ogni parola e poi apriamo la bocca, ma prima apriamo il nostro cuore. Qui noi troviamo
che esisteva una grande differenza fra quello che i corinzi dicevano di Paolo e quello che Paolo diceva di loro. Il loro criticismo era generato dal loro personale giudizio basato su loro punti di vista e su assunzioni spesso infondate. Dicevano: Paolo è un misero oratore. Apollo parla meglio di lui. Lui non era un apostolo, o se lo era, beh, non era importante come Pietro. E sì, era vero, le sue lettere erano autoritative e forti, ma però quando arrivava là la sua personalità era debole e la sua presenza insignificante. Criticismo personale. D'altra parte Paolo non li critica, ma li rimprovera in riguardo alla loro condotta cristiana. Comincia dicendo: non è che io vi ami meno di prima. Io vi ho parlato apertamente e il mio cuore si è allargato e voi non siete allo stretto in noi. Se esistono problemi nella nostra relazione è perché voi avete chiuso il vostro cuore a me. E poi li implora dicendo: fatemi posto nei vostri cuori, aprite a me. Vedete, invece di rimproverarli per la loro associazione con non credenti, per maritarsi con loro, gli presenta le sacre scritture con una domanda retorica: che comunione esiste fra le tenebre e la luce, fra Baal e Cristo e fra gli idoli e Dio? Paolo qui costringe i suoi lettori a paragonare la loro condotta con la parola di Dio. E poi ritorno a loro con il secondo versetto, chiedendogli di fare un po' di posto nei loro cuori per lui, facendo loro notare che lui non ha recato torto alcuno a nessuno di loro, o si è preso vantaggio di alcuno, né cercava di condannare nessuno. Ma invece dice: siccome io vi amo, voi siete nel mio cuore, in vita e in morte, e io mi vanto di voi e voglio continuare ad essere orgoglioso di voi. Amore in azione, amore che prevale sulla critica, su divisioni, su egoismo e sul peccato. Quando criticismo e mondanità cominciarono ad apparire nella chiesa di Corinto, Paolo naturalmente aveva l'alternativa di lasciarli, come fanno oggigiorno tanti pastori. Le cose non vanno troppo bene, la gente comincia a criticare il pastore, si rifiutano di seguire gli insegnamenti biblici e allora il pastore se ne va. Ma non Paolo. Egli era come un buon medico che nota i sintomi del male e prescrive la medicina e si fa certo che essa sia amministrata. E poi li riassicura che non gli ha dato una medicina amara perché non gli voleva più bene, ma al contrario, perché aveva a cuore il loro bene spirituale e voleva vederli crescere spiritualmente e santificarsi fuori del mondo e divenire una luce nella peccaminosa oscurità di quella città. E voleva essere orgoglioso di loro. È facile, quando si vedono cose che non vanno, ignorare il nostro dovere e non dir nulla. Ed è anche facile chiudere la nostra bocca e il nostro cuore. Ma, amici, vedete, quando noi chiudiamo il nostro cuore, presto anche la nostra mente si chiude e così pure i nostri occhi, e si diviene estranei e disinteressati. Oh, quante volte questo avviene nelle chiese cristiane. Vediamo uomini, donne che erano da prima grandi amici vincolati da una fratellanza genuina, divenire freddi l'uno verso l'altro, poi indifferenti e finire poi come estranei l'uno dell'altro. Oh, Satana si compiace, e se non stiamo attenti presto lasceremo la chiesa per unirsi a un'altra che non è fatta di fratelli e di sorelle, ma da estranei, una chiesa dove l'amore non è guida, ma lo è invece indifferenza ed egoismo. Io sono riconoscente a Dio per la nostra chiesa. Spesso la gente mi domanda: ma non ci sono chiese nella tua città che devi fare 150 chilometri due volte alla settimana per andare ad adorare Dio? Oh sì, amici, vi dico che in questa città dove io vivo, San José, è assai più grande di San Francisco e ci sono tante e tante chiese qui, grandi, con imponenti edifici, con predicatori di grido e con gran cori, ma non è
una come questa dove sono stato per 40 anni e dove trovo amore e dove la potenza dello Spirito di Dio opera. Sì, vale la pena di andare così lontano e anche di più, per godere della fratellanza che troviamo in questa nostra chiesetta. Lo so, è molto difficile aprire la bocca e riprendere qualche nostro fratello o sorella, specie se mai l'abbiamo aperta prima per lodarli e incoraggiarli. Ma Gesù esige che lo facciamo. Se notiamo qualche cosa di male, se qualcuno ci ha offeso, noi non possiamo passarci sopra, ma dobbiamo andare in privato da quella persona col cuore aperto e chiedere il loro amore e il loro perdono. Se qualcuno cade nel peccato, non dobbiamo star lì a farci delle meraviglie o a criticare o a condannare, ma dobbiamo invece andare da tale persona con genuino amore e riassicurarla del nostro immutato amore, ammirazione e solidarietà e ristorarla all'ubbidienza delle Scritture. E amici, ricordiamoci, prima togliamo il trave che è nei nostri occhi, prima apriamo largo il nostro cuore e solo allora apriamo la nostra bocca. E noi che siamo fortunati e benedetti e che abbiamo un'assemblea, una chiesa o un gruppo di credenti dove possiamo andare ed aver comunione assieme ed adorare Dio, ricordiamoci che siamo tutti umani, proni a cadere. Oh amici, stringiamoci assieme, facciamoci caldo l'un con l'altro e assieme lodiamo il Dio, essendo figli d'un solo riscatto, d'amore, un medesimo patto di fede e di speme che ci vincola insieme con il nostro possente Signore. Oh buon Padre che sei in cielo, ti ringraziamo per l'opportunità che ci hai concessa di discutere questo passaggio dalla tua santa parola. Ti ringraziamo perché abbiamo imparato una lezione di comportamento in riguardo ai nostri fratelli e sorelle in fede. Ti preghiamo, Signore, per quelli che ci hanno ascoltato. Ti preghiamo che possano applicare alla loro vita queste parole di verità. Ti chiediamo, Signore, che se noi possiamo essere d'aiuto, che loro ci chiamino e che noi possiamo essere usati per dar gloria al tuo santo nome. Questo te lo chiediamo nel nome del Maestro Gesù. Amen.

Cari amici ascoltatori, siamo al termine di questo programma e nostra viva preghiera che esso vi sia stato di edificazione e che vi abbia spinto più vicini al Signore. Se noi possiamo esservi di aiuto, scriveteci, sarà nostro privilegio rispondervi e darvi maggiori informazioni. Qui Eros Bacocina che vi ringrazia ed implora la pace e le benedizioni di Cristo su voi e

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

E finalmente è arrivata l'ora di cominciare la nostra passeggiata. Benvenuto all'ascolto, Maurizio, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente, con questo programma ti dà un sincero e caloroso benvenuto e naturalmente anche un grosso grazie per aver scelto questo programma, per aver scelto di trascorrere 30 minuti insieme a Hai letto il libro più letto? Benvenuto.

E naturalmente, come spesso faccio, voglio dire ancora grazie a chi scrive, a chi continua a scrivere, a chi magari ha scritto una volta sola. A questo proposito volevo dire una cosa. Noi prendiamo per scontato che tu hai ricevuto la risposta o le risposte che ti aspettavi, insomma, che hai ricevuto un riscontro, un cenno da parte nostra. Nel caso tu abbia scritto e non hai mai ricevuto nulla, allora per cortesia riscrivici. Ti assicuro che da parte della redazione non c'è nessuna intenzione di lasciar corrispondenza inevasa. Quindi da qualche parte deve esserci stato un intoppo, un problema. Probabilmente la tua lettera non è mai arrivata in redazione, o probabilmente la lettera della redazione non è mai arrivata a te. Insomma, ti prego, rimettiti in contatto con noi. Nel caso tu non avessi mai ricevuto risposta, ovviamente lasciaci il tempo ragionevole di ricevere la tua lettera, di rispondere ai tuoi quesiti, alle tue domande, e tempo, insomma, materiale per la corrispondenza. Sappiamo che le nostre poste non brillano, insomma, quindi, insomma, ecco, siamo ragionevoli, è questo che intendo. Ma se sono passate settimane e mesi e non hai ricevuto risposta, ecco, faccelo sapere, perché ci spiacerebbe che tu sei lì in attesa, o che magari ti sei detto: ma questi qui prima dicono scrivi, poi non rispondono mai. Non vorremmo mai che una cosa del genere accadesse fra di noi.

Ti ricordo che siamo alle prese con il Vangelo di Marco, con il quarto capitolo di questo Vangelo. Quarto capitolo che abbiamo appena iniziato, stiamo proprio alle prime battute. Ricorderai che fino adesso abbiamo trovato Gesù alle prese con la folla, alle prese con tante persone. Persone che per tutta una serie di ragioni accorrevano ad ascoltare le parole di Gesù. Più spesso accorrevano perché volevano ricevere qualcosa. Volevano ricevere una guarigione, noi diremmo una grazia. Volevano ricevere un tocco, uno sguardo di quegli occhi così pieni di amore, di interesse, di cura. Un tocco di quella mano così ferma eppure dolce. Volevano ascoltare quelle parole così calme, profonde. Parole che accarezzavano il tuo essere più interiore, il tuo intimo. Parole pronunciate apparentemente da un uomo, che però avevano il sapore, il gusto di qualcosa di molto di più bello.

Ricordi, dopo che Gesù aveva parlato nella sinagoga, la gente diceva: non abbiamo mai sentito nessuno parlare così. Egli parla con autorità. Alcune traduzioni, parafrasando questa frase, dicono: egli non cita altre fonti. Parla con la propria autorità. E questo aspetto della missione di Gesù, del compito di Gesù, ha sempre avuto priorità: la proclamazione, la predicazione della Logos vivente ha sempre avuto priorità nella vita di Gesù. Prima ancora dei miracoli, prima ancora delle opere straordinarie. Per quanto importanti questi interventi fossero, Gesù voleva essere conosciuto, riconosciuto come la parola vivente, la Logos vivente, colui che era stato mandato dal Padre per essere un messaggio tangibile, un messaggio concreto, di amore, di redenzione, di salvezza. Ed è proprio qui che ritroviamo Gesù nel quarto capitolo. Questo quarto capitolo Gesù racconta una parabola. E ricorderai che abbiamo già commentato a proposito, abbiamo già detto che questa delle parabole era una delle strategie, se mi permetti l'uso di questo termine, preferite di Gesù. A Gesù piaceva raccontare storie, ma non lo faceva solo perché gli piaceva raccontare storie. Era molto bravo, gli riusciva bene, ma lo faceva soprattutto perché voleva essere compreso. Gesù, il comunicatore per eccellenza, si porta al livello dei propri interlocutori. Si porta al livello di coloro che hanno bisogno di ascoltare, di sentire, di appropriarsi del messaggio che egli ha da portare. E lo fa cercando un punto di contatto, un comune denominatore. Il contesto sociale nel quale Gesù era immerso, ovviamente, era un contesto di persone semplici, per lo più. E per persone semplici non intendo poco intelligenti, tutt'altro. Dico persone senza tante pretese. Persone a contatto con la vita quotidiana, con le difficoltà della vita quotidiana, con i problemi della vita quotidiana. Persone che si trovavano sotto il dominio dello straniero. Persone che non godevano di agi e di lussi. Persone che ogni giorno si arrampicavano per poter sbarcare il lunario. Per lo più Gesù aveva a che fare con questo tipo di persone. Non tanto con le persone agiate, con i ricchi, con i benestanti. Anche se diversi di queste classi sociali furono attratti dalla semplicità, dalla freschezza, ecco, del messaggio di Gesù. Gesù racconta parabole, prendendo spunto dalla vita quotidiana, prendendo spunto da eventi, situazioni, oggetti con i quali i suoi interlocutori potevano identificarsi. Gesù racconta la parabola del seme gettato su vari terreni. Il seminatore uscì a seminare. Ed avvenne che mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada. Un'altra parte cadde fra le spine. Un'altra parte cadde su terreno roccioso. Un'altra parte cadde su terreno fertile. Spesso questa viene chiamata, viene identificata come la parabola del seminatore, il che ovviamente non è sbagliato.
Sinceramente a me piacerebbe ridefinirla, questa parabola. Mi piacerebbe chiamarla la parabola del terreno o dei diversi terreni. E il perché lo vedremo dopo una pausa musicale che credo ci siamo meritati.

Ti ricordo che sei l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio.

Stiamo parlando dei terreni, del tipo di suolo sul quale cadono i semi, o per meglio dire, dei vari tipi di suolo. I primi tre tipi rappresentano un certo tipo di persona, rappresentano il tipo di persona che non crede e non riceve il messaggio che Gesù porta. Non crede e non riceve la Logos vivente, la parola vivente. La vita di queste persone, la vita spirituale di queste persone, è un po' come il sentiero ai margini della strada, dove gli uccelli divorano il seme. Un'immagine del diavolo che porta via quei preziosi semi della parola. Altri sono come un terreno roccioso dove il sole fa seccare il seme, perché non c'è terreno sufficiente. Non c'è tempo perché i semi possano germogliare. Poi c'è il terreno pieno di spine. Spine che soffocano il seme, impedendogli di attecchire. E se la parabola si concludesse qui, sarebbe una storia molto triste. Invece Gesù aggiunge: altre parti o altri semi caddero nella buona terra e portarono frutto, che venne su e crebbe, e giunsero a dare chi il 30, chi il 60, chi il 100. Nota che solo un quarto del seme cadde su terreno buono. Suolo che rappresenta coloro che hanno creduto e hanno ricevuto la parola di Dio, la Logos vivente, cioè Gesù Cristo. E qui dobbiamo chiarirci sui termini. Quando io parlo di credere, non intendo soltanto ed esclusivamente un assenso intellettuale. Quello è importante, è necessario, ma è solo un primo passo. Credere nel linguaggio biblico significa riporre la propria fiducia in qualcuno, nella fattispecie in Dio. Ho fiducia di ciò che Dio mi dice, ho fiducia del messaggio che Egli mi porta, talmente fiducia che depongo la mia vita ai suoi piedi. Dicevamo, solo un quarto del seme cade su terreno buono. E anche in questo caso la produzione del terreno buono non è ovunque la stessa, in quanto Gesù ci dice che alcuni producono in ragione del 30%, altri del 60% ed altri ancora del 100%. A questo proposito ricorderai che il Signore stesso disse ai suoi discepoli nel discorso che tenne all'ultima cena, mentre era in procinto di recarsi nel giardino del Getsemane: io sono la vera vite. Poi disse che voleva che essi producessero molti frutti. E difatti coloro che sono suoi discepoli producono frutti in quantità diverse, proprio come vi sono tra i gradi di produzione in questa parabola. Poi Gesù conclude questa parabola con questa frase: cercate di capire ciò che ho detto. O altre traduzioni hanno: chi ha orecchi da udire, oda. Ora, la maggior parte degli esseri umani hanno orecchie per udire. Alcuni purtroppo hanno perso il senso dell'udito. Ma la stragrande maggioranza di noi, grazie a Dio, ancora ha questo bellissimo dono. Gesù sta dicendo: visto che tutti potete sentire ed ascoltare, prestate attenzione. Cercate di capire quanto io vi sto dicendo, quanto vi sto insegnando. Il Signore mette qui un segnale di pericolo, un po' come quelli che si vedono ai passaggi a livello. Perché? Perché sa che anche coloro che hanno un buon senso dell'udito faranno orecchi da mercante. Faranno finta di non aver sentito. Faranno finta di non aver capito.
o anche se hanno capito. Rifiuteranno il messaggio. Non vorranno avere a che fare con la parola, con il seme, con il suo germogliare, con il portare frutto. Sono troppo impegnati nella propria vita, nei propri affari, nella propria carriera, nei propri soldi.

davanti ad una parabola come questa, davanti a questo tipo di insegnamento, non possiamo fare a meno di rivolgerci una domanda. Che fine ha fatto il seme seminato nel suolo del mio cuore? Che tipo di suolo sono io? Che tipo di terreno ho offerto al seme della Logos vivente di Dio, cioè a Gesù Cristo? Che razza di accoglienza gli ho riservato? Mi permetti di rivolgere a te la stessa domanda? È importante che troviamo una risposta.

Più tardi, quando Gesù rimase solo con i dodici e con gli altri discepoli, questi gli chiesero: «Che significa la tua storia?» Gesù rispose: «A voi è permesso di conoscere le verità sul regno di Dio, mentre a quelli di fuori del regno parlo in parabole. Perché, come disse il profeta Isaia, guardano, certo, guardano, ma non distinguono. Ascoltano. Sì, che ascoltino pure, ma non capiscono. Altrimenti potrebbero convertirsi e ricevere il perdono dei peccati». Poi Gesù aggiunse: «Ma se non riuscite a capire questa semplice similitudine, come farete con tutte le altre?» Lì per lì a noi sembra che questa affermazione di Gesù sia un po' crudele. Poi quella citazione del profeta Isaia sembra in questo contesto non avere un granché senso. Ovviamente Gesù non vuole che la gente ascolti e non capisca, anzi, tutt'altro. Ma la ragione per cui parla in parabole, per cui non spiega chiaramente o in modo eccessivamente chiaro ciò che intende, è perché coloro che sono alla ricerca siano, in un certo senso, divisi da coloro che ascoltano solo per curiosità. Chi ascolta per curiosità non sta lì a perdere tempo a cercare di capire. Chi invece è veramente alla ricerca della verità, chi è alla ricerca della via, della verità, della vita, allora si applica, prende del tempo, studia, prega, medita, ascolta, chiede. Così facendo, trova la strada. Ecco il senso delle parole di Gesù. Se tu sei fra coloro che desiderano percorrere questo cammino, che desiderano percorrere questa strada di ricerca, bene, noi vorremmo, se ce lo permetti, accompagnarti in questo cammino, in questa passeggiata, che non è una passeggiata di piacere, ma è una passeggiata di ricerca.

stagione termina qui. Come sempre, grazie, un abbraccio forte dal tuo Maurizio e a risentirci. Prossimo incontro, prossimo appuntamento. Un abbraccio forte. A presto, ciao.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

Voglio precisare, leggendo l'appunto che ho preso, ci telefona un'ascoltatrice per dirci che mentre gli era stato assicurato che il Nuovo Testamento degli evangelici è uguale a quello dei cattolici, nel fare un confronto ha potuto constatare che i due si esprimono in maniera diversa. Ma forse bisogna aggiungere qualche altra cosa, perché bisogna subito precisare da parte nostra, vero, che non esiste un Nuovo Testamento cattolico, un Nuovo Testamento protestante, un Nuovo Testamento ortodosso o un Nuovo Testamento evangelico, ma esiste soltanto il Nuovo Testamento. La differenza riscontrata, lo abbiamo potuto rilevare chiaramente dalla conversazione avuta per telefono, è soltanto di natura letteraria, differenza di parole, differenza di forma grammaticale. Si deve perciò ricordare che quello che noi leggiamo, in qualunque traduzione la leggiamo, è sempre un Nuovo Testamento in lingua italiana tradotto dall'originale greco, dalla lingua greca. Noi sappiamo che due traduzioni non possono mai essere identiche nella forma, perché possono essere usate parole diverse, parole sinonime, possono essere usate sintassi diverse, forme grammaticali diverse, quindi non dobbiamo fermarci mai alla forma, perché la forma ha un'importanza.

0: importanza relativa, dobbiamo fermarci alla sostanza, cioè la forma può assumere una sua importanza quando modifica la sostanza del messaggio, ma noi dobbiamo essere interessati a fare dei confronti per quanto riguarda il messaggio. E il messaggio, se noi siamo onesti, sinceri, dobbiamo riconoscere che è sempre lo stesso in qualunque traduzione noi leggiamo il Nuovo Testamento. Naturalmente c'è qualche cosa di più importante da dire, perché per noi evangelici il Nuovo Testamento rappresenta l'unico testo di fede. La dottrina cristiana è espressa dal Nuovo Testamento, possiamo dire la morale cristiana è espressa dal Nuovo Testamento, il servizio cristiano è disciplinato dal Nuovo Testamento, il culto cristiano prende il suo avvio ed è armonizzato dal Nuovo Testamento. Quindi l'importante è proprio questo: vedere in quale posto viene collocato il Nuovo Testamento nel ministerio e nella vita della Chiesa, ma parlando poi del credente, in quale posto viene posto il Nuovo Testamento nella propria vita. Questa è la cosa
1: quindi
0: più importante.
1: Appare chiaro che il Nuovo Testamento si differenzia proprio per il linguaggio mediante il quale è stato tradotto. Secondo il linguaggio applicato, allora anche i passi, i libri del Nuovo Testamento variano, diciamo, quindi è una questione prettamente di forma. Ma non potrebbe anche succedere che in questi passaggi si verifichi il fatto di omettere dei versetti nel Nuovo Testamento?
0: Ma se c'è della mala fede da parte del traduttore, può verificarsi anche questo. Ma in linea generale, per quanto ci è dato da conoscere, almeno fino ad alcuni anni fa, e faccio questa precisazione perché in questi ultimi anni sono apparse delle traduzioni piuttosto sospette, ma fino ad alcuni anni fa fra tutti i Nuovi Testamenti c'era un'armonia per quanto riguardava la sostanza. La forma naturalmente era totalmente diversa. Noi non dobbiamo dimenticare che in fondo il Nuovo Testamento, anche nella lingua italiana, è stato tradotto nel corso del tempo. Non possiamo assolutamente pretendere che un traduttore del XVI secolo si esprimesse nella medesima maniera di un traduttore del XX secolo. La lingua arcaica del XVI secolo, che tra l'altro a quei giorni si differenziava tra lingua parlata e lingua scritta, non può assolutamente assomigliare alla lingua di un traduttore dei nostri giorni. Quindi se noi facciamo dei raffronti tra i diversi traduttori, ma riferendoci solo e sempre a coloro che hanno tradotto coscienziosamente e con onestà, noi possiamo rilevare che, indipendentemente dalle loro particolari tendenze o dalle loro particolari confessioni ecclesiastiche, si sono espressi tutti nel medesimo modo, hanno riprodotto il messaggio tutti nella medesima maniera. Quindi l'importante è avere un Nuovo Testamento nelle mani e leggerlo sinceramente, non importa da chi è stato stampato e non importa da chi è stato tradotto.
1: Perché leggendo appunto questo Nuovo Testamento nella sua essenza si ha la rivelazione del grande e glorioso messaggio dell'Evangelo di Gesù Cristo.
0: E noi possiamo proprio affermarlo solennemente, che l'esperienza cristiana è stata realizzata da credenti che hanno letto certe traduzioni ed è stata realizzata anche da credenti che hanno letto traduzioni completamente diverse e fatte in epoche diverse, quindi con un linguaggio diverso. Ma io penso, questo è un mio parere personale ovviamente, non voglio dogmatizzare su questo punto, che il Dio stesso dal cielo ha vegliato perché la sua parola potesse giungere a tutti, e quindi anche attraverso le traduzioni, attraverso le versioni differenziate nel tempo, tutti hanno avuto ed hanno anche oggi la possibilità di ricevere il messaggio del Nuovo Testamento. D'altronde per quanto riguarda il linguaggio c'è da dire anche qualche altra cosa. Noi leggiamo il Nuovo Testamento in italiano, non dobbiamo dimenticare che nelle varie parti del mondo ognuno legge il Nuovo Testamento nella propria lingua. Noi sappiamo che parti, almeno parti della parola di Dio, sono state tradotte in oltre 1000 lingue, e quindi possiamo, di fronte a questo risultato, fare le nostre considerazioni e constatare che in qualunque lingua è stata espressa la parola di Dio, tradotta ovviamente dagli originali, è stata sempre parola di Dio, capace di operare efficacemente e potentemente in coloro che l'hanno ricevuta onestamente con fede.

0: Vogliamo continuare il nostro argomento e appunto dare la nostra risposta definitiva, rassicurando la nostra ascoltatrice circa l'originalità del Nuovo Testamento che ha nelle sue mani, e diciamo questo senza neanche conoscere quale versione posseduta dalla nostra ascoltatrice, perché noi siamo profondamente convinti che un Nuovo Testamento letto con sincerità e con onestà esprime il messaggio di Dio. Ovviamente possiamo anche fare una raccomandazione: se questo Nuovo Testamento è fornito di note ed è fornito di commenti, deve ricordare che le note e i commenti non appartengono al Nuovo Testamento, quindi se desidera esclusivamente la parola di Dio deve leggere soltanto il Nuovo Testamento, e se desidera luce intorno a dei passi che possono apparire incerti ed oscuri deve semplicemente piegare le proprie ginocchia. Adesso mi riferisco ad un atto formale, ma piegare il proprio cuore, supplicare sinceramente colui che è pronto a rivelare le verità dell'Evangelo ai piccoli fanciulli di dare luce alla sua coscienza, alla sua mente, perché il Nuovo Testamento è accessibile a tutti.
1: Sì, infatti io penso che questo della forma letteraria diversa non deve assolutamente essere un ostacolo per chi cerca in sincerità il messaggio di Dio, perché proprio al di là di queste cose, quando c'è una predisposizione sincera, come tu hai detto anche prima, cioè il Signore stesso che ci illumina per comprendere quello che stiamo leggendo, in qualsiasi forma lo leggiamo, ecco il messaggio, quello che conta.
0: Infatti, per quanto riguarda appunto la diversità di forma, la diversità proprio di lingua, posso aggiungere qualche cosa relativa esclusivamente alla mia esperienza. Io leggo le più diverse traduzioni del Nuovo Testamento e provo diletto nel leggerle tutte, ma qualche volta sento imperiosa la necessità di leggere una determinata traduzione, non perché io creda di trovarci qualche cosa di particolare dal punto di vista sostanziale, ma di trovarci qualche cosa di particolare proprio dal punto di vista formale. Quindi in questo caso è per appagare certe esigenze estetiche della mia mente e del mio cuore, leggere alcuni passi tradotti dal Diodati. Mi riferisco appunto ad una traduzione arcaica in una lingua che non è più usata ai nostri giorni. Qualche volta sembra di provare un soffio di poesia che ci eleva nello spirito, ma ovviamente per quanto riguarda il vero messaggio del Nuovo Testamento io lo trovo in qualunque traduzione moderna o antica, in qualunque traduzione che può essere stata compiuta da un traduttore di una determinata corrente o di un'altra corrente dal punto di vista ecclesiastico, dal punto di vista religioso. Il Nuovo Testamento è sempre il Nuovo Testamento, e quello che è importante è leggere il Nuovo Testamento.
2: Ma un cristiano ha sempre una preferenza per una determinata traduzione, come tu hai accennato? Naturalmente, per quanto ti riguarda personalmente, ogni tanto senti il bisogno, hai detto, di leggere un versetto oppure alcuni capitoli della Diodati. Per esempio c'è anche in circolazione la Luzzi, che si differenzia appunto nella forma del linguaggio. E non lo so, io penso che ci sono proprio delle traduzioni di cui noi dovremmo guardarci, o delle traduzioni che dovremmo invece leggere con
0: sì,
2: attenzione,
0: appunto,
2: per ricevere appunto profondamente il messaggio.
0: Ho già detto che in questi ultimi anni sono state poste in circolazione delle traduzioni sospette, ma non vogliamo entrare nel merito perché altrimenti faremmo della polemica. Ma per quanto riguarda invece le traduzioni più comuni, quelle che abbiamo anche nominato e tante altre che potremmo nominare e che per anni e anni, alcuni per secoli, hanno avuto una circolazione più o meno ampia secondo i periodi nel seno della cristianità, bisogna dire che certe preferenze sono anche legittime. In fondo noi le abbiamo sempre nel campo letterario. Noi preferiamo un autore ad un altro perché la sua maniera di esprimersi appaga maggiormente il nostro senso estetico nei confronti della letteratura, e quindi quando parliamo di forma possiamo fare queste differenze naturalmente che non ci devono restringere in una gabbia, anche perché spesso avere molte versioni, poterle leggere, poterle studiare contemporaneamente è di grande aiuto per la comprensione letterale di certe parti del Nuovo Testamento, proprio perché delle forme antiquate qualche volta sono impenetrabili, perché espresse in un linguaggio che non è più il nostro linguaggio, e quindi mettere in parallelo, compiere uno studio sinottico assieme ad altre traduzioni ci aiuta a penetrare queste parti del Nuovo Testamento. Ma la conclusione è una sola: il Nuovo Testamento è la parola di Dio, il messaggio cristiano è la buona novella del cielo agli uomini. In qualunque traduzione lo possediate, leggetelo con sincerità e con onestà, perché attraverso la parola di Dio può giungere al vostro cuore il messaggio dell'amore di Dio. E con questo auspicio noi ancora una volta, nel separarci sentimentalmente, diciamo, dai nostri amici, fratelli che ci seguono e che ci ascoltano, indirizziamo a tutti il più cordiale saluto in Cristo Gesù, nostro Salvatore.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, siamo insieme col libro più letto, questo libro di cui stiamo parlando ormai da tempo, che non è altro che la Bibbia. Spesso mi capita di trovare qualcuno che dice sì, lo apro, però ci capisco poco e niente. Ed è bello sapere che qualcuno ce la spiegherà. Enzo parlerà del vitello d'oro, ma anche di fatti tragici. Sentiamolo insieme.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici, grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia e quindi pronti per ascoltare ancora una volta qualcosa dalla parola di Dio, il libro più letto. Lo apriremo al capitolo 32 dell'Esodo e il tema del capitolo è la costruzione del vitello d'oro, le tavole della legge spezzate e vedremo anche l'intercessione di Mosè presso Dio a favore del popolo che ha gravemente peccato. Questo capitolo racconta fatti tragici per Israele, nello stesso tempo mostra grandi rivelazioni e insegnamenti su Dio e ci conduce a esaminare una delle più grandi lezioni sulla preghiera che troviamo nella Bibbia. Leggiamo i primi 6 versetti del capitolo. Il popolo vide che Mosè tardava a scendere dal monte, allora si radunò intorno ad Aronne e gli disse: «Facci un Dio che vada davanti a noi, poiché quel Mosè, l'uomo che ci ha fatti uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo che fine abbia fatto». E Aronne rispose loro: «Staccate gli anelli d'oro che sono agli orecchi delle vostre mogli, dei vostri figli e delle vostre figlie, e portatemeli». E tutto il popolo si staccò dagli orecchi gli anelli d'oro e li portò ad Aronne. Egli li prese dalle loro mani e, dopo aver cesellato lo stampo, ne fece un vitello di metallo fuso. E quelli dissero: «O Israele, questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto». Quando Aronne vide questo, costruì un altare davanti al vitello ed esclamò: «Domani sarà festa in onore del Signore». L'indomani si alzarono di buon'ora, offrirono olocausti e portarono dei sacrifici di ringraziamento. Il popolo sedette per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi.

Il popolo vide che Mosè tardava, dice il primo versetto. Da un punto di vista umano, la perplessità che il popolo aveva sulla fine di Mosè è comprensibile. Mosè era salito sul monte da 40 giorni e non si era più fatto vivo. Inoltre, il monte stesso era avvolto da fitte nubi e si udivano tuoni e si vedevano lampi. Quello che deve far pensare è invece l'atteggiamento che il popolo ha nei confronti di Dio. Nonostante Dio li avesse liberati in maniera così prodigiosa e li avesse guidati sino a quel momento, essi non attribuiscono a lui la liberazione, ma a quel Mosè. Questo è triste. Il popolo chiede un idolo e Aronne non si oppone a questa loro richiesta, anzi li aiuta nel preparare il modello dello stesso idolo e pensare che era il braccio destro di Mosè. Come si dice, una volta imboccata la strada in discesa si prende velocità ed è sempre più difficile fermarsi. Il popolo ha imboccato questa strada. Infatti, come vede l'idolo, esclama: «O Israele, questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dall'Egitto». Ed Aronne aggiunge: «Domani sarà festa in onore del Signore». Il popolo offrì sacrifici, poi mangiò e beve e si divertì. Riuscite a vedere la discesa? In quel preciso momento Mosè è sul monte per ricevere la legge, le istruzioni per il tabernacolo e tutto quanto lo riguarda. Dio lo informa di ciò che sta accadendo. Leggiamo i versetti dal 7 al 10. Il Signore disse a Mosè: «Va, scendi, perché il tuo popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto si è corrotto. Si sono presto sviati dalla strada che io avevo loro ordinato di seguire. Si sono fatti un vitello di metallo fuso, l'hanno adorato, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: "O Israele, questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto". Il Signore disse ancora a Mosè: "Ho considerato bene questo popolo, ecco, è un popolo dal collo duro. Dunque lascia che la mia ira si infiammi contro di loro e che io li consumi, ma di te io farò una grande nazione".

In questo brano, nei versetti dal 7 al 10, vediamo il modo in cui Dio avvisa Mosè di quello che è avvenuto, riferendo fatti e parole. Lo avvisa di quello che vuol fare, cioè distruggerli. Ma di te, diceva il Signore riguardo a Mosè, di te farò una grande nazione. Mosè è messo alla prova, ma vedremo che i 40 giorni passati alla presenza di Dio hanno dato il loro frutto. Sentite cosa dice Mosè nei versetti dall'11 al 14. Allora Mosè supplicò il Signore, il suo Dio, e disse: «Perché, o Signore, la tua ira si infiammerebbe contro il tuo popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto con grande potenza e con mano forte? Perché gli egiziani direbbero: egli li ha fatti uscire per far loro del male, per ucciderli tra le montagne e per sterminarli dalla faccia della terra. Calma l'ardore della tua ira e pentiti del male di cui minacci il tuo popolo. Ricordati di Abramo, di Isacco e di Israele, tuoi servi, ai quali giurasti per te stesso, dicendo loro: io moltiplicherò la vostra discendenza come le stelle del cielo. Darò alla vostra discendenza tutto questo paese di cui vi ho parlato, ed essa lo possederà per sempre». E il Signore si pentì del male che aveva detto di fare al suo popolo.

In altri termini, Mosè sta dicendo: Signore, penso che tu stia per fare un errore. Non ricordo di aver portato fuori dall'Egitto un mio popolo. Essi sono il tuo popolo. Lo hai portato fuori dall'Egitto e lo hai tenuto tra le mani. Tu, oh Dio, stai facendo uno sbaglio. Potete mai pensare che si possa parlare con Dio in questi termini? Ebbene, Mosè lo fece. Quindi Mosè continua: se gli egiziani sapessero che tu, oh Dio, non sei in grado di portare il tuo popolo nella terra promessa, che direbbero? Tu hai promesso di portarci nella terra promessa? Prosegue Mosè dando al Signore un altro motivo del perché egli dovrebbe stornare la sua ira dal suo popolo. Ricorda, dice Mosè a Dio, Isacco, Abramo e Giacobbe, hai fatto loro una promessa, la promessa di moltiplicare la loro progenie e di dar loro una terra. Mosè quindi sta intercedendo per il popolo, mettendo davanti a Dio le conseguenze della punizione che Dio vuole mandare. Chiaramente Dio aveva ben presente tutto e sapeva quali sarebbero state le conseguenze, ma questo atteggiamento di Mosè dimostra quanto egli avesse a cuore la testimonianza del vero e unico Dio. Mosè fu onesto con Dio e vediamo che in questo caso Dio diede la risposta che Mosè voleva, non distrusse il popolo. Questo però non significa che non punì comunque i colpevoli di un tale atto di rifiuto di Dio.

0: Leggendo il passo dei versetti dal 15 al 24, vedremo il giudizio sul peccato del popolo. Allora Mosè si voltò e scese dal monte con le due tavole della testimonianza nelle mani, tavole scritte da una parte e dall'altra. Le tavole erano opera di Dio e la scrittura era scrittura di Dio, incisa sulle tavole. Ora Giosuè, udendo il clamore del popolo che gridava, disse a Mosè: «Si ode un fragore di battaglia nell'accampamento». Mosè rispose: «Questo non è grido di vittoria, né grido di vinti. Il clamore che io odo è di gente che canta». Quando fu vicino all'accampamento, vide il vitello e le danze. E l'ira di Mosè si infiammò, ed egli gettò dalle mani le tavole e le spezzò ai piedi del monte. Poi prese il vitello che quelli avevano fatto, lo bruciò col fuoco, lo ridusse in polvere, sparse la polvere sull'acqua e la fece bere ai figli di Israele. Mosè disse ad Aronne: «Che ti ha fatto questo popolo che gli ha attirato addosso un così grande peccato?» Aronne rispose: «L'ira del mio Signore non si infiammi. Tu conosci questo popolo e sai che è incline al male. Essi mi hanno detto: facci un Dio che vada davanti a noi, poiché quel Mosè, l'uomo che ci ha fatti uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo che fine abbia fatto». Io ho detto loro: «Chi ha del loro se lo levi di dosso? Essi me l'hanno dato, io l'ho buttato nel fuoco e ne è venuto fuori questo vitello».
1: Stiamo leggendo il libro più letto.

Mosè si allontana dalla presenza di Dio per portare le tavole della legge al popolo. È molto importante l'affermazione del versetto 16 che dice che Dio è l'autore e il promulgatore della legge. Questa è una cosa da tenere sempre ben presente. Nessun uomo ha il diritto di modificarla o manipolarla. Mosè e Giosuè erano sul monte, avvolti dalle nubi, e quindi, man mano che scendono, odono il clamore dei canti e il clamore della festa fatta dal popolo e si domandano cosa stia succedendo. Mosè vede quello che il popolo ha fatto e in quel momento realizza quello che Dio gli aveva detto sul monte. L'indignazione per quello che vede è tale che butta a terra, rompendole, le tavole della legge avuta da Dio. Subito dopo interviene sull'idolo, distruggendolo e facendo bere al popolo l'acqua con la polvere dell'oro disciolta. Poi chiede spiegazioni ad Aronne. La risposta che dà Aronne, cioè che il vitello si è in fondo formato da sé, potrebbe sembrare umoristica se la situazione non fosse tragica. Aronne scarica comunque la responsabilità sul popolo. Lui ha solo dovuto adeguarsi alle richieste. Il suo atteggiamento non è diverso da quello che ognuno di noi ha molte volte. Sin dal momento in cui il peccato è entrato nel mondo, l'uomo ha avuto questo tipo di atteggiamento. Adamo, interpellato da Dio, dà la colpa ad Eva e lei, di riflesso, la scarica sul serpente. Ricordiamoci però che Dio non ha scusato nessuno dei tre. Quante volte anche noi siamo molto simili al popolo di Israele. Cerchiamo di giustificarci senza renderci conto che stiamo mentendo per coprire le nostre colpe, e quindi pecchiamo per coprire un altro peccato. Dobbiamo imparare a essere sinceri e onesti, particolarmente verso Dio, ricordandoci che a Lui nulla è nascosto.

Mosè è rattristato perché il popolo si è sfrenato e senza controllo ed ora deve usare il bisturi per estirpare il male. Vi ricordo che stiamo leggendo il capitolo 32 di Esodo. Leggiamo quindi nei versetti dal 25 al 29. Quando Mosè vide che il popolo era senza freno e che Aronne lo aveva lasciato sfrenarsi esponendolo all'obbrobrio dei suoi nemici, si fermò all'ingresso dell'accampamento e disse: «Chiunque per il Signore venga a me». E tutti i figli di Levi si radunarono presso di lui. Ed egli disse loro: «Così dice il Signore, il Dio di Israele: ognuno di voi si metta la spada al fianco, percorrete l'accampamento da una porta all'altra di esso, e ciascuno uccide il fratello, ciascuno l'amico, ciascuno il vicino». I figli di Levi eseguirono l'ordine di Mosè, e in quel giorno caddero circa 3.000 uomini. Poi Mosè disse: «Consacratevi oggi al Signore, ciascuno a prezzo del proprio figlio e del proprio fratello, e il Signore vi conceda oggi una benedizione».

per Mosè di agire con il bisturi. Quando avete un cancro, cercate di liberarvene al più presto. Ciò può significare eliminare una parte del proprio corpo, ma lo si deve fare. Il peccato è come un tumore, e Dio usa la chirurgia per estirparlo. Sicuramente qualcuno dirà che questa punizione è stata eccessiva. Non bastava aver fatto bere al popolo la polvere d'oro dell'idolo mescolata con l'acqua? Che bisogno c'era di uccidere 3.000 uomini? Non dobbiamo dimenticare il fatto che Mosè ha rivolto una richiesta ben precisa al popolo: chiunque per il Signore venga dalla mia parte. Al popolo è stata data la possibilità di pentirsi del peccato commesso, è stata data la possibilità di ravvedersi e tornare a Dio. Non tutti lo hanno fatto, non tutti hanno accettato la salvezza che Dio offriva. Questo episodio possiamo prenderlo come esempio o figura di quello che Dio fa ancora oggi. Egli offre gratuitamente la salvezza, gratuitamente la vita eterna a ogni essere umano. Chi rifiuta questo dono di Dio ne pagherà le conseguenze. La morte eterna, ossia la separazione eterna da Dio, dalla sua gioia, dalla sua pace. D'altra parte Mosè non aveva scelta. È come se un medico scegliesse di non operare un suo paziente per paura di mutilarlo, condannandolo però a morte a causa del male incurabile. Fermiamoci a considerare se è meglio togliere il cancro e salvare la nazione o lasciar sviluppare il cancro e distruggere la nazione. Pensate a coloro che non si erano contaminati. Se coloro che condussero Israele all'idolatria fossero stati lasciati in vita, tutta la nazione non sarebbe entrata nella terra promessa.

0: Leggiamo ora l'ultimo brano del capitolo, che va dal versetto 30 al 35. L'indomani Mosè disse al popolo: «Voi avete commesso un grande peccato, ma ora io salirò dal Signore, forse otterrò che il vostro peccato vi sia perdonato». Mosè dunque tornò al Signore e disse: «Ahimè, questo popolo ha commesso un grande peccato e si è fatto un dio d'oro. Non di meno, perdona ora il loro peccato, se no, ti prego, cancellami dal tuo libro che hai scritto». Il Signore rispose a Mosè: «Colui che ha peccato contro di me, quello cancellerò dal mio libro. Ora va, conduci il popolo dove ti ho detto. Ecco, il mio angelo andrà davanti a te, ma nel giorno che verrò a punire, io li punirò del loro peccato». E il Signore colpì il popolo, perché esso era l'autore del vitello che Aronne aveva fatto. In questo brano vediamo che Mosè ha a cuore la sorte del popolo e vuole intercedere presso Dio. Egli tramuta questo desiderio in azione concreta, torna alla presenza del Signore. L'azione di Mosè dovrebbe farci riflettere. Mosè, facendo parte del popolo di Dio, si identifica con loro, anche se egli non aveva materialmente commesso quel peccato, visto che non c'era. Egli chiede a Dio di perdonare il popolo, oppure di cancellare lui dal suo libro insieme al popolo. Dio risponde a Mosè in modo molto chiaro: «Cancellerò colui che ha peccato contro di me, ma tu va, porta il popolo dove ti ho detto». Le promesse del Signore si compiono sempre, e il popolo viene colpito da parte di Dio, come vediamo nell'ultimo versetto. Questo episodio dovrebbe farci riflettere sul fatto che Dio ha e avrà un rapporto personale con ogni singolo essere umano. Ognuno risponderà per sé, per le proprie colpe. Dio porterà il popolo nella terra promessa. Vedremo comunque che non sarà quella generazione a entrarvi per problemi successivi di incredulità. E per l'intercessione di Mosè, Dio non ha sterminato il suo popolo. Questo ci dovrebbe far riflettere sulla grande importanza della preghiera e sul fatto che il Signore guarda al cuore, al tuo peccato, alla tua confessione. E domani, l'ultima puntata della settimana, vedremo come vanno avanti queste vicende, questi avvenimenti che riguardano la vita del popolo di Israele, il loro rapporto col Signore.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Corci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Ho avuto una telefonata da un figlio. Ciao mamma, siamo in campeggio. Questo mi ha fatto sorgere dei ricordi lontani, quando sceglievamo anche noi di fare le vacanze in campeggio, e di solito le facevamo verso settembre. E sceglievamo di fare un po' tardi perché le attività dell'estate erano finite, i camping erano meno affollati, la tenda si piantava nei posti migliori, le spiagge erano quasi deserte e i prezzi erano più bassi. Anche quello non guastava. L'unico problema era che la notte scendeva un po' più presto e che a volte il tempo era fresco e variabile. Una volta siamo partiti verso, sarà stato verso l'8-10 di settembre, e a quei tempi le scuole incominciavano più tardi, perciò si poteva fare. Siamo partiti verso, diretti a Paestum, accompagnati dalle peggiori profezie di sciagure meteorologiche: pioggia, venti, mari agitati. E infatti durante il viaggio i nuvoloni si sprecavano. Uno dei ragazzi ha detto: «Io ho pregato Gesù e perciò il tempo sarà bello». E Anch'io ho pregato, ha detto un'altra. Anch'io, ha detto un'altro. Io non ho detto nulla perché avevo pregato pure io, ma guardando tutto quel nero e quelle nuvole sentivo la mia fede che vacillava. Siamo arrivati al camping, abbiamo piantato la tenda in una pineta, il mare era a 50 metri, una posizione perfetta. In tutto il camping ci saranno state, fra 20 o 30 tende. «Ci fai il risotto rosso, eh?» disse mio marito. «E come no?» ho risposto. «Le tradizioni sono tradizioni. Infatti, chissà perché, ma la prima sera di campeggio la cena era sempre quella. Risotto col pomodoro, formaggio, pomodori in insalata. Poi gli altri giorni si variava, ma la prima sera era quella. La notte si mise a piovere alla più bella. Andiamo bene, disse mio marito, guardando se tutto era a posto. Dalla tenda vicina è venuta una voce. Forse Gesù fa piovere di notte perché ci vuole mandare il sole domani. Sarà così, aggiunto un altro. I figli avevano più fede di noi. Ma così fu. L'indomani il sole era magnifico e rimase magnifico fino alla fine delle vacanze. E la parte più interessante era che i bollettini meteorologici continuavano a prevedere brutto tempo e che il brutto tempo c'era davvero un po' dappertutto. Tant'è vero che una sera, mentre mia figlia e io ci facevamo l'ultima nuotata della giornata, vedevamo nuvoloni neri a nord e a sud, però sulla nostra testa c'era il sereno. «Questa è proprio una vallata benedetta», disse la ragazza. «Oppure è Gesù che vuol farci stare bene». E io ero piuttosto incline ad accettare la seconda ipotesi.
3: Avete ascoltato «A casa nostra», con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
5: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
6: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
7: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Lettera ai Romani, capitolo 2, versetto 4. Disprezzi le ricchezze della sua bontà? Salmo 136, versetto 1. La sua bontà dura in eterno. Il titolo del messaggio di oggi è Dio è buono. Una vicina di casa, alla quale da bambino facevo dei piccoli servizi, mi diceva spesso: Dio ti ricompenserà, piccino. Ma quando incontrava una difficoltà, esclamava anche: che cosa ho fatto al buon Dio? Dio è buono, ma in che cosa vediamo la sua bontà e come la apprezziamo? Ognuno può scoprire la bontà di Dio nella natura, perché la terra è piena della benevolenza del Signore, come troviamo nel Salmo 33 al versetto 5. Ma la sua bontà si è manifestata in modo particolare proprio quando noi eravamo lontani da Lui. Eravamo ribelli, traviati, vivendo nella cattiveria e nell'invidia. Ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, Egli ci ha salvati. Queste parole le troviamo nella lettera a Tito, capitolo 3, versetti 3 e 4. Nella lettera ai Romani, capitolo 2, al versetto 4, troviamo invece queste parole: Disprezzi le ricchezze della sua bontà, della sua pazienza e della sua costanza, non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento? Dio non costringe nessuno ad amarlo, ma la sua bontà ci deve far riflettere. La sua liberazione è per quelli che riconoscono di averne bisogno, che si pentono delle loro colpe e si rivolgono a Lui, che offre il pieno perdono. Considera dunque la bontà e la severità di Dio. Queste parole le troviamo nella lettera ai Romani, capitolo 11, versetto 22. E ancora nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 3, versetti 16 e 36. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Chi crede nel Figlio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. E terminiamo con un versetto della lettera agli Ebrei, capitolo 2, il versetto 3. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza?

Allora, siamo a Prima Corinzi 9. Nel capitolo 8, se vi ricordate, Paolo ha risposto a una domanda dei Corinzi che gli chiedevano circa le carni e i cibi sacrificati agli idoli. Lui risponde alla domanda, ma la cosa interessante del capitolo è che ne approfitta per dare dei principi più generali, in particolare del servo di Dio, cioè il principio che, pur essendo liberi in Cristo, e la nostra libertà in Cristo è davvero notevole e la dobbiamo godere, è una grande benedizione, pur essendo liberi possiamo anche rinunciare a alcuni nostri diritti come credenti o come ministri, come servi del Signore, quindi autolimitare la nostra libertà.

fine stiamo parlando di altro. Abbiamo letto anche il capitolo 9 velocemente, perché lui fa l'esempio di se stesso applicato a quel principio, ed è molto chiaro. E poi abbiamo detto che oggi avremo studiato in profondità il capitolo 9, perché ci sono tante cose edificanti della vita di Paolo. Paolo parla di sé, non lo fa spesso, ma quando lo fa scopriamo un uomo davvero notevole. E quindi Prima Corinzi 9: non sono io apostolo? Non sono io libero? Non ho io veduto Gesù Cristo, il nostro Signore? Non siete voi la mia opera nel Signore? Ovviamente la risposta a tutte queste domande è sì, Paolo è apostolo, Paolo è libero. Lui spesso deve difendere il suo apostolato, ma è paradossale che lo debba fare anche ai Corinzi, quando è lui che ha fondato la Chiesa. Però lo sappiamo la storia, sono venute altre persone, alcuni di questi detrattori di Paolo, quindi lui deve difendere il suo apostolato. Ma qui, in questo contesto del dare e rinunciare alle proprie libertà per amore degli altri, lui sta portando il suo esempio. E ovviamente ognuno che insegna qualcosa, ogni leader dovrebbe prima vivere o cercare di vivere le cose che insegna, no? È coerente, è più giusto. Ovviamente quello che insegna ha un suo significato a parte, indipendentemente se lo vive o no, ma voi siete d'accordo che se lo vive è più forte il messaggio, è più coerente. E quindi queste cose Paolo le applica a se stesso prima di tutto, prima di chiederle a tutti quanti noi. Dice: non ho veduto Gesù Cristo. Lui ripete spesso questa cosa. Non sta parlando di una visione, non sta parlando di un sogno, sta parlando del fatto che lui l'ha proprio visto Gesù. Gesù è comparso davanti ai suoi occhi. Ricordate a Damasco, mentre andava verso Damasco, che Gesù gli è apparso, ma anche in altre circostanze lui ha visto Gesù. Paolo è veramente un apostolo particolare. Tante circostanze della sua chiamata e della sua missione sono per molti versi unici. Tra queste, il fatto di aver visto Gesù, e lui ne parla spesso, e questo rinforza ancora la sua autorità apostolica. E poi, come ho detto, un'altra credenziale sua è il fatto che voi stessi siete frutto del mio apostolato. Quindi, se io che sono apostolo, se non sono apostolo per... Ancora un'altra piccola digressione e poi entra. Versetti 2 e 3. Se non sono apostolo per gli altri, lo sono almeno per voi, poiché voi siete il sigillo del mio apostolato nel Signore. Questa è la mia difesa nei confronti di coloro che fanno inchieste a mio riguardo. E adesso ritorna all'argomento dei suoi diritti. Va bene? Non abbiamo noi il diritto di mangiare e di bere? Non abbiamo noi il diritto di condurre attorno una moglie che sia una sorella in fede, come fanno anche gli altri apostoli, i fratelli del Signore e Cefa? O soltanto io e Barnaba non abbiamo il diritto di non lavorare? Quindi, alcune cose, l'argomento è più o meno lo stesso, ma alcuni dettagli. Versetto 4, non abbiamo il diritto di mangiare e di bere, di che cosa sta parlando? Ovviamente tutti hanno il diritto di mangiare e di bere, altrimenti gli altri, ma qui sta parlando di mangiare, essere sostenuto come ministro, cioè mangiare e bere avendo le avendo di che coprire le necessità naturali, sostenuto dalla Chiesa. E infatti si capisce dopo, prima parla anche del fatto: non ho il diritto di condurre una moglie. Abbiamo detto, quando abbiamo studiato il capitolo 7, lui dice che questa è la sua chiamata, che è stato chiamato dal Signore ad essere single, e che per lui non è un problema, anzi è un vantaggio. Ma qui sta parlando per ipotesi, e sta dicendo: io ho dei diritti, ce li ho come credente, ce li ho come apostolo. Quindi non c'è anche questo diritto di avere una moglie, ovviamente una sorella in Cristo. E poi ci dice che gli altri apostoli avevano e usavano questo diritto di avere una moglie e di andare in giro con lei, di essere sostenuto, quindi non solo come apostolo, ma come famiglia cristiana. E parla degli altri apostoli, e in particolare i fratelli del Signore, che sappiamo essere
Giuda e Giacomo,

0: che erano leader nella Chiesa, e poi Cefa, che sappiamo essere Pietro. Quindi ognuno di loro aveva una moglie e venivano sostenuti per essere pastori, leader, ministri. E poi dice: o soltanto io e Barnaba non abbiamo il diritto di non lavorare. Sappiamo che Paolo spesso lavorava quando era in missione, e non solo lavorava per se stesso, ma lavorava anche per sostenere il suo team, e nello stesso tempo serviva e predicava. È per quello che abbiamo detto che ci sono dei vantaggi nell'essere single. Vi ricordate quando insegnava in quella a Efeso, mi pare che era nella scuola di Tiranno, una di quelle città, insomma, praticamente la mattina lavorava, il pomeriggio insegnava, e quindi tutta la giornata, tutti i giorni, non stiamo parlando di la domenica, viveva una vita molto impegnata, e comunque lavorava di un lavoro secolare, faceva le tende. E qui dice: non abbiamo noi il diritto di non lavorare, cioè di essere di nuovo sostenuti dalla Chiesa per evitare di fare quel lavoro secolare. Ora lui non sta dicendo non voglio lavorare, ovviamente, e in effetti servire il Signore ed essere ministri non è non lavorare, è un lavoro. Perché che cos'è che classifica un lavoro? Qualcosa che ti fa faticare, ti fa svegliare la mattina, ti fa essere fuori, impegnato ore a fare delle cose, persone con cui parlare, stanchezza, fedeltà, costanza, e poi anche paga. Questo è un lavoro, no? E poi ci sono tanti tipi di lavori. C'è chi lavora di più, chi lavora di meno, chi lavora più di destra, chi più di mani. Tanti tipi di lavoro, ma quello che è il lavoro è tempo, energie, impegno, serietà, costanza, giusto? E servire il Signore, ministrare, essere ministro del Vangelo non è un lavoro meno impegnativo, anzi certe volte lo è di più, perché si può lavorare tutto il giorno fino alla sera, e poi non è che stacchi e timbri, te ne vai a casa come pastore, come leader, no, c'è la famiglia, ci sono impegni, o la telefonata che arriva e dice, non puoi dire ho staccato, c'è un problema, un'esigenza, prendi e parti. E ovviamente non sta dicendo non abbiamo il diritto di non lavorare, come se il ministero non sia è un lavoro, va bene? Sta parlando dell'essere sostenuti, quindi evitare di avere un lavoro secolare per potersi dedicare completamente al 100% al Signore, al ministero. Ora usa degli esempi naturali di questo principio. Chi mai va alla guerra, versetto 7, a proprie spese? Chi pianta una vigna e non ne mangia il frutto? O chi pasce, un gregge e non ne mangia, e non mangia del latte del gregge? Fa degli esempi del mondo naturale, non del mondo spirituale. L'esempio del soldato: che cosa fa un soldato? Viene arruolato, e chi provvede al suo cibo? L'esercito. Chi provvede ai suoi vestiti? L'esercito. Chi provvede alle sue armi? Chi gli dà un tetto? Non è che lui si arruola e deve preoccuparsi di fare tutte queste cose, no? E di nuovo, l'esempio dell'agricoltore. Chi pianta una vigna e non ne mangia il frutto? Quando tu fai l'agricoltore, semini, ti occupi dell'orto, l'alberi da frutta, la vigna, il grano, eccetera, eccetera. E ovviamente quelli sono. Non è che tu vendi quelle cose e poi vai al mercato e le ricompri, giusto? No, le prendi, le raccogli, una parte per te, per la tua famiglia, serve a te di sostentamento, e parte la vendi. Non c'è nulla di strano, è normale, e fa parte del mestiere. È lo stesso per chi alleva le pecore, le mangi, no? Le vende, ovviamente, ma c'è una parte che tiene per sé, non c'è nulla di strano, è normale, sarebbe folle se non fosse così. Sarebbe folle se io faccio l'agricoltore, oppure faccio il pastore di pecore, vado a vendere le pecore, guadagno 100 euro, poi vado al supermercato e compro la carne per 200. Voi che cosa direste di me? Ma scusa, ma è un folle, ma chi ti ha detto di venderla? Mangialo prima per... No? E lui sta dicendo, sarebbe follia. Quindi è naturale, è logico, è legittimo che sia così. Dico questo secondo l'uomo, Non dice questo anche la legge? Adesso ha fatto degli esempi naturali, adesso parla della legge, la legge di Mosè, che comunque era sempre tenuta in grande stima. Nella legge di Mosè infatti sta scritto: non mettere la museruola al bue che trebbia. Si dà forse Dio pensiero dei buoi? O non dice proprio così per noi? Certo, queste cose sono scritte per noi, affinché chi ara deve arare con speranza, e chi trebbia deve trebbiare con la speranza di avere ciò che spera. Se abbiamo seminato fra voi le cose spirituali, è forse gran cosa se mettiamo i vostri beni materiali? Se gli altri hanno tale diritto su di voi, non l'avremmo noi molto di più? Noi però non ci serviamo di questo diritto, ma sopportiamo ogni cosa per non porre alcun ostacolo all'Evangelo di Cristo. Non sapete voi che quelli che fanno il servizio sacro mangiano delle cose del Tempio, e quelli che servono all'altare hanno parte dell'altare? Così pure il Signore ha ordinato che coloro che annunciano l'Evangelo vivano dell'Evangelo. Quindi questo riferimento alla legge, questo dettame della legge, non mettere la museruola al bue che trebbia. Mentre il bue lavorava, trebbiare significa separare il grano dalla pula, no? E lo facevano con l'ausilio degli animali, non so, magari giravano una macina, oppure addirittura certe volte calpestavano, e col calpestio, la pressione eccetera eccetera, si separavano questi elementi. La legge diceva non gli mettere la museruola, perché mentre lavora ore e ore a fare questa cosa, uno snack qui, uno snack lì, e ha la sua parte. E Paolo dice: perché c'è scritto questo nella legge? Perché Dio si preoccupa per gli animali? Ovviamente questa legge era per preservare gli animali, perché era una cosa giusta, ma l'insegnamento principale è per ciascuno di noi, perché Dio vuole che, e qui il suo punto lo porta molto chiaramente, penso che non ci sia bisogno di entrare nel merito. Se uno lavora in quel campo, in quell'area, è giusto che venga ripagato dal suo lavoro. Poi parla anche del servizio sacerdotale, ci avete fatto caso? I sacerdoti e i leviti, se vi ricordate, i leviti erano l'unica tribù di Israele che non avevano ricevuto una parte della terra promessa, non avevano delle proprietà, loro ricevevano le offerte da parte di tutte le altre tribù, perché non erano completamente dedicati al servizio sacro. Quindi si occupavano del tempio, della manutenzione, dei paramenti, dei sacrifici, e questo era il loro lavoro. E quindi quando venivano portati i sacrifici, l'abbiamo detto l'altra volta, anche per i pagani era così, ma i sacrifici erano un po' al Signore, un po' all'offerente e un po' al sacerdote. Questo era naturale, tutti pensavano così, e loro pensavano anche così. Quindi non c'è nulla di strano. E poi dice: se abbiamo seminato, versetto 11, fra voi le cose spirituali, cioè se abbiamo servito per voi, per il vostro bene, vi abbiamo portato cose spirituali, non possiamo raccogliere cose materiali da voi? Ora, qual è il punto? Cosa vale di più? Un bene spirituale o un bene materiale? Noi diciamo tutti spirituale, però poi facciamo fatica a tirare fuori il portafoglio, no? E diciamo: no, ma se è spirituale lo devi dare gratis. È vero, c'è un valore delle cose gratis, che non c'è un prezzo eccetera, ma il punto di Paolo è: perché vi dovrebbe costare? Perché dovrebbe essere un grande sacrificio contribuire al servizio di cui poi voi stessi beneficiate? Non riconoscete questo valore? Come pensate rispetto alle persone che vi hanno parlato di Gesù, che vi hanno portato l'Evangelo, o le persone che vi hanno fatto crescere nella fede, o vi hanno fatto uscire da un periodo difficile? Cosa ne pensate? Non avete un affetto, una stima, un legame particolare? Non ringraziate Dio per loro? Dovremmo. Non vorrete essere così per altre persone? Dovremmo. C'è questo legame e c'è questa riconoscenza. La salvezza è un dono inestimabile. È un dono inestimabile. Quindi per le cose materiali diamo, spendiamo, facciamo sacrifici eccetera eccetera, ma durano poco. Ci avete fatto caso? Appena compriamo l'ultimo cellulare, poi subito ce ne mette un altro nuovo. Durano poco, quando non cadono, non si rompono e poi sono guai eccetera. Sono cose materiali, è il loro destino, è quello di rompersi, di consumarsi e di bruciare. Ma le cose eterne, le cose spirituali hanno un valore molto più alto e noi dovremmo avere questa consapevolezza. Quindi non dovrebbe essere per noi un problema accettare questo discorso. E poi dice, se gli altri hanno questo diritto su di voi, non ce l'abbiamo noi più di loro? Che cosa sta dicendo? Sta dicendo che evidentemente gli altri ministri facevano valere questo diritto e loro corinzi permettevano questo, per loro non era un problema. E dice, allora perché se gli altri lo fanno valere e voi lo accettate, noi che vi abbiamo portato l'Evangelo, che vi amiamo come padri, perché allora con noi non è lo stesso, non è lo stesso discorso? È paradossale, è paradossale. Ma per esempio nella chiesa, quando vengono gli ospiti, un pastore, un leader ospite, noi siamo sempre più cari, sempre più affettuosi, ridiamo molto di più, ah che bello c'è l'ospite, e quasi quasi che il nostro pastore, poveraccio, finalmente possiamo sentire un'altra campana. E poi magari il tuo pastore ti ha detto quella cosa per anni e anni e anni e te non hai voluto sapere, poi viene un pastore da fuori, ti dice la stessa identica cosa, allora sì, è il Signore. È un po' paradossale. Oppure con i soldi, tu magari fai fatica a versare la decima ogni mese, a sostenere le spese della chiesa, poi c'è la campagna evangelistica, il famoso evangelista, tutti vanno, offrite in fede, 10.000 euro. ma come? Un estraneo, uno che non conoscete, e quello che invece vi sta servendo, vi sta amando, sta pregando per voi, si sta sacrificando per voi, questo è il discorso che sta facendo Paolo. Quindi se gli altri hanno questo diritto su di voi, non l'avremmo molto di più noi? Loro avrebbero, Paolo e Barnaba avrebbero dovuto essere in cima alla lista, paradossalmente erano in fondo. Ah sì, Paolo e Barnaba, vabbè, Paolo sa lavorare, se la vede a lui, no? Però la cosa interessante è che lui dice, noi non ci serviamo di questo diritto. Tutto questo che ha detto fino adesso è in forma di sé ipotetico, per far rendere loro conto qual è la verità. Però dice, vi ricordate il contesto, stiamo dicendo della capacità di rinunciare ai propri diritti e autolimitare la propria libertà per un bene superiore. E lui dice, avendo tutto questo diritto, avendocelo molto più degli altri, noi però vi insegniamo questo, che possiamo rinunciare ai nostri diritti per un bene superiore. Noi però non ci serviamo di questo diritto. E perché dice? Per non porre alcun ostacolo all'Evangelo di Cristo. Che cosa vuol dire? Lui non vuole che la predicazione dell'Evangelo sia in qualche modo limitata o frenata dalla questione soldi, dalla questione fondi. Ci sono i fondi per l'evangelizzazione? Sì, allora facciamo l'evangelizzazione. Non ci sono i fondi per l'evangelizzazione? No, allora in quest'anno niente evangelizzazione. Lui non vuole che ci sia questa cosa, perché l'evangelizzazione è prioritaria. E quindi dice, io sono contento che ho la possibilità di non essere legato, quindi non faccio non faccio valere il mio diritto, lo faccio per non porre nessun ostacolo all'Evangelo di Cristo. Ovviamente quando si parla di soldi ci sono sempre potenziali problemi, ecco perché noi non ne parliamo mai. Però siamo arrivati a Prima Corinzi 9, avendo fatto Prima Corinzi 8, mi sembrava brutto passare a Prima Corinzi 10. Scherzo, noi non ne parliamo molto a Calvary Chapel dei soldi, lo sapete, però dobbiamo insegnare la scrittura e dobbiamo capire delle lezioni importanti. Ma quando si parla di soldi ci sono sempre potenziali problemi, perché ognuno di noi è diverso e ognuno di noi ha convinzioni e priorità e pareri diversi a come usare i soldi, soprattutto i miei soldi. Quindi ognuno ha la sua sensibilità, ha le sue convinzioni diverse. Così se chiedi i soldi per predicare ti dicono, ah ma come, chiedi i soldi, non ti vergogni. Se non chiedi i soldi qualcun altro invece ti dice, ma perché non l'hai chiesto? Sbagli sempre, perché ripeto, ci sono sensibilità diverse nei membri della chiesa e si sbaglia sempre quando si parla di soldi alla fine. Però adesso di nuovo l'esempio, adesso ne riparliamo di questo. dei sacerdoti che abbiamo visto. E poi il versetto 14 dice: così pure il Signore ha ordinato che coloro che annunciano l'Evangelo vivano dell'Evangelo. Mi sembra una dichiarazione molto chiara, molto semplice, esplicita. C'è poco da interpretare qua. Il Signore ha ordinato che coloro che annunciano l'Evangelo vivano dell'Evangelo. Quando Gesù mandava i suoi in missione, i 12, i 70, diceva loro di non prendere sacca, non portare borsa, non portare cibo, perché diceva che l'operaio è degno del suo salario o della sua remunerazione. E quindi il nutrimento per il salario doveva venire dalle persone che ricevevano da lui. Ora spendo una parola su questo. Non è che l'operaio è degno del superfluo, dice del suo salario o del suo nutrimento. Quindi è giusto, è biblico che l'operaio cristiano sia salariato, diciamo così, stipendiato, riceva un compenso, ma non è obbligatorio. Chi lo dovrebbe decidere? Lui, perché è giusto che sia stipendiato, ma può anche rinunciarvi. Paolo sta dicendo questo. Quindi un ministro, un pastore, un responsabile potrebbe decidere di avere o di continuare ad avere il suo lavoro secolare e di non essere di peso alla Chiesa. Quindi pur essendoci questo principio valido e giusto che il leader della Chiesa, il leader della Chiesa, chi svolge il ministero nella Chiesa ha diritto ad essere sostenuto in qualche maniera, è anche pur vero, come dice Paolo, che si può rinunciare a questo diritto. Anzi, secondo la mia esperienza, e qui non parlo Paolo, parlo io, è opportuno in determinati casi che il pastore abbia un lavoro secolare. Per esempio, quando la Chiesa è molto piccola, ovviamente non essendo in grado di sostenerlo, non è che le persone possano rinunciare a mangiare, eccetera, eccetera. Non si può, bisogna ancora aspettare, bisogna avere pazienza. Non è che può dire: ah, il Signore, la Bibbia dice, quindi adesso lui è... No, secondo la mia esperienza, Chiesa piccola, è giusto che non sia di peso alla Chiesa. Oppure un pastore giovane, secondo me, ripeto, sto parlando per me, un pastore molto giovane, è giusto che abbia esperienza con il mondo del lavoro, che sappia che cosa significa lavorare, avere un capo cattivo, svegliarsi la mattina, andare a letto sera stanchi, capire come funziona quel mondo e non partire subito: ma adesso io devo fare una Chiesa e voi mi dovete sostenere, eccetera, eccetera. È anche un discorso di orgoglio, di sensibilità, un pericolo per queste cose. Ovviamente, se è stipendiato dalla Chiesa, dovrebbe accontentarsi dello stipendio medio di una persona comune nel posto in cui vive. Non è che dovrebbe richiedere lo stipendio del top manager. Va bene? È giusto? E cosa dovrebbe fare? Dovrebbe confrontarsi con la società in cui vive, con i membri della sua chiesa, e capire se sono persone, qual è, diciamo, lo stipendio medio e qual è quanto lavora una persona settimanalmente, ad esempio qui 35 ore, 40 ore normalmente, senza straordinario, eccetera, eccetera. Quindi uno che serve ed è stipendiato dalla chiesa non dovrebbe lavorare meno di 35-40 ore. Non dovrebbe essere ricco, dovrebbe accontentarsi. Questa è la mia esperienza. Se io sono chiamato ad essere missionario in un posto dove con 100 euro si vive alla grande, va bene, mi dovrei accontentare di quella cifra. Non è che dovrei andare con i 1000 euro che invece sarebbero richiesti, per esempio, qui a Roma, e là mi compro la Mercedes, mi compro la villa e vivo come un riccone, mentre tutti i miei fratelli che mi sostengono si muoiono di fame. Capite quello che sto dicendo? È giusto che il pastore venga stipendiato, venga sostenuto per il ministero, ma è giusto che lavori come lavorano tutti gli altri, perché il rischio è quello che possa essere un pigro. Dice: ah, io devo servire il Signore, io devo pregare. E quindi si sveglia tardi la mattina, non fa niente durante il giorno, poi fa una preghierina, eccetera, eccetera, prepara lo studio biblico, uno o due studi biblici a settimana, e però la Bibbia dice che mi dovete stipendiare. Capite quello che sto dicendo? Adesso sto parlando veramente di esperienza, sto parlando di quello che è giusto e quello che è razionale. Quindi il pastore stipendiato è biblico, ma deve lavorare. Va bene, non è una giustificazione per essere per mangiare alle spalle dei credenti, va bene, tutti lavorano, si danno, fanno gli straordinari e tu stai lì e ti vivi da... Molti ministri ambirebbero a questo tipo di lavoro e purtroppo, devo dire, a vergogna nostra della Chiesa, molti lo fanno anche e non deve essere così. Torniamo a Paolo sul diritto, dice io non ho fatto, versetto 15, io non ho fatto alcun uso di queste cose. Né ve ne scrivo affinché si faccia così con me. Questa è un'altra cosa interessante. Dice: io non ho mai chiesto a nessuno i soldi, non li ho chiesti per me almeno. Paolo ha chiesto dei soldi, ma vi ricordate per chi erano? Per altri, per i santi in Gerusalemme. Lui raccoglieva spesso le collette per la chiesa di Gerusalemme, ma non ha chiesto mai soldi per se stesso. Quando gliel'hanno offerti, li ha accettati, ha ringraziato. Era felice, ringraziava il Signore, ma non ha mai chiesto soldi. Quindi io non ho fatto alcun uso di queste cose, né ve ne scrivo affinché si faccia così. Questo è un po' l'imbarazzo di chi deve insegnare queste cose. È l'imbarazzo di Paolo, è anche un po' l'imbarazzo mio questa sera. Devo insegnare queste cose. Qualcuno potrebbe dire, ma voi insegnate queste cose perché vi conviene e ci avete un qualche tipo di interesse. E io credo, in parte, di nuovo questa è la mia convinzione, che Paolo, proprio perché insegnava queste cose, preferiva non ricevere soldi, perché le persone avrebbero potuto sospettare che ci fosse un conflitto di interessi. I conflitti di interessi dovrebbero essere tolti da chi ne potenzialmente ne ha. Un credente e soprattutto un ministro dovrebbe fare di tutto perché le persone non sospettino il male. Anche fare in più per evitare di dare occasione alle persone, perché poi ci va di mezzo ovviamente l'opera, la Chiesa, o le persone predicano solo per arricchirsi. Ecco perché noi non parliamo tanto di soldi, perché è facile essere fraintesi in queste cose. State attenti in genere a tutte le opere o a tutti i ministri che mettono molta enfasi su questo aspetto dei soldi. Lui ne parlava, ne insegnava chiaramente e coerentemente, poi dice: proprio perché lo insegno non lo prendo, così voi capite che lo sto facendo non per me, ma lo sto facendo per voi, per l'opera, per l'Evangelo. E poi dice: perché è meglio per me morire piuttosto che qualcuno renda vano il mio vanto. Perciò se lo faccio volontariamente ne ho la ricompensa, ma se lo faccio controvoglia rimane sempre un'amministrazione che mi è stata affidata. Qui lui parla di un vanto a cui non vorrebbe mai rinunciare. Preferirebbe morire piuttosto che gli sia tolto questo vanto. Allora uno potrebbe dire: quale vanto? Predicare l'Evangelo? E lui dice: no, il mio vanto non è predicare l'Evangelo, perché non ho nulla da gloriarmi nel predicare l'Evangelo, perché è una necessità, sono obbligato a farlo. Dio mi ha chiamato, mi ha scelto, mi ha dato i doni e io lo faccio in obbedienza perché sono suo servo e quindi non me ne vanto, è un obbligo che mi è stato dato. E poi dice: necessità che mi è imposta, guai a me se non predico l'Evangelo. E poi aggiunge: se perciò lo faccio volontariamente ne ho la ricompensa, se lo faccio contro voglia comunque lo faccio. Che cosa sta dicendo? Che servire il Signore ti dà una ricompensa. Se lo fai, come?
1: Col cuore.
0: Per amore, con la giusta motivazione. Perché si può servire il Signore anche con la motivazione sbagliata? Si può essere pastori anche con la motivazione sbagliata? Sì. Anche se fosse questo, non è questo il problema. Lo farei e basta. Non è questo il mio vanto. Dunque, qual è il mio vanto? Versetto 18. Qual è dunque il mio premio? Questo, che predicando l'Evangelo io possa offrire l'Evangelo di Cristo gratuitamente, per non abusare del mio diritto nel Vangelo. La cosa di cui si vanta Paolo, e non vuole rinunciare, preferirebbe morire piuttosto di rinunciare a questo vanto, è la possibilità di dire a una persona: io ti sto portando Cristo ed è gratis. È un buon vanto. Abbiamo detto che non è obbligatorio, però lui ha deciso così, è un buon vanto. Vi è mai capitato di offrire qualcosa gratis a qualcuno? Vi è mai capitato di fare pubblicità e di dare degli oggettini gratis alla gente? È una sensazione piacevole, perché la gente dice: perché me lo dai? gratis. Oh, bello, grazie, una sensazione di piacere. Era quando facevo parte dei Gedeoni. La cosa bella dei Gedeoni è che noi andavamo lì e regalavamo questi Nuovi Testamenti alle persone, e loro ci dicevano: perché lo fate? Chi vi paga? Cioè, e noi diciamo: non ci paga nessuno, anzi li paghiamo noi, voi non dovete fare nulla, è gratis. E guardare le loro facce quando dicevi questa discorso già era un premio. Andare e poter dare una cosa gratuitamente, senza che ci siano inganni, sotterfugi, cose dietro, è una grande benedizione. È una cosa bellissima. Questo era il vanto di Paolo. Dice: io, questo è già un premio per me, poter offrire il Vangelo di Cristo gratuitamente. Questo era già un premio, poter glorificare il Signore in questa maniera. Quindi non ci rinuncio, non mollo. Quindi non provate a tentarmi, questo rimarrà così per tutta la vita. Ed ora torna sul rinunciare ai suoi diritti. Infatti questa roba è forte: pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto così giudeo con i giudei per guadagnare i giudei, come sotto la legge con coloro che sono sotto la legge per guadagnare quelli che sono sotto la legge, tra quanti sono senza legge come se fossi senza la legge, benché non sia senza la legge di Dio, anzi sotto la legge di Cristo, per guadagnare quelli che sono senza legge. Mi sono fatto come debole con i deboli per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto a tutti per salvare in qualche modo alcuni. Ovviamente non dice: mi sono fatto ricco per guadagnare i ricchi. Sta dicendo cose a cui ha rinunciato, ok? Cose a cui ha rinunciato per poter arrivare a quelle persone in un modo più diretto, senza opposizione. Molti criticano questo atteggiamento di Paolo, essersi fatto tutti a tutti, ma partiamo dal punto di partenza. Dice: pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti. Quindi è un atto che lui fa volontario. Dice: sono libero da tutti. Che significa? Questa è la meravigliosa consapevolezza di chi è nato di nuovo e che è stato liberato dal peccato, dalla condanna del peccato, dal diavolo, eccetera eccetera, e può dire: sono libero, e quindi non ho più paura di voi, non mi interessa più del pensiero della gente, non c'è niente che mi potete fare, sono libero. Avete mai sperimentato questa libertà? Io da credente l'ho sperimentata dopo, all'inizio anche come credente, per quello che per il mio carattere probabilmente, o semplicemente perché ci sono delle realtà che sperimentiamo e viviamo successivamente. Ma spesso nel mio passato ero spaventato delle persone, preoccupato delle cose, mi sentivo di dover dimostrare delle cose, non sentivo di essere libero completamente di tutti, dal pensiero di tutti. Poi un giorno l'ho realizzato di più, ho detto: ma vabbè, che me ne importa, che me ne importa, se per te è un problema che sono un credente, se per te è un problema che faccio vedere, non stiamo parlando del peccato, stiamo parlando dell'essere credenti, dell'avere la libertà, eccetera, eccetera. Se per te è un problema, chi se ne importa, sono libero, non devo dirti, Gesù mi ha fatto libero, lo Spirito Santo dimora in me, sono libero da tutti e da tutti, non da Dio, perché appartengo a Dio, ovviamente, stiamo parlando degli uomini. È una grande benedizione la libertà che Dio ci ha dato, siamo liberi, nessuno ti deve obbligare o forzare a fare quello che non devi. Ricordate Romani 8, chi è che vi condannerà se Cristo è colui che vi ha giustificati, chi vi accuserà, eccetera eccetera. Però dice: pur essendo libero da tutti, mi sono anche fatto servo di tutti, non di alcuni. Non dice: pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo dei più simpatici, di quelli che mi vogliono bene, o dei credenti, grazie, mi sono fatto servo solo dei credenti, dei fratelli in Cristo, dei pagani no, o mi sono fatto servo dei grandi, piccoli, ricchi, non fa differenza, mi sono fatto servo di tutti. Chi è il servo di tutti? È l'ultimo. Vabbè? Perché il servo del presidente magari comanda un esercito di persone, quindi non è il servo dei servi, ma il servo di tutti è quello proprio che è in fondo alla catena di comando. Mi sono fatto servo di tutti per che cosa? Perché mi piace infliggermi sofferenze, mi piace annullare la mia personalità, abbassare me stesso, umiliarmi perché faccio schifo e quindi mi sono fatto servo di tutti? No, c'è uno scopo molto più alto. E qual è il fine? Per guadagnarne il maggior numero. Il fine superiore è la salvezza. Quanto valore dai alla salvezza di un'anima?
1: Buonasera. Ciao.
0: Quanto valore dai alla tua salvezza? È lo stesso valore della salvezza di chiunque altro. È la cosa più importante. E lui dice: io ho fatto tutto il possibile, anche quello che non era necessario, pur di guadagnarne il maggior numero. Significa che se faccio il normale, quello che è giusto, lecito, il normale, e posso guadagnarne 100, magari se faccio di più e esagero ne posso guadagnare 105. Pensate che quei 5 in più non valgono? O magari danno ancora di più, posso guadagnarne 200. Pensate che quei 200 di differenza, oppure 1000. Ho visto tempo fa un film fatto molto bene. Alcune scene non mi piacevano, però altre scene erano eccezionali. E nel senso, alla fine c'era questa persona che aveva rinunciato a tutti i suoi soldi, sostanzialmente aveva una ditta, una società, per salvare degli ebrei. Non mi dimenticherò mai come finisce il film, perché alla fine quest'uomo, avendo venduto praticamente tutto, conta le persone che ha salvato, perché sono in una lista, e poi si fa prendere dall'ansia e dice: ma forse avrei potuto vendere, adesso non mi ricordo, faccelo dire, forse avrei potuto vendere anche quest'anello, anche forse questa macchina. E comincia a pensare, dice, quando vede le persone, dice: un'altra persona in più, avrei potuto fare un altro sforzo in più, perché vale molto di più rispetto a tutto quello che io. Sono rimasto impietrito da questa scena, perché questo dovrebbe essere il cuore, era il cuore di Paolo, dovrebbe essere il cuore di ciascuno di noi. Un'anima in più in cielo. Se sei tu, se sono io, ci dobbiamo stare per forza. Un'anima in più vale tanto. E quindi Paolo fa: io mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Quindi qui non stiamo parlando di ma non è carino quello che stai facendo, qui stiamo parlando della vita o della morte. Quando ti chiama una persona e tu c'hai da fare, e dici: che vuoi? E dici: mi vai a comprare il latte? Ma se ti dice: guarda, vieni subito perché c'è un incidente, sono cascato, non sto sentendo male, sto per morire, è diverso, è vero? Perché nel primo caso diceva: ah vabbè, aspetta, lo vattene a comprare, oppure chiama quest'altro. Ma se ti dice: vieni perché sto morendo, tu qualunque cosa stai facendo, molli e vai, giusto? È una questione di serietà della questione. E quindi lui dice: per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto giudeo con i giudei. Stavo dicendo prima che molti criticano questo atteggiamento di Paolo, perché dicono che non devi diventare uguale alle persone per conquistarle a Cristo. Ma in realtà non è quello che ha fatto Gesù. Non era Dio diventato uomo per salvare l'uomo? Filippesi 2 dice: egli che era in forma di Dio non ha reputato questo qualcosa da tenere con avidità, ma ha rinunciato a questo e si è fatto uomo, si è fatto servo e è morto come l'ultimo sulla croce. Gesù è per guadagnarci a Dio, è diventato come noi. Non stiamo parlando di diventare peccatori con i peccatori, anche se Gesù è diventato peccato, quindi Gesù l'ha fatta proprio tutta. Ma ovviamente non stiamo parlando di andare con i peccatori e peccare insieme a loro per poterli parlare con il Signore, del Signore, e portare a Lui. Però Gesù si trovava con i peccatori, con i pubblicani, lo accusavano di essere un beone, un festaiolo. Perché? Perché stava con loro, quello che non facevano i religiosi, quelli che non facevano gli ipocriti. Ma lui era in mezzo ai peccatori. In alcuni casi Paolo ha combattuto fortemente per la circoncisione. Vi ricordate quando c'era quella questione se i nuovi credenti si dovevano far circoncidere? Lui ha lottato fino allo stremo contro questo, perché non voleva che la circoncisione fosse una cosa essenziale per la salvezza. Questo sarebbe stato terrificante. Però quando a un certo punto ha incontrato Timoteo e lo doveva portare in ministero con lui, l'ha circonciso. È stato incoerente in queste due cose? No, l'ha circonciso perché dovevano andare a predicare e sarebbe stato un problema se non fosse stato circonciso. Allora è andato da Timoteo e dice: ciao Timoteo, senti, dobbiamo predicare l'Evangelo, qui non si tratta di diritti a dosi, qui non ti fare problemi, qui dobbiamo, qui la priorità è servire. Se c'è un problema, un ostacolo, una barriera, passa in secondo piano, va bene? Ok Paolo, vai avanti. Ok, capite il discorso? Un altro paio di esempi per la mia vita riguardo al bere. Io non bevo, non sono astemio, ma generalmente non bevo, preferisco evitare. Ma se una persona mi chiede di andare a bere una birra e io vedo che quella persona, per quella persona è una cosa che ci tiene, perché è il modo in cui manifesta un qualche tipo di legame, no? E si può instaurare un discorso, capite? Io certe volte vado, non mi ubriaco ovviamente, bevo un pochettino, ma riesco a stare con quella persona per parlare del Signore, e non è che dopo mi sento colpevole e dico: ah, ho bevuto una birra. No, perché per me non è un problema, no? Posso berla e posso non berla. Preferisco non berla, però se devo rinuncio a questa cosa e la bevo. Per il vestito è uguale, non porto la cravatta, non porto la giacca. Perché lo faccio? Perché per me non è obbligatorio, grazie a Dio, ma lo faccio anche perché non voglio risultare distante alle persone, perché certe volte quando vai con la giacca e la cravatta alle persone comune sei un po' distante, no? Ma ci sono dei contesti in cui invece sarei distante se stessi con la felpa, e quindi mi devo mettere la giacca e la cravatta. Quindi preferisco non farlo, se posso non lo faccio, ma se c'è una qualche utilità me la metto. Che mi costa a me? Non è un sacrificio mettermi la giacca e la cravatta o non mettermi, per me è uguale, se posso non la metto, ma se devo la metto. Ci sono anche alcuni altri argomenti un po' forti. Il contesto delle carni sacrificate, ve lo ricordate? C'erano dei credenti che andavano nei templi a mangiare le carni sacrificate, e Paolo non ha detto che questo è peccato. Avrebbe scandalizzato, e scandalizzava molti, avrebbe scandalizzato anche noi. Paolo non ha detto, che ho la libertà di farlo, però dice: per amore dell'altro non lo fare, rinuncia a questo diritto e non mangiare carne. Magari questo si applica a tante cose, anche ai tatuaggi. Personalmente non credo che sia un peccato farsi tatuaggi. Io non li amo, non mi piacciono, e quindi non li faccio, e quindi sconsiglio chiunque di farsi tatuaggi, ma non credo che sia un peccato farli. Se io per la mia chiamata, Vincenzo Dovronero, per la mia chiamata mi facessi un tatuaggio, penso che sarebbe un danno per la mia chiamata, perché molte persone ci rimarrebbero un pochettino male, eccetera eccetera, e quindi non lo faccio. Non mi piace, non lo faccio. Ma se ci sono persone che hanno dei tatuaggi e possono ministrare agli altri in qualche modo, io non ho problemi in questo. Ho visto tante volte persone così riuscire a predicare l'Evangelo con maggiore facilità alle persone uguali. Stiamo ragionando a livelli di principio, sto facendo degli esempi, so che potreste non essere d'accordo con me, ma sto dicendo che a livello di principio, alla fine, che cosa ci costa? Anche se magari io sbagliassi, no? Ma che alla fine questo corpo non ce lo portiamo in cielo, va bene? Però se posso aver raggiunto un'altra persona, non varrebbe la pena. Io ho degli amici tatuati che grazie ai loro tatuaggi riescono in qualche modo a entrare subito in feeling, in contatto con altre persone. Non è la mia chiamata. Se io cercassi di entrare nella loro chiamata, sarebbe uno sbaglio. Non è la mia chiamata, magari è la loro, e loro viceversa. Chiudo l'esempio. Dice: io faccio questo per l'Evangelo. Non lo fa perché c'è un interesse personale, non lo fa per le motivazioni carnali, lo fa per l'Evangelo. Ovviamente stiamo togliendo da questo argomento la questione peccato. Non è che lui pecca per risultare simpatico agli altri. Io lo faccio per l'Evangelo. E poi dice, e con questo chiudiamo: non sapete voi che quelli che corrono nello stadio corrono bensì tutti, ma uno solo ne conquista il premio? Correte in modo da conquistarlo. Ora, chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa, e quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile, ma noi incorruttibile. Io dunque corro, ma non in modo incerto, così combatto, ma non combatto contro l'aria, anzi disciplino il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché dopo aver predicato agli altri non sia io stesso riprovato. Paolo sicuramente ama lo sport, perché parla spesso, fa spesso esempi sportivi. E in effetti lo sport, per quelli che lo conoscono, per quelli che lo praticano, è molto utile, perché disciplina, perché educa, è molto formativo, perché la persona che segue lo sport deve stare attenta a quello che mangia, a cosa fa, non si dà gli eccessi, cerca di disciplinare se stesso, il suo corpo, perché ha in mente l'allenamento. E infatti le persone sportive sono persone generalmente molto equilibrate. Quindi lo sport insegna. Chi compete nelle gare si autocontrolla, si allena, sta attento a quello che mangia, sta attento se dorme a sufficienza, quasi in maniera ossessiva. E lui lo fa per dei fini comunque materiali, no? Per una corona, eccetera, eccetera. Noi abbiamo degli scopi molto più alti. E perché non dovremmo farlo anche noi, se lo scopo è molto più alto? Dice: quelli che corrono nello stadio corrono bensì tutti, ma uno solo ne conquista il premio. E poi dice: correte tanto per partecipare? Dice questo? Fatevi una corsetta, poi se vincete bene, se non vincete no. Questo dice? No. Lui dice: qui stiamo parlando degli estremi. Dice: se voi gareggiate, non andate a farvi una passeggiata, voi andate perché volete e mirate alla medaglia, voi volete vincere. E quindi dice: correte in quella maniera, correte in modo da arrivare per primi. Non vivete il cristianesimo così, vediamo quello che c'è da fare, se può fare bene, se non si può fare, pazienza. Vabbè, quella persona, di questo siamo colpevoli tutti, io per primo. Vabbè, quella persona, se è male va all'inferno, chi se ne importa, dai, non fa niente. Dobbiamo essere più, come dire, è una priorità. Quindi attaccate, esagerate, rinunciate a voi stessi, morite a voi stessi, fate qualcosa di estremo, appuntate al massimo e non vi pentite di questo. E infatti io corro ma non in modo incerto, combatto ma non come battendo l'aria, non lo vedo come un gioco, è una cosa seria. E quindi disciplino il mio corpo e lo riduco in chiavi. Il corpo è interessante, ha questa potenza, o ti domina o lo domini tu. È come un cavallo selvatico, o lui è più forte e ti domina, o sei tu più forte e lo domini. Non dobbiamo disprezzare i nostri corpi, ovviamente, ma dobbiamo imparare a dominarli per non essere da loro dominato. Lui dice, e questo ci riporta a quello che ha detto all'inizio, sarebbe vergognoso se io, dopo aver insegnato tutte queste cose, non sono il primo a farle, no? Perché dopo aver predicato agli altri non sia io stesso riprovato. Da genitore certe volte mi rendo conto di dire delle cose a mio figlio: non fare questo, non fare quello, che ti ho detto che non devi. E poi certe volte mi rendo conto che sono le cose che faccio io. Allora dico: ammazza che ipocrita che sono. Però mi insegna quella cosa. Dico: beh, da lì gli dico di non farlo e io lo faccio. Può essere così. Ho due scelte: o smetto di dirgli di non farlo, questa è la scelta facile, così possiamo farlo insieme, oppure io cerco di essere più coerente, chiedo perdono al Signore e ricomincio e riprovo. Se te lo dico a te di non farlo, evidentemente so che è sbagliato o so che è giusto, e quindi devo essere il primo io a farlo. Anche perché poi i bambini hanno questa grande capacità di venire da te e dire: ma tu mi hai detto che non dovevo farla questa cosa, perché tu lo fai? E noi cominciamo a filosofeggiare: ma tu non sai che... oppure: stai zitto! E abusiamo della nostra autorità. E invece no, il Signore li ha messi lì apposta per far vedere le nostre incoerenze.

0: presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Miei cari amici, benvenuti all'ascolto di Attraverso la Bibbia. Oggi inizieremo la trasmissione, che è l'ultima riservata allo studio del libro dell'Esodo. Dicevo, iniziamo questa trasmissione facendo notare che anche quando Aaron entrava nel luogo santissimo per offrire il sacrificio per i peccati del popolo, anche Aaron si toglieva i paramenti più belli. Così, anche quando il Signore Gesù venne sulla terra, non si disfece certamente della sua divinità, ma soltanto dei suoi splendidi paramenti, nel senso che mise da parte le sue prerogative divine. Mise da parte la gloria e venne sulla terra come un essere umano qualunque. Poi si offrì quale vittima per il peccato e come uomo morì sulla croce al posto nostro. Dire quindi che Dio morì sulla croce non è del tutto esatto. Mi chiedo infatti che cosa si intenda allora con la parola morte. Senza dubbio, quando Gesù Cristo morì sulla croce, fu come separato da Dio, ma anche in quel momento Dio era in Cristo, riconciliando il mondo con se stesso. E questo è scritto chiaramente nella seconda lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, al capitolo 5, versetto 19, versetto che vorrei leggere adesso. Iddio riconciliava con sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro peccati, e ha posto in noi la parola della riconciliazione. Questo però, cari amici, è un mistero insondabile. Ho letto le opere di molti teologi su questo argomento, ma ovviamente nessuno riesce a spiegarlo in una maniera, diciamo, semplice e chiara. I paramenti del sommo sacerdote erano veramente belli. C'era l'efod che aveva due pietre preziose, una su ciascuna spalla, su cui erano incisi i nomi delle tribù di Israele. Questo ci parla della forza e dell'abilità del Signore Gesù, il grande pastore delle pecore. Il sommo sacerdote indossava anche un pettorale, una specie di camice. C'erano su di esso 12 pietre ed era molto bello. Probabilmente aveva anche una specie di tasca con dentro gli Urim e Tummim. Come abbiamo visto a suo tempo in uno studio fatto alcune settimane fa, gli Urim e Tummim servivano per conoscere la volontà di Dio in determinate occasioni. Non sappiamo però che cosa fossero esattamente e neanche come venissero adoperati. In particolare, le pietre preziose del pettorale ci parlano del fatto che Cristo Gesù ci porta sul suo cuore. Cristo ci ama, come Dio Padre ci ama. Infatti, come leggiamo in Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, versetto 16, Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna.

Queste pietre rappresentano il suo grande amore per noi, l'amore del Signore il Dio per noi. Sull'efod c'erano poi dei sonagli e delle melagrane d'oro, in modo che quando il sommo sacerdote officiava, i sonagli tintinnavano mentre entrava nel luogo santo del tabernacolo. In particolare, le melagrane ci parlano della fruttuosa vita del credente, cioè della persona che si è convertita a Cristo. I sonagli, invece, ci parlano della testimonianza di una tale vita. Infatti, quando il sacerdote stava nel luogo santo, gli israeliti potevano dire: ora sta lì dentro per adorare il Signore come nostro rappresentante. Sappiamo che c'è perché sentiamo suonare i sonagli. Ecco dunque che cosa significa per noi l'adorazione. Il nostro sommo sacerdote, Cristo Gesù, ci rappresenta alla presenza di Dio Padre. E questo fatto dovrebbe sempre di più unirci per fede alla persona di Cristo. Per gli israeliti, sentire suonare quei sonagli del sommo sacerdote deve essere stata un'esperienza davvero straordinaria. Che spettacolo deve essere stato quello! Sulla mitra che portava il sommo sacerdote, su quella mitra c'era scritto «Santità all'Eterno». Naturalmente questo ci parla della santità ed ha a che fare con la vita interiore del credente. Ma la cosa importante è che significa che il sommo sacerdote era completamente dedicato alla sua funzione. Santo significa infatti messo da parte per il servizio di Dio. E qui, cari amici, con queste ultime osservazioni termina lo studio del capitolo 39. Iniziamo perciò lo studio dell'ultimo capitolo del libro dell'Esodo, il capitolo 40. In questo capitolo ci troviamo dinanzi al tabernacolo già costruito, già eretto. E io qui desidero parlare ancora di una cosa, dal momento che abbiamo già esaminato a lungo ogni sua parte, cioè ogni parte del tabernacolo, ogni suo oggetto e i paramenti sacerdotali. Infatti, quando Mosè fece costruire il tabernacolo nel campo di Israele, avvenne un fatto straordinario. E questo fatto lo si vede leggendo in Esodo capitolo 40, versetto 34 a versetto 38. E io vorrei leggere adesso questi versetti, questi ultimi versetti del libro dell'Esodo. Allora la nuvola coprì la tenda di convegno e la gloria dell'Eterno riempì il tabernacolo. E Mosè non poté entrare nella tenda di convegno perché la nuvola vi si era posata sopra e la gloria dell'Eterno riempiva il tabernacolo. Ora, durante tutti i loro viaggi, leggo sempre in questi versetti del libro dell'Esodo capitolo 40, durante tutti i loro viaggi, quando la nuvola si alzava sul tabernacolo, i figli di Israele partivano, ma se la nuvola non si alzava, non partivano fino al giorno che si alzasse, poiché la nuvola dell'Eterno stava sul tabernacolo durante il giorno e di notte vi stava un fuoco a vista di tutta la casa di Israele durante tutti i loro viaggi.

quando nella lettera ai Romani, capitolo 9, versetto 4, l'apostolo Paolo cerca di definire la natura del popolo ebraico, l'apostolo Paolo enumera in quel caso varie caratteristiche che distinguevano il popolo di Israele dagli altri popoli. Tra queste definizioni, diciamo, che l'apostolo Paolo dà, c'era anche la parola Shekinah, cioè la gloriosa presenza di Dio. Israele era l'unico popolo che aveva goduto della visibile presenza di Dio, e fu questa presenza a guidarlo attraverso quel grande e terribile deserto che attraversarono. La nuvola si levava la mattina se dovevano viaggiare quel giorno, altrimenti gli israeliti rimanevano nel campo, cioè non partivano, non si muovevano mai, in altre parole, fidandosi della propria saggezza, del proprio giudizio. Ogni spostamento, insomma, non veniva mai messo ai voti e neanche era deciso da Mosè. Tutto dipendeva dalla nuvola, cioè dalla volontà di Dio. A volte noi diciamo che Cristo è il capo.

Ma amici miei, i pastori, gli altri servi di Dio, non sono degli esperti in ogni campo. Per esempio, i pastori non sono in grado di risolvere tutti i possibili problemi coniugali, familiari, di rapporti fra genitori e figli, eccetera. C'è però anche oggi una nuvola, anche se tanti non la vedono. È lo Spirito Santo dell'Eterno Dio. Egli è colui che dovrebbe sempre guidarci se siamo credenti, se siamo convertiti a Cristo. Eppure, bisogna dirlo, è così trascurato lo Spirito del Signore. Chiediamo sempre l'aiuto di altri esseri umani o di qualcosa al di fuori di Dio. Noi invece abbiamo bisogno di pastori, di dottori della parola di Dio e di altri servi di Dio veramente ripieni dello Spirito Santo. Le nostre chiese hanno bisogno di responsabili che tengano in gran conto la parola di Dio e che vogliano fare sempre la sua volontà. Oggi nella Chiesa del Signore non c'è nessuna nuvola visibile, ma è certo che lo Spirito di Dio vuole guidarci e aiutarci. Siamo così giunti, amici, alla fine del nostro studio sul libro dell'Esodo. Se vi ricordate, questo studio si aprì sulla triste scena degli israeliti costretti a fare mattoni per gli egiziani. E questo studio si è chiuso con la gloriosa presenza del Signore nel tabernacolo. Fu la sua presenza a guidare gli israeliti nel deserto. E ora Dio vuole liberare anche voi dalla triste schiavitù del peccato e portarvi alla sua gloriosa presenza, in perfetta armonia con la sua volontà, in modo che Dio possa guidarvi e condurvi nella terra promessa. Terra promessa che è il suo paradiso, paradiso nel quale potrete accedere solo pentendovi del vostro peccato e convertendovi a Cristo.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi.

0: Va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Gentili ascoltatori, la pace del Signore sia con voi. Questa è la voce di Radio Evangelo e in particolare della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. In questo numero della rubrica vogliamo parlarvi degli scritti dei padri apostolici, cioè della letteratura del primo e del secondo secolo in particolare. Gli scritti dei padri apostolici sono diretti generalmente a scopi di edificazione e di istruzione. Essi intendono spiegare ed approfondire la predicazione verbale, costituendo essi la fonte più antica dopo gli scritti del Nuovo Testamento. Assumono per la storia del cristianesimo primitivo, della sua dottrina, della sua costituzione, della pietà e dei costumi, un'importanza del tutto singolare. Pur essendo in se stessi solo scritti occasionali, senza finalità letterarie, sono tuttavia indirizzati in partenza ad effetti abbastanza durevoli e ad una cerchia di lettori piuttosto vasta. La loro veste letteraria è per lo più la forma dell'epistola e la lingua è il greco. Vogliamo prendere in considerazione l'opera che va sotto il nome di Didache, cioè Dottrina dei Dodici Apostoli. Fu scoperta quest'opera a Costantinopoli dal metropolita Briennios e pubblicata per la prima volta nel 1883. È una specie di manuale di religione che contiene un catechismo della morale. Quest'ultimo tratta, diciamo nell'ultima parte, tratta del battesimo, del digiuno, della preghiera eucaristica e detta norme sul modo di accogliere gli apostoli, cioè i predicatori ambulanti, i profeti e i fratelli viaggianti. E inoltre dice della celebrazione della domenica, sull'elezione dei vescovi e dei diaconi. L'opera ha un'impronta antichissima e può essere sorta in Siria o in Palestina verso l'anno 150. Per lungo tempo la Didache fu assai apprezzata, tanto che alcuni la considerano addirittura come biblica. A beneficio dei nostri ascoltatori vogliamo leggerne una piccola parte, a ciò che possano essi insieme a noi rendersi conto del contenuto di quest'opera così antica. Ecco, leggeremo il capitolo che va sotto il titolo Osservare i precetti del Signore. Figlio mio, ricordati di giorno e di notte di chi predica la parola di Dio e onoralo come il Signore. Dove, infatti, è annunziata la maestà, ivi è il Signore. Non operare la disunione, metti pace tra coloro che litigano. Giudica con giustizia e non guardare alla persona nel correggere le colpe. Non essere come chi allarga le mani nel prendere e le stringe nel dare. Non esitare nel dare e né dare mormorando. Non allontanare chi ha bisogno. Condividi ogni cosa con il tuo fratello e non dire che sono cose tue. Se siete comuni in ciò che non muore, quanto più siete comuni nelle cose che hanno un termine. Non alzare la mano su tuo figlio o su tua figlia, ma dalla fanciullezza li educherai nel timore di Dio. Non comandare con durezza al tuo servo o alla tua domestica, che sperano nello stesso Dio, perché temano il Signore che è sugli uni e sugli altri. Egli non viene a chiamare secondo la persona, ma quelli che lo Spirito ha preparato. Odierai ogni ipocrisia e ogni cosa che non è gradita al Signore. Non trascurerai i comandamenti del Signore, ma osserverai quelli ricevuti senza nulla aggiungere o togliere.
nella chiesa confesserai le tue colpe e non andare alla preghiera con cattiva disposizione. Questa è la via della vita.

fin dai tempi antichi era pure molto apprezzata, e ben a ragione, la lunga lettera certamente autentica che Clemente Romano scrisse alla comunità di Corinto per esortarla a rientrare nell'ordine ecclesiastico, che era stato perturbato dalla sollevazione dei membri più giovani nei confronti dei loro pastori. Non prenderemo dallo scritto di Clemente capitoli che riguardano questa disputa, ma piuttosto prenderemo un capitolo che parla di Gesù Cristo, salvezza degli uomini. Questa è la strada, o beneamati, nella quale troviamo salvezza. Gesù Cristo, il sommo sacerdote delle nostre offerte, il protettore e l'aiuto della nostra salvezza. Per mezzo suo fissiamo lo sguardo sulle altezze dei cieli, per mezzo suo osserviamo come in uno specchio la sua faccia immacolata e sublime. Per mezzo suo si sono aperti gli occhi del cuore, per mezzo suo la nostra mente ottusa e ottenebrata rifiorisce alla luce, per mezzo suo il Signore ha voluto farci gustare la scienza immortale. Egli, splendore della maestà divina, di tanto è superiore agli angeli, di quanto il nome che ebbe in eredità è più eccellente. È scritto così: egli ha fatto dei venti i suoi messaggeri e delle vampe di fuoco i suoi ministri. Di suo figlio così disse il Signore: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Chiedimi e ti darò le genti in tua eredità, e tuoi saranno i confini della terra. E di nuovo dice: siedi alla mia destra finché io ponga i nemici a sgabello dei tuoi piedi. Chi sono i nemici? I malvagi e quelli che si oppongono alla sua volontà. Un altro capitolo va sotto il titolo «Tutti i beni vengono da Dio». Si conservi dunque tutto il nostro corpo in Cristo Gesù, e ciascuno si sottometta al suo prossimo, secondo la grazia in cui fu posto. Il forte si prenda cura del debole, e il debole rispetti il forte. Il ricco soccorra il povero, il povero benedica Dio per avergli dato chi supplisce alla sua indigenza. Il saggio dimostri la sua saggezza non nelle parole, ma nelle opere buone. L'umile non testimoni a se stesso, ma lascia che altri testimonino di lui. Consideriamo, fratelli, di quale materia siamo fatti, come entrammo nel mondo, da quale fossa e tenebre colui che ci plasmò e ci creò ci condusse in questo mondo. Egli aveva preparato i benefici prima che noi fossimo nati. Abbiamo tutto da lui, di tutto lo dobbiamo ringraziare, e a lui sia la gloria nei secoli. Amen.

primo per importanza tra i padri apostolici deve essere considerato Ignazio, vescovo di Antiochia. È una personalità di possente ingegno, tutta pervasa del mondo teologico di Paolo e di Giovanni, animata di vivissima fede in Cristo e di mistico ardore. Ignazio fu condannato al tempo dell'imperatore Traiano e dato in pasto alle belve di Roma. Vogliamo leggervi dalla sua epistola alla chiesa di Smirne un breve passo. Gloria a Gesù Cristo, Dio che vi ha resi così saggi. Ho constatato che siete perfetti nella fede, che non muta, come inchiodati nel corpo e nell'anima la croce di Gesù Cristo e confermati nella carità del suo sangue. Siete pienamente convinti nel Signore nostro che è veramente della stirpe di Davide secondo la carne, figlio di Dio secondo la volontà e la potenza di Dio, nato realmente dalla Vergine, battezzato da Giovanni, perché ogni giustizia fosse compiuta da lui. Egli sotto Ponzio Pilato e il tetrarca Erode per noi fu veramente inchiodato nella carne e dal frutto di ciò e dalla sua divina e beata passione noi siamo nati per innalzare per sempre con la sua resurrezione uno stendardo sui suoi santi e i suoi fedeli giudei e pagani nell'unico corpo della sua Chiesa. Tutto questo soffrì il Signore perché fossimo salvi e soffrì realmente come realmente risuscitò se stesso, non come dicono alcuni infedeli, essi che sono apparenza, che soffrì in apparenza. Come pensano avverrà loro di essere incorporei e simili ai demoni. Sono convinto e credo che dopo la resurrezione egli era nella carne, quando andò da quelli che erano intorno a Pietro e disse: prendete, toccatemi e vedete che non sono un demone senza corpo. E subito lo toccarono e credettero al contatto della sua carne e del suo sangue. Per questo disprezzarono la morte e ne furono superiori. Dopo la resurrezione mangiò e beve con loro come nella carne, sebbene spiritualmente unito al Padre. Questo vi raccomando, carissimi, sapendo che così l'avete nell'animo. Vi metto in guardia da queste belve in forma umana che non solo non bisogna ricevere, ma se possibile neanche incontrare. Occorre soltanto pregare per loro che si ravvedano. Cosa difficile. Gesù Cristo, nostra vera vita, ne ha la potenza. Se è un'apparenza quanto è stato fatto dal Signore, anch'io sono in apparenza incatenato. Allora perché mi sono offerto alla morte? Per il fuoco, per la spada, per le belve? Ma vicino alla spada sono vicino a Dio, vicino alle belve sono vicino a Dio. Solo nel nome di Gesù Cristo, per patire con Lui tutto sopporto, dandomene la forza, Lui che si è fatto uomo perfetto.

Abbiamo letto stralci da letteratura apostolica dei primi due secoli per conoscere, sebbene in piccola parte, i contenuti di essa. Quello che possiamo notare è innanzitutto una assoluta aderenza ai principi morali contenuti in tutta la parola di Dio. Gli scrittori di quel periodo non si discostano né poco né tanto dai principi raccomandati e consigliati sia dall'Antico Testamento che dal Nuovo Testamento. Anche per quanto riguarda la dottrina cristiana, i padri apostolici di questo periodo non si allontanano dall'ortodossia evangelica, come purtroppo avverrà nel corso dei secoli successivi. I loro scritti, come hanno potuto notare coloro che hanno conoscenza della parola di Dio, sono pieni di citazioni tratte dalla Bibbia. E questa è una testimonianza del fatto che coloro ai quali queste lettere erano indirizzate erano a loro volta conoscitori del sacro testo. Le loro pagine sono spontanee, perché è spontaneo il loro amore per Cristo. Scrivono per i cristiani, perciò il loro linguaggio si fa comprensibile per la semplicità con cui si rivolgono ai loro fratelli di fede. Seguono la parola di Dio che gli altri conoscono e su questa fondano il loro discorso. Non hanno bisogno di costruzioni filosofiche o di grandi ragionamenti, ma di poche riflessioni della esperienza che ogni giorno essi fanno delle cose che cadono sotto i loro occhi. Invano uno potrebbe cercare una esposizione metodica, organica e completa di una dottrina teologica come la intendiamo oggi. Cari ascoltatori, vi ringraziamo per averci seguito e vi invitiamo al prossimo numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Il bastimento, un carico di notizie, riflessioni e tanta buona musica. Presenta Mauro.
2: Di nuovo il nostro programma è in onda sulla tua stazione preferita, cioè questa. Non dirmi che sei di quelli capitati per caso su questa emittente, dimmi piuttosto che sei tra gli affezionati della stazione radiofonica. Però se anche tu fossi un infiltrato, cioè di quelli che hanno il vizio dello zapping sulla manopolina della radio, ebbene il mio invito è quello di rimanere sintonizzato con noi per i prossimi 45 minuti, 45 minuti pieni di tante cose interessanti, a partire dall'informazione ad arrivare alla musica. Anche il nostro regista è un tipo interessante, basta conoscerlo, si chiacchiera amichevolmente, piacevolmente con lui, un motivo in più per rimanere all'ascolto. Quante trasmissioni possono dire di avere un regista interessante? Del conduttore preferisco non parlarti e procedere invece decisamente con la sigla di apertura cantata da Rick Kua.

0: Allora, Mario presenta l'appello, Mauro presenta l'appello. Siamo pronti per un altro numero che si è aperto con questo pezzo di Rick Kua, che è la nostra sigla, e che dice: perché ci facciamo tanto male e distribuiamo tanto dolore? Perché ridiamo del nostro fratello quando lo vediamo sotto la pioggia torrenziale? Perché non cerchiamo di avere un amore che è disposto a morire per altri? E se facessimo un voto di lasciare il passato alle nostre spalle? E se il nostro cuore potesse imparare a volare? Il tempo potrebbe anche essere contro di noi, ma permettiamo che il tempo sia dalla nostra parte. Permettiamo che l'amore penetri in qualche modo. E se iniziassimo proprio ora? Non ti costa nulla dare un po' di te. Vedi cosa ottieni con il miele? Lascia l'aceto al suo posto. Possiamo chiamare fratelli i nostri simili.
1: Parole per il nostro tempo.
0: Se c'è un fatto storico giuridicamente attestato e dimostrato, questo è la resurrezione di Cristo. Oggi però molti, anche religiosi, si ostinano a negarlo. È contrario alle leggi naturali, dicono. È stata solo una morte apparente, aggiungono altri. È stata una messa in scena dei discepoli, è una terza obiezione. Ma la tomba di Cristo è vuota, a differenza di quelle dei grandi fondatori delle altre religioni. Cristo è resuscitato e nella sua resurrezione sta la nostra vittoria. I Vangeli affermano che centinaia di testimoni lo hanno visto. Toma mise le dita sulle cicatrici nelle mani e nel costato del Signore Gesù ed esclamò: «Signor mio e Dio mio!» I discepoli lo videro risorto, le donne lo videro. I discepoli lo toccarono, mangiarono con lui e furono con lui quando salì in cielo dopo la resurrezione. Persino i romani e i giudei ostili credettero alla resurrezione. Chi non crede alla resurrezione deve chiudere gli occhi davanti alla testimonianza della grossa pietra che era stata rotolata davanti all'ingresso della tomba e che fu mossa e abbattuta. Deve ignorare il sigillo romano che aveva chiuso la pietra e che fu rotto. Deve non pensare alle guardie tramortite dallo schianto della tomba che si spalancava. Deve sorvolare sulla presenza degli angeli che furono visti davanti al sepolcro dalle donne che erano andate per imbalsamare il corpo del Signore. Ma perché è importante la resurrezione? È la dimostrazione della vittoria di Cristo sulla morte e del fatto che Dio Padre ha accettato e gradito il suo sacrificio per espiare i nostri peccati. Essa è importante quanto la nascita miracolosa di Cristo, quanto la sua morte in croce. Anche il calendario lo dimostra. Senza la resurrezione di Cristo, la nostra fede in Lui sarebbe inutile perché sarebbe collocata su una persona corruttibile e mortale come noi. Senza resurrezione non vi sarebbe speranza per chi è morto credendo in Cristo e per chi vive ora credendo in Lui. Il Vangelo e tutta la Bibbia sarebbero falsi. Senza resurrezione, come dice anche Paolo, noi saremmo i più miserabili di tutti gli uomini. La resurrezione è un fatto teologico, un oggetto di fede. Chi conosce sia l'Antico che il Nuovo Testamento sa che essi lo affermano. Isaia, Davide e molti altri profeti dissero che il Messia sarebbe venuto, sarebbe morto e poi risuscitato. Se cadesse la resurrezione di Cristo, cadrebbero anche la sua divinità e la sua eternità. La resurrezione è perciò un miracolo necessario. Chi non accetta il miracolo della resurrezione non può credere o chiedere a Dio nessun altro miracolo. Non può chiedergli la salvezza dell'anima che dipende dal miracolo della nuova nascita. Non può chiedergli la liberazione da circostanze difficili. Non può chiedergli la guarigione dei propri cari ammalati. Non gli può chiedere consolazione quando la tragedia si abbatterà su di lui. Infatti, quale consolazione ci può essere per chi ripone la speranza in una persona morta? La resurrezione è un fatto storico, che ci crediamo o no, la venuta, la morte e la resurrezione di Cristo hanno cambiato il corso della storia. Il nostro stesso calendario dimostra che 2000 anni fa Cristo è venuto e il tempo ha cominciato ad essere misurato in base alla sua venuta storica in questo mondo. E la fede in Cristo cambia il corso della nostra vita e il nostro destino eterno. Chi crede in Cristo diventa partecipe della vita e della resurrezione di Lui. Perciò ha la certezza che risusciterà un giorno con Gesù. E l'opposto è altrettanto vero. Chi non ha il figlio, diceva Giovanni, non ha la vita. Molti rifiutano oggi il messaggio del Vangelo perché lo trovano difficile ed esigente. Facendo così, scelgono un destino eterno di sofferenza e di separazione da Dio e dall'amore di Cristo. Il Vangelo è tutto qui. Cristo è venuto, è morto, è stato sepolto ed è risuscitato. Chi lo accetta si identifica con Lui e partecipa alla sua vita trionfante e gloriosa. Chi non lo accetta si autosepara da ogni benedizione presente e futura. Adesso la scelta è tua.

0: Libera, un motivo tratto dall'album dei Tralci.
1: La lettera della settimana.
0: E veniamo alla lettera di Pietro. Cari amici, risolvetemi questo dilemma, ci dice. Se le buone opere sono inutili ai fini della nostra salvezza, in quanto, e su questo non ci piove, i meriti di nostro Signore Gesù Cristo ci danno la salvezza senza nostro merito, essendo egli morto in croce per i nostri peccati passati, presenti e futuri, come intendere e conciliare questa vostra convinzione con la parola del suddetto nostro Redentore e Signore, che dice: non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi avrà fatto la volontà del Padre mio. E anche avevo fame e mi avete dato da mangiare, sete e mi avete dato da bere, nudo e mi avete rivestito, malato e mi avete curato, carcerato e mi avete visitato. Quindi non la sola fede, ma le opere che la vivificano e la rendono assai più che una semplice adesione intellettiva, una convinzione vissuta con i fatti, e infine la fede senza le opere è morta. Cari amici, in effetti, comunque la vogliamo rigirare, senza fede non vi è salvezza, ma senza le opere che la accompagnano, noi servi inutili, siamo dei semplici, illusi e presuntuosi. Risponderemo a questa lettera dopo aver ascoltato il prossimo motivo musicale, Michael W. Smith, I'm Sure.

I am sure, sono sicuro, sta ancora cantando Michael W. Smith, e anche noi siamo sicuri questa volta che si tratti veramente di lui. Guardando al futuro, chi può dire che cosa succederà? Sembra proprio che siamo diventati la generazione delle guerre e delle bombe. E così, come cresce lo scoraggiamento, altrettanto cresce la paura che prima o poi arrivi quel giorno in cui vorrai scappare, ma non saprai dove andare. Allora, dove andrai? Io lo so e te ne parlerò. Sono sicuro che arriverà un giorno, ma non sarà come dicono i vari paesi del mondo, un giorno in cui il Signore verrà, quando questa vita sarà finita ed il suo più grande desiderio sarà di stare con te. I cuori voleranno quando il nuovo mondo avrà inizio e la gioia sorgerà come la stella mattutina. Dio andrà incontro al grido del cuore e la mia preghiera è che tu sia là. Mi piace pensare alla nuova creazione e alle cose che Dio farà. Così ogni tanto mi fermo, chiudo gli occhi e mi godo la veduta. E mentre il cuore riprende animo, la paura diminuisce. Non vedo l'ora che il nuovo mondo arrivi fino a me, ma mentre sogno così, prego per te, perché il Signore vuole che tu vada nel suo mondo. Egli vuole che tu sia là. Il suo più grande desiderio è di stare con te. E veniamo così alla risposta alla lettera di Pietro di cui ho dato lettura poco fa, prima della canzone che abbiamo ascoltato. Caro Pietro, grazie molto per il tuo scritto e per l'importante domanda che ci hai rivolto. Il rapporto fra la fede e le opere lo ritengo di importanza così cruciale che su di esso si gioca la vita o la morte della Chiesa di Dio. Dalle sue parole mi pare di capire che, per lei, Pietro, la salvezza eterna non è una iniziativa della grazia di Dio al 100%, ma ci deve essere anche una collaborazione umana. Su un piano pratico e biblico, credo che questo significa: A. Dio nel suo piano di salvezza e nel suo salvare è subordinato alla collaborazione o meriti umani. B. La morte ed il sangue che Cristo ha versato sulla croce non sono pienamente sufficienti a salvare, perché in fondo l'ultima parola spetta all'uomo e alle sue decisioni. E C. Qual è la misura della collaborazione umana? Non si sa. In altre parole, quanto l'uomo deve operare per essere sicuro della sua salvezza è lasciato nel vago. Per cui non si può parlare di certezza della salvezza, perché l'uomo è un essere incerto, fallibile, e questo rende vana tutta l'opera di Cristo alla croce. Caro signor Pietro, sono queste le sue convinzioni? Se sì, quale fondamento biblico hanno? Queste cose sono insegnate nella Bibbia oppure nella Chiesa? Mi scusi la mia franchezza, ma queste domande sono fondamentali. Quello che crediamo condiziona sia il nostro presente e determina poi il futuro eterno. La domanda da porsi è quindi la seguente: si è salvati per fede o per opere? Non per fede ed opere, perché in relazione alla salvezza dell'uomo la Bibbia pone queste due realtà in completa antitesi. Se vorrà potrà leggere al riguardo nella lettera di Paolo ai Galati al capitolo 2 il versetto 16. In altre parole, ogni uomo si deve porre la stessa domanda di Giobbe: come può un uomo essere giusto davanti a Dio? La Bibbia afferma categoricamente che ogni essere umano è peccatore perché ha infranto la legge di Dio. Per questo siamo tutti colpevoli davanti a Lui e non c'è nessuno giusto davanti al Signore. Per questo fatto ognuno di noi merita la giusta condanna ed ira di Dio, come chi infrange la legge porta poi le conseguenze, e non c'è niente che può cambiare il nostro stato di colpevolezza davanti a Dio. Questa condizione è resa ancora più grave dal fatto che Dio, essendo un Dio giusto, santo e perfetto, non può passarci sopra, non può chiudere un occhio o barattare il perdono con qualcosa che non sia pari alla sua perfezione. Se egli lo facesse, andrebbe contro la sua natura e sarebbe in contraddizione con la sua giusta legge che egli stesso ha stabilito e dato. La soluzione a questo duplice problema ci viene spiegata da Paolo nella lettera ai Romani, ed essa passa solo attraverso la morte e risurrezione di Cristo Gesù. Attraverso di essa, Dio, che è giusto, ma anche pieno di amore e di grazia, invece di punire tutta l'umanità che è meritevole solo dell'inferno, qualunque cosa essa faccia, la salva. Perché e come? Nella visione biblica, la croce diventa un luogo di scambio. Paolo dice: colui, cioè Gesù, che non ha conosciuto peccato,
Egli, cioè Dio, lo ha fatto essere peccato per noi affinché noi diventassimo e non meritassimo giustizia di Dio in Lui. Alla croce il nostro peccato e la nostra colpa vengono imputati e caricati su Cristo, come se Egli avesse peccato e noi no. In cambio di che cosa? Della sua giustizia, purezza e santità. Perché questo è sufficiente allora? Tutta l'ira e la giusta condanna che Dio doveva riversare su noi l'ha scaricata su Cristo, e in questo non solo tutta la giustizia di Dio viene soddisfatta, ma anche tutti coloro che riconoscono il loro stato di peccato e la loro impotenza di salvarsi o di collaborare alla salvezza e credono in questo scambio non sono più trattati o considerati come ingiusti e colpevoli, ma come giusti ed innocenti. A colui che crede non solo gli viene cancellata la colpa e la conseguente punizione, non solo viene dichiarato giusto, ma la cosa più sbalorditiva è che viene trattato e considerato come figlio di Dio con tutti i diritti, privilegi e doveri di un figlio. Quindi il metodo e la via di Dio per dichiarare l'uomo giusto e donargli la vita eterna non passa affatto per le opere o una collaborazione divino-umana, ma unicamente, interamente, pienamente per il sacrificio di Gesù. Aggiungere qualcosa adesso significa invalidare tutto, significa stabilire un altro metodo e significa ritenere incompleta quest'opera. Ovviamente, per capire bene questa verità biblica, è necessario chiarire il rapporto che c'è fra la fede e le opere. In giro ci sono molti luoghi comuni che affermano che gli evangelici non credono all'importanza delle opere. Una volta che sei salvato, sei a posto. Questo non corrisponde al vero. Le opere prodotte dalla fede sono estremamente importanti e necessarie. Secondo la Bibbia, una persona che ha una fede vera e genuina, per mezzo della quale è stato dichiarato giusto da Dio e salvato per l'eternità, manifesterà questa sua nuova condizione attraverso le opere ed una vita coerente. La Bibbia afferma che si è salvati per grazia, mediante la sola fede, ma una vera fede non rimane mai senza opere. In altre parole, l'uomo non è salvato per opere, ma per fare le opere. Su questa base, quindi, il credente non opererà per collaborare con Dio per la sua salvezza, ma per esternare visivamente il dono della salvezza che egli ha già ricevuto. La fede che lo ha portato alla salvezza, se è vera e reale, porterà dei frutti ed una vita di trasformazione per l'onore e la gloria di Dio, non per aggiungere quello che manca alla propria salvezza. Ovviamente, una fede che non si manifesta chiaramente non è una fede in senso biblico, e per questo la Bibbia la chiama fede morta. Una persona che vive una tale fede si pasce di una tragica illusione che lo porterà alla dannazione eterna. Una fede morta è una fede che non salva nessuno. Caro signor Pietro, spero di aver espresso in modo chiaro il rapporto che c'è fra la fede e le opere. Io credo fermamente che sia di fondamentale importanza distinguere e mettere nella loro giusta priorità queste due realtà. Se lei crede che per la sua salvezza eterna siano necessarie anche le sue buone opere, non solo si pone su un fondamento che non è biblico, ma si mette anche sotto la maledizione della legge. Legga attentamente nella lettera di Paolo ai Galati, il capitolo 3. In questo testo Paolo parte dal fatto che nessuno osserva ed è capace di osservare tutti i comandamenti della legge, come abbiamo visto prima. Tutti, in un modo o nell'altro, sono trasgressori di essa. Ora l'uomo che conta sull'ubbidienza della legge per la propria salvezza riceverà dalla legge stessa la seguente risposta: maledetto è chiunque non osserva la legge in modo completo e continuo. Chi potrà osservarla in questo modo? Ovviamente nessuno. Caro signor Pietro, come vede, porsi su un piano di collaborazione fede e opere significa imboccare un vicolo chiuso che porta alla maledizione. Il fondamento della salvezza si poggia sulla sola grazia e amore di Dio che ha dato suo figlio per ricevere da noi il nostro peccato, non le nostre opere. Lei su quale fondamento si è posto? Quello della grazia mediante la sola fede o quello della maledizione? Credo che sia giunto il momento di mettere fine a questa lettera. Mi scusi per la lunghezza, ma spero che lei comprenda l'importanza di ciò che è in gioco. A parte, e con vero piacere, le abbiamo già inviato l'omaggio che ci ha richiesto. E con questo concludiamo il lungo spazio riservato oggi alla lettera e lasciamo di nuovo un momento per la musica, grazie ai Damaris Joy.

0: Learners, ossia apprendisti o anche scolari. Questo il titolo della canzone dei Damaris Joy, il cui testo dice: mi ci è voluto del tempo per capire che siamo scolari fino alla fine. Non siamo mai pronti, benché siamo santi. Abbiamo una casa, ma non ci siamo ancora dentro. Impara, potranno esserci tempi duri e potremo fare ciò che non vorremmo. Essere come dei vasi nelle mani del maestro significa ascoltare e cercare di capire. Ciò che noi definiamo buon tempo potrebbe essere tempo di sonno. La nostra strada potrebbe essere troppo larga. Non c'è da meravigliarsi se il Vangelo che predichiamo suona bene, ma non cambia nessun cuore. Quando sei contento, pensi che Dio ti ami. Quando sei giù, pensi che Egli non ti ami più. Pensi che i tempi difficili siano una punizione, mentre i momenti buoni sono una ricompensa. Con una tale prospettiva, non saprai mai chi è Dio. Lo riduci ad un'autorità morale e calpesti la sua grazia. Se Egli ci avesse trattati secondo le nostre opere, non avrebbe mai mandato suo figlio. Noi siamo figli suoi perché crediamo in lui e non perché non sbagliamo mai. Ma il suo amore ci circonderà in tempi duri o buoni, e la sua mano sempre ci condurrà su autostrade come su sentieri rocciosi. E alla fine ci sarà stupore nel vedere a cosa servivano le vie difficili, e non vorrai mancare di provare come i momenti difficili ti rendano forte.
1: Curiosando qua e là.
0: Il segreto di tutti i detersivi consiste in una sostanza chimica che rende l'acqua più bagnata. Stranamente, l'acqua di per sé non bagna in modo molto efficiente, ossia non si disperde in misura abbastanza capillare sulle cose. Questo fatto è dovuto alla tensione superficiale, cioè una attrazione verso l'interno esercitata sulle molecole dello strato superficiale da quelle sottostanti, un fenomeno in conseguenza del quale l'acqua si comporta come se fosse rivestita da una sorta di pelle, tanto che negli stagni vi sono insetti che le corrono sopra senza sprofondare. L'aggiunta di detersivo indebolisce le forze intermolecolari e riduce la tensione superficiale, consentendo all'acqua di diffondersi in modo più insinuante e di bagnare meglio le cose. Nel lavaggio, l'acqua più bagnata può penetrare più facilmente nelle fibre dei tessuti e aiutare a eliminare ogni traccia di sporcizia o di grasso. L'ingrediente attivo dei detersivi, non a base di sapone, è un derivato del petrolio, l'anchilbenzene. Le molecole del detersivo si possono rappresentare come piccoli girini con una testa e una coda. La testa viene attratta dalle molecole d'acqua perché queste hanno una piccola carica elettrica positiva, mentre essa è elettricamente negativa. Invece la coda viene respinta dall'acqua. Quando un tessuto sporco viene immerso in una soluzione di detersivo, le code delle molecole del detersivo si attaccano alla sporcizia grassa presente nelle fibre perché sono chimicamente simili. Inoltre, si aprono la via fra le fibre e la sporcizia e le allentano. Le particelle di sporco, avendo attratto le code, si trovano ad essere completamente rivestite da uno strato di teste idrofile, simili a palloncini, e staccandosi dal tessuto vanno a galleggiare nell'acqua.

prodotte da piante o animali. Gli enzimi agiscono come catalizzatori o attivatori chimici, aiutando a scomporre macchie di sostanze proteiche come sangue, sugo o sudore. Causano cioè la scomposizione chimica delle proteine, mentre i detergenti normali svolgono un'azione fisica. Poiché le proteine sono sostanze prodotte da organismi viventi, questi detersivi si dicono biologici. Adesso il Lemuel con una canzone di qualche anno fa, dove pensa un po', cantava anche mia moglie. Ho veduto intorno a me

0: Era il 1986 quando usciva questa musicassetta intitolata Sarai pronto. Dei Lemuel facevano parte i fratelli Genta, poi diventati Rediscovery, poi più di recente la sorella di Marco e Luca, Simona, e Sara, che sarebbe, allora era la mia fidanzata, sarebbe poi diventata mia moglie qualche tempo dopo. Una cassettina che si riascolta sempre volentieri. Il pezzo si intitolava Ho veduto intorno a me.
1: Favole alla radio.
0: E dopo questa nota da novela, no? Personale, molto personale, adesso veniamo alla favola. Un contadino ed un serpente sono gli interpreti della favola che vi proponiamo oggi. Vi invito ad ascoltarla assieme a me, poi faremo insieme qualche considerazione.
2: Il contadino e il serpente.

Un serpente, strisciando, uccise il figlio di un agricoltore. Costui, profondamente addolorato, prese la scure e andò a porsi accanto alla tana del serpente per tenerlo d'occhio ed ucciderlo quando ne fosse uscito. Non appena comparve il serpente, quello calò la scure, ma lo mancò, spezzando invece una pietra che era lì accanto. Temendo poi la vendetta del serpente, gli propose di far la pace. Ma quello gli rispose: «Né io posso essere benevolo nei tuoi confronti quando guardo quella pietra spezzata, né puoi esserlo tu nei miei, volgendo lo sguardo alla tomba di tuo figlio». La favola insegna che le grandi inimicizie non possono essere facilmente composte.

Esopo indubbiamente ha ragione quando asserisce, portandoci l'esempio del contadino e del serpente, che le inimicizie non possono essere facilmente composte. Il contadino non avrebbe potuto provare dei buoni sentimenti nei confronti del serpente guardando alla tomba del figlio morto per colpa sua, né il serpente guardando alla pietra spezzata dal contadino nel tentativo di ucciderlo poteva provare amore verso di lui. Le offese, i dolori subiti, lasciano un segno che non è facile cancellare ed è naturale per l'uomo il pensiero di vendicarsi, di far pagare in qualche modo chi gli ha fatto del male e in tal modo ristabilire la giustizia. Eppure c'è stato un padre capace di comportarsi diversamente nei confronti dei responsabili della morte di suo figlio. Dio ha mandato Gesù, il suo unico figlio, sulla terra, ma gli uomini lo hanno inchiodato in croce. Non si rendevano conto che Gesù stava portando su quella croce i loro peccati. Eppure Dio è in grado di perdonare coloro che si riconoscono peccatori e bisognosi della misericordia divina, proprio perché suo figlio è morto al loro posto. L'uomo della favola di Esopo, guardando alla tomba del figlio, provava odio per chi lo aveva ucciso. Dio, guardando al sacrificio del figlio, vede che Gesù ha pagato al posto dell'uomo e Dio non può chiedere due volte il prezzo della colpa, come dice la canzone, prima dalla mano sanguinante del mio garante, poi ancora da me. Ricordiamo il prezzo che Dio ha pagato per poterci liberare dalla schiavitù del peccato e non trascuriamo la grande salvezza che Egli ci offre. La salvezza, infatti, non è automatica. Chi rifiuta di riconoscersi peccatore e non tiene in alcun conto l'opera compiuta da Gesù, conserva interamente il peso dei suoi peccati e un giorno dovrà renderne conto al Giudice Supremo, quel Cristo di cui non ha accettato l'offerta di amore e di perdono.

Ancora una volta il bastimento è giunto alle note conclusive. E a questo punto, nel ringraziare Mario per la parte tecnica, ti ringrazio per la cortese attenzione e ti rimando al prossimo numero. Ciao!

0: Poco fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: E benvenuti all'appuntamento con Favole alla radio, non solo favole, molto meglio. Ecco, prendendo spunto ancora una volta da una favola di Esopo, andremo a ricollegarci a quanto dice la Bibbia e la faremo qualche considerazione appunto su quello che la favola stessa ha voluto dire. Intanto ascoltiamola subito assieme.
4: Il cane e il lupo. Un cane stava dormendo davanti a un casolare, ma un lupo lo vide e dopo averlo afferrato stava per divorarlo. Ma il cane lo scongiurò di lasciarlo andare, dicendogli: «Ora sono troppo magro ed esile. I miei padroni però stanno per sposarsi e se ora mi lasci andare potrò essere per te in seguito un pasto più sostanzioso». Il lupo si lasciò convincere e lo liberò. Pochi giorni dopo, vedendo che dormiva sul tetto della casa, lo invitò a scendere, ricordandogli il patto. Ma il cane gli diede questa risposta: «Caro il mio lupo, se ti capiterà ancora di vedermi dormire davanti al mio casolare, non aspettare più che si celebrino le nozze. Gli uomini saggi, se riescono ad evitare un pericolo, se ne guardano bene per il futuro».
3: Come Esopo seppe ben mettere in evidenza per mezzo della favola del cane e del lupo, ecco, vi sono persone che sanno far tesoro delle esperienze vissute ed evitare così i pericoli futuri. La parola di Dio ci insegna come l'esperienza sia una buona maestra e anzi ci incoraggia a imparare non soltanto dalle nostre esperienze personali ma anche da quelle degli altri. È scritto infatti nella prima epistola ai Corinzi a proposito del cammino del popolo di Israele nel deserto dopo la liberazione miracolosa dalla schiavitù dell'Egitto queste parole: «Ora queste cose avvennero per servire da esempio a noi affinché non siamo bramosi di cose cattive come lo furono costoro e perché non diventiate idolatri come alcuni di loro. Secondo quanto è scritto, il popolo si sedette per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi. Non fornichiamo come taluni di loro fornicarono e ne caddero in un giorno solo 23.000. Non tentiamo il Signore come alcuni di loro lo tentarono e perirono morsi dai serpenti. Non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Ora queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonizione nostra, a noi che ci troviamo agli ultimi termini dei tempi. Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere». Ecco, questo quanto riporta la scrittura. E la parola di Dio è piena di esempi e di avvertimenti dati dal Signore. Però la storia di Israele riportata dalla scrittura e la storia dell'uomo in generale ci dimostrano quanto spesso gli ammonimenti del Signore cadano nel vuoto. Nel libro del profeta Zaccaria leggiamo ancora queste parole: «Ma essi rifiutarono di ascoltare, voltarono ostinatamente le spalle e si turarono gli orecchi per non udire. Resero il loro cuore duro come il diamante per non ascoltare la legge e le parole che l'Eterno degli eserciti mandava loro per mezzo del suo spirito». Il profeta Zaccaria afferma che la causa profonda della rovina del popolo di Israele fu il suo rifiuto di ascoltare la voce di Dio. E il versetto che abbiamo appena citato mostra come questo rifiuto, questo indurimento nei confronti della parola di Dio sia stato graduale, una specie di scala il cui primo gradino è costituito dalla mancanza di attenzione, cioè dalla superficialità, dal prendere sotto gamba gli avvertimenti dei profeti. Il secondo gradino fu invece una opposizione più marcata, il rifiuto a seguire. La conseguenza immediata di questo atteggiamento fu la completa sordità spirituale. E a questo punto, infatti, la parola di Dio non aveva più alcun impatto sulla coscienza di quelle persone ed esse giunsero all'ultimo gradino della scala del rifiuto. Resero il loro cuore duro come il diamante. E non è a caso che la parola di Dio parli del diamante piuttosto che di qualche altro minerale. Infatti il diamante, come sappiamo, è il corpo più duro che si trovi in natura. Passo dopo passo, quindi senza rendersene conto, il popolo di Dio era giunto così all'ultima tappa del rifiuto, quella che precede il giudizio di Dio. La stessa cosa era accaduta in precedenza agli uomini del tempo di Noè, che insensibili alla sua predicazione durata 120 anni furono portati via dal diluvio, e anche a quelli di Sodoma e Gomorra, su cui cadette il giudizio di Dio sotto forma di fuoco e zolfo. Ecco, chiediamo al Signore di mantenere il nostro cuore sensibile al suo amore e ai suoi insegnamenti. E se c'è in noi della superficialità, ecco, non sottovalutiamo i pericoli che questo atteggiamento comporta. Ricordiamoci che non prestare attenzione alla parola di Dio conduce inesorabilmente al rifiuto, e questo attira su di noi il giudizio di Dio.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Benvenuti amici al quesito biblico, al vostro programma vostro, perché appunto risponde alle vostre domande, alle domande che voi amici ascoltatori ci avete rivolto sulle sacre scritture. Certo, voi capite che chi ci rivolge queste domande lo fa perché trova qualche cosa di difficile nelle sacre scritture. Noi vogliamo precisare di nuovo che le risposte che noi diamo non sono per certo infallibili. Noi non sappiamo tutto della Bibbia, nessuno lo sa, ma ci basiamo su ciò che i migliori commentari biblici dicono e sulla nostra lunga esperienza. Se qualcuno non condivide la nostra opinione, va bene, e noi lo invitiamo a scriverci e a dirci la sua. Queste domande che usiamo oggi ci sono pervenute da uno studente universitario di Bari. La prima domanda è sul Salmo 117. Chiede come mai questo Salmo è così corto. Era forse una strofa o un ritornello? Ebbene, è una dossologia, su per giù simile a quella del Salmo 100. Era un'esclamazione di lode a Dio che si trova spesso inserita in molti salmi. Poi si passa al Salmo 119, versetto 132, e si chiede su quali criteri si basa la giustizia umana, quella ad esempio degli Stati Uniti o dell'Italia. E così si passa dal Salmo più corto a quello più lungo. E questa domanda ha a che fare con la giustizia umana, che naturalmente è assai diversa da quella divina. Diciamo che il sistema giuridico di ogni nazione è basato sul decalogo, sulla legge di Dio. Tutte le nazioni, cristiane o no, credenti o atee, hanno il decalogo alla loro base. Il resto della giustizia si basa su principi diversi emanati per la maggior parte dal sistema romano. Negli Stati Uniti e nei paesi anglosassoni pure basano la loro giustizia su principi basati sulla Magna Carta. Ancora dai Salmi 137, e si domanda a quale momento esattamente si riferisce questo Salmo. E noi, per chiarificare questa domanda, è meglio che leggiamo il Salmo ai questi nostri ascoltatori. E allora andiamo al libro dei Salmi, Salmo numero 137, eccoci qua, Salmo 137, e leggiamo da il primo al quarto versetto. Là, presso i fiumi di Babilonia, sedevamo ed anche piangevamo ricordandoci di Sion. Ai salici delle sponde avevamo appese le nostre cetre, poiché là quelli che ci avevano menati in cattività ci chiedevano dei canti, e quelli che ci predavano delle canzoni d'allegrezza dicevano: cantatici, cantatici delle canzoni di Sion. Come potremmo noi cantare le canzoni dell'Eterno in terra straniera? Ebbene, amici, voi vi ricordate, il bel coro dal Nabucco va a pensiero sull'ale dorate, va tiposa sui clivi, sui colli. Ebbene, questo salmo è naturalmente la base di quel coro. In questo particolare momento gli ebrei sono stati deportati in Mesopotamia dopo la sconfitta di Nabucodonosor. Gerusalemme fu totalmente saccheggiata e distrutta, e qui troviamo gli ebrei lontani, pieni di nostalgia, che piangono e a cui viene chiesto di cantare gli inni di Sion al suono dell'arpa. Storicamente siamo verso il 500 prima di Cristo. Si passa ora al primo libro dei Re, al capitolo 12, e si chiede come poteva lo scisma costituire un vituperio. Io ho letto il capitolo 2 o 3 volte, ma non vedo perché il nostro interlocutore ci fa questa domanda. Come poteva lo scisma costituire un vituperio? Questo
capitolo dodicesimo non dice che lo scisma era un vituperio. Ad ogni modo, il popolo di Israele è sempre stato un po' come il popolo italiano, non è coesivo, ha svariati partiti politici, diverse fazioni, persino in fatto di religione, benché siano tutti ebrei, hanno diversità teologica. Naturalmente qui vediamo l'avverarsi della punizione che Dio ha posta sulla casa di Davide a cagione del suo peccato, e in più la divisione è causata anche dalla decisione del re, che ovviamente col trono non aveva ereditato la minima briciola della saggezza del suo padre, cioè di Salomone. Lo scisma fu causato appunto dalla separazione delle 10 tribù di Israele dalle 2 di Giuda e Beniamino. Fu un opprobrio, se lo fu, perché fa vedere come il popolo di Dio non ha abbastanza amore per poter stare assieme e autogovernarsi sotto la guida di Dio. E da ora in poi, invece di essere unito nel testimoniare ai popoli della redenzione che è nel loro Dio, saranno invece occupati a lottare l'uno con l'altro, e questa lotta fratricidia è naturalmente un opprobrio. Passiamo ora al secondo libro dei Re, capitolo 9, versetto 16, si chiede cosa sia il belletto. Ebbene, di nuovo qui non troviamo alcuna referenza al belletto, questo nostro amico deve averci dato delle citazioni sbagliate. Solo il versetto 30 ne parla, e a proposito se ne parla solo due volte in tutta la Bibbia. Il belletto era il nero che le donne usavano agli occhi, come del resto si fa pure oggigiorno. In questo versetto è la malvagia regina Isabella che se lo mette cercando di apparire più bella, chissà, forse per sedurre il conquistatore Jehu, il quale invece di essere gentile a lei ordina che la gettino giù dalla finestra e la uccidino in tale maniera. Si passa poi a Secondo Re 13:18-19. In questo particolare testo noi troviamo la visita del re Joas al morente profeta Eliseo. Eliseo profetizza che il re vincerà contro i Siri, poi gli dice, e qui sono i versetti in questione, prendi le frecce. Joas le prese ed Eliseo disse al re di Israele, percuoti il suolo, ed egli percosse 3 volte e indi si fermò. E l'uomo di Dio si adirò verso di lui e disse, avresti dovuto percuoterlo 5 o 6 volte, allora tu avresti sconfitto i Siri fino a sterminarli, ma invece, perché ti sei fermato dopo la 3ª volta, li sconfiggerai solo 3 volte. Ebbene, la domanda rivolta ci chiede, come poteva Joas sapere esattamente quanto percuotere e in base a che cosa? Come ripetiamo volta dopo volta, nel leggere la Bibbia noi dobbiamo tenere in mente l'intero contesto. L'esaminare versetto per versetto separatamente non solo rende la lettura difficile, ma spesso pure dannosa. In questo caso troviamo che il re va da Eliseo. Il profeta prima gli chiede di tirare una freccia e gli profetizza vittoria. Poi gli chiede di percuotere il suolo. Il profeta Eliseo non dice quante volte deve percuoterlo. Joas però lo percuote 3 volte e si ferma. Doveva continuare a percuoterlo fino a che Eliseo dicesse di smettere. Ebbene, quando ci si dà a seguire il comando di Dio, non lo si fa solo per un po', ma lo si deve fare per sempre. Se Dio ci chiama ad una particolare opera, non si può dire io faccio questa opera solo per 3 giorni, solo per 1 settimana, solo per 1 mese e poi smetto. Facendo così noi limitiamo le benedizioni di Dio. Joas doveva percuotere o 1 volta soltanto, come era stato ordinato, o dal momento che ha cominciato a percuotere doveva farlo fin tanto che Eliseo diceva basta. Questo comando doveva essere inteso nella forma continuativa, e allora, se così era, doveva continuare a battere fino a che Eliseo lo fermava. Secondo Re
15:4. In riferimento a questo versetto ci viene chiesto perché mai questi alti luoghi non venivano ancora soppressi ed esattamente cosa succedeva negli alti luoghi. Ebbene, originariamente gli alti luoghi erano dei posti su in cima alle montagne o delle colline dedicati all'adorazione da parte dei cananei e dei popoli pagani che occupavano la terra promessa ai loro idoli. Nella conquista gli israeliti furono ordinati di distruggerli completamente, essendo tali luoghi dedicati a idoli e parte della loro adorazione costituita pure da atti di immoralità. Il popolo ebreo, invece di distruggerli, li tenne dedicandoli all'adorazione del loro Dio, un po' come successe in Italia dopo l'avvento del cristianesimo sotto Costantino, quando si presero i templi pagani e invece di distruggerli si tennero e si trasformarono in chiese cristiane. Agli ebrei era stato ordinato un solo altare e un solo luogo di adorazione. Loro ne avevano invece fatti tanti in questi alti luoghi, i quali invece di onorare il Dio lo disonoravano perché perpetuavano il ricordo del culto pagano e invece di unire il popolo assieme in tale maniera lo dividevano. E così siamo giunti al termine di questo programma. Il tempo ci è sfuggito, cari amici, e dobbiamo salutarvi. Qui Eros Bacoccina che vi saluta.

Radio Evangelo risponde. Le domande dei nostri ascoltatori.

Gentili ascoltatori, Radio Evangelo risponde, vi augura un buon ascolto e si pone come sempre al vostro servizio per rispondere alle vostre domande. Abbiamo chiuso la precedente trasmissione ripromettendoci di rispondere alla domanda della signora Yolanda che ci aveva chiesto quanto segue. Siamo salvati quando operiamo bene ed amiamo gli altri? Cara signora, la salvezza è un atto della grazia di Dio e quindi non dipende dall'uomo, ma esclusivamente da Dio. Non possiamo dire se facciamo questo o quello siamo salvati e se non facciamo questo o quello non siamo salvati. L'Evangelo è molto chiaro a questo riguardo. Nell'epistola di Paolo, apostolo agli Efesi, capitolo 2 al verso 4, leggiamo: ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore del quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati in Cristo, poiché è per grazia che siete salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non in virtù di opere, affinché nessuno si vanti. Dunque mi sembra assolutamente chiaro. La salvezza non è da voi, dice Paolo, e non è data in virtù di opere, ma semplicemente è il dono di Dio. Desideriamo citare anche un altro testo evangelico, sempre dallo stesso apostolo, questa volta dall'epistola a Tito, capitolo 3, verso 5. Egli ci ha salvati non per opere giuste che avessimo fatte, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo. Anche in questo passo biblico è ribadito lo stesso identico concetto. La salvezza non dipende dalle nostre opere giuste o dalle nostre opere buone, ma da Dio che la largisce agli uomini mediante il lavacro nel sangue del suo figliolo Gesù Cristo sparso alla croce e mediante anche l'opera dello Spirito Santo. Potremmo ancora citare altri passi dell'Evangelo per dimostrare come questa dottrina della salvezza per fede sia uno dei pilastri del Nuovo Testamento, ma non siamo qui per fare uno studio biblico. Ora, interpretando il pensiero della signora o di coloro che ci ascoltano, i quali potrebbero così obiettare: se la salvezza dipende esclusivamente da Dio e non dalle nostre opere, allora non è necessario operare bene e amare gli altri. Rispondiamo: com'è possibile operare bene ed amare gli altri senza prima ottenere la salvezza da Dio e la nuova nascita? Donandoci la salvezza per grazia, rigenerando la nostra vita di peccatori, donandoci anche il suo spirito, il Signore ci mette in condizione di ben operare e di amare gli altri come Lui ha amati noi. Prima della esperienza della salvezza, non siamo in grado di operare bene, anche se lo volessimo, o perlomeno non lo siamo nella misura richiesta da Dio, e tantomeno siamo in grado di amare il prossimo. La natura umana, lei mi insegna, signora, è dominata dall'egoismo, dall'avarizia, dall'orgoglio, e solo raramente capace di qualche atto di umanità o di qualche opera di bene. Solo quando lo Spirito Santo di Dio entra nel cuore e nell'anima di un individuo, solo allora quell'individuo è capace di amare il prossimo come è appunto nella volontà di Dio. Nell'Epistola ai Romani capitolo 5 è scritto che l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori dallo Spirito Santo che ci è stato dato. Vi è dunque grande differenza tra l'operare e l'amare per capacità umana e l'operare e l'amare per capacità che Dio ci dà mediante Gesù Cristo e attraverso l'opera della salvezza e della grazia in noi. Insomma, il torto dell'uomo
di voler fare in materia di fede quello che gli è impossibile di fare, quello che è al di là delle sue effettive capacità, dimostrando così anche in questo campo, sebbene inconsapevolmente, tutta la sua superbia, la sua presunzione, dimostrando che può fare senza la grazia e quindi che può entrare nel merito della sua salvezza e gloriarsene, come il fariseo della parabola famosa, il quale faceva questo, faceva quello, faceva quell'altro. Naturalmente non riesce, diciamo, l'uomo a dimostrare proprio nulla, altro che di essere un peccatore. E questo peccatore, quanto prima si convince di questo stato, tanto prima chiederà grazia a Dio, il quale non gli negherà la sua grazia, e con la grazia, la vera capacità che è nella grazia, quella di amare e di operare in Cristo e per mezzo di Cristo. Speriamo vivamente di essere stati chiari nel rispondere, comprensibili, vista anche l'importanza dell'argomento. Quindi alla signora Yolanda giunga un affettuoso saluto cristiano.

ascoltatrice ci chiede se il peccato è imputato solo quando è consumato o se ci sono altre forme di peccato. Ringraziamo la nostra ascoltatrice innanzitutto per la possibilità che ci dà di rispondere ad una domanda che da sempre è stata oggetto di discussione. Domanda, va subito detto, che meriterebbe un'ampia trattazione, ma che per ovvie ragioni, non ultima quella del tempo a nostra disposizione, ci porta a limitarci ad una breve risposta, che comunque ci auguriamo sia soddisfacente per la nostra interlocutrice. Ed in proposito, desideriamo entrare subito nel merito della domanda, citando quella che fu l'opinione di Gesù in proposito e che volle essere di chiarimento a quei giudei che fino a quel momento avevano avuto un concetto errato del peccato nelle sue manifestazioni. Voi avete udito, disse Gesù, che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per appetirla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Dichiarazione con la quale Gesù rivoluziona detta idea che riteneva il peccato tale solo al momento della sua consumazione, come se questi fosse reale solo nelle sue manifestazioni pratiche. Mentre Gesù afferma che questo non è che solo l'aspetto esteriore di un fenomeno che si è già concretizzato a livello dei sentimenti e che se a volte non riesce a divenire visibile è solo perché mancano i presupposti. Ecco perché Dio, prima di essere interessato all'aspetto esteriore della personalità, è interessato a quella che egli ritiene essere la parte più recondita dell'essere e che è la sede dei sentimenti e delle passioni, che è il cuore umano, dal quale, dice Gesù, escono i cattivi pensieri, gli omicidi, le fornicazioni, gli adulteri che contaminano l'uomo. Non a caso Dio, rivolgendosi all'uomo, fa appello a questi dicendogli: figliol mio, dammi il tuo cuore, poiché da esso, dice la Bibbia, procede la vita e, perché no, anche la morte, quando il cuore umano non è stato affidato a Dio mediante la fede in Cristo Gesù perché questi lo possa rigenerare. A conclusione vorremmo ricordare, soltanto per inciso, alla nostra ascoltatrice che l'Evangelo va ben oltre tutto questo, affermando che vi è anche peccato in colui che sa fare il bene e non lo fa. Pertanto possiamo concludere che anche per il peccato v'è un aspetto attivo e un aspetto passivo, e quest'ultimo è costituito dall'indifferenza che possiamo avere nei confronti di quel bene che un vero credente in Cristo Gesù è chiamato ad operare solo alla gloria di Dio.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Prendiamo insieme nel Vangelo di Luca, Vangelo di Luca, capitolo 14, dal verso 25. Ora molta gente andava con lui, ed egli, rivolto verso la folla, disse: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre e la moglie, i fratelli, le sorelle e persino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se ha abbastanza per poterla finire? Perché non succeda che quando ne abbia posto le fondamenta e non la possa finire, tutti quelli che la vedranno comincino a beffarsi di lui, dicendo: quest'uomo ha cominciato a costruire e non ha potuto terminare. Oppure, qual è il re che, partendo per muovere guerra a un altro re, non si sieda prima a esaminare se con 10.000 uomini può affrontare colui che gli viene contro con 20.000? Se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata e chiede di trattare la pace. Così dunque, ognuno di voi che non rinuncia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Il sale certo è buono, ma se anche il sale diventa insipido, con che cosa gli si darà sapore? Non serve né per il terreno né per il concime, lo si butta via. Chi ha orecchi per udire, oda. Signore, ti preghiamo con tutto il nostro cuore, fa che questa parola che riceviamo da te possa essere per noi tutti comprensi, perché ci rendiamo conto, Signore, che certe espressioni sono davvero molto molto forti, però vogliamo capire la tua volontà, perché vogliamo piacerti. Ti ringraziamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Questo brano viene immediatamente subito, un brano che a me piace moltissimo e che ha cambiato molto anche la visione mia personale, ovviamente evangelistica, la parabola del gran convito. Questa parabola che io ho letto per tanti anni, ma ho anche predicato, anche da qualche anno ha acquistato un nuovo senso per me, ha acquistato colori diversi rispetto a quelli di una volta, e credo che le cose siano abbastanza legate tra la parabola del gran convito e il vero discepolo di Gesù. È vero che la parabola del gran convito l'abbiamo sempre trattata come una parabola evangelistica. Il gran convito è tutto pronto, ma onestamente da qualche anno la vedo sì evangelistica, ma più che vederla dalla parte di chi viene evangelizzato, la vedo molto dalla parte di chi deve evangelizzare, e quindi di chi deve esprimersi senza costruire muri, senza costruire confini, di chi deve intuire e discernere i tempi per capire qual è il momento, il luogo, chi raggiungere con la predicazione del Vangelo. E poi, detto questo sulla parabola del gran convito, successivamente, dopo, si parla del vero discepolo di Gesù, e Gesù entra nei meriti di questo vero discepolo abbastanza in maniera, diciamo così, per noi umanamente parlando, abbastanza drastica, no? Forse conoscendo Gesù ci saremmo aspettati un po' maggiore forse sensibilità, no? Lui quando parla, parla sempre che è una meraviglia, no? Il Signore. Poi improvvisamente lo conosciamo che con la gente che lo segue, lui si gira indietro e dice: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i fratelli, le sorelle e la propria vita, non può essere mio discepolo. Quindi immaginate questa folla sempre contenta di seguire Gesù, che lo sta seguendo, probabilmente ha appena ascoltato la parabola del gran convito, probabilmente è in attesa di nuovi insegnamenti, e quindi immaginate questo Gesù che cammina e questo
certo numero di persone che lo sta seguendo felici, forse, che ne so, tra un cantico e l'altro magari, tra un alleluia, un gloria a Dio, tra promesse che ci si fanno nel bel mezzo della folla, no? Quest'anno voglio fare di più, quest'anno non permetterò a niente, a nessuno di perdermi in quello che voglio fare per il Signore. Ecco, tra un proposito e l'altro Gesù si ferma, tutta la folla si ferma, no? Immaginate, Gesù si ferma e tutta la folla si ferma, si gira questo Gesù e dà un insegnamento forte, forse magari avrebbe anche potuto iniziare il discorso dicendo: allora vi voglio dire una cosa, ascoltate bene però, non mi fraintendete. Così lancia un messaggio così forte che probabilmente ha creato anche, forse anche turbamento nella folla, forse magari anche scoraggiato, e probabilmente qualcuno si è sentito anche forse ripreso, se non addirittura mortificato. Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i fratelli, le sorelle e persino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. Ora, è importante che stamattina ci fermiamo a meditare bene su questi passaggi, a partire chiaramente da alcune considerazioni che dobbiamo fare. Sono sicuro che la parola che vi salta proprio in questo momento nella mente, che non vi fa trovare pace, è la parola odio. Gesù che parla di odio è inaccettabile, inafferrabile come concetto, no? Gesù è la massima espressione dell'amore di Dio, Gesù è la fonte dell'amore. Cosa sono queste parole? Poi se ci avesse chiesto di odiare, che ne so, il male, ci avesse chiesto di odiare il nemico, al nemico ci dice di amarlo, al padre, alla madre, ai figli, no, ai figli non ci sono, ai fratelli, alle sorelle e la propria vita, ci dice addirittura di odiarli. E credo che non possiamo leggere a cuor leggero, no? Credo che sia necessario approfondire, non possiamo prendere questa parola, va bene, allora da oggi l'odio regnerà nella mia casa, nel nome del Signore, no? Va bene? Quindi non è questo quello che ci chiede il Signore. Allora, dobbiamo capire che quello che il Signore sta dicendo è in relazione al nostro rapporto con Lui. Quindi, punto di partenza, non c'è un attacco alla famiglia, non c'è un attacco al papà, alla mamma, ai fratelli, assolutamente. C'è qualcosa che Gesù sta dicendo di molto importante. Il primo passaggio, quindi ricordatevi bene questo passaggio, così riusciremo ad andare al secondo passaggio. Il primo passaggio è: Gesù fa questo discorso in relazione al rapporto che intendiamo avere con Lui. Qui si parla di discepoli, non si parla di gente, numeri, che etichettata cristiana, che gli piace essere religiosa, si è costruito un campo dove vuole esercitare la propria fede, la propria relazione con Dio, senza uscire ovviamente da questi confini. Qui si parla di una scelta, si parla di passare dalla gente che lo segue ogni giorno al discepolo che non solo imparerà da lui, ma darà anche la vita per il proprio maestro. E quindi è importante per Gesù approfondire e approfondire con questa folla, perché probabilmente non c'è scritto, ma lo possiamo ricavare da un altro racconto. Probabilmente in questa folla Gesù continuamente sente persone che vogliono dargli la vita, probabilmente, e anche continuamente. Ma voi immaginate, fratelli, seguire Gesù da vicino, vedere quello che dice, i miracoli che fa, ma chiunque gli viene il desiderio di dire: io voglio, no, io do la vita, no, troppo bello, mamma mia, come qua, adesso che ha messo fuori gioco i farisei, no, è troppo bello come si muove di fronte ad una moltiplicazione dei pani, un miracolo straordinario, io ho deciso, dopo questo oggi
do la mia vita, o piuttosto davanti alla tomba, risurrezione di Lazzaro, un miracolo, corpo in decomposizione, ne ha risuscitati già, ma questo è un miracolo diverso perché il corpo sta già andando, no? In decomposizione, Lazzaro che viene fuori. Chi? Anche il più fragile nella fede, di fronte a un miracolo del genere, quel giorno avrà detto: io darò la vita a Gesù, perché è troppo bello amare il Signore. E quindi probabilmente Gesù in questa folla, e non solo Gesù, anche i discepoli, probabilmente continuano a sentire queste frasi. Vi ricordate in un altro racconto altrettanto molto analogo, però altrettanto importante, tutti quei giovani che si avvicinano a Gesù, escono dalla folla e gli dicono: io ti seguirò dovunque andrai, eh? Quindi tanta gioia, tanta emotività, e Gesù non gli dice amen, alleluia, finalmente, no, Gesù a uno gli dice, conoscendo il cuore, le volpi hanno le loro tane, quindi già lo chiama volpe, come per dire c'è furbizia nel tuo cuore, gli uccelli del cielo hanno i loro nidi, ma il figliol dell'uomo non ha dove posare il capo. Fai bene i conti, perché non seguirmi pensando di trarre dei vantaggi, questo è il discorso che Gesù fa. Guarda che il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo, quindi non c'è notte, non c'è giorno, non c'è pomeriggio, non c'è sera, puoi seguirmi, seguimi. Ma Gesù gli rivela la sua condizione, parla di volpe e di uccelli, quindi gli uccelli che volano, volano, volano, però poi devono sempre tornare al loro nido, quindi si fanno il loro giro bellissimo, ma il nido nessuno lo deve toccare. La volpe si avvicina per i suoi interessi e Gesù dice: io non sto cercando questo tipo di discepoli, il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Oppure altri: no, io vengo, però lasciami prima mettere un po' di cose in ordine in casa mia, perché ho provato a dire che volevo seguirti, è successo un macello in casa, quindi lasciami prima andare a sistemare in casa. Gesù non gli dice: sì sì, giusto, no, mi raccomando, tutto in ordine. No, Gesù gli dice: vedi il percorso che vuoi fare. E l'altro, che non sta chiedendo nulla di male, probabilmente al papà anziano, dice: io ti seguirò, però voglio prima seppellire il mio papà, nel senso, devo fargli compagnia, questo è il mio incarico per adesso, in casa mia probabilmente non c'è nessuno, avrà detto, quindi lascia prima. Gesù spara, no? Gesù non dice: ah certo, ma è importante. Gesù dice: lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu va ad annunciare il regno di Dio. Quindi quello che Gesù sta dicendo, questo modo, diciamo così, questa predicazione a urto, no, di Gesù, in realtà non è che viene fuori l'insensibilità di Gesù. Gesù c'ha una sensibilità straordinaria, ma quello che Gesù vuole trasmetterti è il valore che noi stiamo dando alle cose del regno di Dio. Quando Gesù dice: se uno non odia suo padre, sua madre, la moglie, i fratelli, le sorelle e persino la propria vita, non può essere mio discepolo. Gesù sta dicendo, in realtà, se vuoi seguirmi va bene, ma che il mio servizio non dipenda da queste cose. Non so se mi sono spiegato. Ricordati che se deciderà

0: realtà la lascia e mi segue, non può essere.
1: Avrebbe potuto dire. Avrebbe potuto dire: chi non decide di lasciare il proprio lavoro e seguirmi. Avrebbe potuto dire. Gesù tocca delle cose intanto che noi viviamo ogni giorno. Tocca delle relazioni che io e te viviamo giorno e notte, per le quali, attenzione, per le quali le relazioni io e te avremmo anche il coraggio di dare la vita. Perché no? Voi non dareste la vita per i vostri figli? Io sì. Non dareste la vostra vita per vostra moglie o per vostro marito? Per vostra moglie sì, vostro marito non lo so. Però di fronte a un pericolo voi non vi esporreste al posto di vostra moglie, del vostro congiunto, dei vostri figli, sì o no? Dai, coraggio. Io sì, ho questa libertà nel mio cuore di dirvelo. Se c'è un pericolo e bisogna scegliere di andare a finire nelle mani del pericolo, no? Io scelgo di andare io, mica di far andare i miei figli. E se nel pericolo ci deve andare mia moglie, vado io. Non faccio andare mia moglie. Quindi perché? Perché la relazione è stretta, è profonda, è qualcosa di così grosso, così profondo, così elevato, che non ho bisogno di ragionare, non ho bisogno. Mia moglie è in pericolo, non esiste, non è che ci devo pensare, devo pregare, no, ci vado, vado io al suo posto. I miei figli sono in pericolo, non ci devo pensare, anche se si sono trovati in pericolo per colpa loro, non importa, io sono il padre, quindi hanno sbagliato, vado io al loro posto, perché sono il padre, è il richiamo del padre questo. Gesù ci chiede per il regno di Dio di essere ancora di più di queste relazioni. Il discepolo è in grado di superare queste relazioni che sono meravigliose, sono profonde, sono forse uniche, ma per il regno di Dio sono superabili, perché il regno di Dio è qualcosa di più profondo di relazioni umane. Ecco che cosa vuol dire se uno non odia. La parola è forte, è normale che è forte, ma questa parola odio è una parola, diciamo così, tecnica per catturare la tua attenzione. Perché quando tu sentirai da Gesù che dice: però se mi vuoi seguire devi odiare tua mamma e tuo padre, tu andrai in crisi. No, tu non dirai: ah sì, va bene, sono felice. No, tu ti fermerai e dirai: Gesù, ma che mi chiedi? Che cosa mi stai dicendo? Fammi capire. E allora ti sarà rivelato la bellezza e la profondità del regno di Dio. Ecco perché Gesù dice: se uno vuole seguirmi, se uno viene dietro a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i fratelli, le sorelle e persino la sua propria vita, persino la propria vita. Seguire il Signore da discepolo, decidere di seguire il Signore da discepolo, significa non fare più conto della propria vita. Che cosa vuol dire non fare conto della propria vita? Allora da oggi trascuriamoci, perché non dobbiamo far conto della nostra vita. Allora da oggi lasciamo tutto e camminiamo per le strade e parleremo soltanto di Dio. No, nulla di tutto questo. Non ci viene chiesto di trascurare la nostra vita. Persino odiare persino la propria vita significa che, fate bene attenzione, la nostra vita non è amabile fino a quando non sarà tutta nelle mani del Signore. Io arrivo ad odiare la mia vita lontano dal Signore, non posso amarla. Questo è il concetto. Odiare la propria vita. Non dice odiare la vita o odiare la vita che ci ha dato il Signore, ma la propria vita. Questa vita fatta di carne, di desideri carnali, di egoismo, non ne parliamo proprio, ed è questo il motivo per il quale Gesù parla della propria vita. Non ne parliamo proprio. Vogliamo sempre per noi, fateci caso, sempre per noi. Le prime cose che scattano nella nostra vita devono essere il riparo delle nostre sicurezze. Sicuri noi riusciamo anche a fare per gli altri, ma il punto di partenza deve essere sempre quello che a noi ci mette in sicurezza. Poi da qui ragioniamone. La croce non ha nessuna sicurezza. La croce è l'annichilimento di se stessi. Gesù si è spinto

0: spogliato della sua divinità, completamente, completamente, e ha preso questa sua umanità, è entrato nella storia, si è fatto storia, è entrato nell'umanità spogliandosi. Sapete perché? Perché soltanto spogliandosi in quel modo lui avrebbe garantito a noi di essere rivestiti della sua grazia e di tutto quello che viene da Dio e veniva dal Signore. Ora, chi non porta la sua croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. Ognuno di noi ha delle rinunce da fare. A nessuno di noi viene chiesto di portare la croce di Cristo. Nessuno di noi può portarla, quella l'ha portata Gesù. Ma ognuno di noi in questa via, in questa sequenza, in questa sequela, scusatemi, ha la sua croce. Nel momento in cui io decido di servire, ho le mie rinunce da fare, ho i miei percorsi per spogliarmi di me stesso. Chi non prende la propria croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. E poi, finito questo discorso, Gesù parla di, fa due esempi, uno che riguarda la costruzione di un edificio e un altro una guerra. Mi sono chiesto onestamente, ho detto, ma che c'entra? Ho detto, il discepolo che deve seguire il Signore con la costruzione di un edificio o piuttosto con la possibilità di entrare in guerra con un re più forte. Ed effettivamente, fratelli, decidere di diventare discepoli del Signore significa anche diventare costruttori, costruttori del regno di Dio. Ora, fate bene attenzione, perché Gesù dice che quando ci sediamo a tavola per costruire dobbiamo fare i conteggi per vedere se ce la possiamo fare. Ora, seguitemi bene, se ce la possiamo fare a finire i lavori. Ora, alcuni usano questo passaggio impropriamente e spesso lo usano per non prendere decisioni. Come dice Gesù? E Gesù cosa dice? Dice che noi, se non abbiamo le possibilità di costruire o di andare in guerra, non dobbiamo farlo. Gesù non dice questo. La costruzione di questo edificio, di questa torre, è la battaglia che dobbiamo fare, è in relazione al discepolato che noi svolgeremo. Gesù sta dicendo, se mi volete seguire, è come diventare dei costruttori. Fate bene i conteggi, siete riusciti a rinunciare a tutte le vostre priorità? Siete riusciti a rinunciare alla vostra stessa vita? Siete sicuri realmente di volermi dare tutto? Oppure state decidendo senza rendervi conto che poi io vi chiederò di più rispetto a quello che sono le vostre reali possibilità. Se voi vi sedete a tavola per costruire una torre, dice, calcolate la spesa per vedere se è abbastanza per poterla finire. E qui è in relazione al padre, alla madre, alla moglie, ai fratelli. È un modo come per dire, se tu intraprendi un cammino con me, non lo lasciarlo a metà, calcola bene. E il calcolo non è in base alle tue attuali condizioni, perché nessuno di noi, fratelli, misurandosi può rispondere alle esigenze del regno di Dio, ma in base a quello che tu veramente vuoi fare con me. Perché troppi hanno iniziato a costruire, troppissimi si sono fermati a metà. Tanti hanno dichiarato guerra al nemico per il regno di Dio, hanno ingaggiato la battaglia, sì, combatteremo. E tanti durante il percorso hanno mandato un'ambasciata al nemico per trattare la pace. Si sono fermati, sono caduti nei compromessi, sono stancati, hanno detto ma sto nemico è troppo forte, sì, a me sarebbe piaciuto ma non riesco. Hanno trattato la pace, perché si sono ritrovati nel cuore che avevano 10.000 fanti rispetto al nemico che ne aveva 20.000, ma quei 10.000 sarebbero potuti diventare 100.000 se avessimo dato le giuste priorità alle cose del regno di Dio. Sapete quando è che i calcoli non tornano? Quando diamo le precedenze ad altre cose. E allora ci ritroviamo seduti a costruire la torre e a dire non abbiamo abbastanza soldi per costruire, cioè non abbiamo risorse, non abbiamo, ah, avrei voluto farlo, però sai com'è, in famiglia non tutti capiscono, bisogna anche, sai, andare piano. Per carità, mi sarebbe piaciuto fare questo nel 2017, non ci sono riuscito, però guarda, nessuno me lo toglierà dalla testa per il prossimo anno. E priorità nelle relazioni. E soprattutto chiediamo a Dio che le relazioni nostre, quelle che noi viviamo quotidianamente, sono quelle che determinano il nostro futuro. Non è il tuo datore di lavoro che è arrabbiato che determina il tuo futuro, né la casa dove ti trovi. No, il tuo futuro saranno le relazioni quotidiane, in base a come io e te viviamo questo tipo di relazioni. In base a come io e te le gestiamo, queste relazioni ci devono essere, ma devono essere una benedizione. Non dobbiamo diventare vittime di queste relazioni. Quello che Dio ci ha dato, famiglia, ne parla Gesù, non io, deve essere il principio della benedizione di Dio e non l'aborto delle nostre decisioni, perché soltanto così le nostre famiglie vedranno la gloria di Dio. Signore, dammi le forze, fammi raggiungere le giuste misure per continuare a costruire la torre, affinché chi mi guarda, no, perché Gesù parla anche di chi ci guarda, non possa dire ma tu avevi iniziato, hai fatto il progetto, io costruisco la torre, faccio adesso come, e noi rimaniamo così, no, senza parola, perché poi dobbiamo, no, dare delle nostre giustificazioni, e spesso poi le giustificazioni le diamo sempre a danno dell'opera di Dio. No, sono deluso, no, io pensavo, no, fratelli, il discepolo è discepolo perché è onesto davanti a Dio, è nitido, è pulito. Se non abbiamo la misura, ma abbiamo il desiderio, chiediamo a Dio di darci nuova visione. Amen. Signore, io ho questo desiderio, aiutami però a fare la tua volontà. Seguire il Signore non significa lasciare indietro la famiglia. Seguire il Signore significa garantire la benedizione alla famiglia. È molto diverso. Delle scelte potranno essere di un certo spessore, delle scelte potranno avere un sapore di rinuncia forte, amaro, forse. Io spesso penso e concludo che mi sarebbe tanto, ma tanto piaciuto concludere i giorni del mio papà vicino a lui. Non ho avuto questa possibilità. Mi sarebbe veramente tanto piaciuto, ma tanto, tanto, tanto. Anche perché negli ultimi giorni lui aveva proprio un desiderio, questo. E l'ultima volta che l'ho sentito era il giorno prima. Il Signore mi aveva dato la possibilità appena appena di comunicargli che Monica aspettava un maschio. Era Gabriele. E poi sapete com'è Meridione, no? Il cognome, il maschio. E papà riuscì a prendersi, lo ricordo con voce proprio flebile, sottile, a prendersi questa notizia che arrivava un maschio. Lui, allora arriva un maschio. Ma io non potevo stare vicino a lui perché mi stavo formando all'interno di una scuola biblica quando se ne andò con il Signore. E ero stato anche avvisato di questo. Quindi se n'è andato senza che io sono potuto rimanere lì. E spesso ci penso, no? Ma non come una colpa. Con dispiacere sicuramente, però spesso ci penso, e nel profondo del cuore c'è una serenità così eterna, no? Che soltanto alla sequela del Signore è comprensibile, è umanamente inspiegabile, ma la profondità del cuore è quella che ti produce serenità. Sono passati diversi anni, quasi 17 anni adesso, non è passato un giorno, due giorni, ci ricordo e vivo, no, sono passati 17 anni, non passa un giorno che non mi viene nella mente mio papà che lo ricordo. Ma il discepolo, fratelli, è una questione di vita, non di titolo. Non c'è un titolo che porteremo qui sulla giacca, qui sopra. Discepolo è una questione di vita. I titoli sono altri, presidente, vicepresidente, ma questi titoli non entreranno in cielo. In cielo entreranno queste scelte di vita. E il mio augurio è che noi scegliamo per la via del discepolato. Chiniamo il capo e preghiamo.
1: vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Costoro sono fonti senza acqua e nuvole sospinte dal vento. A loro è riservata la caligine delle tenebre, seconda Pietro 2,17. Fonti senza acqua, nuvole sospinte dal vento. Non sembrano molto utili, vero? Siamo ormai arrivati al sesto episodio della serie Fede sotto attacco, basata sulla seconda lettera di Pietro. Come abbiamo visto in questa sezione centrale della lettera, l'autore è concentrato sull'avvertimento rivolto alla comunità cristiana circa le possibili infiltrazioni di falsi profeti all'interno della comunità, che potevano fare grandi danni. La definizione data in questo versetto coglie bene l'essenza di questi personaggi: fonti senza acqua e nuvole sospinte dal vento. Insomma, essi hanno un'apparenza di utilità, ma in realtà non servono a nulla. Una fonte senza acqua è inutile. E così, in un contesto culturale fortemente dipendente dall'agricoltura, delle nuvole che vengono portate dal vento ma non producono pioggia sono anche esse inutili. Il giudizio di Pietro è ancora una volta negativo e duro. Essi sono fumo senza arrosto, quindi destinati ad essere avvolti dal fumo delle tenebre alle quali appartengono. Pietro ritorna poi ancora una volta sull'effetto che queste fonti senza acqua possono avere sugli altri. Con discorsi pomposi e vuoti adescano mediante i desideri della carne e le dissolutezze quelli che si erano appena allontanati da coloro che vivono nell'errore. Promettono loro la libertà, mentre essi stessi sono schiavi della corruzione, perché uno è schiavo di ciò che lo ha vinto. Seconda Pietro capitolo 2 versetti 18 e 19. A cosa serve un bel discorso se è privo di contenuti concreti? Eppure molte volte i bei discorsi attirano le persone, soprattutto se contengono promesse allettanti. Questo è vero in tutti gli ambiti. Infatti normalmente le persone sono più propense a seguire qualcuno che promette cose vantaggiose, con il minimo sforzo. Immaginiamo quindi qualcuno che con discorsi ben articolati riesce a sminuire il peccato, lasciando intendere che in fondo certi comportamenti anche all'interno della comunità cristiana sono accettabili, che non c'è bisogno di preoccuparsi troppo di seguire le orme di Cristo, che tutto sommato possiamo essere liberi di fare le nostre scelte senza preoccuparci troppo delle conseguenze. Può essere un discorso più attraente rispetto alle parole di Gesù, che invitavano ognuno a prendere la propria croce e seguirlo. La croce parla di rinunce, parla di essere disposti a rinunciare a se stessi per servire Dio e il prossimo. Certamente non è un discorso che attrae molto, ma se qualcuno insegna che si può fare ciò che si vuole, compiacendo a se stessi, una filosofia che piace molto ancora oggi, ciò sembra essere vera libertà, no? Una persona che si è appena avvicinata alla comunità cristiana potrebbe essere attratta da questo tipo di libertà. L'Apostolo Pietro osserva che le cose stanno proprio al contrario. Fare leva sullo sdoganamento di una vita dissoluta che asseconda tutte le debolezze della natura umana può dare l'illusione della libertà e della gioia, ma poi produce solo schiavitù e tristezza. Infatti, ciò che molti non comprendono del messaggio della Bibbia è che lo scopo di Dio non è toglierci il divertimento o le gioie della vita, ma è proprio quello di farci vivere pienamente nel modo che Lui ha progettato per gli esseri umani. Il messaggio della salvezza in Cristo dona gioia al credente, lo libera dalla schiavitù del peccato, permettendogli di godersi la vita senza essere dipendente dal peccato. L'associazione tra godersi la vita e peccare non è fondata. Non è vero che il cristianesimo promuove l'infelicità. Il cristianesimo promuove una vita felice secondo quanto Dio ha stabilito nel suo progetto originario per l'uomo. Provo a spiegare questo concetto con un esempio banale. Se uso una macchina fotografica per fare foto, la sto usando nel modo migliore, quello per cui è stata progettata. Non posso dire che siccome la macchina fotografica non può essere usata per fare il caffè, allora essa è inutile. Così, allo stesso modo, che ci crediamo o no, l'essere umano è progettato per essere felice perché Dio ci ha messi qui per questo. Ma non ci ha creati per peccare andando contro di Lui. E non è vero che il peccato dona la felicità e la libertà. Tornando al testo, Pietro osserva che quelle persone che promettono libertà attraverso il peccato in realtà sono esse stesse schiave, perché non scelgono liberamente il peccato, ma semplicemente non sono in grado di fare una scelta diversa. Questa è la natura del peccato che abita nell'uomo, secondo la Bibbia. Pietro descrive infatti molto bene un effetto che è osservabile nella vita di chi si avvicina alle gioie della vita cristiana ascoltando il messaggio del Vangelo, ma poi ritorna al degrado che caratterizzava la sua vita in precedenza. Pietro propone un'immagine molto forte per descrivere questa condizione. Se infatti, dopo aver fuggito le corruzioni del mondo mediante la conoscenza del Signore Salvatore Gesù Cristo, si lasciano di nuovo avviluppare in quelle e vincere, la loro condizione ultima diventa peggiore della prima, perché sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia, che dopo averla conosciuta, voltare le spalle al santo comandamento che era stato dato loro. È avvenuto di loro quel che dice con verità il proverbio: il cane è tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornata a rotolarsi nel fango. Seconda Pietro capitolo 2 versetti 20 a 22. Cani che tornano al vomito, scrofe pulite che tornano a rotolarsi nel fango. Quei comportamenti sono insiti nella natura di quegli animali. È triste constatare che una persona possa essere stata illuminata dalla luce del Vangelo, possa aver compreso ciò che Gesù ha fatto, ma poi al momento di compiere il passo decisivo della fede per riporre in Dio la fiducia e lasciarsi trasformare dal Signore, possa tornare sui suoi passi. Purtroppo ciò può accadere. Ho visto molte volte persone che si sono avvicinate alla fede, ma non hanno fatto proprio quel passetto in più. C'è un momento decisivo in cui dobbiamo attraversare la porta della fede per abbandonarci completamente nelle mani di Dio, convinti che la vita che Egli può produrre in noi è una vita straordinaria e piena di soddisfazioni. Ma è proprio a quel punto che molti si lasciano lusingare da un'altra voce che dice: chi te lo fa fare? Ma è proprio necessario? La vita cristiana sembra così noiosa. Ed è a quel punto che molti si tirano indietro. È una condizione molto triste, perché nella vita certi treni potrebbero non passare più. Se oggi abbiamo ricevuto l'opportunità di tornare sui nostri passi, dovremmo coglierla al volo. A volte le nostre scelte possono allontanarci definitivamente da Dio. Come osservò Pietro, a volte si può tornare ad una condizione addirittura peggiore di quella in cui eravamo prima di venire in contatto con la luce. In quei casi, come osservò Pietro, sarebbe stato meglio non aver conosciuto la via della giustizia, che dopo averla conosciuta, voltare le spalle alla rivelazione ricevuta. Perché? Perché talvolta, finendo in una condizione peggiore, non ci si risolleva più e quel treno della salvezza magari non passa più davanti alla nostra porta. Occhio quindi. Non lasciamoci abbindolare da fonti senza acqua, da discorsi pomposi e vuoti di chi promette libertà, ma in realtà non sa nemmeno cosa sia la libertà. Vi assicuro che in Gesù Cristo possiamo trovare vera libertà, e se in qualche modo il Signore sta bussando alla tua porta oggi, non tenerla chiusa, ma aprigli ora. Ricorda che a volte certi treni non passano più. Alla prossima.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
5: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
6: Romani capitolo secondo. Perciò, o uomo, chiunque tu sii che giudichi, sei inescusabile, poiché nel giudicare gli altri tu condanni te stesso, perché tu che giudichi fai le medesime cose. Or, noi sappiamo che il giudizio di Dio su quelli che fanno tali cose è conforme a verità. E pensi tu, o uomo, che giudichi quelli che fanno tali cose e le fai tu stesso di scampare al giudizio di Dio? Ovvero sprezzi tu le ricchezze della sua benignità, della sua pazienza, della sua longanimità, non riconoscendo che la benignità di Dio ti trae al ravvedimento? Tu invece, seguendo la tua durezza e il tuo cuore impenitente, t'accumuli un tesoro d'ira per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio, il quale renderà a ciascuno secondo le sue opere vita eterna a quelli che con la perseveranza del bene operare cercano gloria e onore e immortalità, ma a quelli che sono contenziosi e non obbediscono alla verità, ma obbediscono all'ingiustizia, ira e indignazione, tribolazione d'angoscia sopra ogni anima d'uomo che fa il male, del giudeo prima e poi del greco, ma gloria e onore e pace a chiunque opera bene, al giudeo prima, poi al greco, poiché dinanzi a Dio non c'è riguardo a persone. Infatti tutti coloro che hanno peccato senza legge periranno pure senza legge, e tutti coloro che hanno peccato avendo legge saranno giudicati con quella legge, poiché non quelli che ascoltano la legge sono giusti dinanzi a Dio, ma quelli che lo osservano saranno giustificati. Infatti, quando i gentili che non hanno legge adempiono per natura le cose della legge, essi che non hanno legge sono legge a se stessi. Essi mostrano che quel che la legge comanda è scritto nei loro cuori per la testimonianza che rende loro la coscienza, e perché i loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda. Tutto ciò si vedrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo il mio Vangelo. Or, se tu ti chiami giudeo e ti riposi sulla legge, ti glori in Dio e conosci la sua volontà e discerni la differenza delle cose essendo ammaestrato dalla legge e ti persuadi di essere guida dei ciechi, luce di quelli che sono nelle tenebre, educatore degli scempi, maestro dei fanciulli, perché hai nella legge la formula della conoscenza e della verità, come mai dunque tu che insegni agli altri non insegni a te stesso? Tu che predichi che non si deve rubare, rubi? Tu che dici che non si deve commettere adulterio, commetti adulterio? Tu che hai in abominio gli idoli, saccheggi i tempi? Tu che meni vanto della legge e disonori Dio trasgredendo la legge? poiché siccome è scritto il nome di Dio per cagion vostra è bestemmiato fra i gentili. Infatti ben giova la circoncisione se tu osservi la legge, ma se tu sei trasgressore della legge, la tua circoncisione diventa incirconcisione. E se l'incirconciso osserva i precetti della legge, la sua incirconcisione non sarà essa reputata circoncisione? Così colui che è per natura incirconciso, se adempie la legge, giudicherà te che con la lettera e la circoncisione sei un trasgressore della legge. Poiché giudeo non è colui che è tale all'esterno, né è circoncisione quella che è esterna nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore, in spirito e non in lettera, ed un tale giudeo la lode procede non dagli uomini, ma da Dio.
5: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
3: Intromissione divina. La presenza di Dio nel caos della vita.

Dio è un intruso. Egli usurpa, si intromette, invade e viola. Si autoinvita alla festa, apre le tende, spalanca le porte chiuse a chiave, preme l'interruttore in una stanza buia, aziona l'allarme antincendio in corridoi chiusi e inviolabili. Si intromise nel caos primordiale portando luce, bellezza, ordine e vita. Si intromise nell'esistenza di un uomo di mezza età della città di Ur, creando una nazione. Violò la comoda sicurezza dei Canaaniti che confidavano nell'inviolabilità delle loro mura. Si fece largo nelle nobili sale dei re con vecchi profeti pedanti che puntavano il dito e annunciavano il giudizio. Si autoinvitò al convito di Belsazar e scrisse sulla parete parole di condanna che fecero andare di traverso il vino ai commensali. Dio si intromise nel grembo di una vergine, diede l'assalto al regno di Satana in una notte a Betlemme. Parlò in Giudea e Galilea come mai nessuno aveva fatto e senza essere stato invitato. Mise sottosopra il cortile del tempio, rovesciando i tavoli e buttando fuori i mercanti con irruenza, armato solo di una sferza di cordicelle. Dio penetrò nel regno stesso della morte, rubandone lo stendardo e annientandone il potere. Nel luogo santissimo del tempio squarciò audacemente la cortina da cima a fondo. Alla fine interverrà nuovamente nella storia, giudicando le nazioni, bandendo il peccato e la morte per stabilire il suo trono sulla terra, sebbene egli continui a regnare in cielo. Dio è un intruso glorioso nella mia vita, nei miei pensieri, nel mio dolore, nella mia tristezza e scoraggiamento. Lo Spirito del Signore invade perfino la mia vita, prendendo dimora nel mio corpo. La sua parola è una spada a due tagli, che penetra nella mia compiacenza e seziona l'anima dallo spirito. Egli si intromette sfacciatamente nel mio peccato, chiamandolo brutalmente per nome e invitandomi ad abbandonarlo. Che cosa possiamo fare se non restare a bocca aperta davanti al nostro grande e onnipotente Dio che, tra l'altro, ha pienamente diritto di intromettersi? Dopotutto, il proprietario di una casa si intromette realmente quando vi mette piede? Può un re in visita ai propri sudditi essere considerato invadente? Si può definire intruso un artigiano che intenda lavorare il suo pezzo di legno? Dio un intruso? Dal suo punto di vista mai, dal nostro punto di vista sempre. Sia che si intrometta con un richiamo dolce e sommesso, sia che intervenga con un giudizio improvviso e duro. Perciò ho scritto queste righe, perché anche tu possa capire meglio come Dio si intromette nella tua vita ogni giorno. Così potrai meravigliarti, rallegrarti ed essere benedetto dal fatto che il tuo Dio si cura di te al punto da entrare nella tua vita, magari quando meno te l'aspetti. Non osiamo pensare ad un Dio inerte che sia assente o stia sonnecchiando. Egli non è confinato in qualche remoto angolo dell'universo, indifferente, insensibile, incurante. Contaci. Dio si intromette in miriadi di modi e sempre gloriosamente, e grazie al suo santo nome che lo fa.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Da Confucio a Cristo.
2: 31esima puntata.
3: Sono passati 5 anni dalla partenza del missionario David Hill, alla cui opera evangelistica si deve la conversione del letterato confuciano Si, schiavo della droga e ridotto ormai a larva umana. Ma per la potenza di Cristo si opera in lui un meraviglioso cambiamento, sotto tutti i punti di vista. Per le sue capacità innate, per la sua grande fede, egli diventa in breve un vero e proprio pastore, a cui fanno capo i credenti della zona e delle zone circostanti, che aumentano di anno in anno.

Intanto il signor Si si immergeva con sempre nuovo ardore nel lavoro che amava. Tutto lo convinceva più che mai del bisogno di Cristo che lo circondava e di quali meravigliose opportunità era carico il lavoro dei rifugi contro l'oppio. Anche Fan era animato da un grande amore per le anime e il suo rifugio suscitava crescente interesse di villaggio in villaggio. Uomini di ogni età tornavano alle loro case guariti dal grande e terribile desiderio. Aumentava anche il numero dei convertiti e piccoli centri di luce cominciarono a brillare nelle tenebre tramite quelle vite trasformate dalla potenza di Gesù. Un lavoro del genere era destinato ad espandersi, era una cosa troppo importante per rimanere chiusa e limitata a poche zone. Fra i nuovi convertiti c'erano già persone in grado di aprire a loro volta dei piccoli rifugi in posti isolati, con l'aiuto e la guida di credenti più maturi, e la richiesta per un tale tipo di lavoro era molto forte. Tutto ciò che occorreva era che qualcuno organizzasse questi rifugi e se ne assumesse la responsabilità. Bisognava avere spirito di organizzazione perché il lavoro avesse successo. Il signor Si vedeva bene che grandi possibilità ci fossero e aveva molto a cuore che le attività dei nuovi rifugi cominciassero bene fin dall'inizio. Il lavoro che il Signore mi ha dato da fare, diceva, non è tanto quello del seminatore che getta il suo seme girando qua e là, ma è quello del pescatore che tira sulla rete, aiutando gli uomini a rinunciare all'oppio e a credere in Gesù. Questo è un po' come prendere pesci. A questa impresa, infatti, egli si dedicò con capacità e pazienza. Ma come non tutto il seme cade su terreno buono, così non tutti i pesci restano nella rete. E Si cominciava a scoprire che spesso i simpatizzanti, sui quali lui contava di più e per la cui salvezza aveva lavorato con particolare impegno, alla fine lo deludevano. A questo rischio egli era particolarmente esposto perché il lavoro nei rifugi offriva non solo soddisfazioni spirituali, ma anche un certo margine di guadagno, ed era fatale che alcuni divenissero suoi collaboratori esclusivamente per guadagnare dei soldi. I rifugi dovevano per forza di cose essere autonomi finanziariamente e, se possibile, appunto, consentire anche un certo margine di guadagno. Questo si poteva realizzare solo con una direzione molto oculata e in ogni caso non si trattava mai, qualunque cosa ne pensasse la gente, di guadagni molto forti. Comunque l'opinione che lavorare nei rifugi fosse una buona fonte di reddito era molto diffusa e così molti cercavano di unire l'utile al dilettevole, prestando la loro opera nei rifugi. Poi però si accorgevano presto che le cose più necessarie erano tanta preghiera, sacrifici personali, disponibilità a lavorare anche fuori orario, grande pazienza. Queste erano le cose che avrebbero assicurato il successo all'opera, non tanto un pareggio del bilancio. Ben presto uomini mossi da moventi non puri cominciarono a causare delle difficoltà, supponendo di poter speculare sulla pietà. Tra i molti pazienti curati a Fansun c'erano molti uomini del villaggio di Tao Seng, circa 16 chilometri a nord. Questi uomini, durante il loro soggiorno al rifugio, avevano imparato un bel po' della verità rivelata e avevano rinunciato all'idolatria, pur senza sperimentare un vero e proprio cambiamento del cuore. Tornando ai loro villaggi, essi furono impressionati dal gran numero di fumatori di oppio, vecchie e nuove conoscenze che venivano a chiedere informazioni sul meraviglioso trattamento che li aveva guariti, sperando evidentemente di poter fare altrettanto. E invece di essere mossi a pietà, questi uomini videro in quelle richieste una opportunità di guadagnare dei soldi. Perché dovevano portare quella gente a Fansun? Non avevano anch'essi imparato i metodi di cura e la dose di medicine da usare? Avrebbero comperato le medicine da Si, pagandolo bene, e avrebbero fondato un rifugio per conto proprio, facendo pagare una quota più alta di quella che faceva pagare lui. Il signor Si non avrebbe dovuto fare delle difficoltà, perché vendendo le medicine direttamente a loro avrebbe anche guadagnato bene. Così si misero all'opera e andarono al rifugio di Fan a comprare tutto quello che occorreva. Fan però non era autorizzato a vendere le medicine, bisognava chiederlo a Si e affrontarlo personalmente. Questo era un elemento inaspettato che certamente non contribuiva a farli sentire tranquilli. Comunque andarono da Si. Il signor Si avvertì subito quale fosse il pericolo e quali fossero i loro veri moventi e li trattò con grande severità. Come osate considerare questa medicina che il signore usa per salvare l'anima degli uomini come una cosa da usare a scopo di lucro? Se io facessi una cosa del genere, il signore smetterebbe di benedire la mia opera. Le pillole non sono comunque in vendita a nessun prezzo. Questa risposta naturalmente fece molto arrabbiare quegli impostori.
che se ne andarono con l'intenzione di diffondere ogni genere di calunnie su Xi e sul suo lavoro. Ma non tutti erano ugualmente disonesti. Alcuni erano in fondo delle brave persone, coinvolte loro malgrado in un progetto losco, e furono molto colpiti dai rimproveri di Xi, al punto da ritornare da lui per conoscere meglio il suo lavoro e la sua predicazione. Xi li accolse presso di sé e infine, vedendo che facevano le cose seriamente, li mandò a lavorare in uno dei rifugi. Impararono presto e bene e divennero dei cristiani ben radicati nella fede. Quando Xi aprì un nuovo rifugio a Cao Seng, lo mise in mano loro e non fu deluso. Uno dei risultati fu che nacque un grande movimento in tutto il vicinato. Molti uomini passarono per il rifugio e entro il primo anno più di 50 persone professarono la loro fede in Gesù. Non pochi furono ufficialmente ricevuti nella chiesa e la benedizione si sparse anche sulle zone vicine.

0: Va ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: I santi e il malfattore. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 18, versi 28 a 32. Poi da Caiafa condussero Gesù nel pretorio. Era mattina ed essi non entrarono nel pretorio per non contaminarsi e poter così mangiare la Pasqua. Pilato dunque andò fuori verso di loro e domandò: «Quale accusa portate contro quest'uomo?» Essi gli risposero: «Se costui non fosse un malfattore, non te lo avremmo dato nelle mani». Pilato quindi disse loro: «Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge». I giudei gli dissero: «A noi non è lecito far morire nessuno». E ciò affinché si adempisse la parola che Gesù aveva detta, indicando di qual morte doveva morire. Non ci sono dubbi sul fatto che Israele è stato scelto per essere un popolo santo, un popolo messo a parte per servire Dio. Dio ha scelto Israele per illuminare le nazioni e portarle a conoscere il vero Dio, creatore dei cieli e della terra. Quei giudei che avevano accompagnato Gesù nel pretorio si rifiutarono di entrarvi per non contaminarsi e poter così mangiare la Pasqua. La legge non menzionava quel tipo di contaminazione, ma essi stavano rispettando la tradizione rabbinica secondo cui entrare in casa di un gentile, e qui addirittura nel pretorio romano, li avrebbe contaminati fino al calar del sole e avrebbe impedito loro di consumare il pasto seguente, legato alle celebrazioni pasquali. Essi non volevano certamente privarsi della gioia della celebrazione e della comunione che caratterizzava quei momenti speciali all'interno della settimana di Pasqua. Essi quindi erano animati dal desiderio di essere santi, evitando qualunque cosa che potesse impedire loro di continuare la celebrazione della settimana di Pasqua, ma allo stesso tempo stavano consegnando ai romani colui che è il santo per eccellenza. Che contrasto stridente! Pilato diede inizio all'udienza, chiedendo di cosa fosse accusato Gesù, una domanda assolutamente normale. Prima di stabilire la punizione di un uomo, occorre conoscere le sue eventuali colpe. La risposta dei suoi interlocutori, però, fu piuttosto arrogante. Infatti, essi avevano già stabilito che Gesù fosse un malfattore. Avevano quindi già stabilito quale dovesse essere l'esito del processo. Con le loro parole, quei giudei stavano di fatto sminuendo l'autorità di Pilato, aspettandosi che egli avvallasse semplicemente la condanna che loro avevano già deciso. Il loro fare frettoloso dimostra che probabilmente temevano un giudizio diverso da parte di Pilato, una volta che fosse venuto a conoscenza delle loro vere accuse nei confronti di Gesù. Loro accusavano infatti Gesù di blasfemia, di essersi fatto uguale a Dio, ma sapevano che la legge romana aveva bisogno di ben altre accuse per condannare a morte un uomo. Ecco perché essi presentarono Gesù come un malfattore, ovvero uno che aveva fatto cose malvagie, ma non potevano avvalorare la loro accusa con esempi specifici, perché era ovvio che Gesù non aveva mai fatto del male a nessuno. Dalle loro accuse superficiali, Pilato aveva già compreso che essi volevano che Gesù fosse condannato a morte per motivi futili. Infatti si trattava solo di questioni inerenti la loro religione, motivo per cui suggerì che fossero loro ad occuparsene, giudicandolo secondo la loro legge. Egli sapeva bene ciò che quei giudei dovettero ammettere, ovvero che i giudei non avrebbero potuto applicare la pena capitale nei confronti di Gesù senza l'avallo del governatore romano. Essi, che si erano mostrati così arroganti nei confronti di Pilato, dovevano in qualche modo ammettere che avevano bisogno di lui. Essi avrebbero dovuto quindi accettare che Pilato interrogasse Gesù per stabilire se fosse davvero colpevole di qualcosa che meritasse la morte. Gesù sarebbe quindi stato giudicato dai romani e sarebbe stato ucciso attraverso un'esecuzione di tipo romano, ovvero la crocifissione. In quel momento nessuno di loro si rendeva conto che stavano involontariamente adempiendo la parola che Gesù aveva detto quando aveva indicato che sarebbe stato innalzato sulla croce, indicando proprio di quale morte doveva morire. Si legga Giovanni 12, versi 32-33. Quale tristezza trasmettono questi dialoghi? Quei giudei, santi, consacrati a Dio, che non volevano contaminarsi, stavano trattando Gesù come un malfattore, sperando che i romani assecondassero il loro desiderio di vederlo morto. In quel momento i ruoli erano completamente scambiati. Il santo veniva considerato un malfattore e i malfattori credevano di essere santi. Eppure Gesù aveva lasciato che le cose andassero così proprio per dare la propria vita anche per coloro che lo odiavano, come stavano facendo quegli uomini. Forse anche tu, come molti, ti senti a posto, ti senti in qualche modo santo, pensi di non aver bisogno di Gesù. Ma se ti confronti con la giustizia di Dio, ti renderai conto che sei un malfattore come lo sono anch'io. Entrambi abbiamo bisogno di ciò che Gesù, il Santo, ha fatto, dando la sua vita, morendo come un malfattore, per redimere ognuno di noi.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno, in sintonia con l'amore di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora insieme, un'altra opportunità di passeggiare insieme alla grande famiglia di questo programma attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente, con questo programma e solo questo, nessun altro, Maurizio. Sempre felice di essere in tua compagnia e grato per averci scelti.

E anche oggi, come faccio spesso, anzi quasi sempre, voglio dire grazie a chi ci scrive, a chi magari ha scritto una sola volta, tanto tempo fa, ma è comunque rimasto in nostra compagnia, a chi invece scrive regolarmente. Ci sono diversi che regolarmente si mettono in contatto con noi per dare le proprie opinioni, per esprimere i propri punti di vista, per porre altri quesiti, eccetera, eccetera. C'è invece chi ha scritto una sola volta di recente e speriamo ovviamente che scriva di nuovo. La volta scorsa ho fatto un po' un appello a coloro che avessero scritto tanto tempo fa e che non avessero ricevuto risposta. L'appello era di riscrivere, perché ovviamente ci deve essere stato un disguido da qualche parte. O noi non abbiamo ricevuto la tua lettera, il tuo biglietto, la tua cartolina, quello che era, oppure per qualche ragione la risposta che la redazione ha scritto non ti è giunta. Stai pur certo comunque che in redazione ci sono persone delle quali io ho piena fiducia e che rispondono fedelmente ad ogni lettera, ad ogni cartolina, ad ogni biglietto. Ovviamente, se c'è emittente, può darsi che la risposta tu non l'abbia ricevuta perché, così, nell'emozione di scrivere o per chissà per quale altra ragione, hai dimenticato appunto di mettere il tuo indirizzo. E in quel caso ti pregherei di riscrivere. Un altro grazie ovviamente tanto tanto grande va alla redazione, appunto, che si presta, che si prodiga con tanta fedeltà ed entusiasmo nel rispondere e nel tastare un po' il polso della situazione. Sono veramente molto molto grato. Grazie.

E veniamo al nostro testo, Vangelo di Marco, capitolo 4. Stiamo esaminando insieme la parabola, la storia che Gesù ha raccontato, la storia del seme che cade su diversi tipi di suoli. Vi furono coloro che non capirono la parabola affatto. Quando chiesero delle spiegazioni a Gesù, questi fece loro un breve discorso, non immediatamente comprensibile, a dire il vero. Comunque, vediamo di trovare una spiegazione che possa essere utile anche a noi. La ragione per cui Gesù ricorre così spesso a storie, a parabole, da questo momento in poi, è quella di attirare l'attenzione, di suscitare l'interesse dei suoi ascoltatori. Una volta attirata l'attenzione e l'interesse, ovviamente Gesù vuole ritenere attenzione ed interesse. Vedi, la stragrande maggioranza delle persone, allora come oggi, erano interessate più che altro alle opere straordinarie, ai miracoli, alle grazie, non tanto agli insegnamenti spirituali che si deducevano da tali opere straordinarie, da tali miracoli. Ecco quindi Gesù ricorrere all'uso delle parabole per suscitare il loro interesse. L'atteggiamento ostile dei suoi nemici, l'incuria, l'indifferenza, l'incomprensione della gente, esigevano un cambiamento di metodo. Ecco quindi il ricorso alle parabole, affinché coloro che erano affamati ed assetati di giustizia potessero essere saziati. Quelli che avevano bisogno di essere istruiti potessero aprire gli occhi alla verità. E troviamo lo stesso pensiero nel secondo capitolo della prima lettera di Paolo ai cristiani della città di Corinto, dove egli scrive: «Le cose che occhio non ha viste e che orecchio non ha sentite e che non sono salite nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che l'amano». Quindi cose che magari a prima vista si potrebbero perdere, cose che non sono ovvie, con sguardi frettolosi e superficiali. Non basta ascoltare, bisogna sentire. Non basta guardare, bisogna vedere. E tutto questo ovviamente richiede tempo, richiede applicazione, richiede fame e sete. Fame e sete di giustizia, fame e sete di amore. La giustizia è l'amore che solo Dio può dare. Ci sono vari tipi di suoli, come abbiamo visto nella storia di Gesù. Vari tipi di cuori, varie disposizioni d'animo, vari atteggiamenti. Questi quattro suoli rappresentano molto bene i nostri stati d'animo davanti al messaggio di Dio. Abbiamo visto che solo un quarto del seme cadde sul terreno buono. Terreno buono che rappresenta coloro che hanno creduto, hanno ricevuto e hanno fatto tesoro della parola di Dio, cioè di Gesù Cristo. Il grande principio posto in evidenza da Paolo, principio al quale abbiamo accennato poc'anzi, è valido ancora oggi. Paolo aggiunge poi: noi non ne parliamo con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito Santo, adattando parole spirituali a cose spirituali. Ora, l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché gli sono pazzia e non le può conoscere

perché devono essere giudicate, devono essere capite spiritualmente. L'uomo naturale sta a significare la persona che non ha nessuna intenzione di essere toccata dalla mano di Dio. Vedi, io posso usare qualsiasi mezzo per cercare di farti capire determinate lezioni spirituali. Ma ciò che è necessario, ciò che è importante, è che tu voglia comprenderle. Prima che tali verità divengano per te qualcosa di vivo, di reale. Io posso starmene qui a parlare fino a che divento paonazzo, fino a che non ho più fiato. Posso cercare di fare del mio meglio per rendere queste cose comprensibili, il più possibile, a chi magari la Bibbia non l'ha mai letta prima l'ora. Chi non ha mai avuto nessun interesse in Dio o nella cosiddetta religione. Anche se, fra parentesi, io non sono qui per parlare di religione, ma sono qui per condividere con te la realtà di una persona, cioè Gesù Cristo, figlio di Dio, il Signore e il Salvatore. Ma vedi, tutto questo non ha senso fino a che tu non hai fame e sete. Il momento in cui avverti fame e sete per le cose di Dio, il momento in cui riconosci che il tuo spirito è arido, il momento in cui riconosci che il tuo spirito è sottosviluppato e ha bisogno di cibo, allora il messaggio diventa qualcosa di vivente, diventa cibo. La parola che si fa carne, la parola vivente che diventa cibo, diventa sostenimento per il tuo animo alla ricerca.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Le nostre riflessioni oggi ci stanno portando su una linea molto personale, molto privata, se vogliamo, molto intima. Come risponde il mio cuore all'invito di Gesù? Che tipo di suolo, di terreno sono io? Davanti alla parabola, davanti alla storia che Gesù ha raccontata, come mi riconosco, come mi identifico? Vedi, spesso diciamo e ripetiamo quasi come un ritornello che se uno non crede e non riceve Cristo come proprio Salvatore è perduto. Ma questo non è esatto. La realtà è che siamo tutti perduti. Si deve quindi dire piuttosto che se uno vuole continuare a vivere nel suo stato di perdizione, nel suo stato di lontananza da Dio, non deve fare altro che nulla. Non deve fare assolutamente niente. Non deve ricevere, non deve credere in Cristo, non deve ascoltare il messaggio dell'Evangelo. Proprio così. Se sono perduto, se sono lontano da Dio, lo sono e basta. Gesù ha detto: chi non è con me è contro di me. Gesù non ha dato una terza soluzione, una via di mezzo. O siamo con Lui o siamo contro di Lui. O apparteniamo al regno della luce oppure apparteniamo al regno delle tenebre. Non esiste un regno della penombra. Vedi, è il mio atteggiamento davanti alla parola di Dio, davanti al messaggio del libro più letto, davanti alla parola vivente, cioè Gesù Cristo, che determina il mio stato davanti a Dio. Se ho creduto e ho ricevuto Cristo, se ho creduto in Lui come Signore, l'ho ricevuto come Salvatore della mia vita, allora sono salvato. Mi trovo nella giusta relazione, nel giusto rapporto con Dio, attraverso Suo Figlio, appunto. Se non ho creduto e se non ho ricevuto Cristo, sono ancora lontano da Dio. Posso essere un osservante religioso, o, per meglio dire, un religioso osservante. Ma la cosa triste, tragica, è che posso essere un religioso osservante, ma perduto. Perché Cristo non ha la centralità della mia esistenza. Lo riconosco come una figura storica, come qualcuno di importante. Ma non ho mai deposto la mia esistenza ai suoi piedi. Non ho mai riconosciuto il mio stato interiore di perdizione, di peccato, di ribellione davanti a Dio. Mi sono sempre ritenuto una persona abbastanza a posto, perché non ho fatto quello e non ho fatto quell'altro. Vedi, la Bibbia, non io, la Bibbia ci dice: tutti abbiamo peccato e tutti siamo privi della gloria di Dio. Quel tutti è una parola semplice, breve, ma che non lascia dubbi. Tutti abbiamo peccato e tutti siamo privi della gloria di Dio, a meno che non ci siamo inginocchiati ai piedi della croce. Così facendo abbiamo riconosciuto il nostro stato di ribellione, di peccato, la nostra sozzura interiore. Abbiamo deposto questo fardello ai piedi della croce e abbiamo riconosciuto il Cristo crocifisso come l'unico mezzo di salvezza, come l'unica via, l'unica strada, l'unica salvezza che Dio ha provveduto. Se questo è avvenuto, allora posso ritenermi un discepolo di Cristo.
Se questo è avvenuto, posso ritenermi cristiano. Se questo è avvenuto, posso ritenermi salvato. Se questo è avvenuto, posso avere la certezza della vita eterna con Dio. Se questo non è avvenuto, posso andare in chiesa 40 volte al giorno, tutto l'anno. Posso dire 150 preghiere ogni giorno. Posso fare innumerevoli opere buone. Ma tutto questo non cambia il mio stato interiore. Può appagare la mia coscienza, ma non mi compera la salvezza davanti a Dio. Il seme dell'Evangelo, il seme del messaggio di vita e di certezze, ha messo radici nel tuo cuore. È spuntata la nuova vita?

Il contadino di cui parlavo, dice Gesù, rappresenta chi porta il messaggio di Dio agli altri, cercando di seminare il buon seme nella loro vita. La strada su cui cadono alcuni dei semi rappresenta il cuore duro di certe persone che ascoltano il messaggio di Dio, ma subito interviene Satana e fa di tutto perché lo dimentichino. Il terreno roccioso, dove cadono altri semi, rappresenta quelli che ascoltano il messaggio con entusiasmo, ma superficialmente. Le loro radici non scendono in profondità, e anche se inizialmente agiscono bene, costoro, non appena cominciano le difficoltà e le persecuzioni per la loro fede, subito si arrendono. Il terreno pieno di spine rappresenta il cuore di altri che ascoltano la parola di Dio e la ricevono. Ben presto, però, le attrazioni di questo mondo, il fascino della ricchezza, tante altre passioni prendono il sopravvento, soffocano nel loro cuore il messaggio di Dio, che così non porterà frutto. Ma la buona terra rappresenta quelli che accettano il messaggio di Dio e portano frutto, quelli che fanno tesoro del messaggio di Dio, quello che ricevono il messaggio di Dio. Portano frutto. 30, 60 e perfino 100 volte più di quanto è stato seminato.

Vedi, dire che siamo completamente liberi, autosufficienti, che non abbiamo bisogno di niente e di nessuno, tantomeno di un messaggio antico di 2000 anni, non è vero. Anche la persona che si ritiene altamente autosufficiente, che dice di non aver bisogno di una fede, ha fede in qualcosa o in qualcuno. Ha fede nelle proprie capacità, nella propria intelligenza. Ha fede nella scienza, nella tecnologia moderna. Ha riposto la propria fiducia sulla carriera. Ha riposto tutto ciò che ha e che è sulle proprie capacità di costruire un proprio futuro. Tutti noi serviamo un padrone. Non abbiamo la scelta se servire o meno. La scelta che abbiamo è solo quella del Signore, davanti al quale ci prostriamo. Può essere il nostro uomo interiore, può essere il Dio Danaro. Possono essere tante cose buone e giuste, che però prendono il primo posto nella nostra esistenza. Oppure può essere il Signore vivente, Gesù Cristo, la via, la verità e la vita. L'unico che può condurci a Dio. Chi è il tuo Signore? Ho veramente pochissimi secondi. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio. Ancora grazie per il tuo cortese ascolto e la tua sempre piacevole compagnia. A risentirci. Scrivi, mi raccomando. A presto. Ciao.

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Allora, ci siete? Ci siamo? Io sono pronto, pronto ad iniziare un altro nuovo numero del nostro programma. Si tratta del programma Contrappunti. Mario Pieri è adesso in vostra compagnia. Ecco, se resterete con me per la prossima mezz'oretta, che cosa vi aspetta? Beh, ve lo dico subito, ascolteremo ovviamente della buona musica e poi faremo qualche piccola breve considerazione. Parleremo oggi di longevità, parleremo anche di questa scoperta di qualche tempo fa. Sembrerebbe essere stato scoperto questo particolare gene che spingerebbe alcuni verso la fede, altri invece no. Ecco, di questo e altro, tempo permettendo, parleremo qui quest'oggi a Contrappunti. Prima di cominciare, come sempre, io vi propongo un brano musicale. Molto bella la canzone che ho scelto per oggi, una canzone del gruppo Avalon che si intitola Everything to Me. Ecco, una canzone di sfida, una sfida a realizzare che questo tempo sulla terra deve, in parole semplici, essere vissuto per lui. Dobbiamo essere una testimonianza vivente di ciò che il Signore è e non di ciò che siamo invece noi. Gesù deve essere, dovrebbe essere la ragione di vita per ogni credente. Ecco, ve la propongo subito dopo le parole della sigla e dopo la canzone saremo di nuovo assieme. Mi raccomando, restate con me, benvenuti a Contrappunti.
2: Contrappunti. Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali proposti e armonizzati da Mario Pieri.

Longevità, ecco, vi ho detto in apertura di programma che avremmo parlato anche di questo. E prima di iniziare devo dire che oggi ho trovato le informazioni per il nostro programma sul mensile La Voce del Vangelo. Ecco, è morto un'altra volta l'uomo più vecchio della Terra. Ovviamente non nel senso che lo stesso uomo è morto più volte, ma che ogni volta che uno viene riconosciuto come il più vecchio della Terra, prima o poi muore e lascia il suo titolo ad un altro. Uno di questi ultimi Matusalemme a morire è stato questo americano, si chiamava Fred Hale, è morto solo 12 giorni prima del suo 114esimo compleanno, mica male. E pensate che fino alla venerabile età di 103 anni, dopo la morte di sua moglie, quindi vissuta anch'essa a lungo, è vissuto da solo. Ha continuato a guidare la sua vecchia macchina fino a che non ha rinunciato alla patente, quando di anni ne aveva 108. Ecco, non è noto quante multe abbia raccolto o incidenti abbia causato. Hale ha lasciato, potremmo dire, come suo successore a quel tempo, nella lotteria per il titolo di uomo più anziano, un giovanotto tedesco di soli 111 anni. Ecco perché la società del Guinness dei primati tiene a raccontare, a raccogliere queste informazioni. E poi anche perché i giornali di tutto il mondo stampano queste notizie. Forse perché l'uomo ha sempre tentato e sperato di rimandare il più possibile la morte. E forse in qualche modo si ritiene che questi super anziani possano servire d'esempio, di stimolo alla speranza. Ma ecco, quello che li unisce tutti non è tanto la loro longevità quanto piuttosto il fatto che muoiono o moriranno tutti. Esattamente come quelli che muoiono da giovani, 30, 50 o anche più anni. Ecco, una cosa che si può sicuramente imparare da loro è che la morte è inevitabile. Nell'epistola agli Ebrei, come saprete, è scritto: è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopo viene il giudizio. Ecco, è vero che si muore una volta sola, quindi escludiamo tutte le teorie relative alla reincarnazione, ma è anche vero che tutti una volta o l'altra muoiono, prima o poi. Ecco, ovviamente non c'è niente di sbagliato nel curarsi la salute e augurarsi anche una lunga vita. Ecco, ciò che è invece infinitamente più importante è prepararsi, come insegna la Bibbia, alla vita eterna. E quanto è bello, rassicurante, sapere che non c'è nulla che si possa fare per guadagnarsi la vita eterna. Perché la vita eterna, amici, è un dono, il dono che Dio fa a chiunque si affida veramente a Cristo come Salvatore. Ecco, è importante riflettere su questo fatto. Vorrei chiedervi, sapete con certezza che nonostante la morte vivrete per sempre? Ecco, il nostro augurio è che vogliate riflettere ovviamente su questi punti fondamentali. Ecco, per concludere questo piccolo spazio, l'anzianotto tedesco di 111 anni sembra essere l'uomo più vecchio della Terra. Probabilmente mentre vi sto parlando non è più su questa Terra, non lo so, non lo sappiamo. Avrà sicuramente lasciato il suo posto a qualcun altro, ma comunque, a quanto dicono queste registrazioni da Guinness dei primati, vi sarebbero oltre una ventina di donne perlomeno che vivono più dell'uomo più longevo. Ecco, quindi non c'è nulla da fare, le donne a quanto pare vivono più a lungo.

E adesso un momento di musica. Questo è un gruppo dal nome veramente strano, si chiama Burlap to Cashmere. Il brano che ascoltiamo è Basic Instructions, cioè istruzioni basilari, istruzioni fondamentali.

0: Beh, sicuramente un brano interessante, inusuale, non lo conoscevo, ma l'ho apprezzato molto. Basic Instructions Before Leaving Earth, cioè istruzioni fondamentali prima di lasciare la Terra, che in inglese forma l'acrostico Bible, cioè Bibbia. Un testo basato su Giovanni, capitolo 3, versetto 16, un versetto biblico che può cambiare sicuramente il nostro mondo così come lo conosciamo. Il suo messaggio è coinciso e diretto e lascia sempre una decisione da prendere. Qual è questo versetto? Il versetto di Giovanni 3,16. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E come sempre, amici, vale la pena di pensarci finché siamo in tempo.
1: Contrappunti.
0: Perché tutti gli esseri umani sembrano avere un concetto di un Dio oppure di un essere supremo? E perché alcuni scelgono la fede e altri invece l'ateismo? È soltanto questa una scelta personale oppure alla base dell'esperienza religiosa ci potrebbe essere anche un fattore scientifico, un fattore innato? Ecco, a queste domande proveremo a dare delle risposte adesso. In un suo libro, Dean Hammer, un biologo statunitense che lavora al National Cancer Institute, il libro si intitola, la traduzione del titolo è questa, Il gene di Dio, come la fede è programmata nei nostri geni. Ecco, Dean Hammer affermerebbe che il segreto della spiritualità umana dipenderebbe da un dettaglio minuscolo nel DNA. Dopo aver esaminato più di 1000 persone con un test psicologico che misurava le loro qualità nel campo di apertura alle esperienze spirituali, al senso dell'esistenza di qualcosa o di qualcuno nell'universo con cui si poteva avere una relazione, della loro disponibilità ad occuparsi degli altri, ha creduto di poter definire alcune persone come aventi spiccate qualità spirituali. In seguito poi Hammer ha cominciato una ricerca delle persone esaminate per scoprire se vi fossero delle differenze nel DNA fra quelle più spirituali e quelle meno spirituali. Alla fine, ecco, avrebbe scoperto una relazione precisa fra l'esistenza di un gene nominato VMAT2 nelle persone aperte al trascendentale e la mancanza di questo gene in quelle meno aperte al trascendente. Lo scienziato che appunto, come dicevo, ha scritto questo libro afferma che comunque non è possibile che l'esistenza di un solo gene o la sua posizione nella complessità del DNA possa bastare per risolvere l'intero problema. Secondo lui e secondo anche altri ricercatori, le qualità umane della personalità sarebbero il risultato della interazione di centinaia, forse migliaia di diversi geni di una complessità che non può essere ancora compresa oppure definita. Nonostante questi avvertimenti di cautela, il libro del professor Hammer si è già prestato alla formulazione inevitabile, ovviamente, di molte teorie. Si pensa che la tendenza alla spiritualità o religiosità sia innata in certi individui, come ad esempio la tendenza ad avere gli occhi celesti oppure grigi, o l'attitudine allo studio della musica e così via. Secondo questa teoria, comunque, chi possiede questo gene religioso avrebbe la possibilità di svilupparla e indirizzandola verso qualsiasi forma di religione o di altruismo che questa persona appunto preferirebbe. In fondo però chi non ha, ecco, questo gene nel suo DNA non avrebbe nessuna colpa o responsabilità se poi non credesse in un Dio o se non praticasse neanche la generosità o se non fosse interessato al bene degli altri. E per di più, ecco, se le espressioni religiose fossero soltanto il frutto del DNA, che secondo gli scienziati sarebbe il risultato dell'evoluzione casuale, allora tanto più si potrebbe credere che non esista in realtà nessun Dio e che il bisogno dell'uomo di crearsi un proprio Dio o di non riconoscere nessun Dio non dipenda affatto da lui o dalle sue scelte personali. Ecco, in fondo, chi sceglie la fede lo fa soltanto perché risponde ad una pulsione interiore scritta nel suo DNA che altri non hanno. Ecco, sarebbe facile in questo caso scagionare chi non crede in Dio e non intende affatto cercarlo né sottomettersi a lui. Sarebbe dimostrato una volta per sempre, secondo questa teoria, che Dio non esiste, che l'uomo non dovrà mai rispondere a nessuno per i suoi atti, per i suoi atteggiamenti, per le cattive azioni. Ma ecco, la realtà è un'altra. L'Apostolo Paolo spiega chiaramente nel primo capitolo della sua lettera ai Romani che gli uomini hanno una conoscenza di Dio, della loro responsabilità per il loro proprio comportamento, perché tutto il creato, inclusa la personalità umana, lo confermano. Sono gli uomini quelli che soffocano la conoscenza di Dio e della sua giustizia, e questo per giustificare le loro azioni, spesso azioni insensate, azioni immorali. La conoscenza dell'esistenza del vero Dio e del bisogno di essere nella giusta relazione con Lui non dipendono dal DNA umano, ma dall'intelligenza e dalla conoscenza che Dio ha date ad ogni essere umano, qualsiasi religione pratichi o respinga. L'intelligenza umana è capace di comprendere l'esistenza e la potenza di Dio dall'osservazione del creato. La conoscenza umana è stata programmata alla creazione con la consapevolezza che l'uomo è soggetto a Dio e che il suo comportamento sarà in fondo giudicato nel bene e nel male, non sulla base delle proprie idee, ma della legge immutabile di Dio. La conoscenza del bene e del male non dipende dal DNA, come abbiamo detto, e non è condivisa da nessun animale, perché fa parte di quella distinzione totale che esiste fra l'uomo e le bestie, basata sul fatto che l'uomo è stato ed è creato a immagine di Dio. Mentre si potrebbe affermare sulla base della creazione che ogni uomo sente in sé la necessità di piegarsi davanti ad un essere veramente divino. Paolo, l'Apostolo Paolo, ancora una volta spiega chiaramente che l'uomo, proprio per sfuggire a questo suo destino spirituale, ha inventato altre divinità di ogni specie e moltitudini di religioni, di filosofie. Credendosi intelligente e superiore alla voce della propria coscienza, l'uomo si è reso stolto e si dimostra incredibilmente stupido e spesso credulone. Nessuna scoperta scientifica toglierà all'uomo questa sua colpa e nessun altro messaggio al di fuori del Vangelo di Cristo gli permetterà di conoscere e di vivere in comunione con quel Dio che lo ha creato.

E questa è l'ultima canzone, questa volta in lingua italiana, ce la presentano Luca Durante e Gabriella Reinhardt, si intitola Io sto cercando te.

Allora, amici, appunti o disappunti riguardo il programma Contrappunti di quest'oggi? Ecco, noi saremmo lieti, contenti di conoscere i vostri pensieri, le vostre impressioni. Non esitate a contattarci, ci farete molto piacere. Potete usare la posta tradizionale oppure la posta elettronica, oppure, perché no, chiamarci direttamente per telefono. Allora, grazie per aver seguito anche il numero odierno di Contrappunti. Non mi resta che farmi per il momento da parte. Vi do appuntamento al prossimo numero. Noi, come sempre, comunque ci risentiremo molto presto, sempre qui. Buon proseguimento intanto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: Un altro appuntamento con Favole alla radio. Subito la parola al narratore per la favola di oggi.
4: Il leone e l'agricoltore. Un leone innamorato della figlia di un agricoltore la chiese in sposa. Il padre, non avendo intenzione di dare sua figlia in matrimonio a una bestia feroce, poiché non poteva rifiutarsi di farlo per paura, escogitò questo sotterfugio. Disse al leone, il quale insisteva nella sua richiesta, di dare una dimostrazione d'amore che fosse degna di sua figlia. Doveva cioè cavarsi tutti i denti e tagliarsi le unghie. Di queste cose, infatti, sua figlia aveva paura. Il leone si sottomise di buon grado a questa prova d'amore, ma l'agricoltore, che ormai non lo temeva più, lo cacciò via a bastonate. La favola insegna che tutti quelli che prestano facilmente fede ai loro nemici, quando si privano di ciò che costituisce la loro forza, diventano comoda preda di coloro che prima li temevano.
3: La favola del leone e dell'agricoltore mi fa pensare a Sansone, che è senz'altro il giudice di Israele che ha raggiunto maggior fama per la sua enorme e devastante forza fisica e per l'altrettanto grande debolezza del suo carattere. Troviamo la sua storia nel libro dei Giudici nell'Antico Testamento. La situazione spirituale in cui Israele si trovava era a dir poco deplorevole e purtroppo ricorda i nostri tempi. Giosuè, il grande condottiero succeduto a Mosè, era morto e con lui gli israeliti che erano stati testimoni delle grandi liberazioni operate da Dio nei riguardi di Israele. La scrittura ci dice che la nuova generazione non conosceva l'Eterno né le opere che egli aveva compiuto per Israele. Ognuno agiva come gli pareva meglio, senza preoccuparsi delle leggi di Dio. Così Israele scivolò piano piano nell'idolatria. L'Eterno si adirò e li diede nelle mani dei popoli vicini che li depredarono. Nella sofferenza il popolo gridava a Dio, si umiliava e allora Dio suscitava un giudice, un liberatore. Sansone fu appunto uno di questi uomini suscitati da Dio. A quel tempo Israele era sottoposto ai Filistei e Sansone fu designato ancora prima della sua nascita a cominciare a liberare il suo popolo. Ecco, Sansone, come sappiamo, era un nazireo, cioè era consacrato all'Eterno, quindi non doveva tagliarsi i capelli, non doveva bere bevande alcoliche, toccare corpi dei morti. Doveva evitare, cioè, qualsiasi tipo di contaminazione. Il Signore lo aveva dotato di una forza non comune che doveva servirgli appunto per combattere contro i Filistei. Le sue gesta sono rimaste famose, ad esempio, armato soltanto

suoi desideri. Oltre a questo, prendeva molto alla leggera i suoi obblighi di Nazireo e, in aperto contrasto con il comandamento di Dio, che vietava anche agli israeliti di legarsi con le nazioni pagane, ebbe relazioni con donne filistee di dubbia fama. Ai suoi nemici questo non era ovviamente sfuggito. Essi sapevano perfettamente di non poter avere ragione di lui con la forza, per cui decisero di ricorrere all'inganno. Pagarono un prezzo esorbitante a Dalila, l'ultima e più famosa conquista di Sansone, perché scoprisse dove risiedeva la tremenda forza di quest'uomo. E questa donna, con le sue lacrime e la sua insistenza, riuscì a farlo capitolare e gli rivelò che il rasoio non era mai passato sul suo capo e che, se gli fossero stati tagliati i capelli, avrebbe perduto la sua forza. Dalila allora fece a questo punto avvertire i filistei, poi addormentò Sansone e gli fece tagliare i capelli. L'infatuazione di Sansone per questa donna pagana e di facili costumi lo aveva accecato, lo aveva privato del buon senso. Poi, come sappiamo, la storia ci racconta che Sansone fu incatenato, gli furono cavati gli occhi e poi fu portato nella città di Gaza, dove per umiliarlo ancora di più gli fecero girare la macina, un lavoro che era a quel tempo riservato alle donne. Sansone, l'invincibile, era ridotto a quel punto ad una larva umana. Per molto tempo egli ebbe modo di riflettere sulla sua situazione mentre girava la macina della prigione. E intanto i capelli gli stavano ricrescendo. Un giorno migliaia di filistei si radunarono nel tempio di Dagon per onorarlo e per avere dato nelle loro mani il loro più potente nemico. Quindi fecero venire Sansone a fare il buffone davanti a loro. Era il colmo dell'umiliazione. E a questo punto Sansone pregò. Si rivolse al Dio di cui si era così poco curato, le cui leggi aveva così spesso trascurate. Pregò che la sua forza gli fosse restituita per un momento al fine di vendicarsi dei filistei. Poi si appoggiò alle colonne portanti, si piegò e tirò su di sé il tempio di Dagon con tutti quelli che vi erano dentro. Da qui il detto secondo cui Sansone uccise più filistei con la sua morte di quanti ne aveva uccisi mentre era in vita. Questa è la tragica fine di un uomo al quale il Signore aveva affidato un grande compito, ma che non seppe governare la sua vita. Nel libro dei Proverbi è scritto che chi padroneggia se stesso vale di più di chi espugna città. Sansone non aveva imparato ad ubbidire ai genitori, non aveva imparato ad ubbidire a Dio e non si era curato di stabilire dei valori, delle basi solide per la sua vita. Andava così, dove lo attiravano gli occhi. Il piacere per lui era al primo posto. Il leone di cui ci ha parlato Esopo in questa favola non si rendeva conto che i suoi denti e le sue unghie erano ciò per cui era rispettato e temuto. Vi rinunciò per amore della figlia dell'agricoltore e fu da lui scacciato a bastonate. Allo stesso modo, Sansone non si rendeva conto che la sua grande forza era appartenere a Dio, il vivere in comunione con Lui, l'essergli fedele. Egli però rinunciò a queste cose per amore del piacere e non gli rimasero altro che l'umiliazione e il disprezzo dei nemici che lo avevano tanto temuto. Ecco, cerchiamo allora di essere più saggi di Lui nello stabilire le nostre priorità.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

oggi continuiamo a rispondere a certe domande che ci sono pervenute da un giovane ascoltatore di Bari, il quale studia la Bibbia assiduamente. Cominceremo subito con la domanda che ci rivolge dal Vangelo di Giovanni al capitolo 19, versetti 21 e 22. Ci chiede: perché una risposta di questo tono è così drastica? Qui troviamo che i giudei protestano la scritta che Pilato ha preparato per Gesù, cioè che insomma costituisce il suo reato, scritta che veniva messa sopra la croce e che era Gesù il Nazareno, re dei giudei. I preti la vogliono alterare e Pilato risponde a loro bruscamente dicendo: quello che ho scritto, ho scritto. Perché, si chiede? Ebbene, Pilato ha condannato Gesù contro la sua volontà, sapendolo innocente. È seccato con le richieste del clero, che fra l'altro lo ha disturbato presto al mattino per estrarre da lui quella condanna a morte, e ora lo vanno a disturbare maggiormente con il loro pignolio. Pilato, del tutto seccato dal loro legalismo, reagisce con quella risposta. Poi possiamo dire che questa era la volontà di Dio, perché la verità era che Gesù era il re dei giudei, moriva per diventare il re dei giudei e di tutto il mondo. Passiamo alla domanda seguente su Giovanni 24 e si chiede: perché qui Giovanni chiama se stesso l'altro discepolo? E perché? Per due ragioni: la prima per modestia, la seconda per sicurezza personale. Quando il Vangelo fu scritto, le persecuzioni contro i discepoli erano in corso. Giovanni era già stato esiliato nell'isola di Patmos e non voleva dare all'autorità col suo Vangelo una prova della sua attività come uno dei discepoli più attivi di Cristo. Ricordiamoci che gli altri discepoli erano a quel tempo già morti, Giovanni era l'unico rimasto. Passiamo ora ai Salmi. Salmo 73:4 si domanda: è il suo modo di vedere o è proprio così? E di nuovo qui devo di nuovo esortare chi ci ascolta a seguire questo programma con una Bibbia aperta al passaggio in questione, in questo caso al Salmo 73, al versetto 4, che dice, e per metterlo nel contesto leggo da 3 a 5: poiché io portavo invidia agli orgogliosi vedendo la prosperità degli empi, perché per loro non vi sono dolore, il loro corpo è sano e pingue, questo è il versetto 4, e non sono travagliati come gli altri mortali, è vero? Ebbene, così Asaf, lo scrittore del Salmo, nel suo peccato di invidia vedeva i superbi e gli empi, e tutt'oggi sembra che ai prepotenti e ai cattivi tutto vada bene, ma noi sappiamo che non è così. La Bibbia ce lo ricorda volta dopo volta: se c'è piacere nel peccato, lo è, ma solo per una piccola occasione. In fondo alla coppa, ricolmo da brezza, sta sempre celato l'amaro dolor, come dice il nostro inno. L'invidia ci fa vedere che i cattivi sono meglio di noi, ma è l'invidia. E qui vedete, o amici, la fallacità di una certa setta che va in giro ad insegnare la Bibbia prendendo appunto versetti fuori del loro contesto. Qui, per esempio, se si legge solo il quarto e il quinto versetto, la Bibbia direbbe che per star bene bisogna essere iniqui e superbi. Il quinto versetto dice che queste cose sarebbero buone, ma non è così. La Bibbia va letta nell'intero contesto. Passiamo ora al Salmo 82, 1 e 83, 18 e si domanda: ma Asaf credeva in un unico Dio o in altri dei? Asaf, come la maggioranza degli ebrei, credeva in Dio e lo riteneva più grande di tutti gli dèi, cioè per tanto tempo gli ebrei, mentre credevano in Geova, l'Eterno, pure credevano che egli era il loro Dio, il Dio dei giudei, e che gli egiziani pure avevano un Dio, e così gli assiri e così tutti gli altri popoli, ma solo Geova era il più grande di tutto. Ci vollero secoli per far sì che il concetto monoteistica fosse ben compreso dal popolo ebreo, l'unico infatti che riuscì
a comprenderlo, mentre invece le grandi civiltà greche e romane erano ancora politeiste. Ed ora andiamo al Salmo 106, versetto 7. Si domanda: possiamo dire no chi sono i nostri padroni? Ebbene, qui ci deve essere un errore. Il versetto in questione, e lo leggo dal 16 così, Salmo 106, 6 e 7: noi e i nostri padri abbiamo peccato, abbiamo commesso iniquità, abbiamo agito empiamente. I nostri padri non prestarono attenzione alle tue meraviglie in Egitto, ma si ribellarono presso al Mar Rosso. Ora, se il nostro ascoltatore voleva scrivere "sono anche i nostri padri", lui dice padroni, allora la risposta è negativa. Questa allusione è diretta solo al popolo ebreo, che qui fa confessione di peccato. Se davvero vuol dire padroni, allora vuol dire che non si trattava del Salmo 6, ma di un'altra citazione biblica che è sbagliata. Ad ogni modo, anche noi italiani possiamo però ben identificarci col popolo ebreo, perché pure i nostri padri peccarono contro l'Eterno e si ribellarono a Lui. E a noi pure ci ostiniamo e ci ribelliamo. Si passa ora al Vangelo di Matteo, capitolo 3, versetto 7, si chiede: come fuggivano dall'ira a venire? Qui ci si riferisce alle parole che il Battista disse ai religiosi del suo tempo che erano andati da lui per farsi battezzare. Come fuggivano dall'ira a venire? Ebbene, notiamo diverse cose. Prima, che il clero, i farisei, avevano capito sì che doveva esserci un giudizio e che c'era l'ira di Dio per rovesciarsi su di loro. Il problema era che loro pensavano di poter fuggire dall'ira di Dio mediante l'osservazione della legge con i loro sacrifici. Il Battista invece viene e domanda: chi ve lo ha insegnato? Appunto perché questo insegnamento è erroneo, falso e non viene dalle scritture. Nessuno può sfuggire dall'ira di Dio semplicemente facendo opere buone o osservando i comandamenti, cercando di osservare la legge. Quello che occorre, diceva il Battista, come disse pure Isaia e Geremia e il resto dei profeti, è ravvedimento e conversione. Se uno si ravvede, cioè se si accorge che la sua religione, la sua chiesa, non lo ha sottratto dall'ira e si sente sempre perduto e va da Gesù e si converte, ciò cambia dalle sue vie a quelle di Gesù e a quelle delle scritture, quello troverà scampo e salvezza. Se loro faranno quello, pure loro potranno sì scampare dall'ira di Dio, se no ci si troveranno sotto, a prescindere dal fatto che erano parte del clero ed erano religiosi. Poi ecco Matteo 19,6 e Prima Corinzi 6,16, si chiede: cosa succedeva ad un cliente di una prostituta? Ambedue le citazioni puntano a Genesi 2,24, in cui Dio dice: i due diverranno una sola carne. Ora bisogna notare che in Matteo 19 Gesù cita tale versetto per sconfiggere l'idea che è buono il divorzio. Due si uniscono in matrimonio e diventano uno, dice Gesù, cioè inseparabili. In Prima Corinzi Paolo cita lo stesso versetto per combattere la rampante prostituzione che era in voga in Corinto e che era persino praticata nel Tempio. Ora, mentre Paolo non denota ai suoi lettori la differenza che esiste, noi ben sappiamo che un uomo che legalmente davanti a Dio si unisce in matrimonio con una donna e diventa la sua legittima moglie, ed un uomo che va con una prostituta e si unisce momentaneamente a lei, c'è una bella differenza. Nel primo caso non c'è peccato, nel secondo, mentre no, non c'è violazione dei comandamenti di Dio, c'è però fornicazione, e se l'uomo è sposato c'è pure adulterio. Cosa succede a questi tali? Hanno peccato e come peccatori devono trovare perdono e salvezza nel sangue di Cristo. Se uno non è un credente, questo è un peccato fra gli altri molti peccati che devono essere confessati a Dio e abbandonati qual prova di ravvedimento e contrizione e conversione, per ottenere poi, nell'immensa grazia di Dio, completa redenzione. Se uno è credente, sa che il suo corpo non è più suo, ma appartiene a colui che l'ha redento, e sa
che Dio abita in lui, egli si rende colpevole verso il Signore. Deve pure ravvedersi e cessare da tale tipo di attività che degradano la donna, offendono se la propria moglie, ma peggio di tutto rendono una testimonianza cattiva verso il Vangelo e danno ad una prostituta quel corpo che loro nel battesimo ha santificato a Cristo Gesù. E cosa succederà a tale persone? Ebbene, la Bibbia dice che Dio riprende e punisce quelli che ama, e se si ravvede e confessa il peccato, sì, otterrà perdono anche da quello. Per certo dovrà subire la giusta punizione che Dio eventualmente gli farà cadere addosso al fin di riprenderlo e di disciplinarlo. E qui terminiamo per oggi con queste domande. Ringraziamo questo caro ascoltatore che ce le ha rivolte e confidiamo che anche voi che le avete ascoltate vi siano state di conforto e di aiuto. Se anche voi nel leggere le Sacre Scritture trovate qualche cosa che non capite o volete maggiori spiegazioni, scriveteci, noi faremo il nostro meglio per risponderle più attentamente possibile. Qui Eros Bacoccia che vi ringrazia, vi saluta e implora su voi e sulle vostre famiglie la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Epistola ai Romani, capitolo 3. Qual è dunque il vantaggio del giudeo? O qual è l'utilità della circoncisione? Grande per ogni maniera, prima di tutto perché a loro furono affidati gli oracoli di Dio, poiché che vuol dire se alcuni sono stati increduli? Annullerà la loro incredulità la fedeltà di Dio? Così non sia, anzi, sia Dio riconosciuto verace ma ogni uomo bugiardo, siccome è scritto, affinché tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole e resti vincitore quando sei giudicato. Ma se la nostra ingiustizia fa risaltare la giustizia di Dio, che diremo noi? Iddio è egli ingiusto quando dà corso alla sua ira? Io parlo umanamente. Così non sia, perché altrimenti come giudicherà egli il mondo? Ma se per la mia menzogna la verità di Dio è abbondata a sua gloria, perché sono io ancora giudicato come peccatore? E perché, secondo la calunnia che ci è lanciata e la massima che taluni ci attribuiscono, perché non facciamo il male affinché ne venga il bene? La condanna di quei tali è giusta. Che dunque, abbiamo noi qualche superiorità? Affatto, perché abbiamo dinanzi provato che tutti, giudei e greci, sono sotto il peccato. Siccome è scritto, non v'è alcun giusto, neppure uno. Non v'è alcuno che abbia intendimento, non v'è alcuno che ricerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti sono divenuti inutili, non v'è alcuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno usato frode, v'è un veleno di aspidi sotto le loro labbra. La loro bocca è piena di maledizione ed amarezza, i loro piedi sono veloci a spargere il sangue, sulle loro vie è rovina e calamità, e non hanno conosciuto la via della pace, non c'è timore di Dio dinanzi agli occhi loro. Or noi sappiamo che tutto quel che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia turata e tutto il mondo sia sottoposto a giudizio di Dio. Poiché per le opere della legge nessuno sarà giustificato al suo cospetto, giacché mediante la legge è data la conoscenza del peccato. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata una giustizia di Dio attestata dalla legge e dai profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti, poiché non v'è distinzione, difatti tutti hanno peccato e son privi della gloria di Dio e son giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, il quale Dio ha prestabilito come propiziazione mediante la fede nel sangue d'esso per dimostrare la sua giustizia, avendo egli usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, per dimostrare, dico, la sua giustizia nel tempo presente, onde egli sia giusto e giustificante colui che ha fede in Gesù. Dov'è dunque il vanto? Esso è escluso. Per qual legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede, poiché noi riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Iddio è egli forse soltanto l'Iddio dei giudei? Non è egli anche l'Iddio dei gentili? Certo lo è anche dei gentili, poiché v'è un Dio solo, il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso parimenti mediante la fede. Annulliamo noi dunque la legge mediante la fede? Così non sia, anzi stabiliamo la legge.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Da Confucio a Cristo.
3: 32esima puntata.
4: La classe dei letterati, che non approva la conversione del signor Si, complotta contro di lui e riesce a far sì che la sua laurea gli venga revocata, salvo il pagamento di una forte somma che Si non possiede. Egli resta calmo e rimette ogni cosa a Dio in preghiera, e in breve volgere di tempo il governatore annulla il provvedimento, tra la gioia generale per la risposta di Dio alla preghiera. Intanto il lavoro dei rifugi procede bene, anche se alcuni malintenzionati hanno cercato di fare delle speculazioni per arricchirsi, ma senza riuscirci, per la netta opposizione del signor Si.

Fin dall'inizio della sua vita di fede, il signor Si era stato purificato dal suo attaccamento al denaro e ad ogni forma di ricchezza. Non gli interessava ricavare dei guadagni dalla sua attività, ma doveva pure rendere finanziariamente autonomi i rifugi, e per questo occorreva oculatezza e prudenza. Comunque era chiaro che non cercava nessun vantaggio personale, non insisteva mai per essere pagato, vendeva le medicine a un prezzo bassissimo, dava da mangiare ai suoi pazienti che non potevano permettersi di portarsi il cibo da casa, non faceva pagare assolutamente nulla a chi non poteva permetterselo. Se qualcuno aveva i mezzi per pagare, ma cercava di evitarlo per disonestà, egli non prendeva nessuna iniziativa pratica, si limitava a pregare Dio di mettere lui le cose a posto secondo la sua volontà. E spesso gli impostori sopportavano gravi conseguenze per la loro disonestà. Se qualcuno faceva una donazione per l'opera, ma egli avvertiva che le motivazioni erano sbagliate, non accettava i soldi. Un dono gradito a Dio deve venire da un cuore puro, diceva. Senza questa condizione basilare, il dono poteva rivelarsi addirittura dannoso. Dopotutto, quello che stavano cercando non erano i soldi, ma la benedizione di Dio. Una povertà onesta gli avrebbe assicurato la protezione e il soccorso del Signore, mentre del denaro non benedetto non avrebbe portato che dei guai. Sì, aveva scelto liberamente di essere povero per il Signore, e il Signore non mancava di aiutarlo di giorno in giorno a sbarcare il lunario, ma non era una vita facile né tranquilla. Alla fine di quell'anno, quando si mise a fare un po' di conti, trovò con grande dispiacere che c'era un deficit molto grande. Egli avrebbe potuto forse trovare un terzo di quella somma, ma il resto non voleva chiedere in prestito del denaro, perché questo era contro l'insegnamento della scrittura, che diceva di non dovere nulla a nessuno. Pensò e ripensò come poteva fare, ma non gli veniva in mente niente per provvedere una somma di denaro così grande in un modo conforme alla parola di Dio. I suoi parenti pagani lo guardavano sospettosi in questo momento difficile, pronti ad accusarlo di portare la famiglia nei guai. Sua moglie e gli altri suoi aiutanti erano un po' in ansia e non sapevano come reagire, ma egli, fiducioso, si gettò nel Signore. E poi, inaspettatamente, dalla capitale della provincia giunse un bando di concorso per letterati, che erano invitati a scrivere una composizione su argomenti legati alla religione cristiana. Erano in palio premi di grande valore. Le composizioni potevano essere in prosa o anche in rima, ma un premio più alto sarebbe stato dato alle composizioni poetiche e consisteva in 4 once di argento. L'offerta veniva da parte dei missionari di Taiwan ed era aperta a tutti i letterati della provincia. «Questa», disse sì con entusiasmo, «è la risposta del Signore alle mie richieste. Il primo premio sarà senz'altro mio». Con fede e coraggio si mise all'opera. Era già il 10° mese dell'anno e non c'era tempo da aspettare. Il primo premio era destinato alle composizioni poetiche, quindi sì, si dedicò a questo. In quel momento non si rendeva conto che nei versi che stava scrivendo c'era uno scopo più profondo di quello che lui stesso aveva in mente. La chiesa che stava crescendo aveva bisogno di modi di espressione suoi propri, locali, di canti e preghiere formulati nel linguaggio della gente. Sì, era vagamente cosciente di questo bisogno, sapeva che gli inni che si cantavano nelle assemblee non erano molto attraenti per il popolo, ma non gli era mai venuto in mente che egli poteva scriverne altri che sarebbero stati più adatti. Ora, mentre con la penna in mano pensava, si accorse che gli venivano in mente delle belle poesie e scoprì un dono che da allora non avrebbe mai più trascurato. Poco più tardi, un missionario venne a far visita al suo villaggio per dare il primo premio al vincitore. La somma era più che sufficiente a chiudere il bilancio in pareggio. Si era trattato di un'esperienza indimenticabile, di una pietra miliare nel corso della sua vita. Da quel momento egli continuò a scrivere tutte le vicissitudini di una vita di fede in preghiere ed inni. La gioia, la prova, la sconfitta, la liberazione, tutto la sua penna esprimeva in versi semplici e belli, e i credenti di tutta la provincia presero ad usare questi inni. Una 60ina di essi ebbero tanto successo da divenire veramente patrimonio eterno della gente, continuando a risuonare anche dopo che la voce di sì si era spenta. Ma i momenti di difficoltà finanziarie non erano gli unici casi in cui veniva messa alla prova la potenza e la fedeltà di Dio. Altri momenti di difficoltà nascevano dal carattere degli uomini con cui si aveva a che fare. Alcuni lo riempivano fin dall'inizio di soddisfazioni e diventavano subito membri importanti della organizzazione. Altri erano molto più lenti nel maturare nella fede, avevano molte cose del loro passato di cui liberarsi, e vivere accanto a loro durante questo processo non era facile. Altri poi erano tanto irresponsabili e lontani dalla verità che sembrava inutile ogni sforzo per richiamarli.
Avere tutti questi uomini sotto lo stesso tetto e riuscire mese dopo mese a mantenere un minimo di organizzazione e di ordine nella casa era un'impresa non facile. Doveva sempre stare molto attento a chi ospitava nella sua casa, perché una volta che aveva accettato un caso non lo abbandonava più per nessun motivo. No, diceva, non posso permettermi di iniziare un lavoro e poi rinunciarci alle prime difficoltà. Se non è da Dio non si doveva neanche cominciare, e se è da Dio sarebbe peccato rinunciarci. Se io rinuncio a compiere ciò che egli mi mette davanti, può darsi che si stanchi di me e rinunci a benedire l'opera delle mie mani. La sua regola, perciò, era di non mandare via mai un uomo una volta che l'avesse accettato. Egli credeva che la potenza di Dio potesse salvare anche quelli che davano meno speranze. Ma se poi alla fine vedeva che tutti i suoi sforzi non erano valsi a niente e che questi uomini tornavano ai loro paesi senza essere cambiati, grande sarebbe stata la sofferenza sua e di tutti i suoi collaboratori, ma certo ancora più grande la sofferenza di Dio. Così, sì, cercava di essere molto paziente con questi uomini, di pregare molto per loro, e qualche volta la sua fede e la sua preghiera avevano la meglio anche nei casi apparentemente più difficili. Un segreto della potenza che lui possedeva era senza dubbio l'amore con cui avvicinava questi uomini. Egli notava con tenerezza ogni piccolo miglioramento in loro e sperava sempre in meglio. Quando peccavano, soffriva come può soffrire solo l'amore calpestato. Ed era questa sofferenza per il peccato dei suoi figliuoli spirituali la prova più grande e più difficile da superare per lui.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.